la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto sei tu, che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi, sei tu.

si fa così. Condividi l'auto con colleghi e amici. Usa i mezzi pubblici. Meno traffico, aria più pulita. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio. Fabiano Rizzi, aumenta in Svizzera la concorrenza nel mercato dei pacchi. Il gruppo cinese Speedaf sta costruendo una propria rete con un centro di smistamento da 50.000 invii al giorno e poli regionali a Zurigo, Berna e Losanna. La posta chiede intanto condizioni salariali e normative uguali per tutti gli operatori. Stadler Rail si espande in Kazakistan. Il costruttore ferroviario turgoviese investirà 25 milioni di franchi nello stabilimento di Astana, creando altri 100 posti di lavoro. Il progetto prevede anche la prima produzione altamente automatizzata di casse in alluminio per veicoli ferroviari in Asia centrale. Il Consiglio di Stato ticinese vuole vietare le sigarette elettroniche monouso, le cosiddette PAF, per ragioni sanitarie e ambientali. La proposta dovrebbe arrivare in Parlamento entro la fine dell'anno e, se approvata, potrebbe entrare in vigore già la prossima estate. Escluse dal divieto le sigarette elettroniche ricaricabili. Nei Grigioni sembra destinata a diventare definitiva la sentenza sul disastro del Pizzo Cengalo del 2017. I familiari delle 8 vittime non presenteranno ricorso contro l'assoluzione dei 5 imputati e anche il Ministero Pubblico rinuncia all'appello. In Germania, dopo il successo elettorale in Sassonia-Anhalt, il leader regionale dell'AfD, l'Alternative für Deutschland, Ulrich Siegmund, ha sostenuto che la produzione di armi potrebbe servire anche per le espulsioni di massa degli stranieri previste dal programma del partito. L'uscita ha suscitato dure reazioni politiche e rischia di complicare i tentativi del partito di estrema destra di trovare alleati per governare il Land tedesco. Prosegue nello Yemen l'avanzata delle milizie filo-iraniane degli Houthi, che hanno conquistato la città di Mocha e l'isola di Perim, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto Est-Ovest. L'infrastruttura era diventata strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Crescono intanto le preoccupazioni per il prezzo del petrolio. Sport, tennis e Zverev, il primo finalista agli US Open, il 29enne tedesco, ha battuto il russo Khachanov in 3 set, 6-3, 7-6, 7-6, e affronterà domenica il vincitore della seconda semifinale, attualmente in corso, tra gli statunitensi Shelton e Tiafoe. Per il calcio, questa sera alle 19, all'AIL Arena, scontro al vertice della Super League tra Lugano e Young Boys, con i ticinesi in vantaggio di 3 punti sui bernesi. Sugli altri campi, anche San Gallo Sion e Thun Grasshopper. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo sabato 12 settembre. In tutto il paese sarà soleggiato con temperature massime attorno ai 24 gradi.
0: Rete

sbagliate. Ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte.

se balle, qui seul. Doudin, doudin, doudin, doudin, doudin, doudin. Due mille enigmi nel jazz.

0: whisper out of you, I whisper out of you. Yes, sir.
1: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. Economy Suisse ha un nuovo presidente, è Sylvain Wildhaber, che succede a Christoph Meder. Secondo l'imprenditore sangallese è fondamentale che le aziende riescano a convincere sempre di più la popolazione del valore aggiunto di un'economia forte. Il Consiglio di Stato ticinese vuole vietare le sigarette elettroniche monouso, le cosiddette PAF, per ragioni sanitarie e ambientali. La proposta dovrebbe arrivare in Gran Consiglio entro la fine dell'anno e, se approvata, potrebbe entrare in vigore già la prossima estate, escluse dal divieto le sigarette elettroniche ricaricabili. Oltre confine, in Italia, il 6 al Super Enalotto è stato centrato ieri a Oggiono, vicino a Lecco. Il fortunato vincitore, con una schedina da 5 euro, si è aggiudicato più di 223 milioni. I colloqui tra Israele e Libano, previsti per la settimana prossima a Roma, sono stati rinviati a ottobre, lo ha dichiarato un funzionario statunitense. Gli ambasciatori dei due paesi si incontreranno comunque a Washington per discutere l'attuazione dell'accordo quadro per la pace e il disarmo di Hezbollah concordato in giugno. Prosegue nello Yemen l'avanzata delle milizie filo-iraniane degli Houthi, che hanno conquistato la città di Moka e l'isola di Perim, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Crescono intanto i timori per le ripercussioni sul costo del petrolio. Nella Repubblica Democratica del Congo, giovedì 26 bambini sono morti nel tentativo di fuggire da un incendio scoppiato per cause sconosciute nei pressi di un istituto scolastico di Bukavu, città controllata dai ribelli filo-ruandesi attivi nell'est del paese. Lo ha reso noto l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. Sempre nella Repubblica Democratica del Congo, i casi di Ebola certificati dalle autorità sanitarie sono saliti a 7.022. 3.398 i morti e il virus ha raggiunto una nuova provincia, quella del Sud Ubangi. È la settima provincia colpita e non confina con nessuna delle altre sei. Sport, tennis e Zverev, il primo finalista agli US Open. Il 29enne tedesco ha battuto il russo Kachanov in 3 set, 6-3, 7-6, 7-6, e affronterà domenica il vincitore della seconda semifinale attualmente in corso, quella tra gli statunitensi Shelton e Tiafoe. Per il calcio, questa sera alle 19 all'AIL Arena, scontro al vertice della Super League tra Lugano e Young Boys, con i ticinesi in vantaggio di 3 punti sui bernesi. Sugli altri campi, San Gallo Sion e Thun Grasshopper. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, sabato 12 settembre. In tutto il paese sarà soleggiato con temperature massime attorno ai 24 gradi.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Aumenta in Svizzera la concorrenza nel mercato della distribuzione. Il gruppo cinese Spidaf, già presente da aprile nel paese, vuole aprire un centro di smistamento in grado di gestire fino a 50.000 invii al giorno e centri di distribuzione regionali a Zurigo, Berna e Losanna. La Posta, azienda dominante nel mercato dei pacchi, chiede condizioni salariali e normative uguali per tutti gli operatori del settore. Continuano le indagini per stabilire l'origine dell'esplosione che mercoledì mattina è costata la vita all'operaio 18enne di Dalpe e al suo collega 55enne del Luganese nella centrale elettrica di Piotta. Al momento gli inquirenti hanno stabilito che l'esplosione è avvenuta al piano interrato dell'edificio dove i due stavano posando delle canaline per cavi elettrici. Altri punti fermi: l'assenza di tracce d'esplosivo e di cali di tensione dell'elettricità. Nei Grigioni sembra destinata a diventare definitiva la sentenza sul disastro del Pizzo Cengalo. I familiari delle vittime e il Ministero Pubblico grigionese hanno deciso di non ricorrere contro l'assoluzione dei 5 imputati pronunciata nei giorni scorsi a Pontresina. L'avvocato delle famiglie chiederà però una motivazione scritta della sentenza d'assoluzione dei 2 collaboratori dell'ufficio cantonale per le foreste e i pericoli naturali. Nella frana del 23 agosto 2017, lo ricordiamo, morirono 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri. Oltre confine in Italia, il 6 al Super Enalotto è stato centrato ieri a Oggiono, vicino a Lecco. Il fortunato vincitore, con una schedina da 5 euro, si è aggiudicato più di 223 milioni. In Francia è di 44 feriti il bilancio del deragliamento di un treno regionale in Normandia. Grave una 18enne. A bordo del convoglio che viaggiava dalla città di Rouen a Caen c'erano 186 passeggeri, ancora ignote le cause dell'incidente. I colloqui tra Israele e Libano previsti per la settimana prossima a Roma sono stati rinviati a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense. Gli ambasciatori dei due paesi si incontreranno comunque a Washington per discutere l'attuazione dell'accordo quadro per la pace e il disarmo di Hezbollah concordato in giugno. La Corea del Nord ha lanciato diversi missili verso il mar del Giappone, lo riferisce l'esercito della Corea del Sud. La salva di missili giunge dopo che ieri Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti hanno concluso le loro esercitazioni militari congiunte volte a testare la prontezza contro le minacce missilistiche e nucleari di Pyongyang. Sport, tennis e Zverev, il primo finalista agli US Open, il 29enne tedesco, ieri ha battuto il russo Khachanov in 3 set, 6-3, 7-6, 7-6, e affronterà domenica lo statunitense Shelton, vincitore della seconda semifinale appena conclusa, sconfitto l'altro statunitense Tiafoe. Per il calcio questa sera alle 19 all'AIL Arena, scontro al vertice della Super League tra Lugano e Young Boys, con i ticinesi in vantaggio di 3 punti sui bernesi. Sugli altri campi San Gallo Sion e Thun Grasshopper. Concludiamo con le previsioni del tempo per questo sabato 12 settembre. In tutto il paese soleggiato con temperature massime attorno ai 24 gradi.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres.
3: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Venerdì 18 settembre, nella Svizzera romanda, a parlare di acqua. Quanta ne rimane? Come la usiamo? Chi ci vive? Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
3: Les autres.
2: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. In quattro lingue in tutta la Svizzera. Venerdì 18 settembre, dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 6. In studio Fabiano Rizzi. Continuano le indagini per stabilire l'origine dell'esplosione che mercoledì mattina è costata la vita all'operaio 18enne di Dalpe e al suo collega 55enne del Luganese nella centrale elettrica di Piotta. Al momento gli inquirenti hanno stabilito che l'esplosione è avvenuta al piano interrato dell'edificio dove i due stavano posando delle canaline per cavi elettrici. Altri punti fermi: l'assenza di tracce d'esplosivo e di cali di tensione dell'elettricità. Nei Grigioni sembra destinata a diventare definitiva la sentenza sul disastro del Pizzo Cengalo. I familiari delle vittime e il Ministero Pubblico grigionese hanno deciso di non ricorrere contro l'assoluzione dei 5 imputati pronunciata nei giorni scorsi a Pontresina. L'avvocato delle famiglie chiederà però una motivazione scritta della sentenza d'assoluzione dei 2 collaboratori dell'ufficio cantonale per le foreste e i pericoli naturali. Nella frana del 23 agosto 2017 morirono 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri. Oltre confine, in Italia, il 6 al Super Enalotto è stato centrato ieri a Oggiono, in provincia di Lecco, a una 20 di chilometri in linea d'aria da Chiasso. Il fortunato vincitore, con una schedina da 5 euro, si è aggiudicato più di 223 milioni. In Francia è di 44 feriti il bilancio del deragliamento di un treno regionale avvenuto ieri sera verso le 19.30 in Normandia. Grave una 18enne. A bordo del convoglio che viaggiava tra Rouen e Caen c'erano 186 passeggeri. Ancora ignote le cause dell'incidente. Nella Repubblica Democratica del Congo i casi di Ebola certificati dalle autorità sanitarie sono saliti a 7.022, 3.398 i morti e il virus ha raggiunto una nuova provincia, quella del Sud-Ubangi. È la 7ª provincia colpita e non confina con nessuna delle altre 6. Prosegue nello Yemen l'avanzata delle milizie filo-iraniane degli Houthi che hanno conquistato la città di Mocha e l'isola di Perim, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto Est-Ovest che collega il Golfo Persico al Mar Rosso. L'infrastruttura era diventata strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Crescono intanto i timori per le ripercussioni sul costo del petrolio. I colloqui tra Israele e Libano, previsti per la settimana prossima a Roma, sono stati rinviati a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense. Gli ambasciatori dei due paesi si incontreranno comunque a Washington per discutere l'attuazione dell'accordo quadro per la pace e il disarmo di Hezbollah, concordato in giugno. La Corea del Nord ha lanciato diversi missili verso il Mar del Giappone, lo riferisce l'esercito della Corea del Sud. La salva di missili giunge dopo che ieri Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti hanno concluso le loro esercitazioni militari congiunte volte a testare la prontezza contro le minacce missilistiche e nucleari di Pyongyang. Le previsioni del tempo per oggi, sabato 12 settembre, in tutto il paese soleggiato con temperature massime attorno ai 24 gradi. Spazio ora alla cronaca sportiva con Omar Mechal.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Omar Mechal, partiamo dal calcio con l'ottava giornata di Super League. Alle 19 in una AIL Arena praticamente esaurita si disputa lo scontro al vertice del campionato svizzero tra Lugano e Young Boys. Bianconeri a più 3 sui bernesi con una partita in meno. Alle 18 si giocano invece San Gallo Sion e Thun Grasshopper. In Challenge League scappa lo Stade Lausanne 4-0 sul Ville e più 5 in vetta su Liverdon battuto 2-0 a Rapperswil. La quarta giornata di Serie A si è aperta invece con i primi 3 punti della Fiorentina 4-2 sul campo di un Venezia sempre fermo al palo. Alle 15 oggi Genoa Frosinone, alle 18 la Lazio capolista punteggio pieno con Inter e Roma riceve il Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Terza giornata di Bundesliga ed amara sconfitta casalinga 3-1 dell'Union Berlino di Mauro Lustrinelli contro il neopromosso Schalke. Capitolini allora fermi ad un punto in 3 tre partite. Hockey su ghiaccio, Champions League, prima sconfitta per il Friburgo, battuto in casa 4-2 dal Pilsen. Oggi sfida di vertice alle 14:30 per il Davos in Svezia contro lo Scheleftea, alle 18 Ginevra in Polonia contro il Tiki. Il motomondiale fa tappa a Misano, alle 10:50 le qualifiche del Gran Premio di San Marino, alle 15 la gara sprint della MotoGP. Ciclismo, la maglia rossa Enric Mas ad una sola tappa, quella odierna, prima della passerella domenicale di Granada, dalla sua prima vittoria in un grande giro. 20ª tappa della Vuelta, lunga 187 km e 5 Gran Premi della montagna, fuori categoria, l'ascesa finale al Collado dell'Alguacil. A due settimane dal mondiale canadese in Montreal, intanto il duplice campione olimpico Remco Evenepoel si è imposto brillantemente nel GP del Quebec, battendo allo sprint a due l'italiano Ciccone e staccando chiaramente altri favoriti come Seixas, Del Toro e Pidcock. Atletica con gli Ultimate Championships di Budapest, squalificato Josephs per partenza falsa nei 110 ostacoli vinti dallo statunitense Tharp in 12:94. Avanti invece alla finale odierna tutte e tre le elvetiche degli 800, Verro, Rosamiglia e Vancardo. I 5.000 sono andati al norvegese Ingebrigtsen, mentre Duplantis ha vinto nell'asta con la misura di 6.20, fallendo il tentativo a 6.32 di battere il record del mondo. Infine, agli europei di pallavolo, seconda sconfitta nel gruppo D per la Svizzera, 3-1 dai padroni di casa della Romania.
0: Sulla 1 Berna, direzione Zurigo, a Dietikon ci sono problemi di traffico causati da un incidente.

Loro sono i Simply Red, buongiorno e ben ritrovati. Buona Alba Chiara a tutti voi, io sono Elisa Manca, noi siamo insieme tutta questa mattina fino alle 9. La bella musica di Rete 1, un po' di cose di giornata, un po' di compleanni di musicisti. Io vi do il buongiorno e benvenuti anche grazie a Olivia Jean con la sua Baby Steps, una delle canzoni più sentite degli ultimi mesi.

Sapete che in questo orario andiamo anche a guardare non solo cosa è successo oggi anni fa, ma fare un po' di auguri musicali? La prima a cui li facciamo è Paola Turci. Stavo riguardandomi prima la sua biografia, praticamente lei si può dire dalla seconda metà degli anni Ottanta in poi ha sempre continuato a essere una presenza certa nella musica leggera italiana, anche con temi impegnati, ma non disdegnando di fare buona compagnia insieme a diversi amici che ha nel mondo della musica, nel senso altri musicisti come lei, intendo. È per quello che l'abbiamo vista condividere il palco con artisti sempre in serenità. Non so, per esempio, mi ricordo un po' di anni fa aveva fatto una tournée a tre, c'era anche Max Gazzè, erano passati a Marina Rey, ecco chi erano la terza: Paola Turci, Marina Rey, Max Gazzè. Era il 2007, 20 anni fa, non si facevano tanti tour esteri per quanto riguarda le presenze italiane, e loro avevano fatto tanti piccoli posti in Italia e poi avevano scelto una data estera a Losanna. E quindi insomma c'era un po' rimasta nel cuore questa scelta. È anche vero che ormai è sempre più frequente che gli artisti facciano capolino, con ormai una serie di, se fanno un tour italiano, un mini tour europeo. Non lo fanno tutti, però così, è stato così già diverso tempo fa per Paola Turci, che è nata il 12 settembre, sì, oggi è il 12 settembre del 64. Tra l'altro lei sta lavorando a nuova musica, a un intero album che arriva proprio a giorni, a settimane, Amore a dismisura, il titolo del nuovo album, e arriverà il 2 di ottobre. Ma noi intanto ci ascoltiamo un classicone di Paola Turci, Sai che è un attimo.

ABC su Rete 1. Allora, stavo un po' guardandomi la biografia di Fulminacci, perché oggi è il suo compleanno. Lui è del 97, quindi 12 settembre anche per lui, ma anche per molti altri, Mahmood per esempio, Stefano D'Orazio che ci ha lasciato qualche anno fa, però avrebbe fatto il compleanno oggi. Vabbè, torniamo su Fulminacci. Ormai, insomma, lui non è più una giovane promessa, ma è in questi casi una buona scommessa vinta della musica italiana. Dicevamo, è del 97, il nome sì sembra uno di quei nomi di battaglia, io li chiamo così, tutti questi nomi della nuova scena italiana dove ci sono degli pseudonimi dietro agli artisti. Il suo però è più autorizzato di altri, mettiamola così, perché lui si chiama Filippo di nome, quindi l'inizio è così, e poi il cognome ha Uttinacci, quindi è l'inizio del nome e un'assonanza con il cognome Fulminacci, quasi una crasi per il suo nome. E quindi comunque lui è in circolazione musicale già da quasi 10 anni, ha debuttato ufficialmente nel 2019 ed è già un album, quello lì, La Vita, veramente disco d'oro, accolto molto bene dalla critica, aveva preso la targa Tenco come migliore opera prima, è stato poi insomma sempre osservato da quella che si chiama scena indie, ma ormai soprattutto si può dire dopo l'ultimo Sanremo è assolutamente un artista conosciuto. Aveva fatto Stupida Sfortuna a febbraio e poi diciamo che per tutta l'estate ci ha tenuto compagnia con Maledetto Me, che infatti adesso ci ascoltiamo. Fa 29 anni Fulminacci.

0: Lui è Giovanotti, ci ha portato dritto all'informazione sulle strade. Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Lei è Janet Jackson con la sua Runaway. Stavo leggendo prima un'intervista a Mara Maionchi, perché Mara Maionchi è una delle ospiti del ricchissimo programma di incontri dal vivo Endorfine, ospitato dalla città di Lugano in questi giorni. Vi dicevo, leggevo una sua intervista e ho letto alcune cose che mi sono risuonate coerenti con Paola Turci, con la sua figura di cui vi parlavo prima, visto che Paola Turci fa gli anni oggi. In realtà l'intervistatore le chiede, ha iniziato nella discografia lavorando con Ornella Vanoni. La domanda è in realtà se vede una erede di Ornella Vanoni. E Mara Maionchi, produttrice musicale, talent scout, giudice di programmi musicali e non solo, dice: credo che tutti possano avere un erede, ma Ornella ha avuto successo in un'epoca diversa. E fin qui, ok, no? Oggi ci sono ragazze brave, però artisticamente devi costruire una linea, scegliere i pezzi, curare il modo di vestire e di essere. Bisogna curare tutto senza cercare di diventare un'altra persona, devi far crescere te stesso. Ornella era una che lavorava molto. Mi è piaciuto questo concetto di far crescere noi stessi, e viene confermato poi da una domanda successiva dove le chiedono: ma si dice che la musica una volta fosse più bella, no? Facesse battere di più il cuore, e lei risponde: l'importante è che il cuore batta per la passione di fare qualcosa di bello, non per il successo. Beh, mi sono proprio sembrate le classiche parole che magari a chi adesso vorrebbe o pensa che il successo arrivi facilmente, magari con qualche click e una buona intuizione, che alla fine i consigli della discografica esperta di spettacolo Mara Maionchi sono poi quelli che probabilmente ci avrebbe dato anche la nostra nonna: prima lavora su te stesso, fai qualcosa che ti piace e fallo bene. E se poi tutto questo funziona, a quel punto si trasformerà davvero in un lavoro. Stiamo parlando di musica, ma non solo, naturalmente. Passo volentieri da voi ai vostri messaggi. Buongiorno a Pietro, buon caffè. Buongiorno Paolo, grazie per il video. Buongiorno Marisa, magari riusciamo a tornarci. Marisa ci segnalava le comunicazioni dal canale delle comunicazioni della Polizia Cantonale, che ricordavano come funzionano i tentativi di truffa, in questo caso a nome della Polizia Cantonale. Bisogna interrompere le telefonate se immaginate siano sospette. Non date dati personali o informazioni su quello che avete di prezioso per telefono. Grazie Marisa che ci hai permesso di tornare su questo importante punto. Diversi di voi ci ascoltano da fuori dalla Svizzera, come Olivier, che oggi è nella zona del Chianti in Toscana, ci promette un'alba più tardi. Buongiorno a Franca, buongiorno a Rita che ci ha mandato delle bellissime fotografie delle spiagge in Sardegna. Vi ascolto anche da qui e vi ringrazio. Rita, grazie a te per le belle foto. Buongiorno anche a Rossano, che è un'anima rock. Qualche venatura rock anche la figura di Malika Ayane, sicuramente. Questo è Detto tra noi.

0: con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
1: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dal 15 settembre, dopo l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

di America, You Can Do Magic. Stavo guardando le prime pagine dei giornali del Canton Ticino di questa mattina. Scelgono notizie, aperture diverse. La regione titola Caso Zari, l'operato di Pagani al vaglio del Consiglio della Magistratura. Sceglie la fotografia del bus ribaltato, 5 morti, 40 feriti, sopravvissuto l'autista, 3 ricoverati in gravi condizioni negli ospedali grigionesi. Ci si riferisce all'incidente occorso ieri. Poi si parla di semafori, quelli di Cadenazzo che hanno creato molte lamentele negli automobilisti ieri. A Chiasso la posta che lascia il centro e la piazza così si svuota. A Losone le cassette arancioni per grida d'aiuto silenziose. L'associazione MITC con una goccia nel mare ne piazzerà 150 al tutto il cantone, consentiranno alle vittime di violenza di chiedere assistenza in maniera discreta. Il Corriere del Ticino invece titola sulla benzina che sale ancora e il mercato che resta atteso, naturalmente l'economia col prezzo dei carburanti che negli ultimi 12 mesi è aumentato del 25%. Per la nafta i rincari arrivano al 60%, decisiva l'instabilità geopolitica mondiale. E invece la fotografia di prima pagina è quella della stazione di Lugano vista dall'alto con i lavori all'ex Pestalozzi. In stazione si aspetta il tram in attesa della decisione sui ricorsi. Ancora niente accordo tra FFS e SUPSI, città irritata. Si parla anche di esercito, c'è un'intervista a Guy Parmelin, ospite di Endorfine. Il Ticino non è discriminato, il dramma di Crohn è stato uno dei momenti più difficili per me. E poi naturalmente si parla di calcio, Lugano e una serata speciale a 5 anni dall'esordio in bianconero. Crocitorti sfida lo Young Boys da primo della classe. Si parla anche dei nuovi spogliatoi della Corner Arena. Questi i titoli della prima pagina dei quotidiani.

0: Questa mattina diamo il buongiorno a Lorenzo Di Marco, benvenuto, buon sabato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come sarà questo sabato sulle nostre teste?
1: Sì, ma direi una giornata piuttosto tranquilla perché siamo sotto un cuneo anticiclonico che è collegato all'anticiclone delle Azzorre e si estende fin verso l'Europa centrale. Questo garantisce condizioni stabili anche sul nostro paese. Dunque oggi abbiamo qualche banco di nube bassa proprio soprattutto verso il Mendrisiotto, che si dissolverà però non appena arriverà il sole, e in Engadina anche un po' di nuvolosità soprattutto verso la bassa Engadina, ma per il resto ci attende una giornata generalmente soleggiata in tutto il paese. In serata, poi nella notte su domenica, qualche velatura in transito a partire da nord-ovest e temperature massime attorno ai 24-25 gradi alle basse quote, con in montagna debole vento da nord e un isoterma di 0 gradi che si trova a 4.000 metri circa.
0: Lorenzo Di Marco, grazie, buon lavoro a voi. Di Meteo Svizzera Locarno Monti, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.

0: sono le 7.
1: Rete 1.
2: In studio Fabiano Rizzi. Mentre proseguono gli accertamenti sulle cause dello schianto del bus che giovedì a Sushi in Engadina ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 40, la giornata di ieri nei Grigioni e nei Paesi Bassi è stata soprattutto quella del cordoglio per le vittime. Gli ultimi aggiornamenti da Coira con Stefano Barbusca.
3: È stata soprattutto la giornata del dolore e del cordoglio, sia nei Grigioni sia nel paese delle vittime. Nel pomeriggio, durante l'incontro che si è svolto a Soglio in Val Bregaglia, con un minuto di silenzio il consigliere federale Ignazio Cassis e il governo grigionese hanno ricordato le 5 persone scomparse ed espresso la propria vicinanza ai loro familiari. La comitiva dei Paesi Bassi, ha ricordato il presidente dell'esecutivo retico Martin Bühler, era in viaggio verso l'Austria dopo aver trascorso una giornata sul trenino rosso del Bernina. Nei Paesi Bassi intanto re Willem Alexander e la regina Maxima si sono detti sconvolti dalla tragedia in un post pubblicato su Instagram. Per quanto riguarda le cause del tragico incidente, la polizia cantonale dei Grigioni per ora non si sbilancia. Nel comunicato stampa diffuso oggi si limita a sottolineare che sta indagando sull'accaduto insieme alla procura. Non ci sarebbero, secondo quanto emerso finora, altri veicoli coinvolti. Per capire cosa è successo potrebbe essere cruciale la testimonianza dell'autista. Secondo quanto dichiarato dalla moglie ad alcuni siti internet dei Paesi Bassi, l'uomo guidava spesso in Engadina e conosceva molto bene il percorso. Il conducente, ha aggiunto la donna, è uscito praticamente illeso dal pullman, ma è distrutto dal punto di vista psicologico.
2: Oltre confine in Italia, il 6 al Superenalotto è stato centrato ieri a Oggiono, in provincia di Lecco, a una ventina di chilometri in linea d'aria da Chiasso. Il fortunato vincitore, con una schedina da 5 euro, si è aggiudicato più di 223 milioni. In Francia è di 44 feriti il bilancio del deragliamento di un treno regionale avvenuto ieri sera verso le 19.30 in Normandia. Grave una diciottenne. A bordo del convoglio che viaggiava tra Rouen e Caen c'erano 186 passeggeri. Ancora ignote le cause dell'incidente. Prosegue nello Yemen l'avanzata delle milizie filo-iraniane degli Houthi, che hanno conquistato la città di Moka e l'isola di Perim, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab il Mandeb, una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto Est-Ovest che collega il Golfo Persico al Mar Rosso. L'infrastruttura era diventata strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Crescono intanto i timori per le ripercussioni sul costo del petrolio. Donald Trump si è detto favorevole all'idea che le case automobilistiche cinesi producano veicoli negli Stati Uniti a condizione che assumano manodopera locale. Il concetto è stato espresso dal presidente statunitense durante un'intervista a Fox News. Fra meno di 2 settimane il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita a Washington. La scorsa settimana un gruppo che rappresenta quasi tutte le principali case automobilistiche ha esortato il Congresso ad approvare entro la fine dell'anno una legge per escludere in modo permanente i veicoli cinesi dal mercato americano.
1: Lo sport.
4: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con il tennis. Zverev contro Shelton, sarà questa la finale maschile degli US Open a New York nella notte dopo la qualificazione del tedesco che in 3-7 ha eliminato il russo Khachanov. Il derby statunitense ha visto Shelton battere Tiafoe al quarto set e oggi spazio alla finale femminile con Sabalenka contro Rybakina. Nel calcio, ottava giornata di Superliga alle 19 in una IL arena praticamente esaurita, si gioca il match clou tra Lugano e Young Boys. Bianconeri a più 3 sui bernesi con una partita in meno. Alle 18 si giocano anche San Gallo Sion e Thun Grasshopper ed è un match speciale quello di Lugano per l'ex Von Balmos che vede analogie tra la sua attuale squadra e il Sion dominatore di qualche anno fa con lui in porta.
0: Das ist auch der Grund, warum ich vor einem Jahr hierher gekommen.
1: Certo, assolutamente, è anche il motivo per il quale ho scelto di venire a Lugano. Avevo voglia di venire qui per cercare di fare la differenza e quotidianamente vedo quanto i giocatori, lo staff e il club investono per meritare la posizione che occupiamo. È difficile comparare i due spogliatoi, sono sicuramente differenti, ma una cosa che ho sicuramente notato è che qui a Lugano c'è un maggior spirito di squadra, di gruppo, anche per il fatto che molti elementi sono anni che giocano assieme.
0: Mehr der Fokus auch auf dem Teamgefüge. Man hat schon eine Mannschaft, die lange zusammenspielt.
4: In Serie A successo ieri sera della Fiorentina 4-2 sul campo del Venezia, Fiorentina che lascia l'ultimo posto in classifica, Venezia sempre a 0 punti tra le altre sfide previste oggi, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Hockey Champions League, prima sconfitta per il Friburgo, battuto ieri in casa 4-2 dal Pilsen, oggi il Davos in Svezia affronta lo Scheleftea, in Polonia Servet contro Tiki. Il mondiale e il moto mondiale fa tappa a Misano alle 10:50 le qualifiche del Gran Premio di San Marino, alle 15 la gara sprint della MotoGP, stesso scenario per la Formula 1 a Madrid. Alla Vuelta, penultima tappa oggi con lo spagnolo Mas, leader della classifica, frazione di montagna di 187 km, 5 Gran Premi della montagna e la dura ascesa finale al Collado de Alguacil. Atletica con gli Ultimate Championship di Budapest. Ieri sera squalificato Joseph per una partenza falsa nei 110 ostacoli vinti dallo statunitense Tarpin 12:94. Avanti alla finale invece tutte e tre le elvetiche degli 800 metri, Verro, Rosamiglia e Vancardo, finale che si disputerà questa sera. Infine agli europei di pallavolo, seconda sconfitta nel gruppo D per la Svizzera, battuta 3-1 dai padroni di casa della Romania.
5: Sulla A13 San Bernardino Coira tra Tusis Sud e Tusis Nord prestate attenzione in entrambe le direzioni di marcia, il pericolo è rappresentato da animali sulla carreggiata. Ripeto, sulla 13 San Bernardino Coira tra Tusis Sud e Tusis Nord prestate attenzione in entrambe le direzioni di marcia, animali sulla carreggiata.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Josh Michael, Mary J. Blige, questa è As. Buongiorno di nuovo, ben ritrovati. Siamo in Alba Chiara insieme fino alle 9, 7:12. Io sono Elisa Manca. Stavolta le ho dette tutte le informazioni di partenza, ci aggiungo il numero di telefono per scriverci, lo 076 321 11 13, come avete già fatto in molti, qualcuno anche allegando bellissime fotografie di alba e cielo che cambia colori. Questa l'avevo scambiata per una fotografia che arrivava dal mare, invece è una piscina che ci restituisce un'alba fatta di nuvole e giochi di luce, grazie a Olivier. Altre informazioni di oggi che però prima non avevo ancora dato, di solito il momento un po' almanacchistico lo facciamo nella prima ora, ma a me piace mantenere questa tradizione. 12 settembre 2026, 255esimo giorno dell'anno, 37esima settimana. La Chiesa oggi ricorda il santissimo nome di Maria e anche San Guido. La cosa del nome di Maria, sono andata un po' a leggere, è più complicata di quanto pensavo. Praticamente il santissimo nome di Maria, sappiamo, Maria, uno dei nomi più diffusi in assoluto, riproduce il latino ecclesiastico, all'epoca era il corrispondente femminile di Marius, che a sua volta deriva dall'etrusco, maru, uomo, fin qui ci siamo. Il significato però è incerto. Pare che derivi da un nome personale egiziano, non vi dico neanche come si chiamano il verbo e le altre cose attaccate, comunque ci si riferisce a una divinità dell'antico Egitto. Poi, come sappiamo, in ambiente cristiano il nome si diffonde per il culto di Maria, la madre di Gesù Cristo. La Chiesa oggi appunto ricorda quello, il nome di Maria. Secondo la tradizione, Maria muore a Efeso nel 54 dell'era cristiana e a Efeso si venera il suo sepolcro vuoto. Io però tutto questo intreccio di latino, va bene, me l'immaginavo, etrusco, ci potevo arrivare, all'egiziano non sarei arrivata. Questa è una canzone, un grande classico di Irene Grandi che ci riporta al 2000.
1: Tanta viaggia, credi ma non sai.

Lei è Olivia Rodrigo, la sua Stupid Song. Allo 076 321 11 13, in quest'ora in particolare tra le 7 e le 8 arrivano anche molte segnalazioni per quello che chiamo il tempo libero. Questo però che vi segnalo adesso e che arriva da Don Carlo non è esattamente tempo libero, è tempo libero ma è anche tempo di unione, comunione, riflessione. È l'inizio dell'anno pastorale con tutta la diocesi, si inizia al Monte Tamaro proprio oggi, non so se si possa dire slogan, comunque la frase che accompagna la giornata e l'anno è: guardate a lui e sarete raggiunti. Perché ve ne parlo già adesso alle 7.22? Perché il ritrovo è già dalle 8 al posteggio della telecabina del Monte Tamaro per salire a piedi all'Alpe Foppa. Si può salire anche in cabino via dalle 9. C'è l'Angelus alla Statua della Madonna, c'è tutto un pomeriggio fatto di proposte di giochi, confronto, preghiera, questo per i grandi e per i piccoli. La messa è alle 15, quindi questa è una proposta che arriva da voi. Se vi ha interessato e non eravate ancora a conoscenza, pastoralegiovanile.ch. Cambiamo completamente clima tra poco, perché Caterina Righenzi ci porterà a Lugano a parlare di tatuaggi. E dopo vi racconta tutto, e poi in generale lo sapete, questa è l'ora nella quale vi porto un po' in giro per la Svizzera italiana a caccia di teatro, musica, eventi.

0: Oggi sabato 12 settembre, secondo giorno di Lugano Tattoo Royale, una convention che richiama ogni anno un folto pubblico. Caterina Righenzi ha raggiunto il cofondatore Antonio Todisco al centro esposizione di Lugano e si è fatta raccontare l'atmosfera.
1: Abbiamo 350 tatuatori provenienti da tutte le parti del mondo, selezionati in una sorta di classifica appunto di tatuatori veterani, tatuatori di grande esperienza, tatuatori che rappresentano il meglio dell'industria del tattoo.
2: Dunque questi 300 e più tatuatori che provengono da Europa, America, Asia e che stanno lavorando dal vivo davanti al pubblico, l'idea è proprio di offrire ai visitatori e ai curiosi l'opportunità di assistere, no? A chi decide di farsi tatuare.
1: Esattamente, la possibilità innanzitutto di assistere, ma anche eventualmente di farsi tatuare. In questa maniera hai la possibilità di scegliere magari dei tatuatori che è difficile, degli artisti che difficilmente riusciresti

0: seguirà oggi e domani. Quali sono i programmi delle due giornate?
1: Al mattino l'apertura è alle 11 al mattino e sin da subito saranno tutti a lavoro i tatuatori, quindi sin da subito è possibile osservare. Abbiamo delle proiezioni di documentari legati alla storia e all'arte del tattoo. Ci saranno dei DJ per l'intrattenimento. Nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, incominciano le selezioni per i tattoo contest che partiranno circa dalle 17 in poi. È anche un'occasione per degustare qualcosa di particolare, perché abbiamo anche inserito una parte di food truck e una parte di ristorazione.
0: So che c'è, Antonio, un nome in particolare che sicuramente, ecco, per non solo gli addetti ai lavori ma anche chi ha la passione del mondo dei tatuaggi è di richiamo.
1: Ce ne sono un bel po'. In particolare abbiamo dei veterani come Mark Mahoney, che arriva da Hollywood, lui è una celebrity ormai, avendo partecipato anche a diverse pellicole con Johnny Depp. Abbiamo Amy James, che lo ricordiamo per Miami Ink and LA Ink. C'è Philip Lu, che è il più grande esponente dei tatuatori di origine svizzera, tra l'altro, con tutta la sua famiglia.
0: Ecco, quella del tatuaggio di Lugano è una fiera sempre molto amata e che porta tante persone, tanti appassionati. Il tatuaggio dunque è ancora di moda, è ancora in auge?
1: Beh sì, diciamo che il tatuaggio non ha ancora, spero mai, non ha ancora conosciuto crisi. Mm-hmm. La passione per l'arte del tattoo è sempre viva. Abbiamo sempre nuove generazioni di tatuatori, sempre più bravi. Esattamente quello lo scopo, cioè diffondere la cultura del tatuaggio proprio come arte.
0: Antonio, c'è stata la moda dei tribali, poi le scritte, seguono un po', no? Le mode, i tatuaggi. Adesso a che punto siamo? Qual è la richiesta più gettonata?
1: Allora, è difficile di parlare di una moda generale nel mondo. Sì, ci sono state diverse correnti anche legate alle capacità artistiche che ovviamente si sono evolute nel tempo. Gli stili tradizionali sono sempre comunque molto richiesti, il giapponese, l'old school, il traditional americano, così come anche il tribale, il maori. Possiamo notare negli ultimi anni una forte richiesta di quello che noi chiamiamo black and grey, ovvero tatuaggi fatti prettamente col colore nero, con la sfumatura del nero, e che rappresentano realisticamente dei passaggi della vita, dei ritratti, dei momenti che una persona vuole ricordare.
0: Dove consigli di farsi tatuare per una persona che non ha tatuaggi? Al primo tatuaggio, qual è la parte del corpo più indicata, se c'è?
1: Non c'è una vera e propria parte del corpo indicata per un primo tatuaggio, perché bene o male, per quanto ci riguarda, una parte vale l'altra, nel senso che la lavorazione è lo stesso, la tipologia di esecuzione è la stessa. Mm-hmm. Quello che sicuramente posso consigliare per chi decide di iniziare a tatuarsi per la prima volta, magari se non si è convinti al 100% di ciò che si sta realizzando, ma anche in termini di stile o di scelta stilistica, artistica, magari di scegliere una zona del corpo un po' più facile da coprire, un po' meno evidente. Certo che partire tatuandosi ad esempio il collo magari non è partire col piede giusto, non è molto saggio. Converrebbe comunque partire con una zona che riusciamo magari a tenere un po' più intima, se vogliamo, in modo da abituarci all'idea, capire che effettivamente abbiamo scelto lo stile giusto, il tatuatore giusto. E cosa fondamentale, ovviamente, scegliere sempre tatuatori professionisti. E quale migliore occasione questa qui di poter appunto avere un contatto diretto con loro e cominciare anche a ragionare su quale può essere un futuro progetto.
0: E allora Lugano Tattoo Royale nasce proprio con questo obiettivo: avvicinare il grande pubblico all'arte del tatuaggio contemporaneo, una convention che potete vedere a Lugano al centro esposizioni, potete visitare ancora oggi e domani. Dove troviamo i biglietti, Antonio?
1: Online li troviamo sul nostro sito www.luganotattooroyale.com oppure semplicemente qui al botteghino presentandosi in convention.
2: Sulla 13 San Bernardino Coira tra Tusis Sud e Tusis Nord vi raccomandiamo

Lucio Dalla, la sua canzone era Ciao. Allora, dicevamo che in quest'ora di solito vi propongo un po' di appuntamenti per il tempo libero, ce ne sono tantissimi, cerco di andare un po' veloce, sicura che non riusciremo a dirli tutti. Bella l'iniziativa all'ospedale del giocattolo all'istituto scolastico di Montagnola per tutto il giorno, vuol dire dare possibilità di riusare, dare nuova vita ai propri giocattoli che non stanno tanto bene, hanno bisogno di un po' di una mano l'ospedale del giocattolo. Dalle 8 al centro sportivo di Rivera si parte per la prima edizione del percorso enogastronomico Sapori in Carvina, ne abbiamo parlato proprio nelle nostre agende qualche giorno fa, tra le eccellenze di Monte Ceneri e Mezzovico Vira. Lugano, città oggi davvero fervente di iniziative. Al Maghetti, al quartiere Maghetti, dalle 10 c'è il The Fine Broke Hunt, il mercatino di antiquariato selezionato, ci sono abiti vintage, vinili e anche creazioni artigianali esclusive. C'è il mercato in Darsena dalle 10, bancarelle e prodotti locali, naturalmente la Darsena è quella del Parco Ciani. Per quanto riguarda le iniziative del Lugano Lac a Palazzo Reali, dalle 10.30 c'è un laboratorio che si chiama Oltre la Carta, questo per l'ambito delle giornate europee del patrimonio 2026. Il Palazzo dei Congressi di Lugano per tutto il giorno ospita il Festival Endorfine, di cui abbiamo già accennato in precedenza. Si parte alle 11 con il giornalista Federico Rampini e poi il programma è molto nutrito, ci sarà la premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, il giornalista Patrick Wynn e anche il comico stand-up comedian Eleazaro Rossi, questo nel corso di tutta la giornata. Ancora vi segnalo un'attività sportiva alla piscina di Trevano a Canobbio, c'è un open day per far provare ai ragazzi nuoto e pallanuoto, a bambini e ragazzi in generale gli sport acquatici, questo è dalle 11. Torno, dicevo, su Lugano città, dalle 11 il Parco Ciani ospita anche Mondo al Parco, giornata di incontro tra culture, solidarietà e sviluppo sostenibile, ci saranno stand, gastronomia e artigianato, ma anche il centro pedonale ospita qualcosa di curioso, sempre dalle 11 torna l'iniziativa Negozi in Musica. È un percorso musicale diffuso che tocca quasi 40 negozi della città. Ancora iniziative benefiche, un mondo creativo a Morcote dalle 12, mercatino dell'artigianato, cucine etniche e musica dal vivo. Mentre al Foce di Lugano dalle 12 c'è il Warriors Weekend, è un festival di skateboard e musica. Ancora vi porto al Teatro dell'Oratorio di Tesserete alle 14 e anche alle 16.30 c'è Pierino e il Lupo di Sabbia, è una fiaba musicale animata con la sabbia, naturalmente qui la proposta è per i bambini e le famiglie. Ancora vi segnalo Note Medievali in concerto con incontri musicali alla Chiesa di Sant'Antonio Abate a Morcote alle 18. Al Teatro Foce di Lugano alle 20 la compagnia Gli Imperfetti presenta una commedia che si chiama Una vacanza memorabile, è ambientata sulle Alpi francesi negli anni 50, c'è da ridere. E poi concerto di gala, Opera for Peace Academy, 9 giovani cantanti internazionali accompagnati dall'orchestra della Svizzera italiana, l'appuntamento all'HAC di Lugano alle 20.

Nel 2013 i Jungle erano un duo, vengono dal Regno Unito, adesso sono diventati tre e nel 2026 quest'estate ci hanno accompagnato con Carry On, appena ascoltata su Rete 1. Gli appuntamenti nel resto della Svizzera italiana, vado un po' veloce perché sono tantissimi. Bellinzonese, allora Claro dalle 9.30 si inaugura con una cerimonia e anche la messa ufficiale, la Santa Messa, il restauro della via storica che conduce al monastero di Santa Maria Assunta. Andiamo in città, Bellinzona, allo studio Zefiro, dalle 10 c'è un brocante solidale per Haiti, quindi oggetti d'epoca, vinili, mobili. Il ricavato è a favore di progetti per la salute mentale. All'ex vetreria di Lodrino, sempre alle 10, c'è un'anteprima di un festival. Il festival si chiama Lo Spirito del Pianeta. L'anteprima ci proporrà danze, artigianato e incontri. A Carossa, Grono, alle 15, l'inaugurazione di Il Custode dell'Invisibile, è il titolo della mostra fotografica di Alessandro Ligato. Alle 16 c'è proprio anche una performance con Fabio e Leo Pusterla ad accompagnare l'inaugurazione. Al Dazio Grande di Rodi Fiesso alle 17.30 c'è il Festival Ticino DOCG, un concerto di musica da camera con brani di compositori ticinesi e internazionali. Andiamo anche a Malvaglia, al Palazzo dell'Anfocti, alle 18 la presentazione del libro Il Ticino nella storia. C'è proprio poi un dialogo, un incontro con autori e storici. Ci trasferiamo tra Ascona e Locarno. Ad Ascona prosegue per tutta la giornata un concorso ippico internazionale con gare di altissimo livello e grande spettacolo. A Losone alle 9 inizia lo Yoga Festival Ticino. Andiamo a Minusio, dove dalle 9.30 c'è il mercatino di Casarea con espositori locali e prodotti del territorio. A Locarno invece, al Castello Visconteo, dalle 10 si viaggia indietro nel tempo con Locarno Romana. E sarà un fine settimana di rievocazione storica e attività didattica, in questi casi si dice immersivo perché si cercherà di rimanere nella collocazione storica all'epoca romana per più tempo possibile. Cavernio, Sabbione, alle 14 c'è lo spettacolo teatrale itinerante Anime e Sassi. Qui è un viaggio emotivo tra leggende, canti e memoria collettiva. Al Teatro Cambusa di Locarno alle 17 la Fiesta Latina, musica dal vivo, balli e anche cibo sudamericano. Brissago alle 17 la conferenza Gaza, là dove brucia l'anima del mondo. C'è la filosofa Roberta De Monticelli e il regista Guido De Monticelli. L'appuntamento è alla sala del Consiglio Comunale di Brissago. Ancora un appuntamento al Parco Robinson di Locarno, 20:15, Open Air Cinema. Il documentario proposto è 2040, Salviamo il Pianeta.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giuli qui con Brescia Serenamente. Giuli, produttore che ha fatto anche ha messo lo zampino, mettiamola così, anche nella affermazione del cantante Olly, stessa generazione, un po' anche gli stessi riferimenti musicali. Non ho naturalmente esaurito l'elenco degli appuntamenti di oggi, anzi non pretendo di riuscire a farlo, sono veramente tantissime le cose da fare oggi in giro per la Svizzera italiana. Ci mancava la regione del Mendrisiotto, anche qui si parte presto, 9.30 a Novazzano. L'associazione Patrimonio propone Tra storia e progetto, è una visita guidata alla scoperta del nucleo storico e del contesto del territorio. Skate park di Mendrisio dalle 10, il Palio si muove, parkour e skate, ci sono workshop e dimostrazioni pratiche. Ne abbiamo parlato in settimana, la proposta al Parco Archeologico di Tremona alle 10.30, celebrando le giornate europee del patrimonio, ospiterà una serie di attività formative per i ragazzi, ci saranno anche le visite possibili con la realtà aumentata. Alle 14 alle Fornaci di Riva San Vitale c'è un atelier pratico per fare una cosa che è veramente difficile che vi mostrino nella quotidianità. L'arte dei coppi tra tradizione e creatività. È un atelier, laboratorio dunque, per modellare l'argilla secondo l'antico metodo artigianale. Rimaniamo a Riva San Vitale sul piazzale al lago, dalle 17 c'è il Wonderful Festival, street food internazionale, musica e intrattenimento. Ultima segnalazione che riguarda le famiglie, all'aula Magna delle scuole medie di Stabio alle 18 lo spettacolo Christine e Hans Andersen, un viaggio nella fantasia e nell'invenzione delle storie. Come si dice in questi casi, c'è l'imbarazzo della scelta, veramente.

0: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Il tempo previsto da Meteo Svizzera Locarno Monti. Fino a stasera al mattino sul sottoceneri qualche banco di nuvolosità bassa. Per il resto giornata ricca di sole in tutto il paese, massime tra 23 e 25 gradi. Domani, domenica, in tutta la Svizzera soleggiato, nelle ore pomeridiane velature in estensione a partire da nord-ovest. Minime tra 10 e 16 gradi, massime fino a 26.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
1: Le 8.
3: Rete 1.
4: In studio Fabiano Rizzi. Continuano le indagini per stabilire l'origine dell'esplosione che mercoledì mattina è costata la vita all'operaio 18enne di Dalpe e al suo collega 55enne del Luganese nella centrale elettrica di Piotta. Al momento gli inquirenti hanno stabilito che l'esplosione è avvenuta al piano interrato dell'edificio dove i due stavano posando delle canaline per cavi elettrici. Altri punti fermi: l'assenza di tracce d'esplosivo e di cali di tensione dell'elettricità. Oltre confine in Italia, il 6 al Superenalotto è stato centrato ieri a Oggiono, in provincia di Lecco, a una ventina di chilometri in linea d'aria da Chiasso. Con una schedina da 5 euro sono stati vinti più di 223 milioni. In Francia è di 44 feriti il bilancio del deragliamento di un treno regionale avvenuto ieri sera verso le 19.30 in Normandia. Grave, una 18enne. A bordo del convoglio che viaggiava tra Rouen e Caen c'erano 186 passeggeri, ancora ignote le cause dell'incidente. Prosegue nello Yemen l'avanzata delle milizie filo-iraniane degli Houthi, che hanno conquistato la città di Mocha sul Mar Rosso e l'isola di Mayun nello stretto di Bab el-Mandeb, minacciando il transito navale su una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. L'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto Est-Ovest, che collega il Golfo Persico al Mar Rosso. L'infrastruttura era diventata strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Maggiori dettagli con Naima Chicherio.
5: Tra gli ultimi più importanti aggiornamenti ci sono i nuovi raid aerei dell'Arabia Saudita, oltre 60 in 24 ore, che ha bombardato anche l'aeroporto di Mocha, città strategica sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è appunto stata conquistata dagli Houthi. Riyadh, che sostiene l'altro Yemen, quello situato ad est e controllato da un governo riconosciuto a livello internazionale, sta cercando di arrestare l'avanzata dei cosiddetti ribelli, che nelle ultime ore hanno strappato alle forze governative anche altre località sullo stretto come Dubab o ancora le isole di Mayun e di Anish. Sono tutte postazioni molto importanti e ci sono immagini di Houthi che si dispiegano lungo la costa, dove potranno, se lo vorranno, lanciare altre operazioni. Oltre ad aver ampliato il loro territorio, hanno anche fatto dei prigionieri di diverse nazionalità, non sappiamo ancora quali, e messo le mani su arsenali governativi. Questi sono i primi risultati, i primi successi di un'offensiva su vasta scala che è iniziata la settimana scorsa e che ha già fatto, secondo fonti locali, anche centinaia di morti e almeno 20.000 sfollati.
4: In Bulgaria il deposito di una fabbrica di armi e munizioni ha preso fuoco dopo un'esplosione. Si tratta del secondo episodio simile nelle ultime settimane in un deposito della stessa azienda, la EMCO, che in passato, secondo i pubblici ministeri bulgari, sarebbe già stata il bersaglio di attacchi da parte di agenti russi. Intanto nella notte missili e droni russi si sono abbattuti sull'Ucraina, causando almeno 4 morti e una decina di feriti, lo riferiscono le autorità locali. Colpite Odessa, Kharkiv, Kryvyi Rih, dove è stato bersagliato un impianto industriale, e Zaporizhia, dove 2 persone sono morte nel crollo di un'abitazione privata. Droni ucraini hanno colpito invece uno stabilimento per la produzione della gomma a Togliatti, sede della più grande casa automobilistica statale russa, e diversi obiettivi a Taganrog, sul Mar d'Azov, nell'oblast di Rostov.
3: Lo sport
2: con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
6: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con il tennis perché sarà Zverev contro Shelton la finale maschile degli US Open nella notte, dopo che il tedesco in 3-7 aveva eliminato il russo Kachanov. Il derby statunitense della seconda semifinale è andato a Shelton, che ha superato al quarto set il connazionale Tiafoe, e oggi sempre a New York spazio alla finale femminile con Sabalenka e Rybakina di fronte e con diretta TV dalle 22. Nel calcio è il giorno di Lugano Young Boys, match crude, l'ottava giornata di Super League in una IL Arena praticamente esaurita, si gioca dalle 19 e ci sarà anche la diretta TV su RSI La 2. Lugano che punta ad allungare la sua serie di vittorie consecutive a 7 dall'alto del suo primo posto in classifica, a più 3 sui bernesi che hanno anche una partita in meno, e sarà una sfida particolare per l'ex von Malmos, già protagonista in passato con la maglia giallonera. Sentiamo Paolo Laurenti.
7: È già capitato 4 volte che una squadra collezionasse 18 punti nelle prime 6 giornate di Super League, impresa riuscita al Basilea nel 2003, 2015, 2016 e allo Young Boys nel 2018. Un inizio di campionato perfetto che portò sia Renani sia Bernesi a trionfare a fine campionato. E uno che sa come si vince è l'attuale portiere del Lugano. Nel suo palmarès 2 Coppe Svizzere e ben 6 campionati proprio con la maglia dell'IBE. Inevitabile chiedere a David von Balmos se oggi il suo Lugano in testa alla Superliga a punteggio pieno abbia la stessa mentalità dello Young Boys che dominava fino a qualche anno fa. Certo, assolutamente, è anche il motivo per il quale ho scelto di venire a Lugano, ammette il 31enne portiere bianconero. Avevo voglia di venire qui per cercare di fare la differenza, e quotidianamente vedo quanto i giocatori, lo staff e il club investono per meritare la posizione che occupiamo. È difficile comparare i due spogliatoi, sono sicuramente differenti, ma una cosa che ho sicuramente notato è che qui a Lugano c'è un maggior spirito di squadra, di gruppo, anche per il fatto che molti elementi sono anni che giocano assieme.
8: Mehr der Fokus auch auf dem Teamgefüge. Man hat schon eine Mannschaft, die lange zusammenspielt.
7: E sempre diretti da Mattia Crocitorti, in una Superliga che divora allenatori, l'ultimo Stefan Lichtsteiner, il tecnico ticinese è nettamente il più longevo. Davide von Malmos se lo spiega così.
8: Prima di tutto, bravo mister, 5 anni, bravo. Ist einfach. Ich denke...
7: È facile, anche lui è stato un giocatore e non si pone mai al di sopra di noi. Sul piano umano è vicino alla squadra, aiuta assieme allo staff a risolvere i problemi che un giocatore può avere. Senza dimenticare le grandi doti prettamente di allenatore.
8: Trainer Qualitäten, die er hat.
7: Conclude Davide von Balmos, a cui non resta, assieme ai compagni, che regalare stasera, per i 5 anni esatti di panchina bianconera di Crocitorti, i 3 punti.
6: Ricordiamo anche alle 18 le altre 2 partite del turno odierno, San Gallo-Sion e Thun Grasshopper. In Serie A, primo successo stagionale ieri della Fiorentina, che si è imposta 4-2 sul campo di un Venezia che rimane all'ultimo posto a 0 punti in classifica. Tra le altre partite previste oggi segnaliamo Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Nell'Hockey Champions League, ieri prima sconfitta del Friburgo, battuto in casa 4-2 dal Pilsen. Oggi il Davos gioca in Svezia, affronta il Sceleftea. In Polonia invece il Servette gioca contro il Tiki. Intanto sta per terminare il conto alla rovescia verso il nuovo campionato svizzero, un torneo che si presenta ancora più equilibrato rispetto alle passate stagioni. Sentiamo Patrick Locatelli.
9: Prima dell'avvio del campionato non possono mancare le consuete previsioni che quest'anno affidiamo a Dino Kessler, firma del Blick, iniziando da quella che potrebbe essere la sorpresa della National League 26-27.
10: Punto sul Langnau, hanno riportato in Svizzera un talento come Jan Mayer, ventenne difensore che era nel Frölunda, e poi mi piace la loro mentalità, hanno le persone al posto giusto, è un progetto molto interessante il loro.
9: Uno sguardo ora alle due ticinesi, Lugano e Ambri Piotta.
10: Il Lugano con la qualificazione diretta ai playoff ha fatto un grosso passo in avanti, ora ci chiediamo dove potrà spingersi. Credo si giocheranno l'entrata nelle prime 6 fino alla fine, ma Lugano deve tornare a lottare per il titolo. Tutti si aspettano un antagonista dal Ticino. Negli ultimi tempi quel ruolo l'hanno invece assunto in Romandia, Ginevra, Friburgo e Losanna. Per quanto riguarda l'Ambrì, credo non ci siano grosse novità. Non c'è un vero obiettivo. Si cercherà semplicemente di superare indenni la stagione. Vogliono consolidarsi. Capirei se i tifosi fossero poco entusiasti dell'anno che stanno per vivere alla Gottardo Arena. Li vedo in difficoltà, deboli. Lars Weibel non ha voluto alzare troppo il tiro e ci sta, essendo appena arrivato in Leventina. Per loro è sempre una sfida finanziaria. La squadra? Beh, la situazione in difesa è preoccupante. I due stranieri hanno 35 anni e Virtanen è infortunato. Sarà dura.
9: Passiamo a quello che sarà, secondo Kessler, il miglior giovane del nostro campionato.
10: Lars Steiner, attaccante del Davos. È sicuramente uno dei migliori giovani svizzeri in circolazione. Ha solamente 18 anni, ma ha già la stoffa del campione. Mi piace molto.
9: Quale, invece, il colpo di mercato?
8: Rodwin Dionisio.
10: Il migliore trasferimento l'ha effettuato il Berna, Rodwin Dionisio. Davvero, non riesco a capacitarmi di come il Biene l'abbia potuto lasciare andare.
9: Per finire la classica graduatoria, iniziamo da chi si qualificherà direttamente ai playoff.
10: Sicuramente Zurigo, quasi sicuramente Davos e poi direi Losanna, Ginevra, Friburgo e tra Berna e Lugano dico Berna.
9: E ora chi passerà dalla porta dei play-in?
8: Lugano,
10: poi direi Rapperswil. Sono un po' scettico, ma ci aggiungo anche le Bien e infine i Tigers di Langnau.
9: Per terminare, con chi dovrà salvarsi la pellaccia ai playout?
10: 14esimo posto per la Joie, 13esimo per l'Ambri.
9: Per completezza, dunque, in vacanza dopo la regular season, Kloten e un po' sorpresa Zugo del neo CEO Paolo Duca.
6: Per la Formula 1 nelle strade di Madrid oggi alle 16 si disputano le prove del Gran Premio di Spagna, MotoGP invece di scena a Misano con dalle 10.50 stamane dunque le qualifiche del Gran Premio di San Marino, alle 15 invece è programmata la gara sprint. Alla Vuelta penultima tappa oggi con lo spagnolo Mas leader della classifica col minuto e 37 di vantaggio su Roglic, frazione odierna di montagna di 187 chilometri, i 5 Gran Premi della montagna con la dura ascesa finale al Collado del Alguacil. L'Atletica con gli Ultimate Championship di Budapest è squalificato. Ieri sera Joseph per una partenza falsa nei 110 ostacoli vinti dallo statunitense Tarp in 12.94, avanti invece alla finale che si disputa questa sera tutte e tre le elvetiche degli 800 metri, ovvero Verrò, Rosamiglia e Vancardo. Infine agli europei di pallavolo c'è stata la seconda sconfitta nel gruppo D per la nazionale svizzera, battuta 3-1 dai padroni di casa della Roma.
11: Via radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
12: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Elisa Manca. Abbiamo perso per un attimo il collegamento con Via Swiss, ma adesso vi racconto tutto quello che c'è da sapere. Sulla 13 San Bernardino Coira, tra Tusis Sud e Tusis Nord, in entrambe le direzioni è segnalato pericolo a causa di animali sulla strada. Sulla 2 Lucerna, direzione San Gottardo, tra Vassen e Göschenen, c'è colonna di 2 km e i ritardi sono calcolati fino a 20 minuti. A 2 Lucerna direzione Basilea, tra raccordo di Hagnau e Basilea Wettstein, il traffico è fortemente rallentato. Sempre sulla 2 maltratto Basilea direzione Lucerna, tra Basilea Rheinhafen e la galleria di Schwarzwald, il traffico è fortemente rallentato. Sempre sulla 2 Lucerna direzione San Gottardo, tra Stans Sud e Buox, il traffico è fortemente rallentato a causa di un incidente. La corsia di destra è bloccata. E infine a 2 San Gottardo direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, traffico rallentato. Come on, yeah. E di nuovo buongiorno, buon sabato 12 di settembre. Io sono Elisa Manca, noi siamo insieme fino alle 9. E questo è un Ronan Keating del 2001. L'ho descritto come se fosse un vino. È una canzone che dà energia.

Non so che rapporto abbiate voi con il programmare le cose con un certo anticipo, io non ce la faccio più di un tot, e in effetti devo dire che in questa maniera non sono poi una grandissima frequentatrice di concerti, perché in molti casi, non in tutti naturalmente per fortuna, in molti casi quando si parla dei grandi della musica internazionale, anche italiana nel caso di cui vi sto per parlare, uno si deve attrezzare molto tempo prima. Ha annunciato Elisa l'uscita del nuovo album per il 27 di novembre, quindi tra un pochino. Questo non è problematica come data, no? Arriva comunque il 27 di novembre, ma si può già preacquistare in digitale o il formato fisico che esiste ancora, vi ricordo. Ha fatto l'annuncio del nuovo album facendo uscire una nuova canzone che adesso ci ascoltiamo, ma soprattutto ha già detto un anno prima che tra un anno esatto, 11 settembre 2027, terrà un concerto speciale a Reggio Emilia per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Poi non so dirvi bene che cosa c'entri Reggio Emilia con la biografia di Elisa, che noi collochiamo, grazie anche alla sua Tramonti a Nord-Est, proprio a Nord-Est dell'Italia, nella Venezia Giulia, o al massimo, insomma, ce la immaginiamo nelle grandi città come Roma o Milano. Riferendoci invece alla nuova canzone, si chiama Kitsugi. Sì, è un nome in giapponese. È quella arte che forse avete già visto in qualche immagine, la tecnica del riparare gli oggetti. Immaginatevi una tazza, per esempio un piatto rotto, lo si rincolla ma mettendo una pasta d'oro tra le fratture, di modo che l'oggetto che in teoria prima andrebbe buttato invece aggiunge nuovo valore, ne acquista, l'arte di riparare gli oggetti. Ecco, quest'arte lei la mette metaforicamente al servizio delle cicatrici, dice Elisa, che non vanno nascoste ma possono diventare parte della propria storia e acquisire nuovo valore. Ecco qual è il significato di Kitsugi. Adesso arriveranno quelli del Japan Matsuri di Bellinzona e mi faranno sapere se l'ho detto giusto. Lei è Elisa, questa è la nuova canzone.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Allora, dovete sapere che in settimana si parla anche tra colleghi dei temi che, di cui si parla, come tutti, come immaginatevi in un ufficio, in un negozio, in un posto dove si parla tra colleghi, si pianifica anche di che cosa si parlerà, e abbiamo fatto una conversazione con Christian Bernasconi che riguarda alcune delle ricorrenze di questi giorni. Oggi è la giornata svizzera per la donazione degli organi e invece a breve, il 15, sarà la giornata per la donazione del sangue in Ticino. Ne parlavo con Christian Bernasconi per una notizia di scienza che non è nuovissima, ma ha proprio delle implicazioni con le giornate di cui vi sto parlando. Vi approfondisco dopo, intanto vi tranquillizzo, c'è il classico appuntamento con il giardino di Albert. Christian compone il secondo ultimo episodio della serie Città Selvagge, ci porta alla scoperta del rapporto tra natura e città europee. Vedremo i falchi pellegrini sulle cattedrali, le api nei centri urbani e anche piante rare sui tetti. Tutto ciò ci mostrerà come la biodiversità sta conquistando nuovi spazi. Poi in studio ci sarà anche il geografo ed etnologo Marcello Martinoni, appuntamento su RSI la 1 alle 17 col giardino di Albert, ma appunto tra qualche minuto vi racconto di più. Velvet, viabilità, e poi ascoltiamo Be Her e vi dico di più. C'entra un verme, non fate quella faccia. È la faccia che ho fatto anche io.

Sulla A13 tra Tusis Sud e Tusis Nord in entrambe le direzioni si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di animali sulla carreggiata. Sulla A2 code di 2 km tra Vasse nel portale nord della Galleria del San Gottardo in direzione sud, attese di 20 minuti circa.

Be Her. Vi dicevo che stavamo parlando con Christian Bernasconi del Giardino di Albert di queste due ricorrenze. Oggi la giornata svizzera per la donazione degli organi, tra pochi giorni il 15 la giornata per la donazione del sangue in Ticino. Christian mi diceva: ma guarda che Elisa, c'è una notizia di cui si parla, non è proprio una novità, ma ha degli impatti molto interessanti per quello che riguarda la nostra salute, e c'entra un verme. A quel punto io di solito faccio una brutta faccia e non sono sicura di volerne sapere di più. Naturalmente, togliendo il sorriso, tornando alla donazione degli organi, si parla di dati al primo semestre di quest'anno in Svizzera. Oltre 1200 persone erano in attesa di uno o più organi. Non vogliamo parlare qui di scelte personali o di scarsità di organi, però la ricerca da qualche tempo ha questo alleato che è proprio un verme, precisamente un verme marino, Arenicola marina. È un verme comune nelle coste europee, si trova nel Mediterraneo come nella Bretagna, e vive nell'area di sabbia esposta alle maree. Insomma, per poter sopravvivere sotto la sabbia in assenza di ossigeno, ha sviluppato delle strategie evolvendosi veramente straordinarie. Intanto per noi lo stupore di vedere un animale così piccolo avere sviluppato strategie così significative, ma poi la parte interessante che dopo vi racconto c'entra con le possibili implicazioni per noi. Cosa di particolare questo verme? Christian Bernasconi mi spiega che possiede un'emoglobina gigante. L'emoglobina nell'uomo funziona solo all'interno dei globuli rossi, mentre nel caso di questo verme marino circola liberamente nel sangue, quindi ne può trasportare molta, molta di più, circa 40 volte di più. Insomma, se ci pensate, in campo scientifico, per tutto quello che ha a che fare con i trapianti, ma anche le ustioni, si tratta di un segmento di ricerca decisamente da tenere d'occhio e da scandagliare. Arrivano però anche quelli che dicono: sì, però dobbiamo stare molto attenti al doping, perché c'è sempre un rovescio della medaglia. L'emoglobina di questo tipo di verme è stata già utilizzata come doping ematico invisibile. Riesce a svanire dal sangue nel giro di poche ore, quindi riesce ad aggirare al momento i controlli del passaporto biologico degli atleti. Se vi ho incuriosito, e spero di sì, sappiate che comunque Christian Bernasconi sta preparando per noi un pezzo che presto troverete anche su rsi.ch nella sezione info, così potrete approfondire la parte che vi interessa di più: il verme, la ricerca, l'antidoping. Pino Daniele, a me piace o blues. Lui lo dice un po' meglio.

Whitney Houston, che in effetti alla fine cita Chaka Khan, la sua era l'originale, era quella del 78, quella che abbiamo ascoltato è la versione Whitney Houston, I'm Every Woman, 1992. Qualcuno mi ha fatto notare che oggi non ho dato la chicca di cultura popolare oggi. Abbiamo parlato anche poco di storia, eppure le pagine di oggi dell'almanacco ci davano un po' di idee, ma non perché sia stata una giornata parca, c'è un sacco di ci sono un sacco di notizie un po' pop da raccontarvi. Parlando di musica pop, 60 anni fa oggi Yellow Submarine dei Beatles riceveva un riconoscimento, il disco d'oro per 1 milione di copie vendute, e qui direte vabbè, niente di nuovo. Sì, ma il singolo era stato pubblicato all'inizio del mese di agosto, cioè tempo neanche 6 settimane e già disco d'oro, 1 milione di copie vendute, Yellow Submarine, eravamo nel 1966. Poi volevo parlarvi dell'invenzione, anzi dell'entrata in commercio della prima macchina per scrivere. Io continuo a chiamarla macchina da scrivere, ma so che è corretto per scrivere, con la tastiera QWERTY, quella che usiamo ancora adesso sui computer. Quindi la tastiera, le lettere partono da sinistra verso destra con la Q, la W, la E, la R, la T, nel caso della Svizzera la Z, altro standard sarebbe la Y, ma tanto si possono invertire. Ai tempi della macchina per scrivere non si riusciva. L'hanno realizzata dei signori degli Stati Uniti nel 1873. Poi, beh, si potrebbe parlare del ricevimento di nozze di John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier, che allora aveva 24 anni, faceva la giornalista, lui destinato a diventare presidente degli Stati Uniti. 73 anni fa facevano questo ricevimento, 2000 persone, 2000 invitati. Ma in realtà do la parte, diciamo così, più per me più simbolicamente affettiva di questi ricordi in storia che vi sto dicendo a un qualcosa del 72 anni fa, 1954, il debutto in TV sulla rete americana CBS del cane Lassie, naturalmente quello del telefilm con lo stesso nome. La sceneggiatura dice che Lassie era un cane femmina, eppure qualche giudizio di genere non sarebbe contento di sapere che il ruolo di Lassie veniva ricoperto da un maschio di razza Collie e da altre 6 controfigure. Però poi agli atti Lassie è un cane femmina, nel telefilm è così. Voi l'avete mai guardato in questi anni?

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Vuk, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

argomento Lessi, il cane. Ho visto che ha molto funzionato lo 076-321-1113, mi sono arrivate molte fotografie di stupendi cani di cui siete orgogliosi, come Aldo con Anak, lui dice il mio amore, con tanto di fotografie, anche a premi che ha ricevuto il cane. Sandro, grazie, anche le tue fotografie sono stupende. Vi ringrazio per le vostre fotografie, i vostri ricordi personali, ma anche Susanna mi manda una considerazione. Io lo vedevo da mia nonna negli anni 60. C'erano tre persone: nonno, mamma, bambino. Se non ricordo male, si chiamava Jeff. La location sicuramente era in uno studio, perché c'era sempre la stessa pietra in giardino dove si svolgeva la scena, oppure in cucina con una enorme zanzariera. È vero, mi fai pensare che sicuramente la costruzione di questi telefilm con cui siamo cresciuti, e poi sono stati anche replicati a lungo, sicuramente era più semplice, con anche un ritmo più blando rispetto a quello che siamo abituati oggi, ma veramente ci è rimasto nel cuore, un po' perché i prodotti erano di meno e un po' perché già vedere la televisione era qualcosa che ci veniva concesso un po' col contagocce. Pietro mi manda un'altra fotografia di un cane stupendo, anche se non saprei definirne la razza. Fotografie senza cani, grazie a Pitu. Buongiorno a Domenico, che ci ha mandato un po' di musica, a Ore, che ci ha mandato una foto di un cielo stupendo. Grazie a tutti quanti voi, ma naturalmente ci ritroviamo anche domani mattina nell'alba chiara di Rete 1. Tra poco, dopo le notizie, siete con Michela Daghini, che in questa edizione dei nostri incontri ospiterà la psicoterapeuta Silvia Vegetti Finzi, tra le più autorevoli studiose dell'infanzia e delle relazioni familiari, che negli scorsi giorni si è congedata dai lettori del settimanale Azione, chiudendo dopo 20 anni la storica rubrica La stanza del dialogo, un appuntamento che ha accompagnato generazioni di lettori. E in occasione di questo riproponiamo un incontro che aveva tenuto proprio nei nostri studi ospite di Michela Daghini, sempre dalla parte dei bambini. Vi auguro una buonissima giornata in compagnia di Rete 1 e noi ci risentiamo domani in Alba Chiara.

0: Rete 1.
1: Sono le 9.
2: In studio Roberto Ortelli. Prosegue nello Yemen l'avanzata delle milizie filo-iraniane degli Houthi che hanno conquistato la città di Mocha sul Mar Rosso e l'isola di Ma'un nello stretto di Bab el Mandeb, minacciando il transito navale su una delle principali rotte del commercio energetico mondiale. E l'Arabia Saudita ha reagito con nuovi attacchi e ha temporaneamente chiuso l'oleodotto est-ovest che collega il Golfo Persico al Mar Rosso. L'infrastruttura era diventata strategica per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Poco fa invece il Ministero degli Esteri saudita ha comunicato che i droni hanno colpito l'oleodotto est-ovest portando alla sospensione delle sue attività, droni che provenivano dall'Iraq. In Francia è di 44 feriti il bilancio del deragliamento di un treno regionale avvenuto ieri sera verso le 19:30 in Normandia. Grave una 18enne a bordo del convoglio che viaggiava tra Rouen e Caen. C'erano 186 passeggeri. Ancora ignote le cause dell'accaduto. È un incendio che giovedì ha provocato una calca mortale in una scuola nella Repubblica Democratica del Congo e costato la vita ad almeno 26 bambini. Lo rende noto l'UNICEF in un comunicato. Le fiamme sprigionatesi mentre i piccoli erano in classe hanno scatenato il panico e provocato una calca durante la quale, come detto, diversi scolari sono morti per asfissia. Cronaca regionale, continuano le indagini per stabilire l'origine dell'esplosione che mercoledì mattina è costata la vita all'operaio 18enne di Dalpe e al suo collega 55enne del Luganese nella centrale elettrica di Piotta. Al momento gli inquirenti hanno stabilito che l'esplosione è avvenuta al piano interrato dell'edificio, dove i due stavano posando delle canaline per cavi elettrici. Altri punti fermi, l'assenza di tracce di esplosivo e di cali di tensione dell'elettricità. Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Un aggiornamento per quanto concerne la viabilità: quando sono le 9:02, segnaliamo la fine del pericolo dovuto alla presenza di animali sull'autostrada 13 tra Tusis Sud e Tusis Nord. Sulla A2 code di 2 km tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo in direzione del San Gottardo, con attese di 20 minuti circa per attraversare il tunnel. L'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria, mentre la corsia Cupra verso i passi è aperta. Ancora sulla A2, tram Steghe, il portale nord della galleria del San Gottardo, in direzione sud, code di 4 km con tempi di attesa di 40 minuti e l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa.
0: Lo sport.
3: Buongiorno, bene ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo con il tennis perché sarà Zverev contro Shelton la finale maschile degli US Open. La notte, dopo il tedesco che si è imposto in 3-7 sul russo Kachanov, il derby statunitense della seconda semifinale è andato a Shelton, che ha superato al quarto set il connazionale Tiafoe. E oggi, sempre a New York, spazio alla finale femminile con Sabalenka e Rybakina, che si affrontano con diretta TV dalle 22. E nel calcio, cioè il giorno di Lugano Young Boys, match clou dell'ottava giornata di Super League in una IL Arena praticamente esaurita, si gioca dalle 19 e ci sarà anche qui la diretta TV su RSI la 2. Lugano che punta ad allungare la sua serie di vittorie consecutive a 7 e dall'alto del suo primo posto in classifica con 3 punti di vantaggio sui bernesi che hanno anche una partita in meno. Ricordiamo pure le altre due partite che si giocano dalle 18, ovvero San Gallo Sion e Thun Grasshopper. In Serie A c'è stato il primo successo stagionale ieri per la Fiorentina, che si è imposta 4-2 a Venezia. Venezia che rimane all'ultimo posto della graduatoria a 0 punti. Tra le altre sfide di oggi, da segnalare Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Nell'Hockey Champions League, ieri prima sconfitta per il Friburgo, battuto in casa 4-2 dal Pilsen. Oggi il Davos gioca in Svezia contro lo Sheleftea. In Polonia invece il Servette affronta il Tiki. Per la Formula 1, nelle strade di Madrid oggi e dalle 16 si disputano le prove del Gran Premio di Spagna. MotoGP di scena invece a Misano con dalle 10:50 le qualifiche del Gran Premio di San Marino, alle 15 il via alla gara sprint. Alla Vuelta, penultima tappa oggi con lo spagnolo Mas, leader della classifica con 1 minuto e 37 su Roglic, frazione odierna di montagna, 187 km, 5 Gran Premi della montagna con la dura scesa finale al Collado del Alguacil. Atletica, gli Ultimate Championship di Buda Budapest. Squalificato ieri Joseph per una partenza falsa nei 110 ostacoli vinti dallo statunitense Tarpin 12.94, passano invece alla finale di questa sera tutte e tre le elvetiche degli 800 metri, ovvero Verro, Rosamiglia e Vancardo. Chiudiamo con gli europei di pallavolo e la seconda sconfitta nel gruppo D per la Svizzera, battuta 3-1 dai padroni di casa della Romania.

0: Rete 1.
1: Gli incontri di Rete 1.

0: Ben ritrovati da Michela Daghini con un ospite che sono felice di presentarvi, una figura di primo piano nello studio della psiche e del mondo familiare in particolare. È una celebre accademica italiana, ama definirsi una bambinologa, attenta osservatrice dei rapporti genitori-figli, dello sviluppo psicologico dall'infanzia all'adolescenza e del materno, ed è anche una fine studiosa del femminile. Ha fatto parte del movimento femminista italiano, per molti anni è stata professoressa di psicologia dinamica all'Università di Pavia. Ha scritto libri importanti, numerosi, ha ricoperto numerosi incarichi in istituzioni pubbliche, scrive sul Corriere della Sera, collabora con le associazioni ticinesi Ava Eva e Nascere Bene. Benvenuta Silvia Vegetti Finzi.
1: Ma vi ringrazio tantissimo di questo invito che mi onora e vorrei ringraziare anche tutti coloro che ci ascolteranno.
0: E lei, tra l'altro, Silvia Vegetti Finzi, con il Ticino, con la Svizzera italiana, ha un legame stretto, forte e costante negli anni.
1: Sì, anche perché qui abita mio figlio, a mia nuora, e ho una nipotina deliziosa, oltre che, devo aggiungere, una cagnolina splendida e una coniglietta molto molto avventurosa.
0: Quindi ho una famiglia numerosissima.
1: Proprio un piccolo arca di Noè.
0: E allora possiamo iniziare la nostra discussione, che in realtà ha moltissimi temi che vorremmo far convergere in quest'ora, vedremo se ci riusciamo.
1: Molto volentieri.
0: Proprio recentemente, e proprio qui in Ticino, è intervenuta sul mondo che va dall'adolescenza, dall'infanzia all'adolescenza, che è il suo osservatorio privilegiato a cui ha dedicato forse più attenzione. Quali sono le tematiche più urgenti, più sensibili, certo, visto che viviamo anche un momento storico evidentemente delicato con tutto, certo, quello che succede nel mondo e che sappiamo?
1: Sì, è anche un momento un po' difficile, cioè i bambini sembra che magari non si interessino dei nostri problemi, del mondo che li circonda. In realtà dobbiamo sapere che hanno mille antenne per cogliere tutte le tensioni, familiari e non sono familiari, per cui sanno, anche se non ne parlano, che c'è un pericolo di guerra intorno a loro, e siccome sono un po' egocentrici, magari hanno paura che le bombe, anziché cadere in Ucraina, colpiscano proprio il loro lettino. Inoltre hanno una grandissima sensibilità proprio epidermica, proprio fisica, per quello che è la crisi ambientale. Sentono l'inquinamento, vedono che questa siccità distrugge le piante, i fiori, secca l'erba, e percepiscono con molta più intensità di quanto non accada a noi adulti la crisi che stiamo vivendo, per cui dobbiamo essere molto vicini ai bambini, ascoltarli e aiutarli magari ad esprimere le loro tensioni con il disegno, con le forme artistiche di espressione, ma tutte, la poesia. L'altro giorno la mia nipote stava inventando delle filastrocche da sola, veramente molto argute, quindi aiutarli ad esprimere le loro tensioni, le loro preoccupazioni, e senza pensare mai che i bambini non capiscono, sono piccoli, hanno ben altro di cui occuparsi. Non è vero, i bambini ci sono con noi e capiscono tutto quello che ci accade.
0: E a loro non sfugge nulla.
1: Non sfugge nulla, hanno le antenne, direi, per cogliere queste cose, come peraltro anche gli animali domestici. Vorrei aggiungere che non sfugge nulla neppure agli animali. Io penso che anche loro siano allarmati per questa crisi ambientale. Vuole che un cagnolino non senta, non veda l'erba che brucia, le piante che si spengono.
0: Il caldo,
1: l'acqua del lago, ad esempio, che è sotto di una spanna rispetto ai livelli simili degli altri anni. Quindi dobbiamo pensare che tutto il mondo, il vivente, è un'unità che partecipa, se non di forme verbali, sicuramente di intuizioni e sensazioni.
0: Il vivente in tutte le sue forme. Infatti lei ha scritto anche: noi siamo natura, non dobbiamo,
1: certo,
0: avvicinarci alla natura, noi giustamente
1: siamo già,
0: dice, ricorda,
1: certo,
0: siamo natura, e lo sottolineava anche una lettrice.
1: Sì, non è un contenitore la natura in cui noi siamo dentro, ma siamo parte integrante, e tutte le vicende ci coinvolgono direttamente, per cui questo è un periodo lei giustamente diceva delicato, io ci aggiungerei un altro termine, anche difficile.
0: E lei però ha scritto che nei bambini possiamo riporre fiducia.
1: Sicuramente, i bambini hanno delle risorse che noi non abbiamo, delle potenzialità. Dobbiamo pensare all'infanzia come un iceberg, no? E molta parte è sommersa, ne emerge soltanto alcune punte, ma in realtà il patrimonio, il potenziale è tutto lì e va soltanto riconosciuto e sostenuto. Ma più importante è riconoscere che il bambino non è quello che noi vediamo, ma è quello che potrà essere, che diventerà, che sarà, vedere tutto lo sviluppo. Molte volte i genitori magari si avviliscono un poco se il bambino ha un ritardo nell'apprendimento, se non viene ben accolto nella socializzazione, magari delle difficoltà con gli amichetti, senza pensare che la vita a quell'età è fortemente evolutiva. Le cose cambiano, si trasformano, e quello che era magari un momento difficile diventerà poi un vantaggio.
0: Ecco, tra le difficoltà che vivono le nuove generazioni in questo momento c'è anche quello della socialità. Lei ci ha parlato spesso del ritiro sociale, che è nato in modo, con un fenomeno molto acuto, il ritiro sociale appunto in Giappone, ma c'è anche qui. Non solo questo però, perché nelle scuole è difficile anche a volte inserirsi, costruire una propria rete sociale. Cosa succede? Cosa è cambiato?
1: Beh, il lockdown non ci ha certo aiutati, no? Perché ha imposto un isolamento, ha imposto delle difficoltà di socializzazione, che la socializzazione ha bisogno di un ambiente fluido, invece è stata contenuta, limitata, fin qui si può, oltre non si può. Quindi questo ai ragazzi, soprattutto ai bambini delle elementari e delle prime classi delle scuole medie, ha giocato a sfavore, e notiamo che sono aumentate le difficoltà di rapporto tra di loro, proprio come se la fluidità della continuità, che dalla continuità giornaliera, avesse subito un'interruzione. E sono soprattutto le femmine ad avere più difficoltà di relazione tra di loro. Ci sono sempre state, intendiamoci, però in questo momento si sono aggravate, per cui il gioco della torre, che è crudele, il gioco della torre, a te nel nostro gruppo non ti vogliamo, forse è più presente di quanto non fosse prima. Per questo è importante un'occhiata degli educatori, un occhio attento alla socializzazione, dando molti ambiti alla socializzazione, che non sia soltanto la scuola, ma ci sia anche la possibilità di invitare gli amici, le amiche o gli amici a casa, e di avere delle attività sportive, in modo da avere delle alternative, di aprire, di articolare maggiormente le possibilità di incontro dei nostri ragazzi.
0: Quindi seguirli, osservarli, ascoltarli, certo. Naturalmente. Ci sono anche delle pubblicazioni che sono particolarmente seguite, che seguono un filone di interesse per
1: queste generazioni. Ma io proprio stavo leggendo questa mattina, ma non mi ricordo le autrici perché è un nome molto difficile, mi pare che lei si chiami Salomon, è un libro che è uscito per l'editore Castoro che si chiama Amiche Vere. E poi è seguito da un altro ancora che parla di amicizie tra bambine, lo fa in un modo grafico molto disinvolto, con quelli che sono dei disegni, delle vignette, con sotto il racconto che ne fa la protagonista, una bambina che ha difficoltà perché è un po' diversa dagli altri, perché ha i capelli rossi, per dare il segno grafico della diversità, e per come si possono risolvere queste crisi, che ripeto sono molto dolorose, perché abbiamo molta attenzione per il bullismo maschile, nel senso che molte volte si esprime con atti violenti che lasciano anche qualche livido, ma invece quello femminile, che si esprime in modo più sottomesso, meno visibile, più segreto, lascia dei lividi dell'anima altrettanto, se non più dolorosi.
0: C'è anche un altro aspetto, che è quello che riguarda la costruzione dell'identità, la costruzione identitaria e anche la costruzione identitaria sessuale. Si parla tanto di gender fluid, naturalmente non è un tema nuovo, però sappiamo che esiste una maggiore fluidità nella scelta, nell'orientamento dei ragazzi, e lei ha citato più volte anche un esempio in particolare che ha osservato da vicino, che in fondo dà un bel quadro, no? Di questa generazione così libera, se vogliamo, e allo stesso tempo alle prese con situazioni inedite.
1: Sì, l'idea, questa è una società delle scelte. Ma le scelte costano molto care, le scelte sono libertà, ma sono anche ansia, sono una presa di responsabilità molto difficile. Ho osservato, e ne ho parlato anche su Azione, il caso di questa ragazzina che a un certo punto decide di essere un maschietto, no? È una ragazzina di 16 anni, ma forse questo comincia a 15, molto delicata, molto femminile, che decide, chissà perché, non sappiamo, che d'ora in poi sarà un maschietto. Si rivolge alla classe un giorno, no, che era in lockdown, quindi facevano l'intervallo nei banchi della classe, si rivolge con l'aria di drammatica di dare una rivelazione che scuoterà tutti e dice: d'ora in poi chiamatemi Sasha perché io sono un maschio. Nessuno le dà retta, si alza pigramente soltanto una testa dal telefonino che dice: bel nome. Fine. Depressione di questa ragazzina, e però che continua ostinatamente, nonostante l'aspetto femminilissimo, a voler essere chiamata appunto con un nome maschile, considerato un maschio. Ecco, è una ricerca sicuramente difficile, di cui non sappiamo ancora molto bene gli esiti di queste scelte, perché non sono le stesse di un tempo. C'è maggior accettazione, come vediamo, c'è maggior comprensione, ma anche maggiore indifferenza.
0: È rimasta delusa perché non ha trovato la condivisione, certo, dei suoi compagni, che allo stesso tempo però l'hanno accettata come una, sì, normalità, certo, e quindi questo è positivo.
1: Sì, sicuramente questo è positivo.
0: Ma non era quello che voleva lei.
1: Forse io temo che non fosse quello che voleva lei. Adesso in cura psicologica, quindi probabilmente uno psicologo o una psicologa riuscirà a comprendere meglio le motivazioni, perché dobbiamo capire perché. Ma intanto dare comprensione, dare accettazione mi sembra una cosa molto importante rispetto allo scandalo, al rifiuto, alla condanna. Ma già Freud diceva negli anni 20 a una mamma che gli scriveva da New York dicendo: sono preoccupata perché mio figlio è omosessuale, rispondeva pacatamente, e già in modo trasgressivo per il clima morale di allora: l'omosessualità non è né una colpa né un peccato, è un atteggiamento, è una tendenza che dobbiamo accettare e rispettare.
0: Silvia Vegetti Finzi, torniamo a discutere tra poco. Le propongo un brano che sono certa che le farà sovvenire pensieri ed emozioni profonde.
2: Quando sei qui con me,

0: è per me.
1: Naturalmente era Gino Paoli e Silvia Vegetti Finzi in studio con noi. Questo è un brano musicale importante nella sua vita.
2: Nella mia storia, sì. È un colpo al cuore perché mi ricorda i 62 anni di vita trascorsi con mio marito. Ci siamo sposati nel 1960 e poi questa era diventata la nostra canzone. Purtroppo mio marito ci ha lattato, ma io credo.
1: L'illustre filosofo Mario Vegetti, antichista, studioso della filosofia antica.
2: Molto legato, tra l'altro, alla cultura ticinese, per cui spesso veniva a tenere lezioni nelle città del canton ticinese, nei vari licei, a cui teneva moltissimo proprio. Comunque io credo che ci siano certe assenze che sono più vive presenze, no? Come dice il vostro poeta Orelli, dice in momenti, adesso mi sfugge dall'emozione, no? In questi momenti sì grandi, i morti sono più vivi dei vivi. Ecco, questo.
1: Infatti lei sottolinea l'importanza di mantenere il dialogo anche con chi è rimasto alle nostre spalle, certo. Quindi lei continua il suo dialogo con il suo compagno di una vita.
2: Sì, no, io credo che uno non muoia veramente finché qualcuno dialoga con lui. E io ancora, pensate che vedevamo sempre la telenovela Il Posto al Sole e ancora discuto con lui dicendo: ma vedi che Ferri, che credevi così cattivo, è capace anche di atti buoni. Ecco, come se fosse ancora sul divano accanto a me.
1: Lei dice: quando siamo felici parliamo con gli altri, quando siamo tristi parliamo con noi stessi, certo. Lo sguardo è interiore. Questo cosa significa?
2: Sì, ma questo noi stessi, però noi stessi animato di solito di tante presenze, no? Perché ci sono delle presenze interiori in cui sicuramente, se siamo scioccati sotto stress, prevale l'io, ma appena l'io risolve i suoi problemi e riesce a sciogliere la sua centralità, ecco che il dialogo si apre con le presenze interne e poi con le presenze esterne.
1: C'è un aspetto importante, però vorrei prima leggerle qualcuno dei messaggi che stanno arrivando per lei, perché sono belli. Uno dice: domanda alla signora psicologa, nonna credente e figli che non danno educazione religiosa ai propri figli. Come nonna, come posso vivere la mia fede di fronte ai nipoti? E poi le leggo altri due messaggi e poi, se vuole, ci dirà cosa ne pensa. Vorrei esprimere la mia grande stima alla signora Vegetti Finzi, donna di immensa cultura e saggezza, che piacere ascoltarla in radio. E Nadia: come legge la signora Vegetti Finzi l'aumento recente delle problematiche psicologiche tra i giovani? Prego, Silvia Vegetti.
2: Ma io vorrei rispondere alla prima nonna dicendo la mia esperienza religiosa, di cui ho già parlato alla Summer School, a cui ho partecipato.
1: Quinticino.
2: Quinticino, certo. Direi che tra credere e non credere c'è una terza via che considero molto importante, che è quella che l'arcivescovo di Milano, Monsignor Carlo Maria Martini, chiamava la presenza dei cercanti. Ecco, sono stata eletta, e di questo sarò sempre grata e onorata, alla cattedra dei non credenti, tra l'altro con Massimo Cacciari, che siamo stati chiamati i cercanti, cioè coloro che non si dichiarano né credenti, perché purtroppo non hanno avuto la grazia della fede, né atei o agnostici, ma soltanto si interrogano sulla presenza di Dio. Una presenza che io sento soprattutto come assenza, cioè mi chiedo di fronte a un Dio assente che cosa pensare, che cosa sentire. Questo è stato il mio caso, per cui dico alla nonna: non disperi, non è detto che i suoi figli, i suoi nipoti, le sue nuore siano non credenti, soltanto l'importante è che vengano considerati dei cercanti.
1: Sa che mi fa venire in mente una frase che mi accompagna sempre di Massimo Cacciari, ha detto: io non credo in Dio ma disperatamente lo cerco, ed è proprio quello che lei ci sta dicendo.
2: Ecco, non la conoscevo, ma sicuramente ho trovato qui molta corrispondenza.
1: Ecco, le persecuzioni razziali sono strettamente intrecciate alla sua vita, questo viene anche raccontato in uno dei due libri autobiografici che si sono imposti alla sua scrittura, ed è Una bambina senza stella, da cui emerge la sua infanzia, che le ha raccontato proprio perché racconta e spiega che condividere il ricordo aiuta a viverlo,
2: certo,
1: meglio.
2: Sicuramente, io credo, come dice Christa Wolf, un'importante scrittrice tedesca, che si comprende veramente solo ciò che si condivide. Quindi a un certo punto della mia vita ho sentito il bisogno di condividere questa infanzia trascurata, un'infanzia che è trascorsa in una delle cose più terribili che possono capitare, il disinteresse generale. Cioè sono nata nel 1938, quando proprio venivano diramate le persecuzioni razziali contro gli ebrei, e io sono di padre ebreo, tra l'altro non credente né praticante, e di madre di origine tedesca. E siccome tutti quelli che erano considerati dei mezzi sangue, siamo poi stati perseguitati dalla Repubblica di Salò, dai repubblichini soprattutto. E quindi questo mi ha ingiunto, ma anche a mio fratello, di cambiare cognome, di prendere un nome e un cognome falsi, cosa che un bambino non comprende, che trova molto disturbante, di rifugiarci in un convento di suore, di avere sempre un senso di estraneità e di paura di fronte al mondo esterno che era una minaccia. Quindi questo però mi ha permesso non solo di sopravvivere, ma anche di vivere. In fondo, se devo guardare al mio passato, è stata una vita ricca, è stata una vita soddisfacente. Ho avuto una meravigliosa famiglia, ho potuto seguire i miei studi anche se a fatica, perché sono stata una studentessa lavoratrice, e ho potuto poi fare il lavoro che preferisco al mondo, che è quello che voi ben sapete.
1: Mi piace pensare ogni tanto che anche chi ha avuto un'infanzia davvero davvero molto difficile, incredibilmente dura e spietata, riesca però ad arrivare lontano ugualmente. Certo. Proprio perché lei ce lo dice spesso, le risorse dei bambini sono incredibili, e illimitate.
2: Adesso poi la mia situazione è condivisa da molti, pensiamo agli immigrati, ai bambini che si trovano magari senza famiglia ad essere fuggiti sui barconi in Occidente, in Europa, a tanti stranieri che vivono ormai nel nostro paese. Quindi quello che è una situazione, diciamo, estrema, adesso trova il fatto che è una situazione piuttosto diffusa. Ecco, quindi di essere stranieri nel paese in cui si vive, di essere considerati degli estranei, no? E io mi chiedevo sempre, ma ero considerata forestiera, mi dicevo, ma io non vengo dalle foreste, ma perché mi considerano forestiera?
1: È una bambina senza stella, perché lo ricordiamo? Perché è questo il titolo del libro.
2: Sì, senza stella perché senza fortuna, un'infanzia non certo fortunata, senza stelle perché i bambini ebrei dell'Europa occidentale non è stato richiesto di avere la stella ebraica cucita sugli abiti, quindi sono sfuggiti a questa segnalazione.

0: particolare pensando anche ai bambini che fuggono dalla guerra o ai bambini che la sentono, come lei ci spiegava, la percepiscono dai telegiornali, da una frase, dalle tensioni dei genitori. Come abbracciarli, anche quelli che fuggono appunto dalle bombe?
1: Ma direi innanzitutto avendo attenzione. La prima cosa che dobbiamo agli altri è l'attenzione e l'ascolto. Eppure sono sicura che ce la faranno se la società tutta saprà accoglierli ed abbracciarli, oltre agli abbracci fisici, che sono molto importanti. Quindi abbracciamo i nostri bambini, esiste anche un abbraccio simbolico altrettanto significativo.
0: E lei parlava anche dell'aspetto di coinvolgerli in un atto creativo, vero? Anche questo può aiutarli a
1: Molto
0: distogliere
1: importante.
0: l'attenzione dalle cose brutte.
1: Certo, sicuramente ci sono tanti strumenti, piccoli anche, che possono essere il disegno, la pittura, il canto, la musica, la danza, e tanto per farli parlare anche col corpo. Il corpo poi ha credo che il corpo sia pensante, il corpo sappia parlare una lingua universale. Quindi ascoltiamoli e guardiamoli.
0: C'è un altro messaggio, ce ne sono diversi. Questo torna sull'aspetto religioso e dice: personalmente mi sono sempre chiesto perché dobbiamo per forza identificarci in una fede religiosa. E poi c'è un altro messaggio che dice: grazie per queste utili spiegazioni e precisazioni, per quel che si pensa di sapere, ma che può essere utile sapere meglio. Poi ci sono diversi messaggi che ringraziano per questo momento di presenza con Silvia Vegetti Finzi. C'è moltissimo nel suo libro La bambina, una bambina senza stella, perché è come un fiume in piena, ci sono pensieri, riflessioni che appartengono alla memoria della sua vita, ma allo stesso tempo sono
1: Certo.
0: i problemi, lo sguardo sulla
1: Certo.
0: psiche di oggi. Quali sono gli aspetti che vede sopravvivere in maniera più forte, più potente?
1: Ma forse è diverso la situazione che ho vissuto io in tempo di guerra, di una guerra feroce e crudele come la Seconda Guerra Mondiale, è molto diversa da quella attuale. A quella attuale io credo che l'aspetto più grave sia il crollo del futuro. Quello che deprime i giovani sia il fatto che non ci sia un progetto forte. Pensate ad esempio che cosa è stato per una generazione che ha vissuto il miracolo economico, il fatto che il mondo rinasceva, la libertà, la produttività, il benessere, all'estetica. Cioè per me ragazzina il mondo era sempre più bello, le case erano più belle, l'arredamento era, il design era più accurato, vedevo solo crescere la bellezza. Ora questi ragazzi hanno paura che non ci sia un futuro per loro, che non ci sia un posto. Mi diceva una ragazzina recentemente, il mondo non ci chiede niente. Ecco, è questa mancanza di domanda delle generazioni adulte rispetto alle generazioni giovani che fa sì che molte volte si deprimano e si chiudano in se stesse. Noi avremo un grande competitore nella nostra educazione che è lo spazio virtuale. Questi ragazzi per la prima volta hanno la possibilità di uscire dalla realtà reale, diciamo, scusatemi il gioco di parole, per entrare nella realtà virtuale dove troveranno tanti conforti, tante illusioni, molti pericoli, molte minacce. È un mondo incantato dove esistono delle magie che possono rapirli. Quindi è importantissimo che li portiamo tra noi. Pensate allo flautista di Hamelin, no? Che suonando un flauto magico svuota la città di tutti i bambini. Ora dobbiamo trattenerli. Dobbiamo trattenere i nostri ragazzi qui, ora, impegnandoli, consegnando loro progressivamente delle responsabilità e dicendo loro: guardate che il futuro è vostro. Voi cercate di costruirlo. Altre generazioni ce l'hanno fatta dopo la rovine, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale. Ora cercate voi di costruirvi un mondo possibile e desiderabile.
0: Ecco, Silvia Vegetti Finzi, il mondo dell'infanzia ci lega naturalmente anche il tema del materno, che è uno dei temi che lei ha osservato con maggiore attenzione. Il materno oggi vive un periodo diverso, vive alcune novità sociali, vive certamente un calo di attenzione, è molto trascurato e lei di questo si è
1: Certo.
0: occupata moltissimo. Il tema della maternità, lo ricordo, è anche nel secondo libro autobiografico, che è L'ospite più atteso, che racconta racconta proprio, certo, la sua maternità, una maternità che lei ricorda

0: corda spesso che va vissuta molto prima della nascita del
1: Certo.
0: bambino, Silvia Vegetti Finzi.
1: Sì, noi ufficialmente nasciamo nel momento del parto, ma abbiamo scoperto scientificamente, grazie ai tracciati elettroencefalografici, all'osservazione attraverso l'ecografia, che la vita comincia molto prima, no? Che negli ultimi trimestri, l'ultimo trimestre di gravidanza o quatrimestre, il bambino, il feto ancora, partecipa attivamente alla vita della madre, dorme con lei, si sveglia con lei, si agita se la madre ha delle difficoltà, il suo cuore palpita se il cuore della madre è turbato, ascolta la voce della madre, sente, non sappiamo come, ma avverte le sue tensioni interiori. Quindi dobbiamo avere molta attenzione per la gravidanza e questo libro, L'ospite più atteso, nasce da uno shock che io ho avuto sentendo delle giovani donne che dicevano e si vantavano: di 9 mesi di gravidanza sono trascorsi come nulla fosse. Ho sempre lavorato, ho portato i tacchi alti, sono andata a ballare, mi sono comportata come niente fosse. Ora questo niente fosse è molto pesante sia per la mamma sia per il bambino. Per la mamma, perché perde una grande occasione di vita, di avvenimento, di partecipazione. Spesso accade che gli avvenimenti più importanti della nostra vita, che sono il matrimonio, la nascita dei figli, certi incontri, l'innamoramento, accadono mentre noi siamo impegnati a fare altro. Ecco, e questo vorrei dire, la nostra vita è una piccola cosa in generale, non siamo dei grandi, non siamo Leonardo da Vinci o Michelangelo, quindi dobbiamo far tesoro degli avvenimenti che ci accadono, considerarli un premio della vita e avere un archivio interiore che io chiamo autobiografia, che consiglio a tutti di coltivare, cominciando proprio dall'infanzia, no? Chiedermi che cosa sto vivendo, che senso ha la mia vita, che cosa mi accade di significativo per me.
0: E questo ci aiuta ancora una volta a condividere, quindi a comprendere meglio e a vivere con maggiore spessore ciò che
1: Certo.
0: stiamo attraversando. Restando nel mondo dell'infanzia, le propongo di entrare nel mondo di Peter Pan con Il gatto e la volpe con Edoardo Bennato.
2: Quanta

0: Sempre Silvia Vegetti Finzi in nostra compagnia, Michela Daghini al microfono. Ho avuto una strigliata, una tirata d'orecchie, perché giustamente Manuela mi dice: ma Peter Pan, il gatto e la volpe? No, Pinocchio.
1: Sì, certo,
0: Era Pinocchio, scusate, è
1: giustamente,
0: vero.
1: certo, però è stato molto importante suonare questo pezzo perché il gatto e la volpe sono i social, sono loro che danno cattivi consigli ai nostri ragazzi, che molte volte appunto li inducono a della espressione di sé. Pensiamo per esempio a farsi fotografare, a questo eccesso di scambi di foto anche intime, private, un po' scandalistiche, che li inducono appunto ad avere un'espressione della propria identità estremamente falsata rispetto ai valori che sono altri. Quindi non portiamo da noi i ragazzi, riportiamoli nel mondo reale, non lasciamoli in balia del gatto e della volpe.
0: E nel mondo di Pinocchio, come giustamente ricorda Manuela. Un altro messaggio ci arriva da Giuliana che chiede a Silvia Vegetti Finzi che ruolo ha la sincerità in un momento così difficile e delicato.
1: Certo, ma la sincerità è la verità. La verità è un grandissimo valore, che però può ferire, quindi va sicuramente dosata. Va dosata e non possiamo dare uno shock ai ragazzi con delle verità, per esempio, molto pesanti che ci sono, tipo, non so, quello che credi tuo padre non è tuo padre. Ecco, bisogna sapere. Trovare il momento, le parole sono importanti perché possono essere farmaco, così come veleno. Quindi la sincerità è una qualche cosa da dosare con molta attenzione, con molta sensibilità, no? Sapendo che ogni famiglia magari ha nel passato qualche cosa che non è stato detto e che va rivelato comunque con molta attenzione e con molta delicatezza. Perché le parole sono, come dice un libro di Carlo Levi, le parole sono pietre, possono aiutarci a costruire, possono anche ferirci.
0: Possono ferirci. Un altro messaggio è Lorenza. Buongiorno, grazie per questa bella trasmissione. Ho letto tantissimi libri sull'Olocausto e ho avuto la fortuna di conoscere personalmente una sopravvissuta che ha portato la sua testimonianza per il mondo, una grande donna. Vorrei aggiungere che nel 2022 non esiste più empatia, ce n'è troppo poca e le guerre partono dalla famiglia. Un caro saluto, un abbraccio alla vostra ospite.
1: Ah, sono perfettamente d'accordo che la pace, l'empatia vanno esercitate innanzitutto con il prossimo, per usare un termine biblico. È il prossimo che ci aiuta a costruire la pace, che poi si allargherà alla società, si allargherà al mondo. Vorrei osservare come la giustizia, i bambini li incontrano per la prima volta nella loro casa, quando la mamma fa le parti. Questa è la giustizia distributiva. Con che norme si fanno le parti? Non certo a caso. Un tempo era prima il padre, no? Adesso tante volte sono prima i bambini. Quindi è molto importante sapere che la casa è un luogo di giustizia. Quando i bambini litigano tra di loro e la madre interviene, mia mamma dà una scopola, una pacca in testa a tutti e cinque e via andare, adesso invece tante volte i genitori subentrano per risolvere loro le questioni dei bambini. No, osservate, cercate che non ci siano delle violenze, degli atti eccessivi, ma poi lasciate che siano loro a risolvere le questioni che li contrappongono. Lasciateli vivere il conflitto, vivere nel conflitto, perché molte volte nel conflitto c'è la possibilità di cambiare le posizioni, di cambiare le cose. Quindi dobbiamo anche valutare il momento positivo del litigare tra di noi quando questo non è distruttivo, non è umiliante. Ecco, possiamo anche litigare senza che questo diventi la fine del mondo. La pace imposta a tutti i costi non ha senso. La pace deve essere sempre una conquista.
0: Questo mi fa venire in mente anche un altro punto che lei ha trattato in alcuni momenti, che è quello del desiderio. Il desiderio che non deve essere sempre appagato, perché altrimenti si spegne. Ecco,
1: Certo.
0: che ruolo ha il desiderio nell'infanzia e che ruolo ha oggi? Siamo abituati a dare ai nostri ragazzi tutto ciò che desiderano.
1: Forse un po' troppo. Qui io sono piuttosto critica, no? I bambini sono esseri desideranti, ma tutti noi. Il desiderio è la forza della nostra vita. Siamo vivi finché desideriamo qualche cosa per noi o per le persone che ci sono care o per il mondo. Se il desiderio si spegne, la vita psicologica, la vita mentale diventa inerte. Quindi il desiderio è molto importante. Nell'infanzia è letto, è sorretto, diciamo, eccitato dall'onnipotenza. Il bambino pensa di potere tutto, no? Che i genitori possano tutto. Quindi chiede, ma questo ottiene soltanto un'inflazione. Quando la moneta è troppa non vale niente, no? Quindi dovremmo rispondere, non no, ci sono stati tanti libri negli scorsi anni che dicevano saper dire di no, i no che fanno crescere, dite di no. Io non credo che si debba dire né no né sì, in tanti casi si deve dire sì ma, cioè sì, te lo compro la bicicletta, ma a Natale, sì, ti compro quell'altra cosa se magari risparmi le paghette che ti danno i nonni e ci metti qualcosa di tuo. Ecco, il sì ma insegna a vivere in modo condizionato, come è la vita umana, articolato anche tenendo conto delle condizioni, senza pretendere, secondo il principio di piacere, voglio tutto e subito, perché come diceva un proverbio di quando ero bambina, l'erba voglio non cresce neppure nel giardino del re.
0: Ce lo ricordiamo tutti questo proverbio, fatto parte dell'infanzia di ognuno di noi. Un altro tema che mi piacerebbe, prima avete parlato, si è accennato alla religione, ci sono preghiere che possono essere preghiere laiche, preghiere religiose, le preghiere dei bambini, quando si misurano con il mistero, certo, cosa rappresentano?
1: Ma rappresentano appunto il momento più alto del desiderio, proprio sapere che il desiderio non si riduce al volere la brioche piuttosto che il gelato, piuttosto che andare sulla giostra, ma c'è un desiderio che si eleva al di là dell'ora, del qui, del subito, e questo insegna ai bambini, li porta nel momento della dimensione trascendente, che è quella tipicamente esclusivamente umana.
0: Leggo ancora qualcuno dei messaggi che ci sono arrivati. La signora Silvia Vegetti Finzi ha ragione, il corpo trasmette, ma una mamma dovrebbe accorgersi prima o potrebbe essere troppo tardi. Complimenti, si ascolta con piacere Valeria, che scrive, quindi con riferimento naturalmente al momento fondamentale della gravidanza, certo, a cui accennava Silvia Vegetti Finzi. C'è un aspetto che vorrei toccare per concludere, sono proprio gli ultimissimi minuti, ma appartiene al suo vissuto e al suo orientamento di studio e alla sua attenzione, ed è il femminile. Il femminile, certo, oggi lei è stata intellettualmente molto attiva nel femminismo italiano, ma non ha mai smesso di esserlo in realtà. Il femminile come sta vivendo oggi?
1: Ma io credo che il femminismo trovi una ripresa dopo una crisi di una generazione proprio sul clima della pace. Io vorrei ricordare che le donne non hanno mai fatto la guerra. Le donne di solito non uccidono. Le carceri sono carceri di uomini, le donne sono veramente pochissime. Le donne non danno la morte proprio perché danno la vita, salvo eccezioni ovviamente, ma le donne sono più uccise che essere omicide. Pensiamo alle donne italiane che ogni 3 giorni ne viene uccisa una, il femminicidio, proprio da una delle persone più care, no? Che quali reclamano il possesso di questa donna credendolo amore, sono convinti di amare, in realtà è una passione egoistica, soltanto possessiva, di avere la donna tutta per sé, nonostante tutto e contro tutti. Poi un tema, se questo è un tema negativo, che impegna il pensiero delle donne, le impegna anche in termini organizzativi, nel trovare una casa, un rifugio per le donne perseguitate, per le donne minacciate. Ecco, li aiuta, è importante anche trovare un'alternativa per i bambini fino a 3 anni che devono crescere nel carcere accanto alle madri. Questo è assurdo, nel senso che non si condanna a morte o a carcere un bambino
0: che non ha nessuna,
1: colpa, che è assolutamente innocente. L'altro tema che molto mi sta a cuore è il fatto di lavorare per la pace. qui occorrono pensieri e parole di pace. Gli uomini lavorano alla pace a modo loro, cioè con contratti, cercando delle conciliazioni, cercando di discutere chi ha torto e chi ha ragione. Io credo che le donne possano portare una parola di pace in nome dell'umanità, ecco, una parola di pace che non entra nella contesa, ma rivela appunto il fatto che la guerra fa male a tutti, la guerra non ha vincitori in realtà, è un danno per l'intera umanità. Io credo che una parola femminile e materna, perché lei sa che il mio tema è sempre stato la maternità, in questo momento sia il messaggio più urgente.
0: Beh, è un messaggio meraviglioso, credo, anche per chiudere il nostro incontro. Silvia Vegetti Finzi, grazie di cuore, tradisco l'emozione. Grazie per essere stata con noi, grazie a tutti voi ascoltatori per essere stati con noi.
1: Grazie, grazie, e spero che il nostro incontro continuerà. Grazie infinite del vostro ascolto.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

E qui io vi ringrazio dell'ascolto, ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1 in podcast o sul Play RSI. Da Michela Daghini, grazie e buon proseguimento.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Roberto Ortelli. Volodymyr Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà allo stesso vertice dei leader mondiali in programma a dicembre. Lo ha dichiarato oggi in un'intervista rilasciata alla testata tedesca Deutsche Welle, intervista in cui non ha chiesto soldi ma missili, 100-120 missili Patriot per ogni mese d'inverno, ha detto, per la sicurezza dell'Ucraina. È una sfida enorme ottenere anche solo 100 missili al mese, ecco quello che voglio. Missili in questi mesi difficili, durante il periodo freddo. Il Cremlino, dal canto suo, finora ha rifiutato di confermare o meno se Vladimir Putin volerà a Miami per il G20. Intanto da fonti russe è stato annunciato che una delegazione del governo di Mosca parteciperà al G20 dell'energia che si terrà a Houston da lunedì 14 fino al 16 di settembre. Alcuni dei feriti del grave incidente stradale avvenuto giovedì sera in Engadina sono ricoverati in Austria, lo ha riferito oggi la polizia grigionese e l'agenzia Keystone ATS. Per motivi di protezione dei dati, al momento non vengono fornite ulteriori informazioni sugli ospedali coinvolti o sulle condizioni di salute delle persone. Giovedì, lo ricordiamo, il pullman olandese stava viaggiando da Zernez in direzione di Susch, diretto in Austria, quando è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco. A bordo 45 adulti, 5 di loro hanno perso la vita, altri 40 sono rimasti feriti, alcuni in modo lieve, altri in modo grave. L'autista è sopravvissuto. Inizia oggi la settimana nazionale dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare. Fino al 20 settembre oltre 50 organizzazioni sensibilizzeranno il pubblico sullo spreco alimentare, come hanno annunciato le organizzazioni foodwaste.ch e United Against Waste, promotrici dell'iniziativa. Il programma prevede tra l'altro banchetti food save, corsi di cucina, mostre e altre attività partecipative. Tra i partecipanti figurano diversi cantoni, rivenditori al dettaglio, associazioni del settore della ristorazione come Gastro Suisse e Hotellerie Suisse.
2: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Le 10 e 2 minuti primi, un aggiornamento riguardante la viabilità. Sull'autostrada 2 in Ticino, code tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Al San Gottardo, a Portale Sud, code di 3 km tra Quinto e Airolo in direzione nord, con attese per attraversare il tunnel di 30 minuti circa. L'entrata di Airolo, direzione Galleria, è chiusa. È aperta invece la corsia Cupra. Sul versante opposto, tra Amsteg e il portale nord della Galleria del Gottardo in direzione del Ticino, ci sono code di 5 km con tempi di attesa di 50 minuti circa e l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa.

0: Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati a Diamoci una mano. Quante volte di fronte ad un disturbo, ad un momento di fragilità, ci chiediamo quale sia la strada migliore per ritrovare l'equilibrio? In un mondo in cui la medicina corre veloce e spesso si concentra solo su un sintomo, cresce sempre di più la ricerca di un approccio che guardi alla persona nella sua totalità, corpo, mente e storia personale. Benvenuti ad una nuova puntata di Diamoci una mano. Oggi parliamo di cura, di ascolto e di una disciplina che vanta oltre 2 secoli di storia globale e 40 anni di presenza strutturata nel nostro paese. L'omeopatia. Con l'arrivo dell'Associazione Omeopatia Svizzera nel nostro cantone da poco più di un anno, questa realtà ha aperto un canale diretto di informazione e dialogo con il territorio ticinese, promuovendo serate informative e nuovi progetti di collaborazione. La riflessione di oggi è proprio questa: cosa significa oggi curarsi in modo consapevole? Come si integrano la tradizione omeopatica, le malattie croniche e la prevenzione nella vita quotidiana della nostra comunità? Lo scopriamo insieme ai nostri ospiti, ma soprattutto anche insieme al nostro ospite fisso, lo conoscete molto bene, torna anche in questa nuova edizione di Diamoci una mano. Bentornato ad Enrico Varsi, biologo, psicologo e consulente psicosociale. Buon sabato, Enrico.
1: E ciao Clarissa, un saluto a tutti.
0: Enrico, ecco, vorrei dare la parola anche a te per fare una premessa, perché appunto magari è un tema oggi un po'
1: insidioso. In generale, sì, insomma, l'omeopatia è un tema contro. Io poi sono un biologo, per cui vengo dall'altro mondo, ma l'obiettivo credo sia quello di capire soprattutto le dinamiche, la storia anche nel territorio, no? Di una disciplina che è riconosciuta a tutti gli effetti, è riconosciuta anche legalmente, per cui non è tanto entrare nel dibattito che ha sempre animato, no? tra insomma, medicina tradizionale e omeopatia. Noi sappiamo anche, poi mi correggeranno gli ospiti perché loro sono esperti, che ci sono molti medici che praticano l'omeopatia, no? Quindi c'è una tendenza, no, all'integrazione. Lancio già subito comunque una riflessione: l'aspetto che mi sembra più interessante è proprio quello che tu citavi nell'editoriale, cioè il passaggio dal sintomo alla visione della persona come un tutto, una visione olistica, no? Che quindi non tralascia anche altri aspetti. Per il resto io direi che l'approccio è quello di essere qui a imparare e capire,
0: esatto,
1: qualcosa di più di questa disciplina.
0: Allora saluto e do il benvenuto a Radi Kola, omeopata ed è parte del consiglio direttivo dell'omeopatia svizzera, responsabile per la Svizzera italiana di omeopatia svizzera. Radi Kola, buon sabato mattina. Ecco, magari facciamo un breve riassunto iniziale sulla storia dell'omeopatia per chi non conoscesse, perché sì, l'omeopatia ne abbiamo sentito parlare tanti, però magari la storia, le origini, quelle le conosciamo un po' meno.
2: Per prima buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato alla vostra trasmissione.
0: Con piacere.
2: E facciamo un breve viaggio nella storia dell'omeopatia, cominciando dalla come si è sviluppata l'omeopatia nel mondo. Diciamo che l'omeopatia ha una storia particolare, perché è nata proprio in Europa alla fine del Settecento e si è diffusa rapidamente in molti continenti. E nonostante le controversie, è ancora oggi utilizzata in diversi paesi. La nascita proviene già dal 1800, nasce con il medico tedesco Samuel Hahnemann nel 1810, che lui ha pubblicato il primo suo lavoro. Quindi alla fine del XVII secolo la medicina occidentale era molto diversa da quella odierna. Erano praticamente comuni pratiche come salassi, purghi e l'uso di sostanze che potevano avere effetti molto pesanti sui pazienti, quindi c'è stata la necessità di trovare qualcosa di diverso. Quindi già nel 1796 Hahnemann pubblicò un lavoro nel quale formulò il principio fondamentale dell'omeopatia: similia similibus curentur, cioè il simile cura il simile. L'idea era che una sostanza capace di provare determinati sintomi in una persona sana potesse, in una forma opportunamente preparata, essere utilizzata per trattare una persona malata che presentasse sintomi analoghi. Quindi Hahnemann, che cosa è successo? Sviluppò anche il metodo delle cosiddette prove, che si chiama proving. Somministrava sostanze a persone sane e registrava i sintomi che comparivano. In seguito cercava di associare quei sintomi alla malattia dei pazienti. Un secondo elemento caratteristico dell'omeopatia fu la diluizione successiva delle sostanze, accompagnata da una vigorosa agitazione chiamata succussione. Praticamente Hahnemann riteneva che questo procedimento riducesse la tossicità della sostanza e contemporaneamente ne conservasse o sviluppasse la proprietà terapeutica secondo la teoria omeopatica. Come ho già detto prima, nel 1810 pubblicò la prima edizione dell'Organon dell'arte di guarire. La grande diffusione nell'Ottocento praticamente viene diffusa in tutta l'Europa e arrivò in India nell'inizio XIX secolo. Nel Calcutta nel 1881 fu fondata Calcutta Homeopathic Medical College, come ben sappiamo oggi come oggigiorno è la prima medicina.
0: Allora do il benvenuto, visto che guardi, sì. Do il benvenuto a Natasha Besomis Caramella, omeopata e counselor.
3: Grazie per avermi invitato.
0: Ben arrivata Natasha. Ecco, a te chiederei, appunto l'Associazione Omeopatia Svizzera conta ormai 40 anni di storia nazionale, ma come si è evoluta la percezione e l'integrazione di questa medicina complementare nel nostro paese? Cioè come...
3: Sì, io potrei forse dare qualche indicazione in più su quello che è successo in Ticino prima che arrivasse l'associazione Omeopatia Svizzera.
0: Esatto.
3: Cioè negli anni 70 ci fu un piccolo gruppo di persone guidate da Enrico Furger che in qualche modo decisero di studiare proprio la medicina omeopatica. Insieme a Enrico Furger c'erano delle levatrici, delle infermiere pediatriche e diciamo questa volontà è nata proprio per arrivare ad aiutare le numerose famiglie e anche aiutare proprio sul territorio. Perché? Perché ovviamente la medicina non era presa, la medicina diciamo quella che noi chiamiamo convenzionale, no? Quella che utilizziamo tutti quando andiamo dal medico, era presente in maniera ovviamente molto diversa, per cui nasce questa realtà e piano piano nel tempo il desiderio comunque di capire, di comprendere di più ha poi portato a quella che è l'evoluzione di oggi. Adesso la storia è piuttosto lunga, però oggi c'è proprio un esame federale per cui diciamo ci sono delle figure e che c'è una figura in particolare che è il naturopata con esame federale, cioè naturopata federale in indirizzo omeopatia. Ed è una professione a tutti gli effetti inserita all'interno del contesto sanitario svizzero. Infatti queste persone che ottengono questo titolo hanno un'iscrizione al NAREC, che è il registro svizzero delle professioni sanitarie, per cui... E nel tempo si è evoluta, un po' trasformata, è stata costituita l'Associazione dell'Omeopatia Unicista Classica della Svizzera Italiana e piano piano tutti questi partecipanti volevano un pochino professionalizzare, imparare qualcosa in più. La scuola medico-tecnica nel tempo ha ospitato anche dei corsi appositi per una formazione proprio medica, quindi anche chi non aveva un background come può essere una levatrice o un'infermiera pediatrica che ovviamente ha degli studi in medicina ha potuto poi beneficiare di conoscenze mediche e adesso questo è proprio nel profilo dell'omeopata. Quindi l'omeopata non è solo una persona che distribuisce globulini, ma è anche una persona che sa di medicina e che sa quando è adeguato questo intervento e no. Ecco, la cosa molto bella secondo me è che c'è stata proprio un'evoluzione anche a fianco per esempio di realtà più conosciute come la realtà della clinica del dottor Spinedi, che è più nota in Ticino e che ha una provenienza più di stampo medico, perché sono tutti medici laureati in medicina e formati in omeopatia. E questa qui invece è stata una presenza più sul territorio, più volta proprio ad andare anche a soddisfare quei bisogni di sostegno là dove non c'era niente, insomma, no? Tanto addirittura ad arrivare, per esempio, a depositare delle farmacie omeopatiche in ogni paesino o in diversi paesini per poter avere accesso al medicinale omeopatico quando necessario. Questo perché? Perché quando si fa una prescrizione omeopatica deve essere immediato l'intervento, non può essere diciamo differito in 2 o 3 giorni. Perché il quadro poi di malattia cambia e quindi va adeguato molto, ma avremo poi modo eventualmente di parlarne più avanti.
0: Allora vorrei ricordarvi il numero di telefono 076 321 1113, se avete delle domande scriveteci.

0: Bentornati a Diamoci una mano. È bianco o nero? Beh, nella vita non è né bianco né nero. Enrico Varso, ci sono le sfumature, come anche quella della medicina. Anche in medicina ci sono varie sfumature.
1: Sì,
0: come
1: 50 sembra che siano quelle di grigio.
0: Esatto.
1: Ma è vero che, insomma, tutta la vita è un atto creativo, tanto per cominciare, e dove c'è creatività quindi ci sono regole e c'è la capacità di superare le regole, quindi andare oltre i dualismi, oltre il binario, oltre il sì e il no,
0: oltre
1: il giusto e lo sbagliato. Quindi è fondamentale, io penso, nel momento in cui noi vogliamo avere un incontro con l'umano inteso come essenza, no? Quello che ci caratterizza come persone, sia in società sia individualmente, riuscire a cogliere quelle sfumature. No?
0: È quello che cerchiamo di fare,
1: qua
0: anche
1: tante
0: qui.
1: Volte sì,
0: e esatto. Anche oggi, perché abbiamo detto che questo oggi soprattutto come sempre è uno spazio per conoscere qualcosa sull'omeopatia. Allora vorrei, per rientrare nel tema, darvi un po' di numeri, dare dei dati. Nel 2009 il popolo svizzero ha approvato a larga maggioranza, 67% di sì, l'articolo costituzionale sulle medicine complementari, portando al reinserimento dell'omeopatia tra le prestazioni coperte dall'assicurazione malattia di base, a patto che sia praticata da medici con titolo di specializzazione. E vi do un altro dato: a livello nazionale la medicina complementare genera costi per circa 18 milioni di franchi all'anno all'interno dell'assicurazione di base, a fronte di una spesa sanitaria totale della LAMAL che si aggira intorno ai 42,2 miliardi di franchi. La quota della medicina complementare rappresenta appena lo 0,04% del totale complessivo. Inoltre, il mercato complessivo dei soli farmaci omeopatici venduti nelle farmacie svizzere si attesta sui 22-23 milioni di franchi all'anno. Ecco dei dati comunque che fanno anche riflettere. Radi, vorrei dare anche il benvenuto, che così possono intervenire tutti gli ospiti che ci sono al tavolo di Diamoci una mano. Vorrei dare il benvenuto ad un utente dell'associazione Omeopatia Svizzera, Dorin Gwen, ben arrivata, buon sabato mattina. E poi saluto e ringrazio Luca Dossena, direttore della scuola commerciale Gruppo Sant'Anna Bellinzona Locarno, e anche Santa Caterina. Luca, ho detto più o meno è corretto?
2: Buongiorno a tutti.
0: Correggimi, sì, esatto, se sbaglio. E poi ringrazio e do il benvenuto ad Antonio Ponte, gestore patrimoniale e anche come si dice, proprietario, ex proprietario del Siena Calcio. Del Siena Calcio, giusto?
3: Sì, ex proprietario del Siena Calcio. E
0: oggi non parliamo di calcio, magari anche l'omeopatia può aver avuto un contributo.
3: In quel campo lì, nello sport, c'è molto da fare.
0: Bene, allora, per tornare appunto, abbiamo dato dei numeri, io soprattutto, cosa che faccio volentieri. Vorrei chiedervi però, che così almeno capisco, che cosa... Qual è stato l'aneddoto o il momento della vostra vita che vi ha spinti verso l'omeopatia? Per quale motivo, insomma, entra l'omeopatia nella vostra vita?
4: Buongiorno a tutti. Prima di diventare mamma, conoscevo poco l'omeopatia. Quando è nata la mia figlia, che oggi ha 7 mesi, ho iniziato a interessarmi di più, perché volevo capire se si può utilizzare anche per i neonati e soprattutto in quali situazioni. Qualche mese fa la mia figlia ha iniziato a essere più nervosa anche per la crescita dei denti, e in questo periodo mi cercava sempre di più e voleva la mia presenza. Per me non era semplice, perché lei doveva cominciare il nido e poi io dovevo tornare al lavoro. Ho conosciuto l'associazione Omeopatia Svizzera e volevo avere più informazioni. E quando ho ricevuto tutte le informazioni ho deciso di provare, e voglio ringraziare la signora Cola, perché sono stata soddisfatta. Lei mi ha dato la disponibilità, mi ha ascoltato e mi ha dato tutte le informazioni che avevo bisogno, così sono più serena e tranquilla mamma adesso a casa.
0: E quindi ovviamente una mamma è serena e tranquilla aiuta, ed è tutto per un figlio. E vorrei sapere anche però da Antonio e da Luca come vi avvicinate, per quale motivo l'omeopatia. Antonio?
3: Io sto scoprendo sempre di più un mondo nuovo, sembra nonostante che ho appena sentito, no, che è stato già approvato dal 2009, ed è stata la legge,
0: nella Costituzione, sì.
3: Infatti, molto importante, perché appunto c'è ancora questa, non so,
0: un pregiudizio forse,
3: sì, diatria tra, no, diciamo il medico, la medicina, no,
0: tradizionale
3: con tutto quello che è invece l'alternativa, no? Medicina alternativa. E credo che invece dovrebbe finalmente succedere qualcosa anche in questo campo, che ci sia più collaborazione e più comprensione verso chi fa qualcosa di nuovo, qualcosa che invece fa molto bene, e più mi addentro in questo mondo e più capisco che mi sono perso non so quanti anni della mia vita seguendo solo la medicina tradizionale. Quindi credo che c'è molto da imparare, sono ancora nella fase che sto imparando, infatti sto cercando di capire la differenza appunto tra l'omeopatia e la
0: naturopatia.
3: Naturopatia, cercando di capire queste piccole differenze che ci sono, ma credo che è un mondo che mi sta affascinando e che ci sto entrando alla grande.
0: Ma c'è stato un evento particolare o qualcuno che ti ha parlato dell'omeopatia?
3: No, direi ultimamente quello che mi è successo, che mi ha fatto capire ancora di più.
0: Come? Cosa, Radi? Dillo, Radi, dillo.
3: No, il fatto che ci siamo conosciuti,
0: sì.
3: Il fatto che sei stato invitato a un evento, no, della Radi, la Radi in questo campo qui, la ringrazio di che mi sta, diciamo, facendo entrare sempre di più in questo mondo. E in effetti sono successe diverse cose, cioè l'ultimo che mi è successo a me è il fatto che ho avuto, non so se conoscete la gotta,
0: certo.
3: ho avuto questo
0: che è più che un fastidio, direi, che,
3: cioè è una cosa che fa
0: molto male.
3: E ho seguito, diciamo, la medicina chiaramente tradizionale, quindi ho dovuto prendere antidolorifici e tutto quello che c'è bisogno. E poi però, pensando alla causa e pensando che cosa devo fare per evitare che mi risuccede, ho cominciato a pensare alla dietologa, a pensare a cosa mangio e non mangio, e quindi sto capendo l'importanza del mondo naturale, del mondo di tutto quello che dovrei toccare e mangiare invece di quello che mangiamo tutti i giorni. Cioè, purtroppo in quel campo lì sto capendo sempre di più come ho sottovalutato certi aspetti, no? Da quel lato lì, il fatto di mangiare senza sapere che cosa succede al mio corpo e che cosa quel cibo che mangio, cosa diventa e cosa si trasforma e che cosa mi può succedere se mangio delle cose che non fanno bene al mio corpo. Credo che noi tutti un po' sottovalutiamo questo aspetto, no? Che ormai siamo abituati a mangiare senza pensare a quello che mangiamo, nel senso che io sono cresciuto a pasta e pane, una cosa del genere, e quindi credo che sottovalutiamo questo aspetto. Sarebbe molto meglio se ci dedicassimo un po' di più a noi stessi, cercando un po' di capire certi meccanismi, no, di cosa succede quando mangio non so che cosa.
0: E c'è infatti una celebre citazione del filosofo tedesco Feuerbach che dice: siamo ciò che mangiamo. Se avete voglia di partecipare a questa discussione questa mattina, diamoci una mano, fatelo, scriveteci le vostre domande, o se avete voglia anche di condividere con noi degli aneddoti per quanto riguarda l'omeopatia, scriveteci 076 321 1113.

0: come ci aspettavamo, un tema che sicuramente accende anche gli animi. È arrivato un messaggio: sono personalmente deluso che Rete 1 dia spazio ad una ciarlataneria simile, pari alla telecinesi o telepatia. Con un argomento del genere dovreste invitare anche una contropartita. Va bene, lascio Enrico Varsi e Natasha Besomi Scaramella, omeopata e counselor, alla risposta. Enrico.
1: Ma io riprendo un po' quello che dicevo all'inizio, capisco la posizione che mi sembra rispettabile, però questo non è un programma dove c'è un confronto, no? Diamoci una mano è sempre stato un programma che ha dato spazio all'associazionismo, cioè una dimensione sociale legata al territorio che rappresenta una fotografia, oggi potremmo dire un film, perché in realtà è già da tanto che andiamo avanti, di quello che capita nel territorio svizzero, in particolare della Svizzera italiana. Quindi il taglio è più di quel tipo. Non abbiamo mai pensato di creare dei dibattiti per giudicare, per dire se una cosa funziona o non funziona, non ne abbiamo neanche le competenze, quindi sarebbe presuntuoso fare una cosa del genere. Quindi quando parla di spazio il nostro radioascoltatore mi fa pensare appunto che bisogna capire che tipo di spazio è quello in cui noi siamo qua, no? Io mi ricollego anche a una cosa che diceva Natasha all'inizio quando ha spiegato un po' come è stata l'origine anche nel territorio. Lì è molto chiaro che il riferimento, il ruolo che svolge, che ha svolto l'omeopatia era di fatto un ruolo sociale, no? Il tentativo di essere presenti in una forma di cura in un territorio che a volte non è facile raggiungere. Questo non capita solo qua, capita, adesso io vengo dall'Italia dove ci sono, dalla Sardegna in particolare, dove ci sono, cioè, il medico condotto arrivava qualche giorno dopo generalmente, una volta quando c'era bisogno, no, di qualcosa. Allora forse il tema non è tanto il confrontare prove di efficacia e cose di quel genere, ripeto, perché non credo sia questo il contesto. Il tema è più capire se noi possiamo ragionare su una dimensione di benessere sociale della popolazione che non debba necessariamente essere categorizzato, no? Cioè il benessere non è dato soltanto dalla medicina tradizionale, come non è dato soltanto da una rete di trasporti che funziona, come non è dato soltanto dalla presenza di un parroco, è dato dall'insieme di tutti questi fattori. E in questo l'omeopatia contribuisce, mi verrebbe da dire, no? Non so se Natasha è d'accordo, ma...
2: Sì, sono della stessa opinione, nel senso che ovviamente si sa, non tutti sono convinti, non a tutti piace, ed è, come diceva Enrico, rispettabilissimo che qualcuno la pensi in un altro modo. Magari invito la persona che ha scritto a, se vuole informarsi, se desidera informarsi un po' di più,
0: può prendere contatto,
2: con l'associazione omeopatia.
3: Numero di telefono 079 928 6929.
0: Avete anche un sito internet?
3: Noi naturalmente da 40 anni, quindi sì, c'è anche il sito omeopatiasvizzera.org.
0: Vai pure avanti, okay, Natasha, che volevi, sì, dire?
2: No, e quindi qui appunto non è forse il luogo per convincere, ma è semplicemente un po' spiegare cosa succede, no? Per esempio queste farmacie omeopatiche

0: che erano messe a disposizione in un periodo storico dove non c'era questa presenza così importante della medicina, e per molte famiglie questo ha fatto la differenza, ecco. Oppure, non so, cosa potrei dire d'altro? Il tempo che l'omeopata può dedicare a una consultazione non ha limiti, cioè è considerato un tempo per cui si offre uno spazio alla persona per potersi raccontare. E questa persona può raccontarsi come vuole, non è un... non c'è nessun obbligo, racconta quello che vuole, soprattutto naturalmente legato ai disturbi che porta, perché è chiaro che chi viene in consultazione omeopatica è perché ha un disturbo e vuole risolvere questo disturbo di salute. Però è importantissimo questo aspetto dell'ascolto, quindi la persona viene ascoltata, le viene chiesto anche di riflettere su alcune modalità, per esempio, che ha di ammalarsi, no? Per cui già questo crea veramente qualcosa che va anche nella direzione di aiutare le persone ad essere molto più consapevoli della loro salute, di loro stesse, ecco.
1: E poi lo ricordiamo, insomma, dal 2009 il popolo svizzero ha approvato a larga maggioranza, 67%, l'articolo costituzionale sulle medicine complementari, quindi evidentemente è un dato di fatto,
0: esatto.
1: Cioè è già stato...
0: E la consigliera Baumschneider nel 2022 ha proprio ulteriormente confermato questo, e quindi mi sembra che è rappresentativo comunque di una parte della popolazione svizzera. Adesso io qua un dato: nel 2022 il 6% della popolazione ha utilizzato omeopatia per curarsi, quindi mi sembra
1: è arrivato
0: solo omeopatia.
1: Solo omeopatia.
0: Quindi 15% medicina complementare. Quindi non mi sembra proprio un dato così rilevante, ecco.
1: È arrivato un altro messaggio: ho perso i primi minuti della vostra trasmissione, come fare per risentirla? Cara Flavia, puoi scaricare l'applicazione, l'app RSI Play, e lì puoi trovare tutto il palinsesto radiofonico e televisivo, quindi puoi recuperare tutto. Allora, mi curo da tanti anni, sempre Flavia scrive, con l'omeopatia. Sono andata anche da Enrico Furger a curarmi, ma anche alle sue lezioni. Omeopatia classica, unicista, la vera, non la pluralista, distinzione importante. Hahnemann, il padre dell'omeopatia, ha creato l'omeopatia unicista. Ho 78 anni, sono sana e non prendo medicamenti grazie all'omeopatia. Grazie Flavia per aver insomma portato anche la tua esperienza. Vogliamo fare la distinzione, visto che Flavia la menziona?
0: Sì, è vero, sono nate altre correnti, delle quali però io sinceramente non sono molto
1: magari Radi tu
0: pratica.
1: Sai qualcosa?
0: Però
1: sì.
0: Bene, ecco.
1: Sì.
0: Bene.
2: Allora, diciamo così che principale tipologia di omeopatia era quella, la domanda, giusto?
1: Quale... Perché ci sono due correnti, no? Scriveva Flavia, almeno tre di te.
2: Sì, allora, per prima c'è, appunto, come giustamente avete detto, l'omeopatia unicista o classica, proprio idealizzata dal Hahnemann, che utilizza generalmente un solo rimedio alla volta, scelto sulla base dell'insieme dei sintomi e praticamente delle caratteristiche individuali della persona. Poi abbiamo l'omeopatia pluralista, che prevede l'impiego di più rimedi utilizzati contemporaneamente o in momenti differenti in reazione a diversi aspetti del quadro del paziente. Terzo posto c'è praticamente l'omeopatia complessista, utilizzata che utilizza preparazioni composte da più sostanze omeopatiche. Molto spesso li troviamo nelle farmacie quando siamo raffreddati, proprio per casi acuti, che praticamente in un rimedio omeopatico ci sono diversi rimedi omeopatici associati insieme tra loro, orientate prevalentemente verso determinati sintomi e disturbi. Diciamo che all'interno dell'omeopatia esistono inoltre differenti scuole, metodi di analisi del caso che possono utilizzare criteri diversi per arrivare alla scelta del rimedio, pur mantenendo centrale il principio dell'individualizzazione, non dimentichiamocelo.
1: Tra l'altro vi ricordo, ovviamente, se volete partecipare scriveteci 0763211113. Prima di lasciare spazio alla musica, vorrei lasciarvi anche uno spunto di riflessione, così magari poi intanto ci scrivete. La Svizzera è uno dei paesi pionieri nella libertà di scelta terapeutica. Quanto è importante per il cittadino poter scegliere il proprio percorso di cura all'interno del sistema sanitario? Ditecelo.

0: Torniamo a parlare di omeopatia, lo facciamo con Luca Dossena, direttore della scuola commerciale di Bellinzone Locarno, del gruppo Sant'Anna e Santa Caterina. Luca, come ti sei avvicinato tu all'omeopatia? Per quale motivo? C'è stato un evento particolare nella tua vita che ti ha spinto ad andare in quella direzione?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle persone qui presenti. Sicuramente mi sono approcciato a questa cosa strana di cui io forse credo pure poco, perché ho avuto per un bel periodo un dolore, perché uno si approccia a situazioni alternative o complementari, come ho sentito dire, quando c'è una problematica. Io non sono mai stato male, sto benissimo, però ho avuto un problema alla gamba che persisteva nel tempo, ma per mesi, e assumevo i tipici antidolorifici, antinfiammatori, e il problema non veniva risolto. Dopodiché ho parlato con persone, amici, che mi hanno detto: omeopatia, ma prova con quello, non so neanche che cosa sia, non mi sono neanche sinceramente molto interessato. E poi ho conosciuto in alcuni eventi la Rally qui presente, e parlando così per sbaglio di queste cose mi ha detto: ma guarda, che piove sul bagnato. E allora mi sono approcciato a fare una visita e mi sono stati prescritti questi cosa sono? Globuli.
0: Globuli.
1: E sono dei cosini piccolini che si prendono rotondi, bam, io in 3 giorni ho risolto il problema, cioè in 3 giorni io camminavo come se non ci fosse un domani. Prima facevo fatica con la gamba e io in 3 giorni la Rally mi ha tirato in piedi, insomma, ecco. Poi cosa ci sia, cosa non ci sia, io sono un profano di questa cosa e ho risolto il problema. Non ho più avuto bisogno, non ho più assunto nulla. Io in 3 giorni camminavo, ballavo, correvo come prima.
0: Radi, cosa vi chiedono gli utenti quando si approcciano alla vostra associazione Omeopatia Svizzera? Cioè, quali sono le prime domande e quali sono anche i servizi che offrite voi, Radi? Cioè, quali sono i sostegni che offrite?
2: I pazienti che si sono approcciati all'associazione mi hanno contattato prima soprattutto per essere ascoltati, che avevano bisogno proprio di ascolto, di condividere la loro esperienza. Quindi diciamo che l'associazione, appunto essendo non profit, è fondata anche per quello. E dall'ascolto delle persone praticamente ho notato che il paziente proprio ci tiene alla libertà di scelta terapeutica, proprio reclamando il diritto di scegliere il proprio percorso di cura. Ha bisogno proprio di accesso alle cure, la disponibilità e anche sempre di più riconoscimento delle terapie omeopatiche. Naturalmente il paziente, come ho già detto prima, si aspetta di essere ascoltato e di essere al centro dell'attenzione, essere visti come visti nella loro unicità e non solo la malattia. È importante, ecco, per me è stato molto importante la collaborazione con i professionisti sanitari. C'è stato ultimamente un bel dialogo aperto tra medicina convenzionale e omeopatia, che a me fa più che piacere. Dare anche, hanno bisogno proprio di informazioni chiare e trasparenti per poter fare la scelta consapevole e sicura. E proprio il paziente ha bisogno di essere visto. Naturalmente l'associazione è stata fondata negli anni 80, quindi la storia dell'associazione Omeopatia Svizzera è l'associazione dei pazienti per l'omeopatia classica. È stata fondata nel 1990 inizialmente con il nome Associazione per la promozione dell'omeopatia classica. È stata prima a fornire il kit di pronto soccorso medico con relativi corsi per non esperti sull'omeopatia, intendo. Ciò consente ai pazienti di accedere immediatamente a un rimedio omeopatico adatto per le patologie. L'associazione è composta da membri laici e membri professionisti. Nel 2013 l'omeopatia svizzera si è fusa con la seconda associazione svizzera di pazienti omeopati, e oggi come oggigiorno è un'associazione sola per i pazienti nella nostra confederazione. E il massimo splendore comunque è stato nel 2000-2010 grazie al consiglio direttivo molto motivato e vivace, che ha programmato corsi, ha raggiunto un apice quasi di 2000 membri. E le nostre priorità dell'associazione era rappresentare gli interessi dei nostri membri, soprattutto nell'interesse del paziente, instaurare un sistema sanitario svizzero che promuove l'omeopatia, istituire un ufficio professionale come punto di riferimento per domande sull'omeopatia. Pubblichiamo naturalmente 3-4 volte all'anno una rivista Actuel, e partecipiamo a fiere e congressi e siamo collegati praticamente con tutte le altre associazioni in Europa, e scambiare esperienze e collaborazioni con organizzazioni europee di pazienti.
0: Arrivano domande, qua la giro ovviamente a tutti voi partendo da Enrico Barsi. Buongiorno, l'omeopatia non ha alcuna evidenza scientifica, non è un approccio complementare o alternativo, è acqua, lo dice la scienza, state facendo pura disinformazione, tutti i prodotti omeopatici dovrebbero essere rimossi dalle farmacie, almeno quelle serie. Adesso non so se sia disinformazione, in realtà forse è informazione, poter vedere tutto quello che c'è, no, sul tavolo, e poi ognuno fa le proprie scelte. Se non so tutto quello che c'è sul piatto, tra virgolette, come fa a fare una scelta consapevole, mi verrebbe da dire, ma lascio Enrico Barsi.
3: Io credo, ribadisco nuovamente, che tutto dipende dal punto di vista da cui noi guardiamo, ok? L'idea è quella di dare spazio a un'associazione che è l'espressione di un fenomeno, indipendentemente dalla come potrei dire evidenza scientifica che sta dietro, secondo un determinato criterio di scienza, epistemologico e tutto il resto. Dovremmo dedicare tutta la puntata solo a discutere della teoria che sta dietro, e non è quello, credo, l'obiettivo. Questo è sicuramente qualcosa che può essere fatto, che ha senso fare. Ci sono dei contesti dove possono essere dei confronti di questo tipo, dove possono essere anche, per esempio, pianificate delle prove ripetute, no? Io non credo che sia quello però l'obiettivo, no? Per cui capisco anche in questo caso il fatto che si sollevi in qualche modo un'obiezione. Tuttavia ritengo che quello che noi stiamo cercando di far qua è vedere qualcos'altro, cioè vedere per quale motivo, per esempio cercare di capire per quale motivo 60% erotti di svizzeri hanno espresso un voto favorevole, capire che ruolo ha svolto l'omeopatia storicamente nel territorio, capire forse anche che tipo di ruolo può svolgere in futuro, no? Se noi pensiamo per esempio al tema che citavate voi prima, quando si diceva il tipo di incontro e di visita, è una visita lunga, è una visita che ha un tempo che è un po' diverso per esempio dal tempo di intervento caratteristico dell'operato oggi qua. Noi non stiamo dicendo che è giusto dedicare un'ora, due ore, e che invece un operatore sanitario che dedica 10 minuti sta sbagliando, perché lì entreremmo nel confronto nuovamente. No, l'idea non è tanto quella, è cercare di capire se un intervento, una pratica come l'omeopatia può avere un valore, e soprattutto a che livello quel valore si manifesta, cioè è l'espressione di un dato culturale. E la stessa cosa la possiamo dire per esempio con la psicoterapia, che è un tema che conosco forse un po' meglio dell'omeopatia. Noi sappiamo molto bene, dopo che ci sono stati decenni di prove, di confronti, che in realtà è l'approccio psicoterapeutico è relativamente poco influente sul risultato. Sono alcuni fattori comuni, in particolare l'alleanza terapeutica, il rapporto che si instaura col cliente o col paziente, come volete chiamarlo, e soprattutto la capacità dello specifico terapeuta, indipendentemente dal tipo di approccio che utilizza. Quindi parlo di psicoanalisi da un lato, cognitivismo, eccetera. Allora, se io mi metto nella posizione di dover fare un'analisi tecnica, entriamo in un altro tipo di trasmissione. Quello che mi affascina invece di quello è capire quando ce ne siamo resi conto di questo, ok? C'è stato un momento in cui lo sguardo era uno sguardo quasi scientista, direi, nei confronti della psicoterapia, cioè dando valore solo ad alcuni aspetti e trascurandone degli altri. Oggi sappiamo che in realtà questi altri aspetti, la relazione umana, anche un grande livello di preparazione umana da parte del terapeuta o della terapeuta, sono essenziali. Allora mi chiedo, forse la stessa cosa possiamo provare a farla anche per una disciplina come l'omeopatia, quindi uscendo da quel tipo di dibattito che è rispettabilissimo, che però forse non è il momento di fare, non è questo il contesto giusto.
4: Sì, diciamo che è un tema abbastanza dibattuto, ecco, ci vorrebbero forse anche persone molto più preparate, ecco, anche di me, perché fondamentalmente l'episteme scientifico non si attaglia all'omeopatia, perché l'omeopatia ha una funzionalità che non è misurabile. Questa è la principalissima, diciamo, obiezione che viene fatta dal mondo scientifico. Però si può riscontrare, se ne possono riscontrare gli effetti. Allora lì però insomma ci addentreremo, secondo me, in un campo che è un po' complesso. Quello che vorrei dire è che comunque ci sono delle ricerche e le si ritrova anche in riviste scientifiche, quindi anche in PubMed, per esempio, che è una rivista scientifica per eccellenza. Ci sono delle ricerche sull'omeopatia e sul funzionamento di alcuni farmaci. Mi sembra qualcosa c'è sull'Alzheimer e poi altre cose. Ecco, siccome io non sono l'interlocutore adatto, declino un po' questo confronto, ma anche perché, come diceva Enrico, forse non è questo, ma è più il valore dato sia dalla presenza, cioè l'omeopata può per esempio essere molto presente anche fuori dagli orari canonici degli studi medici. Per esempio,
5: Michele scrive: per fortuna esiste la medicina complementare, insomma, come si dice, ognuno ha la sua idea, musica e poi torniamo.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Roberto Ortelli. Volodymyr Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader occidentali in programma a dicembre. Lo ha dichiarato oggi in un'intervista rilasciata alla testata germanica Deutsche Welle, intervista in cui non ha chiesto soldi ma missili, 120 Patriot per ogni mese d'inverno per la sicurezza, a suo dire, dell'Ucraina. Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. Per la cronaca, ricordiamo che nel settembre del 2022 il presidente dell'Ucraina Zelensky ha ratificato la decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino, in cui si afferma l'impossibilità di negoziare con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e la necessità di rafforzare la capacità di difesa del paese. Questo ordine non è stato revocato. Intanto da fonti russe è stato annunciato che una delegazione del governo di Mosca parteciperà invece al G20 dell'energia Houston, che inizierà a breve, dal 14 al 16 settembre. I droni che ieri hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest in Arabia Saudita, portando alla sospensione delle sue attività, provenivano dall'Iraq. E quanto affermano dal Ministero degli Esteri saudita, che ha condannato l'attacco, aggiungendo che i danni provocati dallo stesso sono attualmente in fase di riparazione. Il Ministero degli Esteri di Riyadh aggiunge nel suo comunicato che è stata presa la decisione di non rispondere in questa fase dell'attacco contro l'oleodotto sulla base della richiesta del fraterno governo iracheno di adottare misure per prevenire attacchi lanciati dal proprio territorio verso l'Arabia Saudita e paesi limitrofi. In Francia la polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, in cui un treno con 180 passeggeri a bordo tra le città di Caen e Rouen nel nord è deragliato. Il bilancio è di 44 persone ferite, una donna è in gravi condizioni. Il procuratore della città di Rouen ha spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato.
3: In Ticino sulla 2 code o forti rallentamenti tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni invece sulla 13 la galleria Berenburg è stata chiusa in direzione di Coira a causa di un veicolo in avaria. La situazione ora alla galleria del San Gottardo. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 5 km a partire da Amsteg, con attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ricordiamo infine che il passo del Bernina nella giornata di oggi è chiuso fino alle ore 12.10 e nuovamente tra le ore 13.30 e 17.10.
4: Diamoci una mano.
5: Bentornati da Clarissa Tami, diamoci una mano. Oggi abbiamo come ospiti l'Associazione Omeopatia Svizzera. Insomma, sicuramente un tema che accende gli animi. Ci ha scritto, però anche gli animi positivi, che questa è la cosa bella. Marianne ci scrive: potremmo forse dire che l'omeopatia può essere aggiunta sulla lista delle cose non misurabili della vita? Enrico Varsi.
6: Ecco, questa mi sembra una bella definizione per quello che io ho compreso dell'omeopatia. Quello che sicuramente però aggiungerei è misurabile è il fatto che ha svolto, è una delle componenti che ha svolto un ruolo importante nel mettere in evidenza un fenomeno sociale, no? Che caratterizza la Svizzera. Noi prima abbiamo parlato della libertà di scelta, di quanto questo tema sia al centro un po' dell'agenda, no? Socioculturale di questo paese. Questo secondo me è un valore importante. Il dibattito che abbiamo avuto oggi, il confronto all'approfondimento che stiamo facendo, ci fa capire come al di là di quelli che possono essere le valutazioni pro o contro di tipo scientifico, noi siamo in un paese nel quale è possibile esprimere quel tipo di libertà, e questa è una cosa che
5: Che si riscontra anche,
6: in altri ambiti. Io lo vedo molto bene. La mia è stata una vita sempre fuori dal mio paese, sempre all'estero. Quindi ho sviluppato una capacità di cogliere anche certi dettagli, no, nei posti dove ho vissuto e dove mi sono peraltro trovato sempre molto bene. Quindi era un occhio amorevole verso il posto che mi ospitava. Una cosa che ho notato da subito qua è che altri contesti, come per esempio quello formativo, scolastico, eccetera, prevedono sì per esempio le ammissioni a determinate formazioni con certi titoli di studio, ma è sempre prevista un'opzione su dossier. Che cosa vuol dire dal punto di vista culturale questo? Vuol dire che in realtà c'è un'attenzione alla individualità, alla specificità, unicità della persona. Cioè io potrei non avere, un esempio è anche il corso che io dirigo di counseling all'Istituto Ricerche di Gruppo. Noi abbiamo, prevede una missione con una laurea triennale, un bachelor, ma in realtà noi valutiamo caso per caso. Io potrei avere davanti una persona che non ha quel titolo di studio, ma ha in realtà una storia di vita personale e professionale che esprime una vicinanza, un'attitudine, un talento verso il counseling superiore a una persona laureata. Poi in realtà non escludiamo nessuno, per cui il punto è solo capire se ci può essere, ecco, questo modo di intendere la libertà individuale inserita in una dinamica sociale, perché quello è il fatto. Sì, io se vivo in un'isola deserta sono libero. Il punto è come intendo la mia libertà quando non sono più in un'isola deserta, quando sono in un contesto sociale e quindi c'è anche la libertà degli altri e c'è questo lavoro di costruzione che è una costruzione positiva, qua lo possiamo dire, no? Positiva, costruttivo vuol dire qualcosa che ci fa andare avanti, non che ci mette in contrapposizione. Questo è lo spirito del programma.
5: E questo è lo
6: spirito. Questo vogliamo rispondere, giusto?
5: È così, ecco. Esattamente, Enrico, non potevi spiegarlo in modo più chiaro. Arrivano tanti messaggi, ve li leggo che così poi lascio la parola anche ad Antonio e Natascia per rispondere. Allora, seguendo i vostri discorsi, mi domando se non sarebbe meglio indirizzare i pazienti da uno psicologo o psicoterapeuta. I pazienti, forse tutti, no, non lo so, forse tutti dovremmo fare un giro da quelle parti. Poi arriva un altro messaggio, Flavia scrive: un libro bellissimo, L'anima del rimedio. Scientificamente non rimane niente della materia di cui è fatto il rimedio, ma rimane la sua anima, la sua energia, come l'elettricità che non si vede nel filo elettrico. A questi cartesiani dico solo di provarla una volta e saranno sorpresi della sua efficacia. Ti lascio chi vuole, Natascia.
0: Allora, dallo psicologo si va quando si ha un disagio, diciamo. Un disagio psichico, mi viene da dire, ecco, forse.
5: Ma anche lieve, potremmo andarci tutti in realtà.
0: Potremmo andarci tutti, vogliamo fare, non so, un percorso, un viaggio dentro di noi.
5: Insomma,
0: ecco,
5: diciamo che non ha controindicazioni questo percorso. Io ne sono sostenitrice, cioè sostengo fermamente il percorso di psicoterapia.
0: È chiaro che invece chi si rivolge all'omeopatia e beneficia di questo bellissimo spazio d'ascolto arriva però con un problema. Non so, arriva con le tonsilliti ricorrenti, arriva con l'asma, arriva con le allergie, con la gotta, come diceva Antonio, no? Per cui è sempre un problema di natura, diciamo, fisica, che porta poi la persona dall'omeopata. Come viene letto tutto questo e differisce abbastanza in maniera sostanziale dalla medicina convenzionale, ecco, diciamo, perché in medicina omeopatica, quando una persona si ammala, non si cerca un nome per la malattia, ma si cerca di capire, di dare un senso, una coerenza a tutti questi sintomi per rapporto a come quella persona è, come si presenta, che modo ha di ammalarsi. Quali sono i sintomi, come li descrive? Sono pungenti, sono brucianti? Cioè, questo fa una differenza enorme, perché per un disturbo come la gotta, per esempio, se uno dice io ho a me brucia moltissimo, qualcun altro dice a me no, per me è più pressorio il dolore, allora il rimedio omeopatico cambia, quindi noi non curiamo la malattia. curiamo l'espressione di malattia nella persona in modo molto individualizzato, e mi rifaccio ad Enrico che prima diceva appunto che questo modo di poter scegliere all'interno del sistema svizzero anche formativo è proprio tagliato sulla persona, no?
5: Ed è quello che dovrebbe essere in tutte le cose, no Enrico? Cioè ogni individuo ha una storia a sé e porta delle competenze che però non per forza sono più o meno valide rispetto a qualcun altro. È proprio questo l'approccio, no, della libertà.
6: Penso di sì, quando andiamo chiaramente anche oltre il tema, no, dell'omeopatia, però come possiamo dire, il fatto che parliamo di questo è nato dal fatto che stiamo parlando di omeopatia, quindi è già uno dei valori dell'incontro di oggi, perché in effetti l'attenzione all'unicità in realtà è il motore di un arricchimento. Se io non riesco a dare valore all'unicità, a ciò che differenzia una persona da un'altra persona, io tendo a categorizzare, cioè tendo a prendere, uniformare, mettere tutti in gruppi di categoria che semplificano. La categorizzazione, la semplificazione è importante per vivere. Dobbiamo farlo in tante cose, dobbiamo averlo, ci servono dei codici per esempio per capire come girare per strada in auto e cose di questo genere, però dobbiamo ricordarci che non è l'unico, non deve essere l'unico modo di leggere, di affrontare l'esistenza. Ci deve essere anche spazio alla dimensione unica dell'unicità, dell'individualità, perché questa è un motore di arricchimento. Io posso capire, se riesco a ascoltarti, a guardarti con un occhio che è centrato su di te, io imparo molto più di quello che potrei imparare se vengo io a dirti cosa devi fare. È un po' questo, no, il concetto, l'idea è proprio questa.

0: Torniamo a parlare di omeopatia. Antonio Ponte, gestore patrimoniale, ex proprietario del Siena Calcio. So che ci tenevi a dare la tua di risposta a chi arriva sempre un po' così negativo.
1: No, infatti mi sorprende questi attacchi o qualcuno che addirittura in trasmissione cercava di addirittura dire che non ha senso, non mi ricordo più le frasi esatte di qualche ascoltatore che ha detto cose simili, non lo capisco e non lo condivido chiaramente, perché credo che sia importante invece dare completa libertà a chi ha opinioni ben diverse, e tutto quello che sta succedendo in questo mondo appunto dell'omeopatia è veramente molto interessante. Uno dovrebbe anzi riflettere su quello che sta succedendo, e poi vorrei riallacciarmi su quello che diceva Enrico prima sul fatto che non è vero che siccome quando si parla di medicina tradizionale si parla del medico, che il medico che chiaramente ha avuto quei 5, 6, 7 anni di per far poi la laurea e per essere poi medico e così via, sembra invece che nel mondo dell'omeopatia uno non faccia nulla. Non è così, anzi ci sono certificazioni federali, ci sono dei studi fatti di anni prima che uno si possa permettere di rappresentare questo mondo. Quindi manca semmai appunto la laurea, se vogliamo chiamarla in questi termini, come uno è cresciuto anche nel mio mondo, no? Se io parlo di me stesso, non c'ho una laurea in economia, ciò non significa che non posso fare quello che sto facendo, che ho fatto negli ultimi anni, ormai da tanti anni, perché sono un gestore indipendente, cioè ho lasciato le banche, mi sono messo in proprio e c'è un'attività, c'è una finanziaria che fa questo tipo di lavoro, ma senza mai essere stato laureato. Cioè ho imparato il mio mestiere con il detto inglese che learning by doing, cioè lo fai, lo impari facendolo, e credo che l'esperienza che ho avuto in quegli anni, quando avevo 24 anni, io ero già in quel ruolo di gestore, cosa che uno che esce dall'università deve addirittura solo iniziare, e quindi c'è molta teoria ma poca pratica. Quindi credo che si possa applicare anche in questo mondo che stiamo parlando oggi, che è molto più importante il fatto del più che teoria, appunto la pratica e i risultati che derivano da questa pratica. I risultati stanno dimostrando la validità di tutto questo. Quindi
0: volevo sentire anche Luca Dossena, direttore della scuola commerciale Bellinzona e Locarno, rispetto appunto a quello che stava dicendo Antonio, no? Come si impara facendo?
2: È chiaro che si ragiona sempre più per competenze che per conoscenze, si vede anche nei nuovi sistemi scolastici. Ecco, la cosa importante secondo me è apprendere lavorando sul campo. Diverse situazioni.
0: Detto da un direttore che nell'ambito della scuola da 20 anni almeno?
2: Sì, io dal 2007, sì. E la cosa importante poi dopo è imparare sul campo è fondamentale, perché ti crea l'esperienza, ti crea un feedback particolarmente attrattivo anche in ambiti che non sono come nel mio prettamente scolastico, ma anche al di fuori della scuola. Qui però si apre un discorso con pensieri completamente diversi. Gli ascoltatori dicono no, magari università per forza a tutti i costi, mentre invece spesso e volentieri ci sono persone e scuole anche, non necessariamente in Svizzera ma anche in giro per il mondo, che attraverso il vissuto di un possibile candidato, come diceva prima Enrico, su dossier automaticamente può mettere in pratica ciò che ha fatto sul campo nella propria vita, sia personale ma soprattutto professionale. Ecco tutto qua.
0: Arrivata un'altra domanda: in quale ambito della medicina hanno ottenuto i risultati migliori? Cioè, avete ottenuto con l'omeopatia i risultati migliori? Radi, ci sono dei numeri? C'è qualcosa? Radicola?
3: Allora, Allora, come ha detto prima la mia collega Natasha, su PubliMed ci sono diverse ricerche. Adesso quello che mi viene proprio tac in mente è proprio una ricerca sulla TUIA, su certe patologie, ma ce ne sono 7.000 di ricerche. Quindi ci sono diverse patologie che sono state, appunto, facendo le ricerche, sono state pubblicate su PubliMed, risultati eccellenti, proprio che funziona. Ecco la difficoltà un po' che volevo dire un po' dell'omeopatia, che l'omeopatia non può essere ripetuta nei risultati, perché come abbiamo parliamo qua da più di un'ora, che ogni paziente è un individuo, è individuale, ogni malore, ogni sintomo è individuale, va presa la globalità del paziente, quindi a base di questo e a base anche della sua costituzione dopo viene prescritto il rimedio specifico per lui. Esempio, se a me arrivano 3 pazienti con mal di testa, io non posso dare ai 3 pazienti lo stesso rimedio omeopatico, perché rappresentano sintomi diversi e anche una costituzione diversa, così come abbiamo detto, corpo, mente, anima. Per questo motivo è difficile che l'omeopatia, con quello parlavamo, parola scientifica, ma non ritorniamo su quello, viene inglobata in questa cosa, perché non è ripetibile, perché ognuno di noi è individuale, e su quello penso che siamo d'accordo tutti.
0: Come associazione Omeopatia Svizzera fate delle serate informative, avete degli appuntamenti magari fissi, vi ritrovate, insomma com'è che sostenete e accompagnate i pazienti come associazione?
3: Allora, sì, allora diciamo che come ho già detto, l'associazione esiste da 40 anni, però qua sul nostro territorio svizzera italiana, cioè Ticino, c'è la rappresentanza da un anno, quindi ora come ora abbiamo iniziato a organizzare degli eventi, serate informative, che però finora ce ne sono stati già 2 con grande frequenza, quale ringrazio i pazienti e anche gli interessati, non è che uno deve essere paziente, è anche l'omeopatia si usa anche per la prevenzione. Volevo anche dire che il prossimo evento sarà il 29 di settembre presso Mae Natura a Breganzona, sono tutti benvenuti.
0: A che ora? Il 29 settembre?
3: Alle 7.
0: Quindi 29 di settembre alle 19, dove esattamente?
3: A Mae Natura.
4: A Breganzona.
3: Alla
4: sede di Mae Natura, che è una delle 2 scuole dove, insomma, di omeopatia in Ticino.
0: Bisogna iscriversi, ci si può presentare?
3: Esatto, sì. Bisogna iscriversi perché ci sono posti limitati.
0: Dove ci si iscrive?
3: Si iscrive sul sito omeopatiasvizzera.org.

0: Torniamo a parlare di miopatia. Vedo Antonio e Natasha che stanno parlando animatamente. Adesso sono curiosa, vorrei chiedervi di che cosa stavate parlando.
1: No, Antonio mi chiedeva se c'è solo l'associazione dei pazienti, che è quella che rappresenta Radi. In realtà c'è anche l'associazione professionale degli omeopati a livello svizzero, ma si occupa, diciamo, degli aspetti più legati alla professione, ecco, e gli aspetti formativi, quindi esame federale, insomma.
0: Poi è strano, Enrico Varsi, c'è qualcuno che ci scrive che appunto chi va dall'omeopata può anche avere dei disturbi psichici, quindi si può trattare anche quella parte con l'omeopatia, vero?
1: Sì, sì, ecco. Scusami, mi devo un po' Natasha correggere, perché prima naturalmente ho portato questo esempio che diciamo che generalmente le persone arrivano con un disturbo più fisico, ecco. Beh, soprattutto chi lavora tanto con famiglie e bambini ha a che fare con le cose che ho elencato prima. È vero che ci sono depressioni profonde che non beneficiano anche del medicamenti più convenzionali, alcuni casi psichiatrici, quindi l'omeopatia può essere di enorme supporto, ecco, a questo tipo di disturbi. Quindi
0: ci sono tanti ambiti, Enrico Varsi, dove non ci sono evidenze scientifiche, eppure animano meno, diciamo, il dibattito, o meno, in modo magari meno aggressivo. Come mai, Enrico Varsi? Alcune tematiche ci smuovono qualcosa di recondito.

0: penso che schiacciando un certo pedale della macchina, la macchina si ferma. Io non sono un meccanico, non sono un ingegnere, non capisco nulla di motori, io poi personalmente veramente molto poco. Ho imparato con l'esperienza che tutte le volte che schiaccio quel pedale frena, però ho imparato dall'esperienza passata. Come faccio ad avere la certezza che veramente sarà così sempre?
1: Anche se salgo su un aereo non conosco
0: Bravissima.
1: Il pilota,
0: allora,
1: eppure io mi fido che il pilota sappia guidare.
0: Quindi questi sono tutti, no? Tutti atti di fede che sono parte della conoscenza. Se noi dovessimo poter ripercorrere tutto ciò che ha portato alla conoscenza di un determinato fatto, non vivremmo più, in un certo senso, no? Quindi mi viene da pensare che dove c'è una dimensione di fede, chiaramente si va su una forse un livello quasi più profondo dell'espressione mentale, psichica. Ci sono delle parti nostre che sono parti molto profonde. Natascia sa cosa intendiamo quando parliamo, per esempio, degli assunti di base. È stato un grande psicoanalista britannico, Bion, che ha parlando del funzionamento dei gruppi, il fatto che gruppi di persone a volte tornino su un meccanismo e un funzionamento apparentemente più primitivo, no? Cioè si cerca un capro espiatorio, per esempio, in certi momenti. Chi fa attività anche formativa di gruppo sa che a volte le dinamiche di gruppo possono arrivare a questo. Allora, lì cosa si sta esprimendo? Si sta esprimendo una parte profonda del modo di essere dell'essere umano, che è probabilmente la stessa che viene fuori quando si arriva a contrapposizioni tra due saperi diversi, no? È molto interessante, però, io credo personalmente, fare un salto di qualità e cercare di porsi fuori dal dibattito dei due saperi per osservarlo, questo dibattito. Quella è una fonte interessante, quello che un po' diceva Foucault, no? La filosofia francese del Novecento, soprattutto l'area proprio di Michel Foucault, di Deleuze, che è una persona che amo, avrei voluto conoscerlo, dicevano proprio questo. Non è un caso che Deleuze è stato il grande animatore della cosiddetta Università di Vincennes in Francia, parliamo degli anni 70-80, che era una università creata dopo il 68 dal ministro dell'educazione francese, che non dava titolo di studio. Cioè tu andavi lì,
1: in realtà, che voglio.
0: Fuori Parigi, andavi lì, però sentivi Foucault che faceva lezione, Deleuze che faceva lezione, erano lezioni piene di persone, potevano andare tutti, non dovevano essere, chi studiava filosofia non doveva essere filosofo necessariamente. E se voi vedete, leggete le lezioni che sono state poi registrate, trascritte, oggi sono commentate di Deleuze, sono delle cose fantastiche. Lì c'è il senso della libertà, secondo me. Torniamo al discorso che facevamo prima. E si può dibattere in una forma che non è più un'opposizione, no? Cioè io paladino della medicina tradizionale, tu paladino dell'omeopatia, dobbiamo per forza scontrarci fino a, magari anche, no, non è stato il caso di oggi, ma anche a toni molto più aggressivi. No, quello può diventare un cerchio come quello che abbiamo noi qua, dove si condividono punti di vista e si ragiona. E questo è affascinante, secondo me. Questo è il senso della libertà.
1: Luca.
2: Un verbo importante, come abbiamo detto già, è il verbo scegliere. Tutti noi, da bambini a adulti, la parola scegliere non ce la toglie nessuno. Scegliere vuol dire che, indipendentemente in quale direzione una persona voglia andare, è una scelta personale, dove anche prima Radi parlava dell'individualità. Scegliere vuol dire prendere delle decisioni. Quindi medicina alternativa, medicina tradizionale. Personalmente con l'omeopatia io magari non ci incastro, ma ripeto, ho risolto un problema in 3 giorni. Punto. Per 1 mese e mezzo, 2 mesi sono andato in giro e mi faceva male la gamba. E io in 3 giorni ho risolto il problema. Come l'ho risolto? Interessa poco magari, però ho risolto. Trovare la soluzione. Perché ho scelto. Radi lo sa che abbiamo parlato, io non credo a queste cose. Io in 3 giorni camminavo bene, poi cosa ci sia dietro è un altro paio di maniche.
1: E soprattutto è inutile essere uno contro l'altro.
2: Assolutamente, assolutamente. Il rispetto che bisogna avere dei pensieri in tutti gli ambiti, sia professionali che culturali, è giusto confrontarsi e ognuno ha le proprie opinioni. Altra gente, tante persone magari su questo ambito non hanno neanche un'opinione, perché non hanno

0: No, la conoscenza. Ecco.
1: Radi, ecco, volevo dire una mia opinione, che magari l'omeopatia è meno poco conosciuta, forse per quello anche l'individuo di per sé, quando vede qualcosa non conosciuto di per sé, forse tu Enrico magari lo puoi confermare, ha le sue abitudini, ha le sue cose da fare, poco conosciuto, quindi automaticamente reagisce o scappando o aggredendo o piuttosto di sedersi e dire no, ma io vorrei capire. Anche
2: scusami,
1: perché...
2: Radi, è arrivato un messaggio, vorrei subito rispondere. Peccato che non avete invitato le persone giuste, non sono competenti, nemmeno io lo sono, ho esperienze positive, no, ma non mi sognerei di venire a spiegare l'omeopatia. Ma forse non abbiamo detto che Radi Cola e Natasha Beso Miscaramelle sono omeopate, quindi mi sembra che siano delle persone giuste.
1: L'abbiamo spiegato.
2: Sì. Abbiamo Enrico Varsi, che è biologo e psicologo, consulente psicosociale, Antonio Luca, che sono due persone invece che portano la loro testimonianza di quello che hanno provato loro personalmente. Io da 40 anni faccio biorisonanza per le mie allergie, funziona se si ha fiducia, se si è positivi e se ci si crede. È quello che diceva Enrico Varsi, la fede è una componente molto importante.
3: Inevitabilmente lo è, no? Ed è importante capire che tipo di ruolo può avere, anche il fatto che io vada da una persona, mi fido del diploma che c'è attaccato alla parete.
2: Però cioè, non è che è stato verificare.
3: È un continuo atto di fede, certo, quello che noi facciamo. Io volevo precisare, quando io parlavo di non avere competenze, io parlavo di noi due,
2: io
3: non i nostri
2: te.
3: Ospiti.
2: Certo.
3: Quindi qua stiamo cercando di dare spazio, ripeto, a una presenza importante anche sul territorio, non solo ticinese, ma insomma nella storia della Svizzera, che è l'associazione, per cercare di capire come funziona, per cercare di capire che cosa offre, senza entrare nel merito di un dibattito scientifico che io non sarei in grado di sostenere. Quindi è solo questo, ma le cose che i nostri ospiti stanno dicendo sull'omeopatia sono cose che fanno parte di un sapere consolidato.

0: Ci colleghiamo per la manifestazione Mondo al Parco a Lugano, per sempre festeggiare e celebrare l'anno internazionale del volontariato. Ci colleghiamo con Marilu Zanella. Marilu, buongiorno. Marilu.
1: Buongiorno, buongiorno Clarissa e a tutti gli radioascoltatori.
0: Allora Marilu, manifestazione Mondo al Parco, di che cosa si tratta e che cosa state facendo voi lì? So che ci sono altri due ospiti che mi vuoi presentare.
1: Sì, esatto. Allora, la manifestazione è un raggruppamento di tantissime associazioni attive in tanti ambiti. E siamo qui al Parco Ciani di Lugano dalle 11 fino alle 5 del pomeriggio, quindi l'invito a chi vuole conoscere le varie realtà e di venire a trovarci. Qui con me c'è Monica Tabet, che è la segretaria generale della Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, che è coorganizzatrice di questo evento assieme a Anna Lazzarotto della città di Lugano. Noi come volontariato Ticino siamo qui con un nostro stand informativo, quindi chi volesse venire a trovarci può venire per avere informazioni sulle varie possibilità di fare volontariato. Ma adesso lascio la parola a Monica Tabet, che magari spiega un attimino il senso di questa manifestazione.
0: Ciao Monica, ben arrivata, diamoci una mano.
2: Buongiorno.
0: Ciao Monica.
2: Buongiorno.
0: Ecco, spiegaci come nasce questa esigenza di creare una manifestazione.
2: Perché per noi come federazione del ONG della Svizzera italiana è molto importante, non solo perché operiamo in paesi lontani, ma per noi è importante avere questo evento per farci conoscere anche sul territorio, perché appunto grazie alla solidarietà del territorio che tutte queste nostre attività possono essere svolte in vari paesi del mondo. Quindi è un'occasione per far conoscere il lavoro che facciamo, allo stesso tempo far vedere anche che il Ticino è presente dappertutto.
0: Come si svolge la vostra giornata e il pomeriggio? Per chi volesse raggiungervi, ricordiamo che siete al Parco Ciani a Lugano fino alle 17.
2: Sì, allora siamo qui all'entrata noi come FOSIT e con la città di Lugano abbiamo preparato delle cartine del parco in cui si può fare una passeggiata tra vari continenti e incontrare tutte le diverse organizzazioni che lavorano nei paesi, e quindi si può venire a passeggiare e conoscere le bancherelle. Ci sono diverse organizzazioni che hanno portato sia del cibo che dei loro prodotti per far conoscere la cultura dei paesi in cui operano.
0: Siete in tanti? Più o meno? Quanti sono?
2: Una sessantina di associazioni culturali, associazioni che lavorano nella cooperazione internazionale, quindi è proprio una bella presenza qui oggi.
0: Allora, ricordiamo, so che c'è anche con te Anna Lazzarotto, non
2: sì,
0: so se anche sì, lei voleva...
2: Sì. Anna,
0: grazie Monica Tabet, grazie. Anna Lazzarotto,
3: buongiorno
0: Anna, dici un pochino come vi siete organizzati e qual è insomma l'obiettivo di oggi.
3: Allora, prima di tutto siamo fortunati quest'anno con la meteo, quindi siamo baciati dal sole, anche un pochino troppo, però ecco, questo è sicuramente un punto a favore. Come detto un poco fa, ci sono 54, se non sbaglio, enti presenti che colorano il Parco Ciani, che già di suo è molto bello, ma in questa giornata si colora e si anima ancora di più. C'è un po' di tutto, appunto. L'invito è di venire, lasciarsi un po' sorprendere, scoprire, chiedere. Le ONG, gli enti, i servizi sono qui proprio anche con l'idea proprio di presentarsi, di chiacchierare, di avere uno scambio.
0: La manifestazione, l'evento è aperto, giusto? È entrata libera?
3: Sì, assolutamente, entrata libera, quindi appunto il Parco Ciani non è chiuso, quindi anche semplicemente chi è di passaggio, vediamo tanti sono turisti o comunque appunto persone che passano per esempio a correre, fino a poco fa c'erano tanti sportivi, però l'invito è proprio quello di venire liberamente.
0: Grazie mille ancora, allora ricordiamo l'appuntamento di oggi al Parco Ciani per manifestazione Mondo al Parco fino alle 17, ovviamente un saluto anche da parte nostra. E sono tutti invitati a Diamoci una Mano, quindi ecco, insomma, una bella collaborazione tra Diamoci una Mano e il mondo del volontariato e dell'associazionismo.
3: Assolutamente, grazie a voi per il collegamento.
0: Perfetto, allora buon pomeriggio al Parco Ciani, noi continuiamo qui dallo studio, torniamo a parlare di omeopatia e facciamo anche una distinzione per chi magari volesse sapere la differenza tra naturopatia, che è una disciplina olistica basata su rimedi naturali e stili di vita per stimolare l'autoguarigione, mentre l'omeopatia è una branca medica che usa preparati altamente diluiti basati sul principio di similitudine. Il simile cura il simile. Natasha, Radi, prego.
4: Ecco, proprio il significato dell'omeopatia è homois, che vuol dire simile, pathos, sofferenza, e di là deriva appena quello che tu hai detto, i simili si curano con i simili.
0: Allora, è arrivato anche un bel messaggio. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sono stata tanti anni in cura omeopatica. Il mio medico è andato in pensione. Chi mi può aiutare cercando un medico omeopatico in Ticino? Ecco, queste sono delle domande che si possono rivolgere a voi, Natasha. Quindi bisogna prendere contatto con voi. Come prendere contatto e quali sono, ecco, quali sono proprio i servizi che offrite? Come in questo caso magari delle risposte.
5: Allora, sicuramente l'associazione che rappresenta Radi ha un elenco di omeopati presenti sul territorio e poi c'è l'associazione svizzera degli omeopati HVS, anche lì si possono trovare i nomi dei professionisti presenti sul territorio. Poi scusami, non mi ricordo.
0: No, volevo chiedere quali sono un po' i servizi che offrite, quindi ecco, per dire, io vi chiamo Radi, come in questo caso Maria che dice ecco, vorrei sapere un medico omeopatico sul territorio, quindi posso chiamare Radi di voi, lasciamo il numero e anche il sito internet?
4: Sì, è abbastanza facile perché il sito è www.omeopatialinietta.svizzera.org
0: e poi c'è un numero di telefono
4: e da qualche mese funziona anche in italiano, quindi abbastanza facile.
0: Il sito internet.
4: Siamo presenti anche su Facebook, su Instagram, LinkedIn, anche di tutte e tre lingue.
0: E poi c'è un numero di telefono.
4: E
0: anche
4: poi c'è il numero di telefono 079 928 6929.
0: Quindi si può chiamare questo numero di telefono e si possono fare tutte le domande.
4: Quello che riguarda
0: l'omeopatia
4: e quello,
0: certo,
4: che riguarda appunto l'informazione, quello che riguarda i pazienti e tutti quelli che vogliono informarsi.
0: Ci
4: Ripeto
0: sono dei...
4: di nuovo, sì, che il prossimo evento dell'associazione è il 29 di settembre alle 7 all'Istituto Omeo Natura a Breganzona.
0: Iscriversi, lo ricordiamo,
4: iscriversi,
0: giusto? Perché i posti sono limitati.
4: Sì, sono limitati. Volevo anche dire appunto che noi, per il discorso di quello che offriamo, c'è la rivista per i nostri membri che esce 3-4 volte all'anno, tradotta naturalmente in tutte e tre lingue nazionali. Facciamo anche newsletter in quale molto bene si può anche leggere le novità, anche quello esce 3 volte all'anno. Facciamo come offerta corsi sulla farmacia domestica, che soprattutto le mamme hanno sempre questa richiesta, che ci chiedono spesso, webinar gratuiti. Ecco, se qualcuno vuole proprio approfondire, capire bene, informarsi bene, ci sono questi webinar che noi spediamo, ognuno tranquillamente può vederli da casa. Webinar esattamente che spiega cosa è l'omeopatia, a cosa serve, come approcciarsi, quando va da un professionista, cosa cercare in questo professionista, come può sentirsi bene, perché molto spesso mi chiedono questa sintomatologia o questa patologia, l'omeopatia funzionerà. Adesso bisogna approcciarsi a un professionista proprio per poter guardare il proprio sintomo.
0: Perché... direi che questo in generale, sì. Nella vita, qualsiasi spazio, dimensione sia, approcciatevi sempre ad un professionista.
4: Esatto.

0: Radicola, omeopata e parte del consiglio direttivo Omeopatia Svizzera, responsabile per la Svizzera italiana. Omeopatia Svizzera, arrivata un'altra domanda. Ci sono ambiti in cui l'omeopatia si ferma e rimanda alla medicina tradizionale?
1: Io direi i tumori. Assolutamente.
0: Quindi assolutamente sì.
1: Sì. I tumori, e lì si rappresenta anche però molto bene, funziona molto bene come cura palliativa.
0: Perché voi collaborate poi
1: assolutamente sì,
0: con
1: certo,
0: medici certo. Tradizionali,
1: oncologi,
0: con sì. Oncologi.
1: Perché qua parliamo di oncologia, giusto? Quindi sì, tutto il resto direi che può essere affrontato tranquillamente.
0: Natasha.
1: Con
2: magari banalmente anche sì. Una frattura, ovviamente.
1: Ecco. No, ma con tutte le cose.
2: Una frattura bisogna mandare il paziente al pronto soccorso, non è che con un rimedio omeopatico ricomponiamo una frattura, ecco. Possiamo dare qualcosa che aiuti a accelerare, diciamo, quello che è la ricompattazione dell'osso, per esempio, oppure il controllo del dolore, però ovviamente ci sono delle situazioni dove, insomma, e meno male che c'è anche l'altra medicina, ecco.
0: E mi sembra che sia un dialogo, una collaborazione aperta tra medicina
2: sì.
0: Alternativa, omeopatia, naturopatia e medicina tradizionale, non è che sono due enti che non dialogano.
1: Assolutamente no, si dialoga anche molto bene proprio per l'interesse del paziente.
0: Perché è quello che accomuna in realtà ogni medico, oppure omeopata o naturopata, no? Il bene del paziente, il bene fine del paziente. Radi, so che hai dei numeri, però prima di darli, dici che numeri vorresti darci, che così tra poco diamo il segnale orario e torniamo dopo i titoli. Quali sono i numeri? Non tutti, dici solo l'ambito, che numeri vorresti darci?
1: Diciamo che l'omeopatia è la seconda medicina più diffusa al mondo, più di 600 milioni di utilizzatori.
0: Quindi dei numeri, scusami Radi, numeri legati all'omeopatia nel mondo, non solo nella Svizzera.
1: Sì.
0: Allora rimanete collegati su Rete 1 e intanto sono le 12.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'incidente di Pullman in Engadina e il suo bilancio pesante, qualcosa non quadra. Il dubbio è che le cinture non fossero allacciate. Nell'RG parla un esperto. Guerra in Medio Oriente e contraccolpi per l'export di petrolio. Chiuso un oleodotto in Arabia Saudita, colpito da un drone delle milizie filo-iraniane in Iraq. In India entra nel vivo il vertice dei BRICS, i paesi non allineati al blocco occidentale. Oggi il faccia a faccia tra Narendra Modi e il leader cinese Xi Jinping. Il ritorno sulla scena di Céline Dion, da oggi a Parigi 26 concerti, migliaia di fan e un indotto per la capitale francese che si stima in 1 miliardo di euro. Il calcio di Super League, grande attesa stasera per la sfida ad alta quota tra Lugano e Young Boys, AEL Arena che viaggia verso il primo tutto esaurito.
5: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In Ticino sulla 2, code tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni inoltre code o forti rallentamenti sulla 13 tra Ander e Via Mala in direzione di Coira. La situazione alla Galleria del San Gottardo, al Portale Sud, code di 4 km a partire da Quinto con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al Portale Nord le code sono di 5 km a partire da Amsteg e le attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo, Göschnen e Amsteg sono chiuse in direzione della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Code o forti rallentamenti anche a Lucerna, sulla 2 a partire da Rothenburg in direzione sud e sulla 14 a partire da Buchrain in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che il passo del Bernina riapre ora alle 12.10 e richiuderà oggi pomeriggio tra le ore 13.30 e 17.10. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
6: Diamoci una mano.
0: Ben ritrovati, buon pranzo, buon inizio di pomeriggio da Clarissa Tami, ben ritrovati a Diamoci una mano, ultima parte, ci scrive un'ascoltatrice, grazie per la bella compagnia con le trasmissioni ed argomenti interessanti che mi hanno accompagnata durante i miei lavori domestici, grazie Marianne per aver scelto Diamoci una mano. Ci siamo lasciati con dei numeri in sospeso, Radicola, allora abbiamo dei numeri da dare.
1: Abbiamo i numeri, allora.
0: Legati ovviamente all'omeopatia.
1: Più di 600 milioni di utilizzatori nel mondo, 130 milioni di cittadini la utilizzano in Europa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'omeopatia è la seconda più grande sistema curativo al mondo, in crescita costante ogni anno a livello mondiale. Il numero globale dei medici omeopati è oltre 500.000 ed è diffuso in 80 paesi, che non, secondo me non è poco per niente. L'utilizzo della medicina omeopatica da parte della popolazione mondiale è sempre in continuo aumento, direi, come dimostrano le più recenti indagini statistiche, per esempio l'incremento in Italia del 16,2% nell'ultimo anno di utilizzo, e anche queste statistiche mostrano che almeno una volta negli ultimi 3 anni l'aumento che l'hanno utilizzata, c'è una rappresentanza di 13%. In Stati invece dice che la tutela della salute è accesso alle cure, afferma che in Italia 2.452.000 persone utilizzano regolarmente farmaci omeopatici, posizionandosi al terzo posto dopo Francia e Germania. Poi ancora un po' di cifre, la fiducia dell'omeopatia è rappresentata di 46% dei pazienti si sono rivolti all'omeopatia da passaparola. 21% dai medici di famiglia che hanno mandato proprio dei specialisti in omeopatia, hanno mandato i pazienti dalla omeopatia, e il resto si sono rivolti a un omeopata dalla propria iniziativa cercando soluzioni alternative.
0: Allora direi che questi numeri fanno capire chiaramente che qual è il trend, quindi un trend in aumento. C'è una stagionalità, Natasha, con l'omeopatia va di più d'inverno piuttosto che d'estate, va più con gli uomini che con le donne o con le donne con gli uomini, com'è?
2: Allora, beh, il pubblico femminile è sempre quello più attento, più insomma orientato alla prevenzione, quindi come diciamo in ambito di salute generalmente, ecco, le donne si muovono più volentieri anche verso l'omeopatia,
0: anche verso la psicoterapia, in ricovarsi così ancora oggi.
6: No, sì è vero, normalmente sì, l'accesso a sia psicoterapia che counseling è più spinto dalle donne che dagli uomini.
0: Ma come se
6: l'uomo facesse più fatica?
0: Cos'è che è?
6: Ma probabilmente sì, io penso che ci sia un aspetto del genere, perché chiaramente nel momento in cui parliamo del benessere psichico, parliamo tra le altre cose anche di un lavoro sulle proprie emozioni, no? Di riconoscimento, di regolazione, ed è un po' più difficile. Sta però cambiando molto, cioè c'è un'evoluzione anche della sensibilità, io vedo.
0: Ma c'è una differenza di capacità introspettiva biologicamente, visto che sei anche biologo, o comunque rispetto tra l'uomo e la donna? La donna ha più capacità, più strumenti introspettivi rispetto all'uomo, o no? In realtà partiamo tutti dalle stesse capacità.
6: Allora, dal punto di vista biologico, che io sappia, non c'è in realtà una differenza che possa essere categorizzata in base al genere. Personalmente penso che la donna abbia più capacità da tutti i punti di vista, non solo
0: generale.
6: Questo però è una mia opinione personale. Forse
2: dice anche Galimberti.
6: Esatto, ma forse anche perché in un certo senso può essere che ci sia anche un'influenza data dal ruolo svolto nello sviluppo della società umana, no? Della componente femminile, quindi questo evolutivamente è una cosa che potrebbe aver senso, ecco. Comunque sì, in ogni caso quello che diceva Natasha si registra anche in ambito di psicoterapia.
2: Sì, poi ecco, c'è da dire che naturalmente chi si rivolge all'omeopata sono molte mamme anche, no? Perché portano i figli, e quindi il ruolo sulla stagionalità effettivamente c'è. Diciamo che durante l'estate siamo tutti un pochino più spensierati, abbiamo le vacanze, c'è la bella stagione, insomma porta anche più allegria, e spesso c'è anche una pausa da tutti quei disturbi che generalmente si manifestano da settembre in avanti.
0: E qua conferma la psiche quanto è importante, quindi quanto influenza.
6: Perché decisamente sì,
0: stiamo tutti meglio, quindi anche con l'omeopatia, se uno vuole curarsi con l'omeopatia, dico che sia giusto, sbagliato, c'è, non c'è, ma alla fine di base, se stiamo tutti meglio, non creiamo una società più piacevole, più felice, più serena per tutti? Poi ognuno insomma si cerchi la propria felicità come meglio crede, no? Se non va a togliere e non va a fare del, non reca danno a qualcun altro, tanto meglio. Arrivano tanti messaggi. Allora chiedono Radi se ci sono dei dati, dei numeri anche in Svizzera, magari in Ticino per l'esattezza. Cara Clarissa, interessante trasmissione, sei l'unica che non parla troppo e mette molta musica, quindi sono contenti perché parlo poco.
6: Va sono bene. Io che parlo troppo, non oggi è vero, però è un caso particolare.
0: No, non è così. Sono felice che sia stato nominato il counseling, sono una counselor e confermo in base alla mia decennale esperienza che ci sono più donne che uomini che usufruiscono, così è. Antonio, però tu sei un esempio oggi, che tu invece sei uno aperto, anche se sei un uomo che viene anche dal mondo del calcio, ex proprietario del Siena Calcio, dove tu hai detto a microfoni spenti insomma che il mondo sportivo è un po' chiuso rispetto magari così un po' l'innovazione o sperimentare altre vie.
7: Non direi chiuso, direi che il
0: impaurito,
7: tradizioni, diciamo che c'è il medico tradizionale che ha un ruolo importante, no, nell'ambito di una società, e che quindi dipende un po' dal medico che tu hai scelto, che poi è aperto a questo tipo di, diciamo, alternativa, no? Perché se bisogna creare sempre questi presupposti che le cose devono andare d'accordo, non creare l'opposto, no? Cioè, c'è già nella discussione che stiamo facendo oggi questo diciamo antagonismo, se si può chiamare così, tra la medicina tradizionale e quella appunto alternativa. Credo che ci stiamo facendo anche nello sport grandissimi progressi, ma direi che siamo ancora anche lì all'inizio, siamo anche lì, c'è molto da fare, e sono convinto che porterà del bene questo cambiamento, quindi su questo sono il primo a
0: sostenere.
7: Per quanto è possibile,
0: certo, la tua esperienza.
7: Esatto.
0: Chiedono se c'è, si può citare uno studio di una rivista, qualcosa che, non so, avete qualcosa, Radi?
2: PubMed. Su PubMed.
0: Ok, lì si trovano degli articoli, degli studi.
2: 7.000 addirittura.
0: Ecco, quindi insomma, bisogna avere anche del tempo per leggerle tutte. Radi, i numeri, dicevamo, hai qualcosa riguardo al Ticino? C'è un
2: allora,
0: trend?
2: Allora, riguardo al Ticino, ma già l'anno scorso mi sono interessata, purtroppo non c'è niente, però sono già in collegamento con le casse malati perché ho un passato di analista con diploma di master, quindi sono molto interessata alla statistica, quindi vorrei farlo in un
0: molto
2: futuro.
0: Bene, quindi nodo al fazzoletto.
2: Presto ci
0: sarà. Così
2: saranno.
0: La prossima puntata parliamo anche dei numeri in Ticino, un po' di musica.

0: Allora, attenzione perché ci scrivono. La domanda era un'altra, quindi ci scusiamo per non averla capita. Ci sono 7000 studi su PubMed, giusto, Natasha? Ma solo una cinquantina dimostra un possibile effetto positivo. Senti, io non so cosa dire.
1: Qui andiamo.
0: Però l'abbiamo già detto, questo non è lo spazio, noi non stiamo qua a dire chi ha da ragione, chi ha torto, eccetera. Noi, come ha detto più volte anche Enrico Varsi, questo è uno spazio per far conoscere, per dare spazio ad un'associazione, ovvero persone che mettono a disposizione il proprio tempo volontariamente, il proprio tempo da dedicare agli altri. È un'associazione. Qui non stiamo facendo nessun dibattito di chi ha ragione o chi ha torto, e non siamo giustamente degli scienziati, quindi lasciamo a ognuno il suo spazio. Radi, parliamo di futuro positivo, perché una cosa, ecco, allora, noi siamo degli scienziati, però una cosa la possiamo dire: se si ha un approccio positivo alla vita, sicuramente la vita un minimo ci sorride. Quindi direi che se già partiamo da quello, indipendentemente dall'omeopatia e da tutto quello che volete, direi che già quello è positivo. Quindi cerchiamo di sorridere, siamo positivi e magari qualcosa la vita ci sorriderà. Detto questo, futuro radicola per l'associazione omeopatia svizzera in Ticino, perché appunto è una realtà nuova, quindi sì, avete tanto da fare.
1: Per prima volevo nominare che l'anno prossimo, cioè nel 2027, viene pianificato il proprio vertice mondiale, ma sarà nella Svizzera tedesca, una World Health Summit, che sarebbe un congresso organizzato di delle diverse associazioni, insomma, che ci sono sul nostro territorio svizzero. I programmi verranno pubblicati in futuro, appena possibile. Invece
0: in Ticino, in generale, in Ticino ci sono pochi numeri, noi siamo sempre un po' il fanalino
1: di coda. C'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare, quindi appunto in Ticino appunto adesso c'è anche la fase di costruzione di un gruppo di lavoro collegato all'Associazione Svizzera degli Naturopati,
2: no,
1: della HVS,
2: esatto,
1: con l'obiettivo di promuovere l'omeopatia sul territorio e soprattutto di fingere da tramite tra la realtà ticinese e la Svizzera interna, dove ha sede il comitato centrale. Quindi sarà un bel benvenuto, sarà più che contenta sicuramente, anzi stiamo già collaborando, quindi una mano in più veramente sarà ottimo per il nostro territorio.
0: Le porte sono aperte per chiunque, Chiro, ricordiamo, avesse delle curiosità, avesse dei dubbi, avesse anche delle paure, insomma, può rivolgersi a voi, all'Associazione Omeopatia Svizzera, per avere un confronto. Sono anche aperte le porte per chi volesse partecipare attivamente, essere volontari?
1: Assolutamente sì, ne sarei molto grata.
0: Quindi ricordiamo il sito internet e il vostro numero di telefono.
1: Sì, www.omeopatialignettasvizzera.org, numero di telefono è 079-928-6929.
0: C'era qualcosa ancora che volevi aggiungere, Radi, per il futuro?
1: Per il futuro no, volevo fare una conclusione quando il tempo.
0: Allora, una conclusione. Allora facciamo così. Ci sentiamo Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Poi torniamo con la conclusione e abbiamo anche una telefonata, abbiamo un collegamento telefonico per segnalarvi un altro appuntamento in agenda.

0: Segnaliamo che ad Argovia, sulla 3, la galleria di Bözberg è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme.
1: Torniamo per la conclusione di questo sabato mattina, diamoci una mano. Vorrei lasciare la conclusione a Radicola. Ovviamente ringrazio tutti gli ospiti che sono stati presenti questa mattina: Luca Dossena, Dorin Gwen, Antonio Ponte, Natasha Besomis Caramella e Radicola. Ovviamente poi concludiamo con Enrico Varsi. Ma Radi, so che appunto volevi fare una conclusione.
2: Sì, ecco, volevo dire che punto uno, insieme possiamo fare la differenza. Punto due, omeopatia pazienti è una vera alleanza per la salute. Punto tre, le associazioni sono un supporto fondamentale e una voce per i pazienti. I pazienti per noi sono i protagonisti. L'impegno attivo del paziente è essenziale per i risultati migliori. E come conclusione, insieme si costruisce un percorso di cura più efficace e consapevole. Grazie a tutti.
1: Natasha, volevi aggiungere qualcosa in conclusione?
3: Ma penso che lei
1: ricordare anche l'invito di Breganzona all'appuntamento,
3: ecco,
1: vero?
3: Magari c'è di nuovo, ricordo l'invito di Breganzona, che è per il 29 di settembre
1: alle 19
3: a Omeo Natura a Breganzona. E niente, volevo ringraziare per questa opportunità di aver potuto anche un po' parlare, insomma, della medicina omeopatica, di quello che può offrire la medicina omeopatica, e ringrazio tutti gli ascoltatori, coloro che hanno voluto testimoniare o insomma offrire la loro opinione. E niente, grazie mille.
1: Ma grazie mille a voi. Antonio, volevi aggiungere qualcosa?
4: No, direi
1: un augurio, magari, non lo so.
4: No, direi che è stata una bella trasmissione. Credo che hai fatto un bel lavoro metterci insieme e dare opportunità a quello che sta facendo la nostra cara amica qui, che si sta dando da fare, e posso solo fargli i complimenti per quello che sta facendo, che è un gran bel lavoro.
1: Enrico Varsi, torniamo dopo il brano per la nostra chiusura. Abbiamo ancora un appuntamento da lanciare, quindi musica e torniamo subito dopo.

0: Ultimo spazio per riempire la vostra agenda, vorrei salutare e collegarmi con Petra Biaggini, presidente eletta del club Chivanis Bellinzone Valli. Petra, ci senti?
1: Sì, ti sento.
0: Ecco,
1: ciao, cara.
0: Ciao Petra. Allora, so che hai un appuntamento importante da segnalarci.
1: Certo, sì, per domani. Innanzitutto dico bello essere qui oggi e grazie per avermi invitata. Ciò che mi offre l'occasione è per raccontare a te e agli ascoltatori quello che succederà appunto domani. Quest'anno il Chivanis Club Lugano festeggia i suoi 60 anni, mentre per quello di Bellinzone Valli si tratta del 40esimo. Quindi per l'occasione abbiamo organizzato un evento che avrà luogo domani alle ore 17 nella chiesa collegiata di Bellinzona. Ad esibirsi sarà il maestro Cristian Tarabbia, noto e importante organista. L'ingresso è gratuita, ma vi sarà la possibilità di fare un'offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione L'Ora di Bellinzona, che sostiene i bambini, i giovani e le famiglie in varie difficoltà. Quindi, Clarissa, direi che si tratta di una bellissima opportunità per ascoltare della bella musica di qualità nella suggestiva cornice della bellissima chiesa di Bellinzona.
0: Perfetto, ecco. Petra, grazie mille, grazie di cuore Petra Biaggini. Buon pomeriggio, un abbraccio. Enrico Varsi, i saluti finali per questa puntata di Diamoci una mano, li lascio a te oggi.
2: Abbiamo ricominciato con molta dinamica, dinamismo, e io vado via con qualche cosa in più che mi porto a casa, qualche informazione, spero che sia così anche per i nostri ascoltatori.
0: Sarà così, ce lo auguriamo. Grazie di cuore, a sabato prossimo.
3: Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch. La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
4: A voi un buongiorno dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. Le prossime ore saranno ben soleggiate, anche se sui rilievi potranno svilupparsi dei modesti cumuli. Le temperature massime raggiungeranno i 25 gradi. Ora scopriamo insieme che cosa ci attenderà domani, domenica 13 settembre. Avremo tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, poi nel corso del pomeriggio e della serata aumenterà la nuvolosità a partire da nord-ovest e nella notte su lunedì saranno possibili deboli precipitazioni sulle regioni nord-orientali. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 16 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 25 e 26 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'incidente di Pullman in Engadina e il suo bilancio pesante. Resta il dubbio che le cinture non fossero allacciate. Nel giornale le valutazioni di un esperto. Guerra in Medio Oriente e contraccolpi per l'export di petrolio. Chiuso anche un oleodotto in Arabia Saudita colpito da un drone delle milizie filo-iraniane in Iraq. In India il vertice dei BRICS, i paesi non allineati al blocco occidentale. I conflitti in corso dividono oggi il bilaterale tra Modi e il leader cinese Xi Jinping. Il ritorno sulla scena.

0: allacciati. Una risposta ancora non c'è, le indagini di polizia e procura retiche chiederanno ancora del tempo, test però dimostrano come la cintura possa fare la differenza tra la vita e la morte anche su un pullman. Gianluca Olgiati.
1: Le immagini del torpedone capovolto con il guardrail sfondato ai bordi della strada tra Zernez e Susch, Rafael Murri le ha guardate attentamente. Lui è professore di meccanica e sicurezza dei veicoli alla Scuola Universitaria Professionale di Berna. E la sua prima osservazione è che malgrado l'impatto il vano passeggeri è rimasto intatto, era quindi a norma. C'erano per lui le premesse affinché anche le cinture di sicurezza funzionassero. Capitolo delicato, sui pullman vige l'obbligo di allacciarsi, fanno eccezione i bus dei trasporti pubblici. Per il conducente è però difficile verificarne il rispetto, ci si appella spesso alla responsabilità individuale, un fattore che può essere decisivo in un incidente come quello del pullman olandese. Una cintura funzionante trattiene i passeggeri, evita che siano sbalzati in giro nel veicolo. Per l'esperto le chance di sopravvivenza sono buone, lo confermano crash test condotti dal Touring Club svizzero e anche dallo stesso istituto del professor Murri, che parla di differenze impressionanti. Con la cintura allacciata in un simile incidente le possibilità di riportare ferite gravi o mortali sono del 20%, per chi non è allacciato invece sono dell'80%. Nel caso di un pullman che si capovolge, anche solo la cintura semplice al bacino può risultare decisiva. Il problema, secondo Rafael Murri, è la mancanza di consapevolezza tra i passeggeri. Mentre per chi sale in auto, oggi allacciare subito la cintura è un gesto normale, automatico, nei bus e nei pullman non è ancora così.
0: Potrebbe essere definitiva la sentenza del processo per il pizzo Cengalo. Dopo la procura, anche i familiari delle 8 vittime travolte dalla frana nel 2017, stando a informazioni di stampa non ancora confermate ufficialmente dalla procura, non intendono infatti ricorrere in appello contro l'assoluzione dei 5 imputati. Il loro avvocato avrebbe tuttavia fatto sapere di voler chiedere una motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori dell'ufficio per le foreste e i pericoli naturali. Politica federale ora con il governo che è diviso sul da farsi in merito alla nuova legge sulle piattaforme di ricerca e comunicazione. Se l'intento resta quello di rafforzare i diritti degli utenti nello spazio digitale, non c'è intesa su quanto in là spingersi nei confronti dei giganti di questo settore. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: È passato quasi un anno da quando il Consiglio federale ha fatto sapere di volere una legislazione che proteggesse maggiormente gli utenti, obbligando le grandi piattaforme di comunicazione e i grandi motori di ricerca ad agire con maggiore correttezza e trasparenza. Chiusa la fase di consultazione in febbraio, il dossier resta però bloccato anche per importanti divergenze interne. La revisione proposta dal responsabile del Dipartimento delle Comunicazioni, Albert Rösti, non piace infatti né a destra né a sinistra, anche se per motivi diversi.
3: Aujourd'hui notre responsabilité c'est d'être exigeant.
2: Abbiamo una responsabilità, dice la consigliera nazionale socialista Denisa Klopfenstein-Broggini, membro della Commissione delle Telecomunicazioni. Dobbiamo proteggere i nostri giovani dalle derive di queste piattaforme. Diversi paesi vicini lo hanno fatto. Noi non riusciamo, anche perché il governo si inchina sempre agli Stati Uniti. Piattaforme digitali, per lo più made in USA, da Google a Facebook, da X a TikTok. La sinistra, anche in Consiglio federale, soprattutto con Elisabetta Baumschneider, chiede misure più incisive per la protezione dei giovani. Un recente sondaggio indica tra l'altro che in Svizzera una larga maggioranza delle persone vorrebbe vietare ai minori l'accesso ai social media. La versione di revisione di legge proposta da Albert Rösti non piace però nemmeno alla destra e agli ambienti economici.
4: Sulla versione in consultazione, noi sul principio non siamo opposti a una regolazione delle piattaforme.
2: Non siamo contrari a una regolamentazione, sostiene il vice direttore di Economy Suisse per la Romandia, Basile da Corogna. Ma quanto proposto non va bene, trattando tutti allo stesso modo. Un social media, un motore di ricerca, una piattaforma di commercio online non sono uguali e non pongono gli stessi problemi, per cui ci vogliono regole diverse. Con gli Stati Uniti contrari a una regolamentazione eccessiva imposta ai suoi giganti del settore e

0: con la questione legata ai dazi sui prodotti svizzeri sempre pronta ad essere riaperta e rivista, il Consiglio federale prende allora tempo in cerca di una soluzione accettabile qui, ma anche dall'altra parte dell'Atlantico.
1: E siamo alla pagina estera. È stato temporaneamente chiuso l'oleodotto in Arabia Saudita, colpito ieri da droni lanciati dall'Iraq e riconducibili a milizie vicine all'Iran. Il ministro degli esteri saudita ha fatto sapere che almeno per il momento Riyadh non intende rispondere militarmente all'aggressione. Camilla Camponovo.
2: L'oleodotto East-West rappresenta una delle infrastrutture energetiche più importanti dell'Arabia Saudita. È la principale conduttura di petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso, dal quale viene trasportato circa il 5% della produzione petrolifera mondiale. La chiusura temporanea, secondo le autorità saudite, è stata definita precauzionale. Riyadh, dopo la richiesta dell'Iraq, ha deciso per ora di non reagire all'attacco che ha provocato feriti e grossi danni all'impianto. Le operazioni di ripristino sono ora in corso, ma l'attacco di ieri è l'ennesimo episodio che dimostra gli effetti che sta producendo la guerra tra Stati Uniti e Iran e le sue pesanti conseguenze sulle esportazioni di petrolio. Ma mostra anche il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto. Un aumento degli attacchi contro le infrastrutture energetiche della regione potrebbe spingere Riyadh e gli altri paesi del Golfo a chiedere maggiore protezione o a intervenire direttamente. L'Iraq ha dichiarato che i droni utilizzati nell'attacco sarebbero partiti dalla provincia di Maisan, nell'area al confine con l'Iran, e annuncia l'apertura di un'inchiesta. Attacco che arriva inoltre mentre in Yemen gli Houthi sostenuti dall'Iran stanno avanzando sempre di più e stanno aumentando la capacità di controllare gran parte della costa ed influenzare il traffico marittimo dal passaggio cruciale di Bab el Mandeb, situato tra il Mar Rosso e il canale di Suez. Una situazione che aggrava ulteriormente i rischi per le rotte globali del petrolio, portando nuovamente il prezzo al barile a salire.
1: Il primo ministro indiano Narendra Modi oggi ospita a New Delhi il 18° vertice annuale dei BRICS, i paesi non allineati al blocco occidentale. Per garantire la sicurezza del vertice sono stati dispiegati circa 30.000 agenti aggiuntivi e molte strade sono chiuse al traffico. Il summit si svolge in un contesto internazionale segnato dalle guerre tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e dalla guerra russa in Ucraina, oltre che dalle forti tensioni sui mercati energetici. Allora, Chiara Reed, nostra collaboratrice dall'India, come inquadrare questo vertice e come viene presentato dai protagonisti?
3: Non è un'alleanza anti-occidente, è un'alleanza non occidentale. Così ha detto il premier Narendra Modi nel suo discorso di apertura. È vero che il vertice punta soprattutto a rafforzare la cooperazione economica tra gli 11 paesi membri e a ridurre la loro dipendenza dalle istituzioni e dai sistemi finanziari dominati dall'Occidente, ma non è un blocco, è un forum, una piattaforma dove si dialoga. Un'attenzione particolare sarà dedicata ai temi di pagamento internazionali, soprattutto alla luce delle sanzioni occidentali contro paesi come Russia e Iran. Tuttavia, secondo gli analisti, l'obiettivo non è quello di sostituire il dollaro nel breve periodo. L'idea di un universo commerciale fuori dal dollaro si scontra con barriere tecnologiche per una valuta digitale. E per l'ipotesi di utilizzare le valute nazionali per gli scambi bilaterali, si scontra con la bilancia commerciale. Se pende troppo da una parte o dall'altra, il risultato è che il paese che esporta di più si ritrova con casse piene di una valuta inutilizzabile. Ed è quello che è successo tra Russia e India per l'acquisto di petrolio russo. Modi ora spinge a riequilibrare gli scambi commerciali, eliminare le tariffe tra i paesi del BRICS, potenziare iniziative economiche comuni, insomma appianare le differenze materiali prima di preoccuparsi del metodo di pagamento.
1: Ecco, però sappiamo che i paesi partecipanti non sono allineati su molti temi. Quali sono le principali divisioni che potrebbero mettere in difficoltà i BRICS?
3: La principale difficoltà è rappresentata dalle profonde differenze geopolitiche tra i paesi membri. Si è appena aperta una tavola rotonda in cui si siedono fianco a fianco Putin, Xi Jinping, l'iraniano Pezeshkian, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi. La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran divide. Anche la guerra in Ucraina rimane un tema controverso. Il premier indiano Modi ha ancora ribadito il suo slogan: questi non sono tempi per fare le guerre, ma la pace. Ma in pratica non può allontanarsi da Mosca perché, oltre a dipendere per le forniture belliche, non vuole che la Russia finisca ancora di più tra le braccia del suo antagonista, la Cina. E infatti un altro nodo importante è il rapporto tra India e Cina. Dopo lo scontro militare nel 2020, le relazioni sono migliorate, ma restano tensioni sulla frontiera, dove sono ammassate 50.000 truppe truppe, anche se entrambi i paesi si sono detti pronti a una de-escalation lungo questa linea di confine. L'incontro bilaterale atteso è per le 6 di questa sera, alle 3 del pomeriggio da noi. Con questo mix, in cui si va da paesi filo statunitensi come gli Emirati Arabi e apertamente ostili come l'Iran, ci dicono che è stata raggiunta una dichiarazione finale consensuale che condanna guerre unilaterali, ma i dettagli verranno resi noti tra qualche ora e c'è da aspettarsi un tono vago e conciliatorio.
1: Grazie Chiara Reed per queste spiegazioni, ti risentiremo nei prossimi appuntamenti informativi. Adesso torniamo a parlare delle elezioni amministrative di domenica scorsa in Sassonia-Anhalt, regione della Germania orientale, dove il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, l'AfD, ha ottenuto quasi il 44% dei voti. Da allora il partito è al centro dell'attenzione per varie ragioni, per le sue posizioni spesso provocatorie e radicali. L'AfD torna a far discutere anche per il passato controverso di numerosi suoi deputati regionali. Walter Raue.
4: I 39 deputati dell'Alternative für Deutschland posano per la tradizionale foto di gruppo nel cortile del Parlamento regionale a Magdeburgo. Quello che salta subito all'occhio contemplando l'immagine è la quasi totale assenza di donne. Dei 39 deputati eletti nel Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt, 37 sono uomini e solo 2 le donne. Quelle che non si vedono sulla foto sono invece le biografie piuttosto curiose, variopinte, di alcuni di questi deputati. Contro 2 di loro la procura di Halle sta attualmente indagando per porto abusivo di armi da fuoco e militanza in un gruppo paramilitare neonazista messo al bando dalle autorità tedesche nel 2023. 4 altri deputati hanno precedenti penali per furto e possesso di sostanze stupefacenti. A dir poco fuori dal comune è anche la biografia del deputato Philipp Anders Rau. L'ex attore di film pornografici è stato condannato nel 2009 a 2 anni di reclusione per una serie di furti e nel 2017 ad altri 6 mesi per aver falsificato diversi documenti, fra i quali un diploma di scuola liceale col quale aveva tentato di iscriversi all'università. Il deputato più anziano dell'AfD a Magdeburgo, il 78enne Frank Ronald Bischoff, era invece un ufficiale della Stasi, famigerati servizi segreti della disciolta Germania socialista. Il deputato Hans-Thomas Tillschneider, infine, viene sospettato di aver finanziato la sua campagna elettorale con soldi provenienti dalla Russia, un paese al quale si sente molto legato e che, dopo l'invasione dell'Ucraina ordinata da Putin, ha anche visitato diverse volte insieme ad altri deputati del suo partito.
1: E in Germania ci porta anche l'ultimo episodio del nostro nuovo podcast Il Mondo Là Fuori, che si occupa proprio della vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, inserendola però in un contesto più generale di cambiamenti in corso nel paese, ad esempio la crisi di Volkswagen e un'economia che sembra aver perso lo slancio di un tempo. Allora, che cosa sta succedendo nel paese, nostro grande vicino a nord? Ospite di Alan Krameri per spiegare e analizzare la situazione è sempre il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
5: Beh, è una Germania un po' diversa, direi, una Germania insicura di se stessa, una Germania che scopre che non tutto funziona, quindi un po' meno efficiente, una Germania un po' presa dal panico, che poi, se vogliamo, è una delle caratteristiche, anche le anomalie dell'essere tedesco, questa costante paura, questa German Angst, come parlano i sociologi, del futuro, i timori, le insicurezze, però che in questo periodo si moltiplicano su diversi fronti e in diversi campi.
6: Quindi è un po' sulla crisi di nervi, senza esagerare, ma non ho sbagliato di troppo.
5: Ma io penso di sì. È una Germania che si deve reinventare, che è molto insoddisfatta di come vanno le cose adesso. Forse esagera, perché non tutto va male, stiamo pur sempre parlando di uno dei paesi più stabili e soprattutto anche benestanti del mondo. Però qui spesso si ha l'impressione, ecco, di essere a un passo dal precipizio.
1: Germania, crisi di nervi è il titolo dell'episodio che potete sentire tra poco su Rete 1 alle 13.30. Trovate quest'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori anche sull'app RSI e sulle principali piattaforme per podcast. Andiamo in Francia. La polizia considera sempre più probabile la pista del sabotaggio per il grave incidente che è avvenuto ieri sera in Normandia. Cos'è successo? Un treno con 186 passeggeri è deragliato dopo aver urtato un oggetto metallico sui binari. Il bilancio e di 44 feriti, uno dei quali grave. La procura di Rouen ha aperto un'inchiesta. Restiamo in Francia per parlare di un grande ritorno.

0: L'avrete riconosciuta, lei è Céline Dion, la cantante canadese torna sul palco a Parigi dopo 6 anni di assenza. Da oggi e fino alla primavera prossima terrà 26 concerti nella capitale francese con centinaia di migliaia di spettatori attesi. Ma dietro il ritorno della diva canadese c'è anche un enorme business. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
1: 1 miliardo di euro per l'economia parigina. È la cifra da capogiro che potrebbe generare Céline Dion con i suoi concerti, secondo le stime della società di consulenza MKG. I 26 concerti che segnano il ritorno della diva canadese raduneranno ben 850.000 spettatori, che arriveranno nell'immensa Sala de la Défense, a ovest della capitale, per ascoltare la loro star preferita. Il 30% degli spettatori verrà dall'estero. Molti di loro dovranno dunque dormire in albergo, mangiare al ristorante, spostarsi in città e fare acquisti. Secondo i calcoli di Natixis, i fan spenderanno in media 1.500 euro a persona, considerando il biglietto del concerto, il viaggio e il soggiorno. L'effetto potrebbe essere abbastanza significativo da far crescere il PIL francese di circa 2 o 3 centesimi di punto. Ma c'è anche il rovescio della medaglia. L'aumento della domanda fa salire i prezzi. Secondo Natixis, i concerti potrebbero provocare un aumento temporaneo dell'inflazione nei mesi di settembre e ottobre. Un impatto economico impressionante, dunque, che si spiega certo con la popolarità di Céline Dion, ma la spiegazione è anche logistica. La cantante ha scelto la formula della residenza, restando per settimane nello stesso luogo, un modello già sperimentato a Las Vegas. Per il team della cantante, dunque, questa formula permette di ridurre spostamenti e ingenti costi logistici, ma sono i fan a doversi spostare e dunque a pagare, portando così a Parigi e alla Francia una manna da 1 miliardo di euro.
0: E con questo è tutto per quanto ci riguarda. Vi lascio allo sport. Un buon pomeriggio.
2: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Apriamo questa edizione con i motori e le prove del Gran Premio di San Marino di MotoGP, vinte oggi dall'italiano Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Márquez su Ducati e l'altro spagnolo Aldeguer, terzo con la Ducati Gresini. Prova sprint che si disputerà già questo pomeriggio dalle 15. Domani Bezzecchi sarà poi in pole position anche nella gara lunga. A Madrid invece la Formula 1 inaugura il Gran Premio cittadino di Spagna con le qualifiche dalle 16. È una IL Arena che si avvicina al tutto esaurito per quella che stasera sarà la sfida più attesa Lugano-Young Boys match clou dell'ottava giornata di Super League, che mette di fronte le prime due della classifica, con il Lugano che potrebbe anche allungare la sua serie di vittorie consecutive a 7 in questo avvio di campionato, dominato dai bianconeri e leader ora più 3 dai bernesi, che hanno pure una partita giocata in più. Match che avrà inizio alle 19. Nel prossimo contributo Paolo Laurenti e Alberto Regazzoni, ex di entrambe le squadre, hanno scelto l'11 ideale ruolo per ruolo delle due formazioni titolari.
4: Partiamo dal portiere. Tra Fombalmos e Keller
5: si equivalgono, ma Fombalmos.
4: In difesa, partendo dagli esterni, Blum o Zanotti?
5: Zanotti al 100%.
4: Schmidt o Delcroix, anche se Delcroix gioca in una difesa 3, però l'abbinamento è questo.
5: Sì, sì, possiamo dire forse Schmidt.
4: Mai o Lauper?
5: Mai.
4: Papadopoulos o Benito?
5: Difficile anche questa, Benito.
4: Andiamo a centrocampo, Gigovic o Gurgic?
5: Gurgic.
4: Edmílson Fernández o Bislimi?
5: Uff, difficile questo. Bislimi.
4: Cimignani o Fasnacht?
5: Perretti, Fasnacht ha qualcosa di più.
4: Virginius o Steffen?
5: Steffen.
4: Sanchez o Moncada?
5: Sanchez.
4: E davanti la punta, Behrens o Essende?
5: Behrens.
4: E quindi, dopo aver scelto la squadra, l'allenatore, Seoane o Crocitorti?
5: Beh, è chiaro che Seoane è un ottimo, ottimo, ottimo allenatore, ma mi tengo Mattia Crocitorti.
4: Allora, riassumiamo la formazione mischiata scelta da Alberto Regazzoni. In porta Fombalmos, poi in difesa Zanotti, Benito, Mai e Schmidt. A centrocampo Gurgic, Bislimi e poi Steffen e Fasnacht. E in attacco Sanchez con Behrens. Squadra confermata?
5: Confermo, confermo.
4: Quindi, secondo Alberto Regazzoni, a livello di titolari, il Lugano è più forte dello Young Boys?
5: Secondo me sì, quest'anno sicuramente è più forte, ma soprattutto è più forte anche con le seconde scelte, nel senso che in ogni posizione questa squadra quest'anno ha un'opzione importante.
3: E ricordiamo anche la diretta TV su RSI La 2 di Lugano Young Boys, che verrà preceduta alle 18 da San Gallo Sion e Thun Grasshopper. Mentre in Serie A, dopo il successo ieri della Fiorentina 4-2 a Venezia, il quarto turno prosegue oggi con anche Lazio-Milan. Nell'hockey prosegue la Champions League e oggi il Servette sarà in Polonia contro il Tiki, mentre il Davos in Svezia affronta lo Skellefteå. Davos che intanto si avvicina al nuovo campionato ancora da favorito per il titolo. Patrick Locatelli.
6: In Svizzera si associa spesso e volentieri il titolo di campione alla Davos, soprattutto all'iconico quanto brutto porta ombrelli blu, e perché i grigionesi, malgrado il titolo manchi da 11 anni, rimangono i più titolati del nostro paese. L'ultima scottatura la primavera scorsa con l'iscrizione all'Albo d'Oro del Friburgo, nonostante una regular season dominata e l'aver ceduto il passo in finale solamente alla supplementare di gara 7. Nulla da inventare dunque a Davos per riprovarci seriamente quest'anno. Josh Holden potrà basarsi su gran parte dell'ossatura dello scorso anno, dovendo però fare i conti con le partenze di Stransky, Knack e Fora, ma potendo contare su due ritorni non da poco, quelli di Egger da Losanna e di Dominic Egli, rientrato da Frölunda dopo due anni trascorsi in Svezia. La finale con la Friburgo si è decisa sui centimetri, sono stati determinanti perché c'era grande equilibrio. Quest'anno la squadra è pronta a riprovarci, è pronta a vincere, per questo non ci ho pensato due volte a tornare, mi sento fortunato a poter essere nuovamente qui a dare il mio contributo. Vorrei riportare il titolo a Davos, è sicuramente l'obiettivo ultimo che mi sono prefissato. Obiettivo che Egli avrà tempo di centrare, avendo firmato un contratto valido sino alla 2032, come lui un nutrito gruppetto di svizzeri, Frick, Jung, Eschliman, Freder e appunto Jäger. Avere accordi così lunghi chiaramente ci dà il tempo di lavorare in fiducia, la società crede in noi e quindi tocca a tutti quanti i nomi citati ridare qualcosa indietro. Da qui alla scadenza dei nostri contratti transiteranno molti giocatori da Davos. Noi dovremo costituire una base solida attorno alla quale chi indosserà questa maglia per un periodo più ridotto potrà aiutarci a vincere il titolo che manca da quanto? Dal 2015? No, è troppo tempo, ha concluso Dominic Egli.
3: Per chiudere ricordiamo in questo sabato sportivo che alla Vuelta, prima della passerella conclusiva di domani, oggi la dura penultima tappa di montagna deciderà il vincitore di questa edizione, con il leader Mas che difende 1 minuto e 37 in generale di vantaggio su Roglic, mentre nell'atletica gli Ultimate Championship di Budapest Audrey Berrot proverà a chiudere la stagione da imbattuta sugli 800 metri donne, con lei nella finale di questa sera anche Rosamilia Ivanka. Prova da seguire in streaming sul nostro sito rsi.ch. Con questo è tutto, buona giornata.
7: Code o forti rallentamenti in Ticino, sulla 2 tra Bissone e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni, sulla 13 tra Zillis e Via Mala in direzione nord e sempre sulla 13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. La situazione alla Galleria del San Gottardo: al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 5 km a partire da Amsteg, con attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi ricordiamo che ad Argovia sulla 3 la galleria di Bözberg è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme. Code o forti rallentamenti anche a Lucerna sulla 2 a partire da Rothenburg in direzione di sud e sulla 14 a partire da Buchrein in direzione di Lucerna, e a Soletta tra Gunzgen e Niederbipp in direzione di Berna e in direzione opposta tra Lutterbach e Erkingen.
2: Rete 1.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rete 1.
2: Buon pomeriggio da Alan Crameri. Nei prossimi 20 minuti ci vogliamo occupare di Germania, il nostro grande vicino a nord, un paese che spesso è definito la locomotiva d'Europa, ma che, come in molti ci siamo accorti, sta attraversando una fase molto complessa, e abbiamo voluto quindi vedere nel nostro podcast Il Mondo là fuori, nell'episodio attuale, quali siano i temi che occupano oggi la Germania tra politica, economia, ma anche sicurezza, partendo proprio dal successo dell'Alternative für Deutschland, questo partito di estrema destra, destra radicale, alle ultime regionali in Sassonia-Anhalt. Buon ascolto.
3: Die Menschen in diesem Land, sie wollen kein weiter so mehr haben mit illegaler Migration, mit offenen Grenzen, explodierenden Kriminalitätsraten von Ausländerkriminalität.
4: Ascoltando Il Mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI.
2: L'estrema destra che avanza, il governo che traballa, ma anche Volkswagen in crisi e la Russia che minaccia. La Germania sembra sull'orlo di una crisi di nervi. Cosa sta capitando al paese che dovrebbe trascinare l'Europa economicamente ma anche militarmente? È un tracollo oppure ci sono anche segnali più incoraggianti? È di questo che ti parlo nell'episodio attuale del Mondo là fuori, dedicato al nostro grande vicino a nord. E ne parlo con Walter Raue, collaboratore storico della RSI a Berlino. Walter, mi senti? Sei collegato proprio da Berlino, buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Da quanti anni è, tra l'altro, che vivi in Germania, Walter?
5: Beh, sono una trentina d'anni, con interruzioni anche più lungo, perché gli anni della caduta del muro li ho vissuti, però all'epoca ero studente, poi c'è stata un'interruzione di nuovo

0: sociologi del futuro, i timori, le insicurezze, però che in questo periodo si moltiplicano su diversi fronti e in diversi campi.
1: Quindi è un po' sulla crisi di nervi, senza esagerare, ma non ho sbagliato di troppo.
0: Ma io penso di sì, è una Germania che si deve reinventare, che è molto insoddisfatta di come vanno le cose adesso, forse esagera perché non tutto va male, stiamo pur sempre parlando di uno dei paesi più stabili e soprattutto anche benestanti del mondo, però qui spesso si ha l'impressione, ecco, di essere a un passo dal precipizio.
1: E allora vediamo alcuni capitoli di questo percorso che ha forse portato la Germania a un passo dal precipizio, dall'isteria, diciamo così.
2: Wir nehmen den Regierungsauftrag ernst, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in allen anderen Bundesländern und vor allem in den anstehenden Bundestagswahlen.
1: Partiamo evidentemente dalla politica, perché Walter, domenica si è votato nella regione del Sachsen-Anhalt, della Sassonia-Anhalt in italiano, una regione in realtà abbastanza piccola, ma che ha attirato su di sé l'attenzione anche del presidente degli Stati Uniti, di Elon Musk, perché c'è stata l'avanzata della AfD. Partito ha conquistato il 44% dei seggi, molto più del previsto. Walter, da lì spiegaci un po' perché la AfD preoccupa più di altri partiti di destra. In fondo la destra avanza anche negli Stati Uniti, in Italia c'è Meloni, in Svizzera ce lo dici da sempre.
0: Ma sono diversi motivi. Innanzitutto bisogna ricordare che siamo in Germania, un paese con una responsabilità storica, con un passato abbastanza ingombrante e pieno di complessi, pieno di colpe, sensi di colpa, e stiamo parlando ovviamente della dittatura nazionalsocialista di Adolf Hitler, dei crimini compiuti in quel periodo, delle terribili guerre, dell'olocausto, della Shoah. Quindi si risvegliano paure che la storia possa ripetersi. Uno dei cartelli che maggiormente si vedono alle grandi manifestazioni qui in Germania, a Berlino, contro l'avanzata della AfD è Nie wieder, mai più. E quindi il riferimento ovviamente è proprio a quel capitolo storico dal 1933 al 1945 che fino ad oggi pesa come un macigno sulla coscienza dei tedeschi. E la seconda ragione forse è anche quella che è difficile paragonare queste alternative für Deutschland agli altri partiti populisti di destra che esistono nel frattempo in Europa e nel mondo. L'AfD non è il Fratelli d'Italia, non è il Rassemblement National di Le Pen, non è l'UDC svizzera, è un partito che era nato 13 anni fa per protestare contro l'euro, per chiedere la fuoriuscita della Germania dall'euro, poi si è trasformata via via in un partito molto di destra, quindi ha compiuto un cammino inverso rispetto a altre formazioni populiste di destra, se vediamo Fratelli d'Italia, ma anche quello che è successo in Francia. Si è iniziati con posizioni molto radicali e poi nel corso degli anni più assumevano peso, più hanno anche un pochino smorzato i toni. Qui è successo esattamente il contrario, si è sempre più radicalizzata la AfD, ha abbracciato molte tesi, spesso anche il linguaggio, gli slogan.
1: Puoi farci qualche esempio, qualche punto del suo programma, qualche dichiarazione che anche a te hanno colpito dicendo: caspita, questa sì che è una posizione perlomeno all'interno dell'AfD un po' inquietante.
0: Ma partiamo dal capolista per esempio della Sassonia-Anhalt, questo Ulrich Siegmund.
3: Wir möchten alle Facetten unserer Geschichte betrachten, die negativen wie die positiven. Wir möchten aber einen positiven Bezug zu unserer Kultur, zu uns selbst haben. Wir sind stolz auf dieses Land.
0: Ai comizi, una parte del pubblico gridava Sieg e l'altra Mund, no? E questi cori ricordavano in maniera molto inquietante i cori invece cantati allora alle adunate naziste, dove una parte della platea gridava Sieg e l'altra Heil, no? Quindi ecco, sono analogie che ogni volta uno dice: no, ma l'abbiamo detto, è il mio cognome, quindi insomma non ci sono riferimenti storici, però ogni volta arrivano queste scuse un pochino di questo tipo. Poi ci sono le relativizzazioni dell'olocausto. Nel programma elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt si chiede per esempio per i testi scolastici più Bismarck e meno Hitler, quindi parliamo più

0: dei capitoli eroici, fra virgolette, secondo loro, e meno quelli, diciamo, meno gloriosi di epoca hitleriana.
1: Abbiamo più o meno capito quali possono essere le preoccupazioni legate alla AfD come partito in sé. Come si inserisce, Walter, il voto nella Sassonia-Anhalt, che per capirci è una regione molto marginale economicamente e demograficamente della Germania? Ecco, come si inserisce questo risultato nella politica federale? Perché sembra che anche lì il terremoto sia arrivato.
0: Non è il risultato, 44% è davvero un livello altissimo. Però bisogna anche ricordarsi che non è un fenomeno che si limita alla Sassonia-Anhalt, perché abbiamo i famosi sondaggi che qui vengono martellati a ritmo settimanale, quasi sui giornali, in televisione. I sondaggi a livello nazionale vedono anche lì la AfD al primo posto nella graduatoria dei partiti, non col 44%, con il 27%, però comunque con un ampio vantaggio invece sul secondo partito, che sono i cristiano-democratici della CDU, del cancelliere Merz, più o meno intorno al 20%.
2: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
0: Quindi un po' di anni fa mi ricordo che si diceva molto spesso che il fenomeno appunto della destra populista era tutto sommato un fenomeno tedesco orientale. Nel frattempo abbiamo imparato che così non è. Il partito è presente in tutti i parlamenti regionali di tutte 16 le regioni, quindi anche all'ovest, e anche all'ovest raggiunge non i livelli della Sassonia-Anhalt, comunque spesso ben al di sopra del 20%.
1: Walter, spiegaci ancora questa differenza che tu hai fatto tra Germania occidentale e Germania orientale, perché tra i nostri ascoltatori del podcast ci sono certamente anche dei giovani che sono nati dopo la riunificazione della Germania, e quindi questo capitolo forse ci sfugge. Allora, la Sassonia-Anhalt fa parte della Germania orientale, quindi dell'Est, che faceva parte dell'ex DDR, e questo fa ancora la differenza oggi.
0: Sì, fa ancora molta differenza, sia a livello statistico, i dati economici sono molto diversi ancora fra est e ovest, quindi le regioni dell'ex Germania socialista sono ancora, diciamo, meno ricche, meno benestanti, ma anche meno industrializzate rispetto a quelle occidentali. La disoccupazione è superiore del 2-3% rispetto a quella dell'ovest, il potere d'acquisto è ancora inferiore di circa il 20-25%, si guadagna anche meno, gli stessi stipendi, a volte nelle stesse ditte, se hanno una filiale a ovest, guadagnano in media ancora oggi intorno al 20% in più. Quindi differenze sostanziali. La cosa curiosa è che, nonostante che siano passati già così tanti anni, ci sono delle differenze di mentalità. C'è uno spirito di appartenenza nelle regioni dell'est molto molto forte, cioè ci si sente ossis, appunto, dell'est, da Osten, come cittadini dell'est. E questo può essere visto come, diciamo, cittadini di seconda classe, sostengono alcuni, ma anche come motivo di orgoglio, diciamo, patriottico e di identificazione, che prima di tedeschi si è orientali. Uno dei segreti della grande avanzata dell'AfD in Sassonia-Anhalt è che sono riusciti, come anche in altre regioni tedesco-orientali, a accontentare, ad accarezzare questo patriottismo tedesco-orientale. Hanno ridato più di altri partiti un'identità a questi cittadini.
1: Walter, chiudiamo parzialmente il capitolo politica. Voglio parlare adesso un po' dell'economia germanica, perché una delle notizie che sta facendo molto parlare anche in Svizzera in queste settimane, anzi in questi mesi va detto, è la crisi di Volkswagen, questo colosso della produzione automobilistica tedesca, simbolo quasi della Germania, che discute tagli di decine e decine di migliaia di posti di lavoro.
3: Die leistungsorientierte Verbindung, die bei uns jeden Monat drauf ist, will man einkürzen.
0: Beh, Volkswagen sta attraversando un periodo, diciamo, di reinvenzione, deve quasi reinventarsi come gruppo, come casa automobilistica, nel senso che negli ultimi 2-3 decenni sembrava incessante la sua crescita. Ci sono stati degli anni dove era la principale casa automobilistica del mondo, si era innescata una sorta di competizione con la giapponese Toyota, diciamo nella convinzione che la grandezza garantisce prosperità e crescita. Così non è più, con l'avvento delle auto elettriche e dei nuovi concorrenti, soprattutto dai paesi asiatici, in primis dalla Cina. Ecco, questo modello sembra non più funzionare. Hanno più successo, diciamo, le case snelle. Non c'è bisogno più di così tanti componenti per assemblare un'automobile elettrica. La Tesla ha molto successo con pochissimi modelli rispetto, per esempio, a un gruppo Volkswagen che non solo ha tantissimi marchi, ma all'interno di questi marchi ogni tipo di macchina ha tantissimi modelli e sottomodelli. Questa grandezza è diventata un problema per il gruppo Volkswagen, che ha perso poi anche quote di mercato molto rilevanti. E i tagli sono considerevoli, appunto, erano già stati concordati 2 anni fa il taglio di 50.000 posti di lavoro insieme al consiglio di fabbrica e ai rappresentanti sindacali e pubblici, che ancora sono con una quota di circa il 20% azionisti della Volkswagen, e adesso un ennesimo taglio di altri 50.000 posti di lavoro, quindi nel giro di 2 anni sono 100.000 i posti di lavoro. E ancora in discussione anche la chiusura possibile di 4 stabilimenti in Germania, dove diventa sempre meno concorrenziale fabbricare automobili ma anche altri prodotti, e da qui insomma è diventato un po' il simbolo di questa economia che non cresce.
4: Wir wissen, dass wir in einer Krise stecken. Im Übrigen ja nicht nur Volkswagen, sondern die gesamte Automobilindustrie. Das heißt, wir haben es hier mit einer
1: E uscendo da Volkswagen e passando un po' alle statistiche, cosa ci dicono? È così in crisi l'economia germanica? Non lo so, parlando di disoccupazione, esportazioni, eccetera.
0: Ma c'è chi dice che si esagera un po' insistendo sulla crisi, però è il classico bicchiere che può essere un mezzo vuoto, un mezzo pieno, a seconda di come lo si guarda. La disoccupazione è da anni intorno al 6%, quindi non è altissima, però sono pur sempre 3 milioni di persone, quindi è leggermente aumentata. Però è aumentata negli ultimi anni anche l'occupazione, che resta a livelli storici. Quello che preoccupa, diciamo, è la scarsa crescita, perché per quest'anno era previsto uno 0,7%. Un 0,8 di crescita. Adesso gli istituti di ricerca hanno leggermente corretto all'insù queste previsioni per il 2026. Potrebbe crescere anche dell'1,2-1,3. Comunque sono dati abbastanza modesti, anche al di sotto di quelli di molti altri paesi e della stessa Unione Europea. Molti sostengono, molti osservatori, molti esperti economici sostengono che il modello tedesco, modello industriale tedesco, è un po' superato. Per esempio, ci si è concentrati troppo forse proprio sul settore automobilistico, che era una delle colonne portanti dell'economia tedesca, però sta cambiando e che si sta anche ridimensionando nelle sue proporzioni, quindi avrà in futuro anche un peso inferiore sui prodotti interni lordi dei singoli paesi. E in altri segmenti, quello dell'high tech, quello del digitale, della ricerca scientifica, la Germania arranca un po'.
1: Chiuso questo capitolo dedicato all'economia della Germania, Walter, vorrei parlare ancora degli aspetti militari, rispettivamente legati alla sicurezza, perché ha creato molto inquietudine in queste settimane cosa sta succedendo con la Russia. Perché, dico io brevemente un fatto, hanno trovato un drone in un aeroporto tedesco vicino a un aereo che era destinato, se ho ben capito, all'Ucraina, e questo drone a un certo punto, carico di esplosivo, non esploso. La Germania ha detto: adesso siamo sicuri, la matrice è russa. Perché questo episodio è così grave, così importante?
0: Beh, cosa importante perché diciamo si parla di guerra ibrida a proposito di questi fatti. Già da diversi anni, ma più tardi con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Germania è bersaglio di campagne di disinformazione, di fake news, soprattutto in prossimità delle elezioni, però anche di sabotaggi. Ci sono attività spionistiche molto serrate in prossimità di ditte che producono armi, ma anche di caserme. La differenza era che questa volta il drone non era un drone spionistico, ma era un drone carico di esplosivo, quindi sarebbe dovuto esplodere probabilmente contro questo aerocargo ucraino. Un altro drone ha urtato un sempre aerocargo della DHL, non esplodendo, anche in quel caso ha solo urtato l'aereo in fase di decollo. Però se i due droni fossero esplosi, ecco, le conseguenze sarebbero state devastanti sia in termini materiali ma anche umani. E quindi c'è stato un salto di qualità, è stata superata una linea rossa, è stato interpretato come un attacco diretto contro la Germania, come un attentato vero e proprio.
1: Walter, facci capire a noi che non viviamo in Germania quali sono storicamente, non ti chiedo un excursus storico enorme, ma comunque quali sono storicamente le relazioni tra Germania e Russia, che sono, se ho ben capito, diverse da quello che altri paesi occidentali e europei hanno avuto con la Russia.
0: Beh, è un capitolo storico molto ampio questo, perché diciamo che partirei adesso, senza fare discorsi troppo lunghi, dai tempi della divisione tedesca, ancora della divisione del mondo in due blocchi. La Russia era allora l'Unione Sovietica e per la Germania occidentale era il grande nemico comunista, come lo era per gli Stati Uniti e l'Europa occidentale. Per la Germania dell'Est era una forza d'occupazione, all'Est c'erano i soldati russi, quindi era un paese fratello. Poi con la riunificazione tedesca e col sostegno dell'allora presidente Gorbaciov al processo di unificazione, le cose sono molto molto cambiate. I rapporti fra Berlino e Mosca si sono molto intensificati, sono diventati prolifici, sono diventati amichevoli, distesi, economicamente anche molto intensi, fino ai tempi ancora di Angela Merkel, quindi stiamo parlando tutto sommato fino a 15-20 anni fa. C'è poi adesso, chiaramente tutto è cambiato con l'inizio della guerra in Ucraina, però, e qui torniamo diciamo un pochino al tema della divisione e delle differenze fra le due parti della Germania, perché tutto sommato all'Ovest prevale ancora fino ad oggi un certo sospetto nei confronti della Russia, non è mai stata vera amicizia, mentre all'Est notiamo però fino ad oggi una vicinanza e anche un'amicizia più profonda, maggiore nei confronti della Russia che non degli Stati Uniti. Quindi prevalgono nelle due parti della Germania anche queste due narrazioni piuttosto diverse anche geograficamente ma anche politicamente parlando.
1: Grazie Walter per questo sguardo storico, e forse questo ci permette in conclusione di riallacciarci un po' al punto dal quale siamo partiti, cioè in una situazione di crisi, di quando si è, come dicevi tu, all'orlo forse di un precipizio, bisogna decidere che strada prendere per non cadere, ed è forse questi dilemmi, queste varie strade sui vari piani che ci hai presentato in questo episodio che rendono il momento perlomeno interessante per capire dove andrà la Germania dei prossimi anni.
0: Ci sono poche consolazioni, poche certezze, perché fino a poco tempo fa avrei potuto dire l'Europa è un punto d'appiglio, è una fonte diciamo di sicurezza per la Germania in termini economici e politici, una fonte di stabilità. Adesso anche questo lo è molto molto meno, anche qui prevalgono le incertezze, perché come sarà diciamo anche il futuro dell'Unione Europea in un'Europa dominata dalle destre sovraniste e da un partito come l'AfD che ad esempio chiede la fuoriuscita della Germania dall'euro. Lo stesso gli Stati Uniti, anche lì non c'è più il grande fratello fra virgolette che assicura la sicurezza e la prosperità anche economica della Germania. e ci sono tutti i conflitti. Quindi ecco, forse per quello che c'è un elettorato sempre crescente che cerca via d'uscita a questa crisi di nervi, chiamiamola così, in partiti nuovi. L'impressione è che più giovane, più nuovo sia un partito, più nuove siano le facce dei loro leader e più vengono votati. Abbiamo l'AfD, che è stata fondata appena 13 anni fa, il BSV, la sinistra radicale di Sarah Wagenknecht, è stato fondato addirittura 3 anni fa, e tutti e due, anche se con proporzioni decisamente diverse, hanno successo.

Chiudiamola qui questa chiacchierata con Walter Raue da Berlino sulla Germania, sulle sue crisi che sta attraversando dal punto di vista politico, economico e anche della sicurezza. A decorare con suoni, musiche e i giusti stacchi la nostra chiacchierata sono come sempre la realizzatrice Alessia Fontana e il sonorizzatore Daniele Sola, che saluto. Come saluto te, caro ascoltatore del Mondo Là Fuori, ti invito come sempre a metterci tra i preferiti del tuo programma per podcast in modo che non perdi le nuove puntate, e ti invito anche a scriverci se hai idee a ilmondolafuori@rsi.ch, perché volentieri prendiamo i vostri spunti.

0: In studio Roberto Ortelli dall'India, dove in corso il vertice dei paesi BRICS, il presidente cinese Xi Jinping ha esortato gli stessi paesi a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo. Lo ha scritto poco fa l'agenzia di stampa cinese Xinhua sul proprio sito web. Il presidente cinese ha anche dichiarato che i paesi BRICS dovrebbero opporsi alla violazione della sovranità di altri paesi, interferenze nei loro affari interni e a partecipare in modo costruttivo a risolvere le questioni più critiche. Xi Jinping ha dichiarato anche che la Repubblica Popolare Cinese assumerà la presidenza dei BRICS nel 2027 e ospiterà il 19° vertice del gruppo, secondo quanto riportato dalla televisione centrale cinese. E nell'attesa dichiarazione finale, i paesi BRICS esortano alla massima moderazione nel conflitto in Medio Oriente. Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice dei leader occidentali in programma a dicembre. Lo ha dichiarato oggi in un'intervista rilasciata alla testata germanica Deutsche Welle, intervista in cui non ha chiesto soldi ma missili, 100-120 missili Patriot per ogni mese d'inverno per la sicurezza dell'Ucraina. Il Cremlino si è finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20. Per la cronaca ricordiamo che nel settembre del 2022 il presidente dell'Ucraina Zelensky ha ratificato la decisione del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino, in cui si afferma l'impossibilità di negoziare con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e la necessità di rafforzare le capacità di difesa del paese. E da fonti russe è stato invece annunciato che una delegazione del governo di Mosca parteciperà al G20 dell'energia, che si svolgerà a Houston dal 14 al 16 settembre. Dall'interno potrebbe essere definitiva la sentenza del processo per il pizzo Cengalo. Dopo la procura, anche i familiari delle 8 vittime travolte dalla frana nel 2017, stando a informazioni di stampa non ancora confermate ufficialmente, non intendono ricorrere in appello contro l'assoluzione dei 5 imputati. Il loro avvocato avrebbe tuttavia fatto sapere di volere chiedere una motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori dell'Ufficio per le foreste e i pericoli naturali. Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Code o forti rallentamenti in Ticino, sulla 2 tra Bissone e Mendrisio in direzione sud, nei Grigioni tra Rottenbrunnen e Reichenau sulla 13 in direzione di Coira. La situazione alla Galleria del San Gottardo, al portale sud, code di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 5 km a partire da Amsteg, con attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code anche a Soletta sulla 1 tra Gunzgen e Oesingen in direzione di Berna e in direzione opposta tra Lutherbach e Erkingen. Ricordiamo infine che il passo del Bernina è chiuso fino alle ore 17:10 di oggi pomeriggio.
3: Rete 1.
4: Con la mano nella mano.
5: Un'ora per voi.
4: Ci camminiamo.
5: Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
6: E allora, per ricominciare una nuova stagione di Un'ora per voi, dobbiamo però prima addentrarci in un'analisi direi divertente, anche poco profonda se non nelle riflessioni che possiamo fare sul concetto di tormentone. Questa puntata, per tradizione di Un'ora per voi, è quella che dedichiamo all'elezione del vincitore di questa estate, semmai possiamo dire che l'estate 2026 ha avuto un tormentone. E allora, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una puntata tutta speciale, ma prima di andare a fare una vera e propria parade, addentrarci in riflessioni, condannare o promuovere alcuni pezzi di questa estate, dobbiamo parlare di Johnny Russo, anche perché avrete letto sicuramente che per l'enciclopedia Treccani Giuseppa Romeo, in arte Johnny Russo, è l'interprete del vero e proprio tormentone per definizione. Era l'estate del 1982, la canzone in questione, Un'estate al mare, intramontabile colonna sonora delle vacanze estive di intere generazioni da oltre 40 anni, con una voce meravigliosa, soprattutto dovuta a quella estensione di oltre 5 ottave che con naturalezza riusciva a attraversare il pop, la musica classica, etnica, elettronica, persino il jazz. Ma parliamo di questa canzone apparentemente leggera, con una melodia semplice e immediatamente riconoscibile, che in realtà nel testo racconta qualcosa di tutt'altro che banale, ricco di immagini evocative, perfettamente in linea col gusto di Franco Battiato, che aveva scritto questo tormentone, perché Un'estate al mare è uno dei tormentoni più longevi della storia della musica italiana, che da oltre 40 anni torna ad annunciare l'arrivo della bella stagione. Allora noi partiamo con le spalle poggiate sempre sui grandi classici, chiudiamo gli occhi e torniamo lì.

possiamo addirittura dire il rito del tormentone, perché la canzone non conservava soltanto il ricordo, ma l'atmosfera, un odore, quella canzone che si ascoltava alla radio mentre andavi in vacanza, che ti portava esattamente lì. Spesso uscivano al volo a giugno e bastavano pochissime note per identificare subito che avrebbero conquistato un'estate. C'era una liturgia precisa. Che cosa è cambiato? Perché i tormentoni non esistono più? E guardate che è una tendenza già cominciata dalla scorsa stagione. Non esistono più perché innanzitutto manca tutta quella cultura televisiva di piazza che ci accomunava, per esempio il Festival Bar. Il Festival Bar, di cui abbiamo parlato più volte durante le puntate di Un'ora per voi, era un momento collettivo in cui si andava ad eleggere la canzone più allora gettonata, cioè scelta fisicamente nel jukebox. E allora c'era l'intento di risentirle, di vedere questo show, di capire quale ci interpretava meglio dal punto di vista sentimentale di quello che provavamo durante l'estate. Quindi la cultura di piazza, la colonna sonora dell'estate, e soprattutto la crisi del pop, con la grande diffusione del rap, possiamo dire che il pop ha perso potenza, e perdendo potenza diventa molto più difficile andare a identificare chi è il re o la regina di questa estate dal punto di vista musicale, già situazione in crisi l'anno scorso. Che cosa è successo? Ognuno di noi vive il proprio mondo musicale chiuso nella propria piattaforma, con la propria playlist, e si creano tanti universi diversi. Non c'è più un universo che ci riesce ad accomunare dal punto di vista musicale, a parte qualcosa che esce da Sanremo. Abbiamo tutti noi gli auricolari, il nostro smartphone e la nostra playlist. Ognuno vive la propria colonna sonora della vita. Ma noi ci proveremo lo stesso, proprio come una parade vecchio stile, andando lentamente dalla posizione più bassa fino a quella più alta, per cercare di capire comunque chi ha dominato il gusto quest'estate. Un'altra cosa che è accaduto incredibile è l'insieme, i grandi featuring, perché a un certo punto, siccome è finita quell'epoca e probabilmente non tornerà, in poco meno di 3 minuti, anche perché ora le canzoni devono durare pochissimo, si è pensato di unire più talenti. Un'operazione discografica, un'operazione molto fredda, fatta al tavolino. Parliamo per esempio di Fred De Palma, che cosa fa? Recluta la regina mondiale del reggaeton, Anitta, si aggiunge il flow di Emiskilla per cantare La testa gira, lo mettiamo molto in basso, è un loop magnetico, ipnotico, che non ti molla più, come è giusto che sia per i pezzi dell'estate, con un bel ritmo travolgente, però niente che possiamo avvicinare a ciò che abbiamo appena ascoltato, tipo Un'estate al mare. Ma partiamo da qui. Aia!

0: e come state sentendo una certa tendenza ad attingere dal mondo latino, ma questa è una cosa che accade già da tanto tempo. Una puntata di un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, del tutto particolare, molto divertente, senza slanci poetici. Abbiamo detto la corsa al tormentone, che fra l'altro non esiste più, ho omesso di dire, anche perché mancano le vere e proprie classifiche, no? Cioè manca la famosa parade che noi tutti ascoltavamo con grande passione per andare a vedere chi era in testa. E allora la corsa alla hit si trasforma, come abbiamo detto, in un gioco di alleanze strategiche come quella che abbiamo appena ascoltato di Fred De Palma. Ce n'è un'altra di alleanza super strategica, non ce la fa a non cedere quando arriva l'estate Fabio Rovazzi, che questa volta recluta Arisa, che canta benissimo, ha una voce meravigliosa, e Nino D'Angelo, che sono protagonisti della Costiera Amalfitana, un singolo che è uscito all'inizio di luglio. Io lo trovo molto divertente, c'è il gioco di Nino D'Angelo che dice: chi non ha il mare non può capire quanto sia indispensabile. Naturalmente canta in napoletano, l'hanno convinto, lui non voleva. Poi Arisa e Rovazzi, che cerca sempre dei connubi un po' strani, secondo me per cercare qualcosa che possa trainare, qualcosa che possa far parlare della canzone, lo hanno convinto. Lui canta molto bene, il pezzo è trash, si potrebbe dire, però funziona, attenzione, perché onestamente io non sono fan di tutte queste che chiamo accozzaglie di artisti, però con un mezzo sorriso sulle labbra, come giusto che accada durante la stagione estiva, secondo me possiamo ascoltare anche questa canzone, che però, secondo il nostro modesto punto di visione, rimane in fondo alla nostra classifica.
1: Chi si o mare? Perché non te ne rende, o sai che devo mare? E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu quando sai?

0: Allora, devo dire che mi diverte moltissimo. Fra l'altro, mi ha fatto ridere perché hanno chiesto a Nino D'Angelo qual è il tormentone per lui, per antonomasia. Ha risposto ovviamente Un estate al mare di Giuni Russo. Arisa invece ha detto Abbronzatissima di Edoardo Vianello. Ma secondo me, se contempliamo quello che può essere il peso di un grande ritornello estivo, potremmo anche portare in alto questa canzone. Diversa stoffa invece è di diversa fattura il brano Non dovrei, non dovresti di Renga e di Giusy Ferrero. Dietro c'è Andrea Bonomo, che io adoro, e Paolo Antonacci. Quando c'è lui c'è sempre la garanzia di una scrittura di un certo tipo, sagace, originale, intelligente, profonda. È il dialogo di due punti di vista complementari, trasformando questo brano in una situazione autentica, profonda, due voci particolari, quella di Francesco Renga e di Giusy Ferreri, che si confrontano proprio con un'interpretazione intensa che esplora gli stati d'animo contrastanti di una relazione che sta per finire.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Un'ora per voi, speciale Tormentoni, estate 2026, ci sono ovviamente anche loro, Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Alfa, leader indiscusso della Gen Z, con Jovanotti che sta collaborando con tutti, da Gabri Ponte a chiunque in qualche modo possa garantirgli un feature, e anche qui siamo nell'ambito delle collaborazioni. Dovremmo andare ancora avanti in questa puntata per scoprire una canzone che possa essere tributata ad un solo artista. Sempre, sempre collaborazioni, questa è la caratteristica ormai. Arriviamo anche ad Angelina Mango e Marco Mengoni, che insieme hanno composto Canto d'amore. Sono loro che l'hanno scritta con la collaborazione di Yezzy, una canzone che racconta l'esigenza di accettare la propria autenticità, della voglia di sbagliare senza colpevolizzarsi. Entra anche questo nell'ambito dei tormentoni, perché spesso i tormentoni hanno e avevano dei ritornelli leggeri, ma magari dei contenuti piuttosto impegnati. Angelina è molto molto brava, Mengoni ha una gran voce, la troviamo tra virgolette un po' più su nella nostra personale classifica, non riesce ad arrivare in vetta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutti i ritmi latineggianti, come già abbiamo detto, e l'estate delle collaborazioni. Ma sorrido e dico che questa volta, secondo me, Jovanotti ha sbagliato. Con Gianni Morandi è fra gli autori di questa Hit Parade. Gianni Morandi assieme ad Alessandra Amoroso, fra l'altro con un video discutibile dove c'è lo stesso Gianni Morandi che va dai direttori di tutte le emittenti nazionali italiane a proporre questa canzone, cioè Hit Parade. È un pezzo molto leggero. Se Jovanotti aveva imbroccato al Festival di Sanremo la canzone per Gianni Morandi, che era andata molto bene, Apri tutte le porte, questa volta non ce la fa. Secondo me ci sono delle descrizioni come frammenti quotidiani di una trama in cui c'è una relazione sentimentale che si muove a distanza. Possiamo forse definirla serie B, ma l'abbiamo comunque ascoltata quest'estate.

canzone che tra l'altro cita un disco del 62, il Blackberry del 1992, ma ahimè in hit parade, in alta posizione non la mettiamo. Bocciamo anche Annalisa con canzone estiva, uscita con larghissimo anticipo a marzo. La regina delle ultime è stata giocato d'anticipo ed astuzia, consapevole del rischio di arrivare tardi, e infatti non ce l'ha fatta. Di altra fattura, perfettamente in linea con la propria formula, sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, anche se secondo me non partecipano a quella che possiamo definire la competizione dei tormentoni, che è tutt'altro che facile, perché guardate che imbroccare un ritornello vincente e creare quell'idem sentire culturale che dà il senso di vivere una stagione non è una cosa facile. La canzone Sorry, Scusa, Lo Siento è scritta bene, ci sono immagini fulminee, c'è questa struttura classica dei Pinguini Tattici che per me comincia a essere un po' sentita, cioè un po' ricantata da loro stessi. Però ovviamente quest'estate, ogni volta che abbiamo percepito da una radio o da qualche altra piattaforma questa canzone, l'abbiamo ascoltata con piacere.

0: la domenica.
1: Un'operazione fatta benissimo. Saif è una bellissima scoperta dell'ultimo festival di Sanremo. Questa canzone, Buona Domenica, stile mariachi, che in realtà parla dell'assenza della figura paterna, un tema intimo, lacerante, fatto di domenica passata ad aspettare qualcuno che poi non arriva, però tutto inchiodato su un ritmo estremamente estivo, ne fa un bellissimo pezzo di ottima qualità e lui è molto bravo. È una delle belle scoperte arrivate da quel palco e questo contrasto, secondo me, strillante fra l'allegria dell'arrangiamento e il testo ne fa un'ottima canzone. Siamo in zona podio. Allora, attenzione perché qui non sarete d'accordo con me. Allora, io al terzo posto so che parlo di una delle canzoni più rappresentative di quest'estate e sacrifico una prima e una seconda posizione e la metto al terzo posto perché secondo me al secondo, poi ve lo commenterò, ascolteremo una canzone di spessore decisamente diversa. Qui non abbiamo un grande spessore, abbiamo il solito cliché, quella che viene chiamata la collab Serena Brancale, Levante, Delia, il calore del meridione, la celebrazione del territorio, un brano che richiama l'idea del ritorno a casa, di quella festa continua, queste atmosfere che ovviamente relegate al sud portano necessariamente all'estate, alle giornate luminose, alle notti che si prolungano sospinte dall'energia della musica. Loro secondo me ce l'hanno fatta. C'è qualche imprecisione dialettale in Serena Brancale, mi dispiace che Levante si sia prestata un'operazione così perché lei è di altissimo profilo, non che la canzone sia bassa, però naturalmente era il tentativo di arrivare in alto nel gradimento estivo, ce l'hanno fatto. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese è una delle canzoni più rappresentative di quest'estate.

canzone che tra l'altro ha destato anche una certa polemica, perché qualcuno ha detto il meridione d'Italia non è soltanto sedie fuori le case e tutto questo ritmo di, diciamo, di ozio. Polemica poi ovviamente rientrata. Secondo me al numero 2, e qui è quello che vi dicevo, non è una canzone che ha spopolato dal punto di vista dei grandi ascolti o del gradimento trasversale, ma è una delle più belle canzoni di quest'estate, è di Gaia e si chiama Bossa Nostra. L'artista si inserisce perfettamente nel mix estivo grazie a un ritmo azzeccato, a una certa eleganza, un pezzo magnetico che si muove sinuoso tra le playlist. Tra l'altro scritto anche da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Bossa Nostra racconta una storia d'amore segnata dalla nostalgia, dalla difficoltà di comunicare. Ci sono dei riferimenti alla grande tradizione d'autore italiana. Gaia cita Il cielo in una stanza di Gino Paoli, La voglia e la pazzia di Ornella Vanoni, fra l'altro in un anno in cui entrambi i grandi personaggi ci hanno lasciato. Dal punto di vista musicale, Bossa Nostra è un pop contemporaneo con suggestioni brasiliane che, secondo me, è un po' il fiore all'occhiello di quest'estate 2026.

Brava Gaia, voce fantastica, straordinaria. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, la puntata che normalmente facciamo all'inizio della nuova stagione di Un'ora per voi col bilancio dei tormentoni dell'estate 2026. Al di là di tutta questa musica e di tutte le mie parole, che cosa resta di questa estate musicale? Resta la certezza che il concetto di canzone dell'estate è diventato un'esperienza puramente soggettiva. Non esiste un unico brano che mette d'accordo tutti, ma esistono decine di canzoni perfette per i singoli momenti delle nostre vacanze, una sorta di biodiversità musicale. C'è l'urban per il viaggio in macchina, il pop d'autore per i tramonti, la nostalgia anni 2000 per le serate tra amici, il reggaeton degli outsider per ballare sulla spiaggia. Insomma, il tormentone nel concetto tradizionale, possiamo ufficialmente dire, non c'è più. Ma allora, chi ha vinto alla fine? Chi è primo in classifica? È un personaggio che io ho intervistato a Sanremo pensando dentro di me: ma come può portare una canzone così? E lui, con una canzone che ha portato al Festival di Sanremo, quindi era febbraio, ha conquistato tutta la nostra estate, perché tenete presente che molte di queste canzoni finiscono come sottofondo delle varie stories di tutti i social, e lui ha stravinto. È Samurai J con Ossessione, non ce n'è, è lui il re. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Roberto Ortelli, il presidente russo Putin rassicura l'Europa, la Russia non vuole minacciarla. Dichiarazione fatta al margine della riunione dei BRICS in India. Per quale motivo dovremmo minacciare i paesi europei, ha detto Putin. Nessuno sembra considerare che non abbiamo motivi per alcun conflitto con l'Europa. Tutte le questioni sono state risolte dall'esito della Seconda Guerra Mondiale. Sono i leader europei, ha continuato Putin, a utilizzare uno spauracchio inesistente. Cercano di spaventare le loro popolazioni con una minaccia mitica russa mai esistita. E oggi Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare il presidente russo Putin se quest'ultimo parteciperà al G20 di Miami in quella sede. A Zelensky ha replicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: se Zelensky vuole davvero incontrare Putin, può venire a Mosca. L'invito rimane valido. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato oggi che è stata smantellata una squadra terroristica professionista che intendeva compiere un attentato a Saravan, nella provincia iraniana del Sistan-Baluchistan. Almeno 4 membri del gruppo sono rimasti uccisi negli scontri. Nell'episodio sono morti anche 3 membri delle guardie rivoluzionarie, hanno aggiunto, secondo quanto riportato dall'agenzia iraniana Tasnim. Intanto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha tenuto colloqui oggi con il principe ereditario degli Emirati Arabi, lo sceicco Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a margine del vertice dei BRICS in Nuova Delhi, al quale successivamente si sono aggiunti altri paesi emergenti come Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Indonesia, Iran e Arabia Saudita. Secondo Donald Trump, un'Irlanda unita sarebbe fantastica. Il presidente statunitense lo ha affermato oggi a Dublino, dove è arrivato per trascorrere 2 giorni nel suo resort di Dunberg. Durante una conferenza stampa questa mattina con il primo ministro irlandese Michael Martin, il presidente statunitense ha affermato di desiderare molto un'Irlanda unita, che prima o poi succederà. La replica a stretto giro di posta del primo ministro britannico Andy Burnham: non mi risulta che vi sia un sostegno maggioritario dell'opinione pubblica a un altro referendum, e finché la situazione non cambierà, non ce ne sarà uno.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato.
3: Code o forti rallentamenti in Ticino sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. Nei Grigioni tra Rottenbrunn e Reichenau sulla 13 in direzione di Coira. Code anche ad Argovia sulla 1 tra Lenzburg e Baden-Ovest in direzione di Zurigo e sulla 3 tra Brugg e Bierfeld in direzione di Zurigo. E nella Svizzera orientale sulla 3 tra Sargasse e Flums in direzione di Zurigo. Infine la situazione alla galleria del San Gottardo. Al portale sud code di 4 km a partire da Quinto con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 5 km a partire da Amsteg con attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Altri luoghi.
4: Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri luoghi vi porta a scoprire le pagine del lavoro postumo di Francesco Guccini. La casa editrice Giunti pubblica Calde le pere dello scrittore e cantautore modenese. Aneddoti che ci fanno sorridere, riflettere e comprendere in qualche modo la figura del maestrone, il suo modo di vivere e vedere il territorio nel quale viveva e che amava. E le elezioni in Sassonia-Anhalt sono state una forte scossa politica europea e mondiale. La schiacciante vittoria dell'estrema destra tedesca è qualcosa di inedito nel vecchio continente. Cosa sta succedendo? Il costituzionalista italiano Michele Ainis ha appena pubblicato Fascismo bianco per Garzanti. Siamo circondati da una forma di deriva illiberale. impossibile comprendere le conseguenze per la Confederazione, ma nazioni vicino a noi già vivono il fenomeno politico e istituzionale, come Ainis documenta nei dettagli. Come reagire? Lo scopriremo nell'intervista. Altre scosse ci porta poi dove le scosse hanno causato morte e distruzione esattamente 50 anni fa. Succedeva in Friuli. Anche nel mese di settembre del 1976 quella regione fu interessata da una serie di movimenti violentissimi. L'artista di teatro Alessandro Serra ha proposto per la prima volta in Friuli un lavoro di Pierpaolo Pasolini scritto in dialetto friulano, apposta per sostenere la ricostruzione della regione, terra d'origine della madre. Pasolini aveva preso il dialetto da adulto, ascoltando i contadini locali e aiutandosi con un dizionario. La cartolina sonora infine ci porta sull'Appia Antica, un percorso ricco di storia, ma non solo, raccontata da chi conosce il peso di ogni pietra di quella strada. Buon ascolto. È arrivato in libreria Calde le Pere, sottotitolo Storia di un fiume e di una integerrima fanciulla, Giunti editore, scritto da Francesco Guccini. Il noto scrittore e cantautore, mancato pochi giorni fa, ci ha lasciato un lavoro curioso e ricco di aneddoti. Si ha quasi l'impressione di assistere a uno dei suoi concerti, tra un brano e l'altro. Si attardava infatti a raccontare episodi legati alla sua terra, alla sua vita, a qualcosa che aveva ascoltato da altri interlocutori, di solito in una osteria o per la strada. Il maestrone aveva anche un altro soprannome, affibbiatogli dai suoi amici più stretti. Il suo chitarrista Flaco Biondini infatti lo chiamava E Luna. Tra poco scopriremo perché. Sto correndo il rischio di raccontare aneddoti personali su Guccini, come ad esempio quella volta che restò rauco prima di un concerto. Ok, è meglio lasciare questo esercizio a chi lo ha conosciuto, a cominciare dal suo editor Paolo Iacuzzi, che ha condiviso con l'artista un lungo periodo della propria vita. Prima di parlare di Calde le Pere, Iacuzzi ci racconta i suoi rapporti con Francesco Guccini.
5: I miei rapporti con Francesco Guccini erano molto frequenti, sia per la lavorazione negli ultimi 10 anni ai suoi libri editi da Giunti Editore, sia per le presentazioni che di questi libri ho fatto al Premio Ceppo, di cui sono direttore, sia nei rapporti di amicizia. Pavana è a poca distanza dalla casa in collina dove sono solito rifugiarmi, e quindi i rapporti sono sempre stati di grande amicizia, e soprattutto ho ritrovato in lui quella, diciamo, figura di maestro a partire dagli anni della formazione, ai 20-25 anni, perché già a quell'età io avevo preso con lui una sorta di fascinazione. Allora solo dedicate a questa fascinazione alle canzoni, ma subito dopo, nell'89, quando uscì Cronache Epafaniche e io facevo il servizio civile con gli ultimi, con i ragazzi a rischio di devianza sociale, questo libro Cronache Epafaniche fu un vero e proprio, diciamo, colpo di scena dentro la mia vita e dentro la mia scrittura.
4: Lei quindi conosce il mondo reale, vero, di Francesco Guccini, mondo che noi abbiamo imparato a conoscere solo attraverso le sue canzoni e i suoi libri. Ci accenna il Guccini a Pavana, il Guccini privato.
5: Il Guccini privato era un Guccini taciturno, un Guccini poco istrionico, perché io ritengo che anche quando era istrionico, nelle sue apparizioni, nei suoi concerti, eccetera, tutto questo facesse parte, diciamo, della sua idea di costruzione degli spettacoli. Ecco, cioè lui cantava ma parlava, quindi la sua era un'alternanza di musica e di parole recitate, quindi ecco la funzione istrionica. Per cui quando era nel privato non era niente di tutto questo, anzi era quasi a volte sibillino, era molto interlocutorio, lasciava molto spazio all'altro, specialmente naturalmente quando si lavorava era veramente un alternarsi e veramente un dialogo profondo. Quindi la sua casa a Pavana fa parte sempre di quell'Appennino che mi vede nell'altra sponda, diciamo sempre dell'Appennino pistoiese, ma verso Pistoia. Era veramente un pellegrinaggio di ragazzi, non ragazzi, che portavano CD, portavano libri, portavano cibo, vino. Quindi assistere a questa cosa era straordinario. Lui aveva sempre una parola non banale per tutti che gli domandavano le cose. Lui diceva: sto lavorando, quindi non posso intrattenermi, ma la porta e il cancello di casa è sempre stata aperta fino a un certo punto, fino a 3-4 anni fa. Poi non stava bene, si è ammalato e quindi non poteva ricevere quel flusso quotidiano di molte persone da tutta Italia che andavano a trovarlo.
4: L'autore di questo curioso brogliaccio, che anonimo non è perché l'uomo si sarebbe presentato con nome e cognome, volendo forse ricavare dal suo paziente lavoro di ricerca o un regolare libro o un qualche tipo di spettacolo, è misteriosamente scomparso. Di lui non si sa più niente, per quante ricerche, anche se non circostanziate, siano state fatte. Di lui, di questo semisconosciuto e appassionato compilatore, ci restano il brogliaccio, preziosa per quanto disordinata antologia bordellesca, e un folgorante titolo: Calde le pere. È la parte iniziale del nuovo lavoro di Francesco Guccini. Si fa riferimento a uno sconosciuto. Come nasce questo lavoro? L'impressione è di avere già sentito altrove, ma con un tono più serio, il ritrovamento casuale di un testo, all'epoca un manoscritto, diciamo sul lago di Como, ecco, tanto per intenderci, Iacuzzi.
5: Lo dice lui stesso, no? Manzonianamente, dal ritrovamento di questo brogliaccio, di questo manoscritto dell'anonimo, e per cui anche questi fogli ciclostilati che lui ritrova attraverso un suo amico cabarettista, che ha anche naturalmente un nome e cognomi, che è appunto Comaschi, lui riprende questa storia, non tutte le storie di questo manoscritto, ne riprende due, come fosse una riscrittura. È un'operazione di riscrittura di qualcosa che l'anonimo aveva già fatto e che Comaschi aveva già utilizzato, tant'è vero che esiste uno spettacolo, Calde le pere, senza il punto esclamativo, che appunto è stato realizzato. Cosa fa lui? Lui riprende questa idea iniziale, cioè la donna in bicicletta che dice appunto calde le pere, per introdurre il tema della prostituzione, dei bordelli, delle case chiuse, delle ragazze squillo, per poi ritrovare questa figura che non è questa donna, ma è una donna appunto navigata e, come si dice, esperta, si ritrova da ultimo del libro quando una donna, appunto con certe competenze, analizza l'anatomia della fanciulla che poi si rivelerà essere rimasta incinta, ma che l'anatomia è ancora intatta. Quindi, come dire, lui riprende quest'idea, ed è molto interessante, però la devia completamente in un'altra direzione, costruendo naturalmente in letteratura, in narrativa, un racconto cabaret. Ecco, cioè dal cabaret recitato a teatro, lui si inventa questa scrittura di cabaret in 13 capitoli, perché poi io l'ho aiutato a dividerli in 13 capitoli, in 13 quadri, che fanno parte quasi di una sorta di opera buffa, di un racconto teatro, ecco, di dove lui racconta aneddoti, leggende metropolitane, tra naturalmente l'Appennino e Bologna. Quindi è una sintesi della sua scrittura.
4: Come tutti i libri di Guccini, è possibile leggere un romanzo senza che ci siano altri riferimenti o legami con altri lavori. In questo caso, alla fine, sono tentato di dire che quando si arriva in fondo si chiude un cerchio, si ritorna al punto di partenza. Un modo per salutare lettrici e lettori con un piccolo accenno a dove è tutto cominciato, pare d'intuire.
5: Sì, perché la sua opera letteraria, appunto Le cronache pafaniche, nel 1989 esordivano proprio con il fiume Reno. Cioè il fiume Reno è sempre stato al centro della sua scrittura, anche Tra lume scuro, che la prima opera che io ho presidiato, diciamo, nell'editing, parla dello stesso fiume Reno. Quindi quest'opera si chiude in circolo, perché lui tra l'altro dice: oh, il fiume Reno non è mica l'orino, non è mica Rio delle Amazzoni, però si richiama precisamente a quella grande tradizione di quel realismo che poi si è detto magico, García Márquez e tutti i sudamericani, lui tra l'altro amava Borges, per cui dicendo: oh, non è mica questo, però attenzione che mi piacerebbe, io vorrei fare un'operazione analoga. E in realtà Pavana diventa un po' la Macondo di Guccini, con questa differenza che il soprannaturale in Guccini non è mai un qualcosa, una realtà certa, non è mai una realtà istituzionalizzata. È qualcosa che penetra nella realtà, forse si presume, ma certamente viene evocato in tutta la sua, come dire, potenza di scrittura. Tant'è vero, la copertina di Tra lume scuro porta le immagini di Covili, questo suo grande amico pittore, illustratore, eccetera, che proprio dà questa idea, che porta appunto Pavana in un mondo fiabesco, ma in un mondo fiabesco in cui si fa anche la parodia della fiaba.
4: Qualche tempo fa un nostro amico, abile giornalista, attore, animatore televisivo e arguto cabarettista, ricevette, forse proprio per i motivi suddetti, un fascicolo che chiameremo d'ora in poi Brogliaccio, un insieme raffazzonato e parzialmente rilegato alla Belle Meglio di fogli dattiloscritti, ciclostilati, fotocopiati e corredati da interviste varie, che aveva come principale argomento salaci storie accadute nelle case di tolleranza e dintorni della Bologna che fu. È l'inizio di Calde le pere di Francesco Guccini. Abbiamo già accennato al curioso episodio della leggiadra, diciamo così, leggiadra fanciulla. Chi non vive a Bologna fatica sicuramente a intuire il nome dell'amico e abile giornalista. Chi abita nella città felsinea invece sa bene che quella persona ha un nome e un cognome. Giorgio Comaschi, attore, autore di teatro, regista, che ha portato Calde le pere su diversi palcoscenici. È lei, Giorgio Cremaschi, l'amico, abile giornalista, attore, animatore televisivo di cui parla Guccini?
6: È vero, è vero. Poi magari qualcuno si informa, avendo avuto un po' di popolarità anni fa televisiva con la Carrara, e uno anch'io, insomma, ho fatto un po' di cose, quindi magari è molto facile capire. Francesco ha fatto questo gioco per non dire chi sono, perché è molto meglio così. A me è piaciuto moltissimo, lui poi me l'ha fatto leggere. Io avevo trovato un brogliaccio, proprio una specie di... doveva essere un libro di un signore che 30 anni fa me lo diede, non mi ricordo neanche chi fosse lui, un certo Bruno Mengoli. Dopo l'ho cercato questo Bruno Mengoli, non l'ho mai trovato, e io da lì ci ho ricavato uno spettacolo teatrale che faccio da 7-8 anni, che si chiama Calde le pere, sulle case chiuse bolognesi degli anni 50, durante e dopo la guerra. E Francesco è sempre rimasto affascinato da questo racconto, che lui poi ha girato un po' in un altro modo, inventandoselo, cambiando i nomi, ma probabilmente anche questo Bruno Mengoli aveva cambiato i nomi, di questa ragazza che sul fiume Reno rimane incinta, diciamo, perché uno sporcaccione a monte si era toccato e probabilmente il seme l'aveva ingravidata, ma è una balla pazzesca. E quindi quella lì è una cosa che fa ridere, e lui ci ha girato intorno facendone un piccolo racconto, ma io non avevo capito che lo faceva così. Due mesi fa, quando l'ho visto per l'ultima volta, purtroppo, me l'ha letto, mi ha detto: guarda, il racconto è questo più o meno, mi ha letto un punto, mi ha dato il foglio, perché lui non vedeva più purtroppo bene, aveva questa maculopatia che insomma faceva fatica anche a scrivere al computer questi caratteri grandi, enormi, e io ho riso, ma non avevo capito che lo intitolava così, e mi ha fatto anche pubblicità al mio spettacolo, che non sto facendo adesso, però Calde le pere in realtà è questo grido che questa ragazza prostituta lanciava in città quando con la bicicletta girava da via Rizzoli, via Indipendenza, e metteva i piedi sul manubrio, siccome era sempre senza mutandine, urlava calde le pere. E allora questa cosa insomma mi ha fatto anche molto piacere, e il libro poi l'ho preso, l'ho letto in questi giorni, e mi ha commosso come tutte le volte che penso a lui, ecco.
4: Se conosciamo quel certo modo di vivere a Bologna è anche grazie a Guccini. Comaschi ci racconta il suo mondo con Guccini, la vostra Bologna, i vostri bolognesi, la città che ha contribuito a creare le canzoni e i romanzi di Francesco.
6: Beh, intanto no, lui è di Modena ed è un bolognese acquisito. Lui arriva a Bologna negli anni 70 e diventa un bolognese in realtà, via Paolo Fabri 43, sempre abitato lì, ha fatto anche un disco con l'indirizzo di casa sua, che è l'unico al mondo che fa un indirizzo con l'indirizzo di casa, un disco. Io facevo il giornalista per il Carlino e allora andavo a vederlo all'Osteria delle Dame a Bologna nelle notti degli anni 70, quando lui arrivava con le canzoni nuove. Per me era un idolo, cioè era semplicemente una persona che io amavo, nel senso adoravo dal punto di vista artistico. E dopo gli feci fare un articolo per il Carlino, perché io lavoravo al Carlino, e diventammo, diciamo così, conoscenti all'inizio, e pian piano la nostra amicizia è andata avanti, perché ci vedevamo la notte da Vito, questa trattoria dove lui veniva, perché siccome non aveva la patente poteva andare solo lì, e attraversava la strada via Paolo Fabri, dall'altra parte c'è via Musolesi dove c'è la trattoria da Vito, e in questa notte bolognese abbiamo cementato un po' di amicizia. Era la notte della Bologna creativa, che io chiamo del casseggio, cioè del non fare niente fino alle 2 o 3 di notte parlando di niente, e veniva Lucio Dalla, poi a volte arrivava Vecchioni, a volte veniva Gaber, poi c'era Luca Carboni, e parlando di niente venivano le idee. Francesco correva in casa a scrivere una canzone, non so, queste cose. Quindi avevamo questo terminale della notte che era Vito, questa trattoria da Vito, poi anche l'Osteria della Chiesa, e siamo diventati, diciamo, più vicini come gusti, e siamo andati a fare anche un po' di vacanze insieme, perché le nostre due compagne, mia moglie e sua moglie, poi allora lui aveva la compagna che poi è diventata sua moglie, abbiamo fatto delle vacanze insieme. Siamo andati intanto con Patrizio Roversi e Susie Bledi per Turisti per Caso in Argentina, dove abbiamo fatto la Patagonia, la Terra del Fuoco. Addirittura io e Francesco abbiamo fatto una traversata sullo stretto di Magellano con una nave rompighiaccio. Facevo le riprese io, perché Patrizio e Susie Bledi erano da un'altra parte, erano un'azienda di Benetton. E quindi lì viaggi, poi in Egitto, poi siamo andati a Valencia, poi siamo andati a Budapest, poi siamo andati a Zand. Insomma, vacanze insieme, perché la Raffa, sua moglie, diceva che io ero l'unico che riusciva a portarlo fuori da Pavana, fuori da casa, perché lui dice, lui non ha mai voluto voglia di fare niente, lui dice no, sto a Pavana, non me ne frega niente, perché lui in realtà, io lo racconto così anche nello spettacolo, era forse l'esempio vivente più forte di massimo risultato col minimo sforzo, perché era proprio, non aveva voglia di far niente, diceva sempre, e poi dopo invece poi faceva. E quindi dopo amici, quindi un'amicizia fino alla fine, che ha poi scaturito questa idea di fare l'opera a Guccini con le sue canzoni, con l'orchestra del Teatro Comunale, con gli arrangiamenti di Alessandro Nidi. Io e Alessandro abbiamo avuto questa idea insieme a Francesco, che ha collaborato alla scaletta, ha collaborato alla scelta dei pezzi, agli arrangiamenti. Quindi non è un omaggio quello che noi faremo il 29, 30, 31 ottobre al Teatro Duse per il Teatro Comunale, che non è ancora pronto, quindi dobbiamo andare al Duse, e quindi non è un omaggio postumo, adesso perché è morto fate l'omaggio, no, era una cosa che era nata già prima con lui proprio, con lui che collaborava, che aveva scelto, era incuriosito da Marco in questi tre cantanti lirici che cantano La Velenata, Cirocco, Bisanzio, Dio è morto, La locomotiva, cosa molto... E io in mezzo ci metterò questi racconti di vacanze, di aneddoti abbastanza inediti suoi, più un monologo lungo, bellissimo capolavoro che lui ha scritto, che è l'ultimo capitolo di Cittanova Blues, il suo libro, che è ancora molto attuale, attualissimo, che racconta il suo passaggio da Modena, città della Motta, come dice lui, a Cittanova, che è Bologna. E poi il fatto che la città non gli piaceva più, che le donne col SUV, queste cose, gli osti che non sono più quelli, e poi il suo ritorno in montagna a vedere il passaggio delle stagioni. Ecco, questa è la chiave di Opera Guccini in questo monologo prefinale, dove poi dopo ci sarà Dio è morto, cantato da tutti e tre i cantanti.
4: D'accordo, non ci sono più gli osti di una volta. Guccini è popolare in tutta Italia e anche al di fuori, anche nella Svizzera italiana. A Lugano e Bellinzona è apparso sia per suonare sia per parlare della sua esperienza di scrittore e appassionato di dialetti, ad esempio. È prevista una tournée di questo spettacolo?
6: Speriamo, il Teatro Comunale lo produce e vorrebbe che poi questa cosa avesse un suo seguito, perché magari faremo scambi con altri teatri. Ho visto anche un piccolo interesse dell'Arena di Verona, perché è una cosa molto grossa, sontuosa, l'orchestra del Comunale sono 45 elementi, quindi no, non c'entra Calde le Pere è soltanto questo libretto, questo romanzetto che lui ha pubblicato e che appunto mi cita perché gli ho raccontato io la storia. No, questo è proprio uno spettacolo teatral musicale, non dico neanche che è una cosa difficile da definire, non è un concerto e non è neanche è perché è anche un po' spettacolo teatrale con dietro una grafica importante di Tommaso Arosio che ha fatto un lavoro dietro, e poi c'è questa suggestione delle canzoni, cioè l'Avvelenata cantata lirica fa un effetto quasi comico e tutte le canzoni prendono un significato diverso. Cioè, noi non abbiamo voluto fare una cosa ad effetto nuova per stravolgere, no, abbiamo voluto rileggere le sue canzoni in maniera lirica, perché lui stesso diceva che avevano in effetti un fondo di liricità le canzoni, cosa dimostrata dagli arrangiamenti. Infatti tu se le senti dici ma questa è proprio adatta, e prendono un altro sapore. Però ripetiamo sempre, non c'è niente di più bello di una canzone di Guccini cantata da lui e sentita su un disco o su un CD, o non c'è niente di più bello dei ragazzi che alla notte vanno in via Paolo Fabbri ancora adesso con le chitarre a cantare le sue canzoni, il giorno dopo che se n'era andato erano tutti là seduti in terra, meraviglioso. Non c'è niente di più bello di questo, noi non vogliamo fare una cosa più bella di quella, ecco. Vergogna.

0: Francesco Guccini, e il lavoro postumo appena pubblicato lo conferma, Francesco Guccini diceva sempre avuto uno stretto rapporto con il proprio territorio. Lo troviamo in ogni riga e in ogni accordo del suo lavoro. Paolo Iacuzzi ci racconta questo legame strettissimo tra Guccini e la sua terra.
1: Il rapporto con il territorio era un rapporto di grande, naturalmente, sintonia ed empatia, perché lui poi andava, quando stava bene, andava al bar, faceva le partite a carte, andava da Mima alla fascisteria dei Due Ponti a pranzo, a cena, quindi era un rapporto profondamente integrato. Il rapporto con il territorio, sì, ma anche con l'altra grande controparte, sempre naturalmente il territorio, con il tempo, perché poi c'erano le sue radici, gli emigranti che andavano in America, lo zio Merigo, eccetera. E se mi permette di aggiungere un'ultima considerazione, secondo me, oltre diciamo all'oralità che era presente sia nelle canzoni sia naturalmente nei testi narrativi, c'è anche una profonda radice di interrogazione. Ecco, secondo me il Guccini più avvertito, tolto dalla maniera con cui lo si vorrebbe confinare, quindi vedi l'avvelenata che lui non amava per niente, no? E che invece è diventato un po' il suo manifesto. Ecco, lui ha sempre teso a rovesciare questa avvelenata come manifesto per proporre un contromanifesto di quelle che invece erano le canzoni in cui c'è l'interrogazione, no? Lui si interroga, per esempio l'album che si chiama Guccini del 1983, che poi è anche l'album che mi ha segnato, perché è l'album del viaggio, che ha questo respiro epico del viaggio, eccetera. Lì ci sono canzoni, Autogrill, Shomer Mamilaila, ecco, in cui c'è questa interrogazione. E la scrittura di Guccini, da Cronache Pafaniche fino a Tra Lume Scuro, cioè se li vogliamo prendere come due estremi, potenzia veramente questo aspetto del dubbio, dell'interrogazione, delle grandi domande della vita. Ecco, questa secondo me è anche la grande lezione che lui ci lascia.
0: Era Paolo Iacuzzi, editor di Francesco Guccini. L'impressione, in conclusione, è che la complessità di questo artista sia difficile da definire. Giorgio Comaschi, lei come definirebbe il suo amico Francesco Guccini?
2: Se io lo devo definire, lo definisco nell'episodio quando siamo andati al Museo Egizio del Cairo. Eravamo davanti alla maschera di Tutankhamen, al tesoro di Tutankhamen, questa tomba trovata intatta dopo 3500 anni, e io ero davanti a questa maschera nella penombra, colpita dai faretti, oro, lapislazzolo, questo sguardo, la maschera di Tutankhamen, quella che conosciamo. E ero in un raccoglimento tale, in silenzio, che, e lo vedevo dietro di me nella penombra che si aggirava borbottando, quasi mi disturbava la sua presenza, perché io ero lì in un raccoglimento, e nel massimo del mio raccoglimento, nel silenzio, fece: è luna. Io dissi: ma come? Ma scusa, è luna? Perché lui a luna doveva andare a mangiare, cioè non gliene fregava niente di Tutankhamen. Questa cosa è luna rimane proprio la chiave per poterlo leggere come era veramente lui, perché era anche così. È luna, io e Flaco lo abbiamo sempre chiamato è luna, dopo come soprannome proprio.
0: Opera Guccini, da un'idea di Alessandro Nisi e Giorgio Comaschi, il 29, 30 e 31 ottobre al Teatro Duse di Bologna. Calde le pere, edito da Giunti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Altri luoghi.
1: Non usa giri di parole o frasi di circostanza il costituzionalista Michele Ainis per descrivere la deriva dell'ultradestra in tutta Europa, per spiegare la lenta e costante erosione dei diritti civili e delle libertà individuali in nome di una presunta maggiore sicurezza. Il suo saggio Fascismo Bianco, edito da Garzanti, è una scossa percepita chiaramente su quanto sta succedendo intorno a noi. 200 pagine di esempi, considerazioni e appelli ad una maggiore consapevolezza di ciò che popoli democratici hanno faticosamente conquistato e stanno lentamente perdendo. In materia di civiltà e diritto individuale, nulla è mai dato per scontato. Ainis ci porta in Francia, in Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, dove si può riconoscere l'esempio della rana in un bicchiere d'acqua. Gettate una rana in un bicchiere d'acqua bollente e la rana salterà fuori. La mettete in un bicchiere d'acqua fredda e scaldate l'acqua fino a farla bollire, la rana resterà nel bicchiere senza essere in grado di comprendere il pericolo imminente. La deriva illiberale che numerose nazioni stanno vivendo è a questo punto evidente e ci si chiede se non sia ormai troppo tardi per alcune nazioni per saltare fuori dal bicchiere. Davanti ad una parvenza di normalità democratica si cela una chiara deriva illiberale che attraversa l'intero Occidente. Parlamenti esautorati dalle loro funzioni, giudici delegittimati, stampa costretta al silenzio, manifestazioni democratiche represse o impedite. Secondo Ainis, l'autoritarismo non si manifesta in modo evidente, ma in modo occulto, senza grande enfasi, senza esposizioni muscolari, ma cercando di raggiungere lo stesso obiettivo dei regimi del passato, ovvero l'imposizione del pensiero unico. È appunto il fascismo bianco che dà il titolo al saggio. Professor Ainis, innanzitutto le devo chiedere un commento sul risultato elettorale nella Sassonia-Anhalt, dove il partito di estrema destra ha largamente trionfato, sfiorando la maggioranza assoluta dei voti.
2: Ma intanto è una rottura della storia tedesca, perché per la prima volta un partito neonazista ha un successo

0: orale, peraltro molto di grandi proporzioni. Però, a mio giudizio, è la cresta di un'onda, ma l'onda è molto più larga, e non soltanto per i sondaggi che premiano in Francia, nel Regno Unito, insomma anche in Italia, no? Per le formazioni di destra estrema, ma a mio giudizio, per un vento autoritario che soffia in questa stagione della storia e soffia in tutto il mondo, compreso l'Occidente.
1: Lei sostiene fin dall'inizio che l'idea stessa di libertà viene subordinata alla richiesta di maggiore sicurezza, protezione e rassicurazione. Cosa determina questa esigenza per cui siamo disposti a essere meno liberi?
0: Per una somma di grandi paure collettive, per il clima, il fenomeno migratorio che viene percepito come un attentato alle nostre identità, da dove le città europee sono, diciamo, abitate da persone che hanno un altro colore della pelle, parlano un'altra lingua, hanno magari un'altra fede, per le guerre che rumoreggiano anche qui dopo decenni in Europa. Per le epidemie, perché il coronavirus ci ha insegnato che se vuoi sopravvivere devi rinunciare alla tua libertà di uscire di casa. Per l'economia, che non c'è mai stata una forbice così alta tra i ricchi e le masse dei poveri. E allora tutte queste paure condensano un'energia che è solo difensiva, no? E che quindi è solo negativa, ti porta a rivolgerti verso un signore, diceva Berlusconi, chi vince le elezioni è l'unto del signore, no? Il quale, in virtù del voto elettorale, prevale su tutti gli altri poteri e instaura una cura, diciamo, neo-autoritaria. Io ho provato a definirla fascismo bianco, perché se tu rinchiudi gli oppositori in uno stadio è percepibile la frattura democratica, ma se ti cade goccia a goccia, in Italia un decreto sicurezza, poi ti ci abitui, poi un altro ancora, non riconosci il fenomeno e non te ne puoi nemmeno difendere. È un fascismo gentile.
1: Lei cita un esempio molto chiaro. In Francia il presidente Macron ha varato una legge sulle pensioni senza il consenso del Parlamento, che non l'avrebbe mai approvata. Ha scavalcato il volere dei rappresentanti del popolo e lo ha fatto in modo legale. Ce ne parla?
0: In Francia Macron ha utilizzato l'articolo 49 della Costituzione francese, che ricordo è una Costituzione a mio avviso ancora più presidenzialista di quella americana, perché Trump non può sciogliere le Camere, Macron sì, e lo ha fatto. E questa norma gli concede il potere di scavalcare un voto del Parlamento. Dopodiché, sempre in Francia, per esempio, è stata approvata un paio d'anni fa la Loi Sécurité Globale, che punisce con la galera chi filma un poliziotto, che permette alle forze dell'ordine di portare armi anche quando non sono in servizio, poi norma che è stata imitata anche in Italia. Insomma, c'è una deriva autoritaria in cui la sinistra scimmiotta la destra, però, diciamo, la ricetta è sempre quella: io ti do maggiore sicurezza e tu rinunci alla tua libertà. Accade nel Regno Unito, accade soprattutto nell'America di Trump, che si è presentato, diciamo, con una fotografia di migranti in catene, deportati, mi pare, in Giamaica in un aereo, e che ha determinato, comunque, insomma, favorito la rottura della legalità internazionale, mettendo in crisi tutti gli organismi, dall'OMS alla Corte Penale Internazionale, poi non parliamo dell'ONU. Potrei continuare, insomma, purtroppo, insomma, il tempo è questo.

0: E allora, professor Ainis, su cosa si regge la democrazia?
1: È sull'equilibrio tra i diritti e i doveri, per dirla con parole semplici. Ma i diritti l'Europa ha inventato e l'ha fatto proprio la Costituzione di Weimar nel 1919, che fu poi travolta, anche se mai abrogata formalmente da Hitler. Ha inventato lo Stato sociale, il welfare, i diritti sociali, il diritto alla salute, il diritto a avere una pensione, il diritto ad avere un lavoro retribuito in modo equo, il diritto all'istruzione, che è gratuita per tutti, dice la Costituzione italiana, nel tempo in cui è obbligatorio. Il welfare, a cui noi stiamo in parte rinunciando, anche perché l'Europa si riarma, e se tu c'hai un euro o lo spendi in droni militari o lo spendi per accorciare le liste, diciamo, per curarti dei tuoi malanni, questo anche genera insicurezza, cioè la rinuncia o la contrazione dei diritti sociali.
0: In Europa sono presenti molti partiti che si professano apertamente democratici. Cosa succede? Come mai non agiscono, non puntellano i diritti democratici acquisiti?
1: Ma i partiti si sono rinchiusi nelle loro stanze. Qui parlo, in realtà c'è un fenomeno di astensionismo elettorale, di disaffezione alla politica che attraversa tutta l'Europa e soprattutto i più giovani. Per quanto riguarda l'Italia, nel dopoguerra 8 italiani su 100 erano iscritti a un partito, oggi la percentuale è di sotto il 2%, è l'1,5%. I partiti sono diventati impopolari per colpe loro, tant'è vero che oggi la discussione in Italia è attorcigliata intorno all'ennesima legge elettorale, una roba di palazzo, insomma, che non naturalmente colpisce i cuori delle persone.
0: Si ha la chiara impressione che il dissenso, come afferma lei, sia scomparso, mentre fino a pochi anni fa era il sale del dibattito politico e democratico. Si cresceva insieme, insomma. Cosa è successo, professore?
1: Io credo che ci sia una responsabilità della rete, di internet, del mondo telematico e claustrofobico in cui ormai siamo immersi tutti. Perché in rete ti raggiungono messaggi omologhi alle tue precedenti scelte. Si chiama camera dell'eco, no? Tu vieni profilato e allora per esempio Netflix ti propone film omogenei a quelli che hai già visto, e così anche per le tue opzioni politiche, sociali e culturali. Non ti raggiunge la voce dell'altro, e questo rende più fragile la democrazia e contagia la politica, che è diventata a sua volta intollerante verso il dissenso con una serie di misure. Persino la più grande democrazia del mondo non sono gli Stati Uniti e l'India, perché è la più popolosa con 1.300.000.000. Allora, in India governa da 11 anni Modi, e Modi sta perseguitando la minoranza musulmana, sono centinaia di milioni di persone, ha stretto con un giro di vite la libertà di stampa, di manifestazione e appunto il dissenso. L'area che tira è questo.
0: Come riconoscere allora questo veleno e come trovare l'antidoto? C'è un modo per opporsi, per promuovere una forma di resistenza?
1: Il veleno del fascismo bianco sta anche nella difficoltà di riconoscerlo, perché ci cade goccia a goccia sulla testa e quindi non ce ne accorgiamo, così come nessuno si accorge di invecchiare giorno dopo giorno. Ti abitui all'ultima stretta autoritaria e te ne arriva un'altra ancora. E quindi come opporsi? Non certo comprando un fucile e sparando sui monti, come fecero i resistenti, però riconoscere che c'è una stretta ai nostri diritti è già una prima forma di reazione, e poi va esercitata anche con strumenti come l'obiezione di coscienza, partecipando a delle manifestazioni pacifiche, ma insomma ferme, e utilizzando un po' meglio il nostro voto.
0: Era il costituzionalista Michele Ainis, Fascismo bianco, è pubblicato da Garzanti.

0: Rete 1. Altri luoghi.
1: Altri luoghi ricorda con il titolo della puntata Altre scosse la seconda ondata di movimenti tellurici che interessarono il Friuli nel 1976. Nel maggio di quell'anno la regione più orientale d'Italia fu interessata da scosse violentissime di magnitudo 6.5 sulla scala Richter. La risposta anche dalla Svizzera fu esemplare. Quelle popolazioni colpite dal sisma ricevettero un formidabile sostegno internazionale. A settembre ci furono altre scosse di intensità simile che interessarono località come Gemona e Tarcento. Anche in questi giorni si ricordano quegli eventi. Si ricorda l'Orcolat, la figura mitica in Friuli Venezia Giulia, diventato dal 1976 sinonimo del sisma, ovvero l'orcaccio. E in friulano il regista, autore e attore Alessandro Serra ambienta l'unica opera di Pasolini scritta in dialetto locale. Pasolini visse un periodo della sua vita proprio in quella regione, terra d'origine della madre, ma solo in seguito da adulto apprese il dialetto ascoltando i contadini locali e aiutandosi con un dizionario. Alessandro Serra ha portato a teatro I Turks al Friul, per la prima volta presentato su un palcoscenico friulano a Udine. Nel mondo del teatro Serra, di origine sarda, è notissimo per avere portato in tutto il mondo il Macbeth di Shakespeare, recitato in dialetto sardo, opera premiata con numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra cui il premio UBU nel 2017 per il migliore spettacolo teatrale dell'anno. Alessandro Serra, come si è avvicinato sia a Pasolini sia a una terra difficile, aspra e faticosa come è il Friuli?
2: Ma sono due viaggi paralleli. Nel mondo di Pasolini, insomma, l'ho incontrato poco più che adolescente, quando iniziai a leggere i suoi libri, ad appassionarmi al suo cinema, e poi per lunghi anni l'ho quasi dimenticato, insomma, anche perché, insomma, anche un po' infastidito dai pasolinismi, insomma, è una figura talmente complessa, ambigua, ricca, potente, vibrante, che è facilmente soggetta a speculazioni di ordine concettuale, politica, eccetera, per cui non è mai stato per tutti questi anni un mio autore di riferimento, e mai avrei pensato di mettere in scena il suo teatro, anche perché il suo teatro è quanto di più lontano c'è da come lo intendo io, da come lo pratico io, da come lo sogno, lo desidero io. Però è successo che mi hanno proposto questa sua opera giovanile, e ovviamente l'ho letta, non l'avevo mai letta, scritta in friulano, e mi ha molto colpito, intanto perché la costruisce su una struttura tragica, probabilmente i persiani di Eschilo, insomma, sono la sua ispirazione. Pasolini, dobbiamo dimenticarci che era anche, oltre che un grande poeta, un grande filologo, pur non essendo un uomo di teatro, ovviamente, per cui quest'opera non è un testo teatrale, è un testo letterario, è un testo carico di poesia, con una lingua che in realtà è una lingua anche in parte inventata da un poeta, da un grande poeta. Per cui questa cosa mi ha affascinato molto. E siccome siamo reduci da un viaggio lunghissimo che è durato 3 anni di ricerca nella messa in scena di una tragedia, meglio di 2 tragedie greche, che sono le Diporele di Paccolono, tradotte e riscritte in lingua grecanica, che è il greco antico di Calabria, per cui in questi 3 anni ci siamo avventurati, abbiamo in questo linguaggio, che è il linguaggio tragico, e soprattutto nel coro e nei canti, per cui leggendo quest'opera mi sono detto che forse poteva essere come una sorta di immagine speculare, come una tragedia dove non ci sono eroi ma ci sono contadini, non ci sono forze psichiche ma semplicemente delle figure che si staccano da un affresco bidimensionale, perché quello è poi il teatro, ma soprattutto il cinema di Pasolini, cioè un regista del 300 Pasolini, e Giotto in movimento. Quindi è stata un po' una sfida proprio nel linguaggio, cioè come si fa una sacra rappresentazione. E quindi abbiamo deciso di accettare questa proposta, e con il maestro De Franceschi, che ha composto i canti, e Chiara Michelini, che mi aiuta nel coreografare i movimenti, abbiamo proprio cercato di far staccare queste figure bidimensionali dalla pagina e farle cantare, far cantare questo dolore, perché in fondo di quello si tratta, insomma, questo terrore più che altro, la paura di un'organizzazione criminale che distrugge una cultura inerme, una popolazione inerme.
1: È stato complicato riadattare un testo letterario in un'opera teatrale? Come si esprimono il suo lavoro, la sua esperienza, quando si tratta di effettuare un esercizio come questo e con Pasolini poi?
2: Per me il teatro si scrive in scena, non si scrive sulla carta, quindi il testo è sempre un ingrediente alchemico da mettere in reazione con la materia, che è lo spazio, la luce e soprattutto i corpi, le voci e anche le personalità, le individualità, le umanità con cui faccio interagire questo testo. È chiaro che non c'è nulla di teatrale dentro quel testo, non c'è il teatro, si evince da come è strutturato, dal ritmo, dalla punteggiatura, ma questo non è un demerito, è semplicemente un fatto. Noi abbiamo cercato di trasformarlo appunto come un processo alchemico in teatro, in un altro linguaggio in qualche modo. Poi, visto che l'autore è un poeta, diciamo che quello che cerco di fare quando lavoro con opere appunto non squisitamente teatrali è proprio di volgere in poesia la prosa, considerando che questa prosa l'ha scritta un grandissimo poeta. Insomma, da quel punto di vista il gioco è stato abbastanza facile, perché dopo un primo periodo di distillazione del testo si è messa la poesia fondamentalmente, insomma, di Pasolini, che era un po' offuscata da troppa verbosità, insomma, ecco. D'altronde aveva 22 anni.
1: L'intervista completa all'artista Alessandro Serra sulla nostra pagina web. È il momento della cartolina sonora. A spedirla dall'Appia Antica è Antonella Prenner, scrittrice e docente di letteratura latina presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
3: Volevo sentirmi viandante del tempo e dello spazio e sono venuta qui a camminare lungo la via Appia, a calpestare basoli antichi. Ho sfiorato tombe pregne di memoria, ho teso l'orecchio agli echi di vite lontane tra i resti delle ville. Ho alzato gli occhi agli acquedotti, agli archi imponenti dove l'acqua non scorre più, mentre i turisti mischiavano al silenzio del passato tutte le lingue del mondo. Poi il frastuono dell'Appia di oggi, quella di asfalto, delle automobili, quella che attraversa gli abitati moderni, quella che delude un po'. Ma poi l'andare mi ha portata in una valle a sud di Roma, dove l'Appia antica riemerge tra colline e boschi che la preservano dai secoli impietosi. Tutto è fermo. Dove c'era un santuario di Apollo ci sono i resti di un forte borbonico, ma anche quello si è fermato. Mi sono seduta su un sasso ai bordi della strada. C'era una stazione, l'area di servizio, qui cambiavano i cavalli, si mangiava alla taverna, stanze in affitto per la notte, e tra le fronde che cantano nel vento sono rimasti intrappolati i nitriti, le imprecazioni dell'oste, il russare di viaggiatori stanchi, i passi pesanti di legioni in marcia verso la guerra. Ho camminato ancora un po' e si è aperto il mare. C'è un mausoleo che ricorda un omicidio. Qui hanno ucciso Cicerone perché aveva parlato troppo per difendere la libertà della Repubblica e del popolo romano. E di fronte sul clivo della collina c'è un rudere. La gente del posto dice che è la tomba di sua figlia Tullia, morta 2 anni prima di suo padre. Proprio Cicerone volle deporla qui, tra molte lacrime. Sono salita. E adesso mi trovo tra pietre che custodiscono ceneri e li sento vicini tutti e due, come riemersi per un istante dall'Ade a dirmi che in fondo non sono morti finché c'è qualcuno che li ricorda. Una figlia amata da suo padre, come sono stata io, e un uomo che ha urlato per un ideale, pur sapendo di perdere, come vorrei essere io. Forse era questa la meta che cercavo, e almeno per oggi mi fermo qui, a respirare le loro storie senza tempo e il profumo del mare.
1: Era Antonella Prenner, scrittrice e docente di letteratura latina presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Anche voi potete inviare una cartolina sonora, spedite un testo scritto o un file audio della lunghezza di un paio di minuti a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. La cartolina prescelta riceverà un gadget di Rete 1. Altri luoghi torna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti, buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 17, sono le 16. Ribadisco, sono le 16, in studio Roberto Ortelli. I paesi BRICS esprimono profonda preoccupazione per le continue violenze a Gaza, per disposizioni che possano pregiudicare i diritti inalienabili del popolo palestinese, legittimare o prolungare l'occupazione, nonostante l'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre del 2025, e chiedono di porre fine a qualsiasi politica volta allo spostamento forzato dei palestinesi dalla striscia di Gaza, ed esprimono preoccupazione. La dichiarazione, lunga dichiarazione, è contenuta in una nota pubblicata dal Ministero degli Esteri indiano. I BRICS chiedono inoltre l'attuazione delle pertinenti risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dicono di esortare tutte le parti a garantire il mantenimento del cessate il fuoco e un accesso umanitario pieno e senza ostacoli nella striscia di Gaza. In Cile almeno 16 persone sono morte in un incendio divampato nella notte in una casa di riposo per anziani a Pitrufquén, nella regione cilena dell'Araucania. Secondo le prime informazioni, il rogo ha interessato una residenza situata al chilometro 31 della strada Ruta S70. Dall'interno è iniziata oggi nel Canton Berna un'esercitazione congiunta tra esercito e polizia cantonale per la protezione delle infrastrutture critiche, come impianti energetici e di telecomunicazioni. Sul monte Bantiger, a nord-est della capitale federale, specialisti della cantonale hanno mostrato, durante un incontro con i media, come neutralizzare un eventuale attacco di droni alla torre di trasmissione. Quest'estate in Svizzera sono stati avvistati diversi droni non identificati sopra un sito militare. Episodi analoghi hanno riguardato l'aerodromo militare di Meiringen e la centrale nucleare di Gösgen. Un cane ha morso una bambina di 10 anni all'addome e all'avambraccio la scorsa settimana a Bad Zurzach, nel canton Argovia. La polizia cantonale argoviese è tuttora alla ricerca dell'animale, del suo proprietario, della sua proprietaria, come si legge in una nota diffusa oggi. Stando ai primi accertamenti, l'incidente è avvenuto sabato scorso, intorno alle 17.30, nella zona della Migros. Sport, motociclismo. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di San Marino sulla pista di Misano. Pilota della Ducati ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni per oggi e domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato.
3: Code o forti rallentamenti in Ticino sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, a Soletta tra Meganville e Wettingen in direzione di Zurigo a causa di un incidente. Infine la situazione alla Galleria del San Gottardo. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna, e anche al portale nord le code sono di 4 km a partire da Vassen, con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschnen sono chiuse in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta.
4: Le 16:03 di questo sabato pomeriggio, ben arrivati, ma buongiorno! Un caldo sabato pomeriggio, direi. No, non so dalle vostre parti, ma qui a Lugano, anzi tra Locarno, dove mi trovavo questa mattina, e Lugano, dove poi sono arrivata per la diretta qui su Rete 1, è bello, fa caldo, un cielo terso, azzurro, meraviglioso. E quindi ancora un bel fine settimana da godere. Allora, io sono Caterina Righenzi, so che a quest'ora del sabato pomeriggio di solito siete abituati a sentire un'altra voce, è quella che appartiene a Claudia De Mirkan in questo suo spazio che si chiama Felix, il sabato pomeriggio di solito su Rete 1. Ecco, si raccontano belle cose. Allora, Claudia purtroppo è un pochino malata, quindi sono arrivata in suo soccorso a sostituirla, ma sono sicura che si riprenderà presto, anzi le facciamo un grande in bocca al lupo, auguri auguri auguri di buona ripresa. Inizia già a girare, tra l'altro, c'è un'influenza già brutta, mi dicono. non lo so, ma soprattutto chi ha bambini già inizia un pochino, no? A vedere i primi effetti. Poi si sa che i bimbi la prendono a scuola, poi se la passano, poi se la ripassano, e poi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nonni, gli zii, tutti quanti in famiglia. Ecco, bene o male la fanno, gli tocca. Allora, passeremo insieme le prossime due ore, quindi qui in diretta fino alle 18, se avete voglia. Leggo volentieri i vostri messaggini, mi piace sapere dove siete, con chi siete, cosa fate. E quindi 076 321 1113, scritti e vocali. Siete pronti? Dai che partiamo!

Ma che bello questo pezzo firmato Sienna Spyro, Great Expectation. A proposito di aspettative, di performance, di stranezze anche, è uscito il nuovo libro del Guinness dei primati, che di solito esce praticamente l'anno prima quello dell'anno dopo, no? Infatti questa è l'edizione 2027 ed è pieno di Guinness World Records incredibili. E stavo giusto leggendo, lo stavo così sfogliando in qualche modo in maniera virtuale, ma sappiamo quanto sia uno di quei libri, una di quelle letture simpatiche, divertenti, leggere, ma soprattutto stimolanti, perché poi tu vai a leggere davvero di cose incredibili fatte dall'uomo. E quindi ne ho scelte alcune tra quelle che mi hanno così colpita di più. Per esempio, il cavallo più alto del mondo. Allora, in questo caso l'uomo non c'entra nulla, non sono sempre, ecco, no, delle cose che a cui ha pensato l'essere umano, delle costruzioni o delle invenzioni. Possono essere anche dei records che riguardano la natura, che riguardano il mondo animale. In questo caso riguardano Ugo, che è un cavallo di razza Shire che vive in Inghilterra, ha 4 anni, e un veterinario lo ha misurato. Quanto è alto Ugo? È alto algarrese, significa che il centimetro praticamente arriva fino alla spalla dell'animale. Ebbene, questo cavallo è alto praticamente come un giocatore dell'NBA, come Michael Jordan. Quanto è alto Michael Jordan? 1,99 m, praticamente 2 metri di cavallo. Per essere sicuri, perché uno può dire no, ma aspetta, forse mi sono sbagliato, è effettivamente così? Sì, il nostro Ugo è stato misurato ben 3 volte, rigorosamente senza ferri agli zoccoli, perché i ferri danno quel 2, 3, 4 centimetri in più al cavallo. Dunque, senza ferri, effettivamente è praticamente alto 2 metri questo cavallo, e di fatto è entrato nel Guinness World Records perché se lo merita. Poi ancora, sapete come è fatto il phon più grande del mondo? L'ha realizzato un'ingegnera britannica che guida il canale Kids Invent Stuff. Praticamente lei in TV, appunto, è una divulgatrice, no? Quindi si occupa di temi per i bambini, o meglio semplifica, ecco, degli argomenti e dei temi per i bambini, e si è occupata appunto del phon più grande del mondo. Allora, questa ingegnera britannica si chiama Ruth Amos e trasforma in realtà le invenzioni proprio realizzate e spiegate dai bambini stessi. Il suo asciugacapelli funziona ed è lungo quasi 1,80 m. È gigantesco. Non è il primo attrezzo elettrodomestico inventato così, di queste dimensioni così grandi. Aveva già costruito lo spazzolino elettrico più grande del mondo e si era anche misurata con l'albero di Natale più alto del mondo, realizzato con i Lego, con i mattoncini di plastica. E quindi anche il phon più grande al mondo, 1,80 m di phon, è stato realizzato, è stato misurato ed è entrato di diritto nel grande libro del Guinness dei primati, edizione 2027. E poi ancora, qual è la collezione più strana del mondo? Una delle più curiose appartiene a Susan Burgos, vive in California questa signora, e lei ha la passione degli oggetti a forma di rana, delle rane, ecco, in generale. E quindi lei raccoglie e colleziona da moltissimo tempo oggetti che hanno la forma, hanno le sembianze delle ranocchie. Sono peluche, sono decorazioni, sono suppellettili, sono giochi. Ebbene, vi dico solo che la nostra Susan ha dovuto comprare una seconda casa con un garage ancora più grande di quello che aveva, pur di riuscire a tenerli tutti questi oggetti collezionati. Tutto è
iniziato nel 1983 quando trovò una piccola raganella in cucina, vera, da lì la passione è esplosa e quindi ha iniziato a collezionare appunto rane e ranocchi. Quanti ne ha la nostra Susan? Ben 13.201. Sono davvero delle cose buffe. Tra poco altri record.

È uscito il nuovo libro del Guinness dei primati 2027 e allora ci sono dei record davvero incredibili. Vi raccontavo del cavallo più alto al mondo, si chiama Ugo, ha 4 anni e al garrese, quindi alla sua spalla, i centimetri di cui questo cavallo misura sono praticamente, cioè è alto 2 metri, ok? 1,99 centimetri. Ma poi all'interno del libro si trova anche il phon più grande del mondo, che misura 1,80 centimetri. E poi ancora vi raccontavo di un altro Guinness, ovvero la mega collezione di rane e ranocchie, di oggetti a forma di rana, che appartiene alla californiana Susan Burgos. Il tedesco Christian Schaffer invece è campione di memoria. Attenzione, lui ha voluto complicarsi la vita immergendosi in piscina e tentando di appunto realizzare questo record dei primati sott'acqua. Lui ha studiato a memoria appunto una lunghissima sequenza di cifre, è riuscito a ricordare 87 numeri messi uno in fila all'altro, un'impresa che mette insieme chiaramente, no, la capacità di memorizzare una sfilza di numeri, quindi una memoria già d'acciaio il nostro Christian. Però in più, appunto, dicevo, si è complicato la vita perché ha deciso di farlo sott'acqua e quindi ha unito la sua capacità di memoria incredibile a quella di rimanere concentrato e in più trattenendo il fiato. Quindi, oltre ad avere una grande testa, questo signore ha anche dei polmoni d'acciaio. Invece in Italia un italiano, Andrea Marazzi, è entrato nel Guinness dei primati perché ha costruito la Fiat Panda più piccola del mondo, anzi più stretta del mondo. È larga appena 50 centimetri, cioè più o meno come le spalle di un bambino. L'auto funziona davvero, si può guidare perché Andrea Marazzi, lui proprio di lavoro smonta e ricicla veicoli, però la chiaramente non è omologata, quindi non la utilizza per viaggiare sulle strade, la tira fuori dal garage solo per fiere ed eventi. Chiaramente fa sorridere un sacco di gente. Ho trovato anche in rete la foto di lui tutto felice, tutto orgoglioso, che mostra da dentro l'abitacolo di questa minuscola Fiat Panda il certificato del Guinness dei primati. Poi ancora, dai, vediamone un paio. Allora, c'è chi ha il corpo più tatuato al mondo ed è il record va ad un artista, lui si fa chiamare Ephemeral Remy, ha fatto il suo primo tatuaggio più di 20 anni fa, nel 2005, e da allora ha coperto il 90% della pelle del suo corpo appunto di tattoo. La cosa incredibile è che ha ritatuato praticamente le stesse zone più volte fino a incidere, inchiostrare la sua pelle, il suo corpo, di 40 strati sovrapposti. Alcune zone, alcune parti del corpo di questo artista sono state tatuate oltre 100 volte e di fatto questo lo fa entrare nel nuovo libro del Guinness dei primati, quello del 2027, che racchiude le imprese più incredibili del pianeta. È uscito il 10 settembre, quindi un paio di giorni fa, ed è disponibile naturalmente nelle librerie. Lo comprerete? Beh, è una di quelle letture leggere, divertenti, che da sfogliare, no, ci fanno davvero sorridere. A proposito di tatuaggi, tra poco torniamo a parlarne, eh?

0: È la Stupid Song di Olivia Rodrigo alle 16:31 minuti in questo sabato pomeriggio insieme qui su Rete 1 con la Cate fino alle 18. Allora, oggi secondo giorno di Lugano Tattoo Royale, questa convention che si sta appunto svolgendo a Lugano, al centro esposizioni di Lugano, è iniziata ieri, finirà domani. Siete ancora in tempo se siete amanti del mondo dei tatuaggi per andare, recarvi e dare una così sbirciatina, andare a curiosare un po' in giro tra i vari stand. È uno di quegli eventi che richiama ogni anno un folto pubblico. Vi raccontavo dell'artista, dell'uomo più tatuato al mondo che è entrato nel Guinness dei primati. Immagino che ecco, si vedranno moltissimi tatuatori, molte persone appassionati chiaramente di questa arte, no? Che uno decide di incidere sulla propria pelle, di portare con sé. Ebbene, io ho raggiunto il cofondatore di Lugano Tattoo Royale, Antonio Todisco, al centro esposizioni di Lugano. Mi sono un po' fatta raccontare, ecco, l'atmosfera. Quindi sentiamo l'agenda di oggi.
1: Abbiamo 350 tatuatori provenienti da tutte le parti del mondo, selezionati in una sorta di classifica appunto di tatuatori veterani, tatuatori di grande esperienza, tatuatori che rappresentano il meglio dell'industria del tattoo.
0: Dunque, questi 300 e più tatuatori che provengono da Europa, America, Asia e che stanno lavorando dal vivo davanti al pubblico, l'idea è proprio di offrire ai visitatori e ai curiosi l'opportunità di assistere, no, a chi decide di farsi tatuare.

0: per categorie, divisa per tipo lo stile di tattoo, ed è molto bella, c'è molto intrattenimento, specialmente per chi è amante anche dell'arte in generale, non solo del tattoo.
1: La convention è iniziata ieri, proseguirà oggi e domani. Quali sono i programmi delle due giornate?
0: Al mattino l'apertura è alle 11 al mattino e sin da subito saranno tutti a lavoro i tatuatori, quindi sin da subito è possibile osservare. Abbiamo delle proiezioni di documentari legati alla storia e all'arte del tattoo, ci saranno dei DJ per l'intrattenimento. Nel primo pomeriggio incominciano le selezioni per i tattoo contest che partiranno circa dalle 17 in poi. È anche un'occasione per degustare qualcosa di particolare perché abbiamo anche inserito una parte di food truck e una parte di ristorazione.
1: So che c'è, Antonio, un nome in particolare che sicuramente, ecco, per non solo gli addetti ai lavori, ma anche chi ha la passione del mondo dei tatuaggi è di richiamo.
0: Ce ne sono un bel po'. In particolare abbiamo dei veterani come Mark Mahoney, che arriva da Hollywood, lui è una celebrity ormai, avendo partecipato anche a diverse pellicole con Johnny Depp. Abbiamo Amy James, che lo ricordiamo per Miami Ink e LA Ink. C'è Philip Lure, che è il più grande esponente dei tatuatori di origine svizzera, tra l'altro, con tutta la sua famiglia.
1: Ecco, quella del tatuaggio di Lugano è una fiera sempre molto amata e che porta tante persone, tanti appassionati. Il tatuaggio dunque è ancora di moda, è ancora in auge?
0: Beh, sì, diciamo che il tatuaggio non ha ancora, spero mai, non ha ancora conosciuto crisi. La passione per l'arte del tattoo è sempre viva, abbiamo sempre nuove generazioni di tatuatori, sempre più bravi. È esattamente quello lo scopo, cioè diffondere la cultura del tatuaggio proprio come arte.
1: Antonio, c'è stata la moda dei tribali, poi le scritte, seguono un po', no? Le mode, i tatuaggi. Adesso a che punto siamo? Qual è la richiesta più gettonata?
0: Allora, è difficile di parlare di una moda generale nel mondo. Sì, ci sono state diverse correnti, anche legate alle capacità artistiche che ovviamente si sono evolute nel tempo. Gli stili tradizionali sono sempre comunque molto richiesti, il giapponese, l'old school, il traditional americano, così come anche il tribale, il Maori. Possiamo notare negli ultimi anni una forte richiesta di quello che noi chiamiamo black and gray, ovvero tatuaggi fatti prettamente col colore nero, con la sfumatura del nero, e che rappresentano realisticamente dei passaggi della vita, dei ritratti, dei momenti che una persona vuole ricordare.
1: Dove consigli di farsi tatuare per una persona, che non ha tatuaggi? Al primo tatuaggio, qual è la parte del corpo più indicata, se c'è?
0: Non c'è una vera e propria parte del corpo indicata per un primo tatuaggio, perché bene o male, per quanto ci riguarda, una parte vale l'altra, nel senso che la lavorazione è lo stesso, la tipologia di esecuzione è la stessa. Quello che sicuramente posso consigliare per chi decide di iniziare a tatuarsi per la prima volta, magari se non si è convinti al 100% di ciò che si sta realizzando, ma anche in termini di stile o di scelta stilistica, artistica, magari di scegliere una zona del corpo un po' più facile da coprire, un po' meno evidente. Certo che partire tatuandosi ad esempio il collo, magari non è partire
1: Saggio.
0: col piede giusto, non è molto saggio. Converrebbe comunque partire con una zona che riusciamo magari a tenere un po' più intima, se vogliamo, in modo da abituarci all'idea, capire che effettivamente abbiamo scelto lo stile giusto, il tatuatore giusto, e cosa fondamentale ovviamente scegliere sempre tatuatori professionisti. E quale migliore occasione questa qui di poter appunto avere un contatto diretto con loro e cominciare anche a ragionare su quale può essere un futuro progetto.
1: E allora Lugano Tattoo Royal nasce proprio con questo obiettivo: avvicinare il grande pubblico all'arte del tatuaggio contemporaneo, una convention che potete vedere a Lugano al centro esposizioni, potete visitare ancora oggi e domani. Dove troviamo i biglietti, Antonio?
0: Online li troviamo sul nostro sito www.luganotattooroyal.com oppure se

0: semplicemente qui al botteghino presentandosi in convention.
1: Rete 1.

0: musica.
1: Si intitola Kintsugi ed è il nuovo singolo di Elisa, nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'album che sarà rilasciato il prossimo 27 di novembre. Che cos'è il Kintsugi? Allora, è questa tecnica giapponese, forse la conoscete, l'avete già vista, l'avete magari provata voi stessi, di riparare ciò che si rompe, quindi di unire i cocci con l'oro e quindi è una bellissima metafora della capacità di trasformare le ferite, anche le nostre ferite, in qualcosa di prezioso. E allora un primo ascolto lo avevo fatto, ci sarà sicuramente modo di approfondire, intanto già ad un primo ascolto, ecco, come sempre Elisa ci regala dei gran bei pezzi, dei gran bei testi soprattutto, e dei singoli come si deve. Allora, abbiamo parlato di tatuaggi con l'agenda di questa mattina che è andata in onda in Alba Chiara. Come sempre nel weekend ci permettiamo di darvi dei suggerimenti per il fine settimana. E si sta svolgendo a Lugano la convention Tattoo Royale che raggruppa moltissimi tatuatori molto famosi in tutto il mondo e soprattutto richiama tanti appassionati del tatuaggio. Uno che è tatuatissimo è Irama, lui ha molti tatuaggi sul suo corpo, in particolare se avete in mente il personaggio, un pochino magari lo conoscete, l'avete seguito. Ecco, lui ha questi serpenti molto grossi tatuati su entrambe le braccia, una a destra, una a sinistra, che si arrampicano praticamente fino al gomito, forse fino a metà braccio, che partono dalla mano, e ha anche un grosso serpente tatuato sull'addome, sulla pancia. Lui è, Irama, appassionato di cultura egizia ed è questo un interesse, una passione che esprime proprio attraverso molti dei suoi tatuaggi. Ogni serpente che ha sulle braccia contiene all'interno un significato e un simbolo egizio. Allora, il serpente sul braccio destro, leggo, contiene l'occhio di Ra, che è un simbolo di protezione. Quello invece sulla mano e sul braccio sinistro racchiude gli anelli Shen, che sono amuleti che proteggono dalle forze negative. In generale, tatuarsi un serpente ha questo significato: comunica forza, adattabilità alle situazioni, rinnovamento e rinascita. Noi Rama lo ascoltiamo. Dove vanno me lo immagino. Certe stelle.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Venerdì 18 settembre, nella Svizzera romanda, a parlare di acqua. Quanta ne rimane? Come la usiamo? Chi ci vive? Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. In quattro lingue in tutta la Svizzera. Venerdì 18 settembre, dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: si parlava di tatuaggi. A questo proposito, un ascoltatore, Matteo, allo 076 321 1113, mi scrive: buongiorno Caterina, il tema dei tatuaggi è stato anche al centro di uno studio condotto dal IRB di Bellinzona sulla tossicità degli inchiostri usati. Ne hanno parlato anche i media svizzeri e internazionali. Allega un articolo che trovate sul sito di Swissinfo e che dice: i tatuaggi indeboliscono il sistema immunitario per anni. I pigmenti dei colori più utilizzati, che sono solitamente nero, rosso e verde, non si fermano alla pelle ma si accumulano nei linfonodi. Allora, un articolo che risale al dicembre 2025 e appunto è stato fatto questo studio all'Istituto di Ricerca in Biomedicina dell'Università della Svizzera Italiana LUSI a Bellinzona, e appunto un studio che ha coinvolto 12 gruppi di ricerca, quindi una ricerca insomma parecchio grossa, e racconta dei possibili effetti collaterali appunto dei tatuaggi, effetti collaterali che poi si ripercuotono anche sulla nostra salute. Quindi un tema che, se volete approfondire, naturalmente trovate questo articolo e anche altri articoli. Intanto su isinfo.ch: tatuaggi indeboliscono per anni il sistema immunitario, studio USI, Università della Svizzera Italiana. Inserendo in un motore di ricerca sicuramente lo trovate, appunto, se è un argomento e una lettura che volete approfondire. Grazie Matteo. Noi ci avviciniamo alle 17, lo facciamo con Julie Brescia, la loro Serenamente.
1: Se stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: The Way You Love Me, Faith Hill a chiudere la prima ora insieme. Sono le 17 su Rete 1, c'è il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Roberto Ortelli. La Russia non vuole minacciare l'Europa, lo assicura il presidente russo Putin a margine della riunione dei BRICS in India, aggiungendo che nessuno sembra considerare che non ci sono motivi per alcun conflitto con l'Europa, poiché tutte le questioni sono state risolte dall'esito della Seconda Guerra Mondiale. Sono i leader europei a utilizzare uno spauracchio inesistente, ha precisato Putin, secondo il quale cercano di spaventare le loro popolazioni con una minaccia mitica russa mai esistita. E oggi Zelensky ha dichiarato di essere pronto a incontrare il presidente russo Putin se quest'ultimo parteciperà al G20 di Miami, in quella sede. A Zelensky ha replicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Se Zelensky vuole davvero incontrare Putin, può venire a Mosca. L'invito rimane valido. Dall'interno, il comune di Cremona ha licenziato con effetto immediato un dipendente dell'ufficio tecnico comunale già coinvolto nell'inchiesta penale sulla tragedia del Constellation. La decisione è legata alla falsificazione di un documento relativo alla terrazza del locale. Il licenziamento arriva pochi giorni dopo l'audizione di un ingegnere nell'ambito dell'inchiesta penale sulla tragedia di Capodanno. Il professionista ha dichiarato alla polizia che il suo nome era stato utilizzato a sua insaputa nell'ambito della pubblicazione di una domanda di costruzione riguardante una modifica della terrazza del Constellation. I fatti risalgono a dicembre 2025, due settimane prima dell'incendio che ha causato 41 morti e oltre 100 feriti. I proprietari del Constellation avevano deciso di chiudere una parte della loro terrazza e per questo era necessaria una procedura edilizia. Gravi incidenti sulle strade svizzere. Un motociclista di 63 anni è morto nella tarda serata di ieri dopo aver perso il controllo della sua moto a Boulogne, sulla strada cantonale che collega Thierry a Pierre-Poussin, nel canton Vaud. A Zurigo, due feriti e ingenti danni materiali in un incidente stradale che ha visto coinvolti la notte scorsa verso le 2 un bus di linea e una vettura privata. L'auto, guidata da un 19enne che ne ha perso il controllo, è andata a scontrarsi frontalmente con l'autobus dell'azienda dei trasporti locale, fermo ad una fermata. Nel canton Berna due giovani, uno scooterista e un passeggero di un'automobile, si sono sottratti a controlli di polizia e sono rimasti feriti durante la fuga negli scorsi giorni.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Dal pomeriggio velature in estensione a partire da nord-ovest.
4: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 al Portale Sud, code di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al Portale Nord, invece, le code sono di 2 km a partire da Vassen, con attese di 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata di Göschnen è stata riaperta, mentre quella di Airolo è ancora chiusa in direzione della Galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Code inoltre a Soletta sulla 1 tra Lenzburg e la Galleria del Bareg in direzione di Zurigo e infine a Basilea sulla 2 dalla dogana di Basilea Weil a Wettstein in direzione di Lucerna e sulla A3 a partire da St. Johann in direzione di Wiese.
0: Felix. Ed eccoci qui, seconda parte di questo programma che il sabato pomeriggio vi tiene compagnia dalle 15 alle dalle 16 alle 18, le 17 e 4 minuti. Ciao, io sono la Catte Caterina Righenzi. Insieme a voi, in sostituzione di una Claudia De Mirkan malaticcia, le mandiamo un abbraccio naturalmente. E allora, seconda ora insieme, ripartiamo con

076 321 1113 i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Saluto Stefania che sta vivendo un sabato pieno di impegni tra spesa, tra lavanderia, tra portare fuori il cane, tra preparare una cena, perché stasera mi scrive: ho da me 8 persone, cioè saremo in 8, e quindi ecco, ci sono un po' di preparativi in corso. Ma che bello Steffi, buona cena, buona serata a voi. Qual è l'occasione? Magari c'è un'occasione speciale per la quale festeggiate, ma soprattutto siamo curiosi di sapere cosa prevede il menù, che cosa fai di buono. Poi ancora saluto Andrea, grazie per i saluti, e mando un abbraccio anche a Pietro che mi manda le foto della sua cagnolina meravigliosa. E poi mi dice: Kate, se ti piacciono i funghi, eccone qua un bel po'. E quando apro l'immagine, in effetti sono parecchi, quelli fotografati dal nostro ascoltatore su un tavolo in pietra fuori in giardino. Io non capisco molto di funghi, non li amo neanche particolarmente, dunque non li mangio, ma soprattutto non li riconosco, anche se sono una frequentatrice di boschi, perché vado sempre nel bosco con il mio cane, con Chester. Io li vedo, li lascio lì ovviamente, non li colgo, magari trovo anche dei funghi buoni, ma ripeto, non li conosco e dunque non mi permetto, non mi azzardo, meglio dire. Questi potrebbero essere dei porcini, quelli mandati da Pietro, però Pietro, dammi conferma, soprattutto, a parte che sono tantissimi, ma li hai trovati tu? Li hai trovati da solo? Dove? Lo so che non ce lo dirai, perché i fungiat non rivelano mai i loro posti, ma ecco, dammi qualche indicazione, qualche info in più. Allora, ci ascoltiamo la nuova firmata Settembre, si intitola Due settimane. Lui, cantautore napoletano, vincitore di Sanremo nella categoria Nuove proposte lo scorso anno, ci fa appunto ascoltare Settembre.

Sono passati 10 anni dall'uscita di questo singolo, dalla collaborazione tra i Daft Punk e The Weeknd. I Feel It Coming, le 17:17, di nuovo buon sabato pomeriggio a tutti voi, ben arrivati su Rete 1, vi porto in Giappone. Allora, per raccontarvi di che cosa, è un evento parecchio particolare che è accaduto recentemente. Siamo in Giappone, nella città di Hirosaki, dove è presente un antico castello. La parte più importante di questo castello è una grande torre fortificata che pesa circa 360 tonnellate, è una costruzione storica molto importante e non poteva essere demolita o smontata. Cosa è successo? Il problema è che alcuni anni fa le mura di pietra di questo castello sono state danneggiate da un terremoto. Sappiamo che in Giappone i terremoti sono all'ordine del giorno, spesso per fortuna non recano danni, non sono gravi, però sono abbastanza frequenti. Per poterla restaurare, Questa pietra, no? Queste mura del castello, nel 2015 questa torre era stata spostata dalla sua posizione originale, quella di essere di fatto vicina al castello, appunto, spostata di un'ottantina di metri. Ora che i lavori alle mura sono terminati, c'è stato bisogno di riportare la torre praticamente al suo posto. Cosa è successo? Che è stata spostata a mano, non so come dire, cioè sono state 1800 persone a spostare a mano, a trascinare praticamente questa torre e a riportarla nel suo luogo d'origine, cioè hanno sollevato e trascinato direttamente, grazie alla loro forza delle braccia, 360 tonnellate di torre, vi dicevo, no? È questo più o meno il peso specifico. Torre che è stata sistemata su rotaie e rulli che permettevano appunto di farla scivolare lentamente. 1800 volontari, persone che hanno utilizzato delle lunghissime corde per tirarla, per trascinarla. E quindi sono riusciti in 2 giorni a spostarla di poco più di 2 metri, circa 1,13 metri il primo giorno e 1,9 metri il secondo giorno. E qui arriva la parte più interessante, perché come hanno fatto, no, a spostarla chiaramente, ma poi a non danneggiare anche quello che era il castello originale? Beh, è stata utilizzata una tecnica tradizionale giapponese che si chiama Ikiya e consiste nel, appunto, trasportare un edificio intero senza doverlo smontare, cioè facendolo scorrere lentamente su un'apposita struttura, ed è molto utile in questi casi. Non so quanto sia utilizzato nel mondo, ma è sicuramente molto utile, così non si demolisce pezzo per pezzo e poi si ricostruisce, ma mantenendolo intero, appunto, lo si sposta e si riesce a preservarlo in qualche modo. E allora è stato questo, appunto, un evento e un'operazione parecchio sentita tra gli abitanti giapponesi di questa città di Hirosaki, e pare che si siano candidati in 8.000 quando in realtà cercavano 1.800 volontari persone. Il lavoro manuale è stato appunto questo, di un paio di poco più di 2 metri, vi dicevo, però la distanza da coprire erano 80 metri e per il resto della distanza, appunto, verranno utilizzati dei macchinari. Però ecco, è proprio questo, no, che ha reso questa storia così particolare, il fatto che abbiano unito la tecnologia moderna ad una tecnica vecchia, tradizionale e giapponese, e soprattutto alla forza e alla volontà di tantissime persone che hanno collaborato.

Coplop. Musica svizzera su Rete 1 con Bibi Vaplan, artista grigionese, ci ha fatto ascoltare la sua Crazy Popcorn. Allora, Bibi Vaplan, che è il nome d'arte di Bianca Maier, che è un'artista e musicista appunto originaria dei Grigioni, è nata a Scuol, è cresciuta in Engadina, ha studiato pianoforte classico alla Hochschule der Künste di Zürich, di Zurigo, e poi si è dedicata alla sua passione, che è la musica. È cantautrice, ma è anche compositrice e musicista, si occupa anche di scrittura, di teatro e ha moltissimi progetti, ecco, aperti, e la sua caratteristica è proprio, avete sentito, no, che canta principalmente in romancio nella variante del Vallader, che è la lingua tradizionale dell'Engadina appunto. Questo progetto che abbiamo ascoltato, Crazy Popcorn, è un singolo che risale a qualche anno fa. Il suo progetto, e forse questa è la cosa più curiosa, si chiama Popcorn Opera. Non è un album musicale, un semplice album musicale, non lo è mai stato, è proprio tutto il suo universo, tutto il suo lavoro musicale e artistico. Comprende musica, spettacoli dal vivo, poesia, podcast, documentari, illustrazioni, beh, persino un videogioco. Pensate, tutto nasce dall'incontro con due vitellini, Rocco Bello e Leon, che la nostra Bibi Vaplan decise di salvare dal macello, e da lì ha sviluppato, così ha creato e fatto nascere e portato avanti questo suo lavoro, questo suo mondo fantastico, che è quello dei Popcornauti. Simpatico, eh? I prossimi minuti invece li trascorriamo in compagnia di Neck. Ci fa ascoltare Sei Grande.

0: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Vediamo subito la situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2 al portale sud ci sono ancora code di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi code a Basilea sulla 2 dalla dogana di Basilea Weil a Wechstein in direzione di Lucerna e sulla 3 a partire da San Johann in direzione di Wiese. Infine informiamo che il passo del Bernina è stato riaperto. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

La voce di Sky Edwards, I Morcheeba, Rome wasn't built in a day, questo titolo che è anche un proverbio, no? Potremmo tradurlo in italiano come Roma non è stata costruita in un giorno, equivale un po' a dire che le cose importanti richiedono tempo e quindi può essere, ecco, anche un messaggio di incoraggiamento, no? Quando pensi di dover fare tutto subito e invece non è così, non è che dobbiamo sempre correre, no? È interessante questa lettura, non avere fretta di risolvere tutto. Take your time, prenditi il tuo tempo. Una che si è presa il tempo, ecco, per fare le cose come si deve è Lady Gaga. In realtà l'aveva detto lei, che aveva questo desiderio di maternità e un po' di tempo fa aveva detto il mio prossimo lavoro che mi vedrà protagonista sarà quello di mamma. Ed effettivamente stanno circolando in rete le prime immagini che vedono Lady Gaga con il suo primogenito, questo batuffolone, questo bimbo appunto neonato. C'è qualcosina da dire sulla maternità di Gaga. Allora, intanto ce l'ascoltiamo, poi ne parliamo.

0: dal film A Star Is Born del 2018, diretto da Bradley Cooper, interpretato dalla stessa Lady Gaga insieme a Bradley Cooper, Always Remember Us This Way. Dunque, si diceva, ma Lady Gaga è diventata mamma? Pare di sì, stanno circolando in rete le immagini che la ritraggono appunto con il primogenito o la primogenita, perché non si sa ancora il sesso del bambino, così come non si conosce il nome. Quando ho letto la notizia stamattina ho detto, ma mi sono io persa qualche cosa? Ma Lady Gaga era incinta? Perché non mi è capitato di vedere immagini di lei con il pancione. Ora, o è stata molto brava a non farsi fotografare dai paparazzi e quindi ha mantenuto una certa privacy per diversi mesi, oppure, dunque, andiamo con ordine. Appunto, la notizia è appena uscita. Lady Gaga, 40 anni, è diventata mamma per la prima volta insieme al suo compagno, al suo fidanzato, che si chiama Michael Polanski. E la notizia è stata riportata inizialmente dai quotidiani americani, poi confermata da People attraverso, pare, una fonte vicina alla coppia. Le immagini che li ritraggono li vedono appunto passeggiare con questo fagottino in una sorta di, come si chiamano quegli enfant, quegli zainetti che si mettono i genitori, infilano dentro il neonato. Questo mi fa capire quanto poco io ne sappia sull'argomento. Porte-enfant, si dice così, giusto? Dicevo, appunto, in California i due paparazzati con questo frugolotto. Ma sono parecchi i dettagli che non sono stati resi pubblici dalla coppia. Allora, appunto, non si sa il sesso del bimbo, se sia maschio oppure femmina, non si conosce assolutamente il nome, e né Lady Gaga, né il fidanzato, né i loro rappresentanti non hanno fatto alcun annuncio ufficiale, quindi non sono stati resi noti i dettagli sulla nascita del bebè. Infatti c'è chi ipotizza la maternità surrogata oppure l'adozione. Ecco, potrebbero essere questi con delle decisioni, no? Delle vie che i due hanno preso e hanno tenuto la notizia parecchio segreta. Nulla è trapelato, tutto desta un po' sospetto al momento, dicono i tabloid. Forse appunto i due hanno ricorso all'adozione oppure alla scelta di una madre surrogata. Chissà se arriveranno futuri dettagli, per ora l'importante è che siano felici, che siano una famiglia felice e che questa creatura riceva tutto l'amore di cui chiaramente, no, ha bisogno e che merita. Auguri, auguri alla neomamma Lady Gaga. Ora invece ci ascoltiamo Ligabue con il nuovo singolo, si intitola Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

È un po' come quando abbiamo ascoltato i Morcheeba qualche minuto fa, anche il brano di Olivia Dean mi piace perché racchiude un insegnamento, baby steps, ovvero piccoli passi, no? E riassume proprio l'idea del non devi fare tutto e subito. Roma non è stata costruita in un giorno, come dice il famoso detto, il proverbio, e come cantavano appunto i Morcheeba. Ebbene, non devi guarire tutto in una volta, racconta Olivia Dean, ma puoi andare avanti un pezzettino alla volta, fare dei baby steps, dei piccoli passi, e imparare, no? Reimparare, ecco, magari, ma prenderti tutto il tempo di cui hai bisogno. Su Rete 1 alle 17:50 c'è Raf. E poi sarà già tempo di saluti.

Raff, io sono Caterina Righenzi, grazie per l'ascolto, vi invito a rimanere su Rete 1, tra poco la meteo e poi 6 di sera. Buon sabato, buona serata a voi, ci risentiamo domani pomeriggio, vi aspetto a partire dalle 15. Ciao!

0: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, domenica 13 settembre. In tutta la Svizzera il tempo sarà generalmente soleggiato. Sul sottoceneri saranno possibili alcuni banchi di nubi basse al mattino, mentre dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà gradualmente a partire da nord-ovest. Nella notte su lunedì qualche debole precipitazione sarà possibile, soprattutto nelle regioni nord-orientali. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 16 gradi e le massime arriveranno fino a 25-26 gradi. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Di sera.
3: I BRICS, i paesi non allineati all'Occidente, aspirano a un ruolo più centrale a livello globale e invitano alla moderazione in Medio Oriente. Buonasera da Pervin Cavacioglu, partiremo da questo messaggio che è stato lanciato a New Delhi, dove poco fa c'è stato anche il faccia a faccia tra il padrone di casa e il premier indiano Narendra Modi e il leader cinese Xi Jinping, in un momento in cui le relazioni tra i due paesi sono delicate. A 6 di sera parleremo parecchio anche di auto da corsa. In Formula 1 domani si corre sul nuovo circuito di Madrid, che sarà in parte anche in città. Con uno dei progettisti di questa pista ragioneremo su questa novità e sui timori sollevati da alcuni riguardo alla sicurezza. E poi il Rally del Ticino con la 28ª edizione in agenda la prossima settimana. L'Associazione Traffico e Ambiente ha segnalato e criticato la mancata pubblicazione sul foglio ufficiale dell'autorizzazione della gara. Da noi contattato il cantone ha spiegato: non c'è un obbligo di legge. Vi proporremo poi due contributi dal territorio ticinese che toccano gli edifici storici, la loro conservazione e l'impatto che può avere su di loro il cambiamento climatico. Parleremo anche di una via storica rinnovata, la Mulatiera, che porta al monastero di Claro.
4: Ci sono dei punti in cui la Mulatiera sembra decisamente tornare indietro. È un po' il simbolo della vita, che uno dice, va bene, però se voglio arrivare là, il Signore sa che devo fare questo percorso. Quindi diventa anche una preparazione spirituale, ecco.
3: Le parole della abbadessa madre Maria Stefania, presente all'inaugurazione. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. Partiamo con il summit dei BRICS a Nuova Delhi, che ha riunito una parata di leader internazionali che solitamente non si trovano sotto uno stesso tetto. Ebbene, ci è riuscito il premier indiano Narendra Modi, che in queste ore ha accolto il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, tra gli altri. Sentiamo dalla nostra collaboratrice da prima dall'India, Chiara Reed, com'è andata questa prima giornata del summit.
5: La prima giornata del vertice BRICS di Nuova Delhi ha messo in evidenza una trasformazione ormai evidente. Il gruppo non è più soltanto un forum di cooperazione economica tra grandi paesi emergenti, ma ambisce a diventare uno dei principali poli politici in un ordine internazionale sempre più multipolare. Al centro dei colloqui c'è stata soprattutto la situazione in Medio Oriente. I leader dei BRICS hanno adottato la dichiarazione di Nuova Delhi all'unanimità, chiedendo la massima moderazione e un ritorno al dialogo e alla diplomazia per evitare un'ulteriore escalation militare. La questione è particolarmente delicata per il gruppo, che oggi comprende anche l'Iran e l'Arabia Saudita, come gli Emirati Arabi, con posizioni e rapporti molto diversi nei confronti delle potenze occidentali. Nuova Delhi in particolare continua a mantenere una politica estera pragmatica, cercando di coltivare contemporaneamente i rapporti con Washington, Mosca e Pechino. Accanto ai grandi dossier internazionali, Modi ha proposto di rafforzare la cooperazione tra i membri in settori più pratici, tra cui la sicurezza marittima. L'idea è quella di trasformare progressivamente i BRICS in una rete di cooperazione più strutturata, capace di produrre iniziative concrete, oltre alle dichiarazioni politiche che sono sempre un po' annacquate. Il vero risultato della prima giornata, tuttavia, non è una singola decisione, è il messaggio politico che il vertice cerca di trasmettere. Il mondo non può più essere governato esclusivamente attraverso le istituzioni e le regole definite dalle potenze occidentali nel secondo dopoguerra. L'espansione dei BRICS ha aumentato enormemente il peso demografico, energetico ed economico del gruppo, ma ha anche reso più difficile trovare una posizione comune.
3: Tra gli eventi più attesi del summit dei BRICS, che lo ricordo sono i paesi non allineati all'Occidente, dicevo che tra gli eventi più attesi c'era il bilaterale tra Narendra Modi e Xi Jinping. Il premier indiano e il presidente cinese hanno concordato la stabilizzazione dei rapporti che erano precipitati dopo i violenti scontri del 2020 al confine conteso. Con un disgelo tra Nuova Delhi e Pechino, anche la proiezione dei BRICS potrebbe diventare più operativa. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale, collegato con noi in diretta. Lorenzo, buonasera. Ti chiedo subito cosa è emerso da questo incontro bilaterale.
6: Sì, allora è emersa appunto soprattutto la volontà di stabilizzare il rapporto che negli ultimi anni era appunto precipitato dopo che nel 2020 i violenti scontri al confine conteso sull'Himalaya avevano provocato la morte di circa 30 militari dei due paesi, incidente da cui sono scaturiti una guerra commerciale e il congelamento dei rapporti politici. Ecco, il ritorno di Xi Jinping a New Delhi nella sua prima visita in India dal 2019 aveva dunque un forte valore già di per sé. Nel colloquio durato quasi 90 minuti, Xi e Modi si sono impegnati a stabilizzare le relazioni e a cercare una soluzione condivisa sulla frontiera. Il premier indiano ha ribadito che senza la pace al confine non può esserci una normalizzazione dei rapporti. Il presidente cinese si è invece concentrato soprattutto sull'economia, si è parlato di rafforzamento del commercio, meno limitazioni agli investimenti reciproci e protezione delle catene di approvvigionamento. Xi si è mostrato disposto ad aumentare gli acquisti di prodotti indiani, non a caso è arrivato con una delegazione molto numerosa con decine di imprenditori, segnale che si vuole trasformare il disgelo politico in un riavvio degli affari. Non ci sono ancora annunci su accordi specifici, ci sono gli impegni reciproci al rilancio dei rapporti, ma va tenuto presente che ci vorranno altri sforzi per superare la sfiducia tra i due paesi che emerge anche dai resoconti non allineati diffusi dai rispettivi governi.
3: Lorenzo, ti chiedo allora di spiegarci perché il tentativo di rilanciare i rapporti tra Cina e India è così importante adesso.
6: Ma intanto perché la rivalità tra Cina e India è stata sin qui uno dei principali freni alla capacità dei BRICS di passare dalle dichiarazioni politiche a iniziative concrete. Parliamo poi dei due paesi più popolosi al mondo, di due potenze nucleari e di economie potenzialmente integrabili. Nonostante la crisi di questi anni, gli scambi bilaterali tra l'altro superano già i 150 miliardi di dollari americani, anche se la Cina esporta molti più prodotti di quanti ne compra dall'India. Ecco, se davvero Pechino e New Delhi riuscissero ad andare d'accordo, diventerebbero più praticabili i progetti in ambito BRICS su infrastrutture, pagamenti e valute nazionali. Attenzione però, perché Cina e India non diventeranno improvvisamente amici, il confine resta conteso, l'India guarda con sospetto i legami tra Cina e Pakistan e a sua volta la Cina è infastidita dalla presenza in India del Dalai Lama e del governo tibetano in esilio. Xi e Modi mandano comunque questa sera un forte messaggio politico rivolto in particolare a Donald Trump, perché il loro incontro avviene mentre gli Stati Uniti alzano la pressione sui partner commerciali dell'Iran. Ecco che Pechino e New Delhi segnalano che dazi e sanzioni possono avvicinarle piuttosto che dividerle, un processo che Xi Jinping userà senz'altro come leva politica quando tra meno di due settimane incontrerà proprio Trump alla Casa Bianca.
3: E vedremo come andrà anche quell'incontro. Grazie Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Apriamo ora una pagina dedicata alle gare automobilistiche. Tra una settimana si svolgerà il 28esimo Rally del Ticino, una manifestazione che già in passato è stata al centro di contestazioni ed è così anche quest'anno. L'associazione Traffico e Ambiente negli scorsi giorni ha infatti criticato il fatto che l'autorizzazione della gara non fosse stata pubblicata sul foglio ufficiale. Fra poco sentiremo la replica del cantone, ma prima con Giuseppe Bucci spieghiamo un attimo la situazione.
7: Allora, partiamo con il dire che il percorso del rally del Ticino di quest'anno toccherà la regione del Malcantone, in particolare i comuni di Novaggio, Miglieglia, Alto Malcantone e Aranno. Nella giornata di sabato prossimo alcuni tratti di strada saranno chiusi al traffico normale e alcuni collegamenti di bus saranno soppressi. L'Associazione Traffico e Ambiente, già critica di suo sulle corse automobilistiche definite eventi pericolosi, due giorni fa aveva fatto notare tramite un comunicato stampa che né la decisione di autorizzare il rally né quella sulla chiusura delle strade era stata pubblicata sul foglio ufficiale. Per l'associazione questo non è un modo corretto di agire da parte di un'autorità, è una mancanza di trasparenza perché, si legge, la pubblicazione avverrà talmente tardi che non ci sarà più modo di esprimersi nemmeno per i cittadini toccati direttamente dalla manifestazione.
3: Questo quindi il contesto, e Nicola Lyond ha chiesto qualche chiarimento a Cristian Cattaneo, capo dell'ufficio tecnico della sezione della circolazione, e la prima domanda è stata proprio: avete pubblicato o no la decisione sul foglio ufficiale?
8: La pubblicazione non c'è stata. Quanto è successo è che nel corso del 2026 la competenza della gestione delle manifestazioni è stata trasferita dall'ufficio amministrativo della sezione a circolazione all'ufficio tecnico della sezione a circolazione, proprio perché oggi l'ufficio tecnico si occupa anche di tutte quelle che sono le autorizzazioni per i permessi speciali di transito. Per quanto riguarda invece la pubblicazione, la base legale non prevede esplicitamente che vi sia una pubblicazione. Quando abbiamo visto quello che era il comunicato di ATA, ci siamo premurati di verificare questo aspetto. Effettivamente negli anni passati questa comunicazione sul foglio ufficiale veniva fatta. Era l'unica eccezione tra tutte le manifestazioni a livello cantonale. Per questo motivo le persone che hanno ripreso l'attività da parte dell'ufficio amministrativo non sapevano di questa prassi e semplicemente nel 2026 non è stata attuata.
9: E anche quando si parla poi di chiusure di strade, è sempre una prassi, non c'è obbligo di pubblicare?
8: No, la base legale non prevede un obbligo esplicito di pubblicare sul foglio ufficiale per quanto riguarda le manifestazioni.
9: Il foglio ufficiale fa scattare i termini legali per appunto inoltrare ricorso. Il fatto di non farne automaticamente uso non è limitante per un cittadino?
8: Il foglio ufficiale non è lo strumento migliore per quanto riguarda la comunicazione e come strumento per raggiungere la popolazione. Poi evidentemente può essere uno strumento per valutare eventuali ricorsi. Rivaluteremo la questione da un punto di vista delle principali manifestazioni.
9: A questo punto pensate che l'anno prossimo tornerete alla prassi che stavate utilizzando già?
8: È sicuramente una prassi intelligente, la vorrei valutare in un'ottica di tutte quelle che sono le manifestazioni, ma di principio non vedo un motivo per non reintrodurre questa prassi.
3: Le spiegazioni di Cristian Cattaneo, capo dell'ufficio tecnico della sezione della circolazione. Noi restiamo in tema automobilistico e parliamo ora della Formula 1, che torna a Madrid dopo 45 anni di assenza con il nuovo circuito, il Madring, che domani ospiterà il Gran Premio di Spagna. Il percorso è ibrido, ovvero è un misto di strade pubbliche con sezioni di pista. È un tracciato pieno di curve, tra cui spicca una rampa molto ripida di oltre mezzo chilometro. Per commentare questo ritorno e in città abbiamo contattato Jarno Zaffelli, fondatore e responsabile di Studio Dromo, lo studio italiano che ha curato il progetto del circuito di Madrid. La prima domanda che gli ho posto è stata: come si progettano questi circuiti cittadini e che vantaggi portano?
10: Urca, è una domanda semplice ma la risposta è piuttosto complessa. Il vantaggio di andare in una location cittadina è ovviamente quello di portare l'evento al pubblico invece che attendersi che il pubblico venga all'evento. Nei circuiti permanenti sostanzialmente abbiamo sempre il pubblico che deve venire, e questo è a volte visto come una difficoltà, ok? Possono volerci anche ore per arrivare in certi posti. In casi invece come un circuito cittadino, se abbiamo una metropolitana, un aeroporto vicino, è tutto molto più semplice da arrivare. Dal punto di vista di progettazione è molto complesso. Diciamo che da un punto di vista di pista di per sé non è più complesso di un circuito permanente. Quello che lo rende molto più complesso è la quantità dei vincoli che si ottengono dovuto al fatto che in una città ci sono tantissimi, detta l'inglese, stakeholder, cioè ci sono tantissimi interessi. Tutta questa procedura, che è durata quasi un anno, ha fatto sì di mettere in fila più di 55 enti diversi. Perché voi dovete pensare che in una città nuova come può essere negli Stati Uniti, che non ha più di 300-400 anni, è una cosa diversa da essere in un posto come Madrid, che invece ha una storia millenaria. Coi millenni si sovrappongono anche, ovviamente, tutte quante le infrastrutture. Quindi provate a immaginare chi deve gestire le acque, chi deve gestire le telecomunicazioni, chi deve gestire la fauna, la flora, tutte quante le questioni di traffico, le metropolitana che magari passa proprio da lì sotto, come in questo caso. Ci sono tutta una serie di interessi che vanno incrociati con quello che, in ultimo, è la finalità di business del cliente.
3: Pur essendo quello di Madrid il primo circuito, diciamo, ibrido cittadino a livello europeo, si potrebbe già parlare di una tendenza, quella di Formula 1, di andare sempre più verso questo tipo di circuiti. Immagino che in un qualche modo c'entri anche la politica.
10: Assolutamente, quando la politica incontra il business, la tendenza è molto chiara. È ovvio che nel momento in cui si va in un circuito cittadino piuttosto che in un permanente, è molto più facile da un punto di vista locale giustificare i fondi che vengono messi a disposizione per la costruzione di un impianto del genere, perché va a giustificare molto bene quella che è il ritorno indiretto per la città locale, cosa che è molto diverso in un circuito permanente sperduto nel di là, dove la politica è più restia ad investire. La politica locale, la possibilità di utilizzare l'evento come un display, ovviamente, di potere all'interno della propria comunità. C'è la possibilità di Formula 1, ovviamente, di monetizzare molto meglio un impegno anche pluriennale di un evento di Formula 1 che pochi oggi si possono permettere. E proprio per questo Formula 1 in questo preciso istante sta lavorando quasi esclusivamente su nuovi circuiti cittadini che stanno arrivando.
3: Senta, signor Zaffelli, le vorrei porre adesso un'ultima domanda e vorrei toccare il tema della sicurezza. Abbiamo già visto alcuni incidenti nelle prime sessioni al Madring. Il circuito è stato definito da diversi piloti molto impegnativo e con poco margine d'errore. Quanto avete tenuto conto e in che modo della sicurezza nella progettazione?
10: Conosciamo benissimo il tema. I nostri sistemi ci permettono di fare un calcolo della sicurezza mentre facciamo iterativamente il progetto della pista, cioè noi modifichiamo una curva e in automatico sappiamo di quanto spazio abbiamo bisogno. La sicurezza però non è solo un concetto di dimensioni delle vie di fuga. Quando i piloti hanno detto che lo vedono ad alto rischio, perfetto, va benissimo. Deve sembrare ad alto rischio, perché? Perché quello è quello che permette poi al pilota di fare la differenza. Ma un conto è la soggettività della percezione, un conto è l'oggettività del rischio. Allora, posso tranquillamente dirvi che da un punto di vista di rischio il Madring è all'interno dei nostri calcoli a un livello di rischio più basso anche di altri cittadini che abbiamo anche progettato nel campionato di Formula 1. Ma tutto il lavoro che noi abbiamo fatto di progettazione è stato proprio sulla percezione, cioè il fatto di riuscire a dare una sensazione di rischio e di percezione della velocità sia al pilota che al pubblico, che è molto vicino a dove il pilota passa. Questo perché nel momento in cui tutti hanno questa percezione aumenta quello che è ovviamente l'emozione che si prova nell'andare a vedere questo evento dal vivo, che in televisione non si riesce a percepire. Siamo riusciti a creare qualcosa di molto particolare che alla fine è certificato per essere sicuro dalla FIA, che è quella che è responsabile dell'omologazione dei circuiti e dell'osservazione di questi regolamenti durante le gare.
3: Le spiegazioni di Jarno Zaffelli, che ha curato, lo ricordo, il progetto del circuito Formula 1 di Madrid, una città antica, lo si diceva, e noi ora vogliamo proprio parlare di stabili storici. Lo facciamo perché in Svizzera, in questa fine di settimana, diversi edifici storici e luoghi culturali hanno aperto le porte ai visitatori per le giornate europee del patrimonio. Filo conduttore di questa edizione sono i pericoli a cui questo patrimonio culturale è esposto. Sulla tutela delle opere d'arte inserite nello spazio pubblico si sono focalizzate le visite di oggi a Lugano sotto la guida di Giacinta Jean, professoressa alla SUPSI in storia e tecniche di conservazione e restauro, coinvolta anche in progetti di ricerca finanziati a livello nazionale. Per noi oggi c'era Romina Lara.
11: Ci troviamo a Lugano, sul Lungolago, nella zona del cosiddetto tempietto di Washington. Siamo un po' ai margini di quello che viene soprannominato il Parco delle Sculture. Partiamo da qui, da questo tempietto.
12: Spesso tutti pensiamo al restauro come l'opera per eccellenza che ci aiuta a conservare le opere nel tempo, ma non pensiamo mai alla manutenzione. Difatti ho portato con me delle foto di cosa erano queste statue prima dell'intervento di manutenzione svolto in collaborazione con la città di Lugano da studenti della SUPSI che dal 1 al 19 giugno hanno svolto qui uno stage. Se entriamo nel tempietto vediamo un bellissimo cielo azzurro, dovete immaginarvelo invece tempestato di ragnatele, di insetti, di sporcizia che è facile e anche importante eliminare. Quindi il nostro intervento è fatto per prevenire i restauri, idealmente per non arrivare al restauro, ma occuparci invece della conservazione, di cosa possiamo fare per tenere in buona forma le opere che ci circondano.
11: Si dà forse un po' per scontato che questi beni culturali che troviamo per esempio qui sul Lungolago sono patrimonio.
12: Sì, sono tutti contraddistinti da una loro etichetta, come quando noi andiamo in un museo vediamo le didascalie che accompagnano i quadri, però molto spesso sono anche delle opere che vengono usati da i cani per segnare il territorio, vengono usati dai bambini, vengono usate in modo improprio. L'obiettivo del nostro progetto, del nostro essere qua oggi, è quello di far vedere che invece con semplici azioni ripetute nel tempo è possibile conservare queste opere bene. Questo secondo me aiuta molto anche a una loro valorizzazione.
11: Senta, noi arriviamo da un'estate torrida, lei domani a Locarno guiderà un altro incontro che tematizzerà proprio l'impatto dei cambiamenti climatici e il loro effetto sui beni culturali. Questo impatto è misurabile?
12: È molto difficile perché chiaramente i fenomeni di degrado di materiali fragili antichi dipendono da tanti fattori. Però ci siamo accorti che questo cambiamento climatico che stiamo vivendo tutti, che è il caldo, ma sono anche le piogge, magari più rare ma più intense, grandine, e un edificio che è ben manutenuto è anche un edificio più resiliente. L'Ufficio Federale della Cultura ha finanziato un progetto di ricerca, siamo un gruppo nazionale plurilingue che lavora su questo progetto e ci stiamo chiedendo quali tipi di adattamenti possono essere compatibili con edifici che hanno poi un alto valore culturale, storico, artistico, quindi qualsiasi intervento su di loro deve essere ben ben concepito.
11: Riuscite a fare rete?
12: In SUPSI c'è anche il Centro Cambiamento Climatico e territorio e i temi di ricerca comune sono veramente come rendere questo nostro patrimonio più resiliente senza metterlo sotto una campana di vetro.
11: Sono già emerse delle idee?
12: La prima pista, di nuovo ritorniamo al punto di partenza, la prima linea di difesa è la manutenzione.
11: Secondo lei serve una presa di coscienza, si diceva prima, della popolazione ma anche di un proprietario, della politica, una presa di coscienza che anche questa parte è toccata, anche edifici storici, beni culturali?
12: Sì, è per questo che siamo qua in piazza e facciamo delle attività che hanno l'obiettivo di discutere anche con la popolazione di quelli che sono gli effetti di cui tutti si possono accorgere. È per questo che questi eventi sono così importanti.
3: E a questo proposito vi segnalo che il 3 ottobre, sempre a Lugano, 10 installazioni tra la cattedrale e il Parco Ciani sensibilizzeranno sui temi legati alla cura e alla manutenzione dei beni culturali nell'ambito questo della Biennale Svizzera del Territorio. A proposito di beni storici, quello di cui parliamo ora è iscritto nell'inventario delle vie di comunicazioni storiche della Svizzera ed è un bene culturale protetto a livello cantonale ticinese. Stiamo parlando dell'antica mulattiera in selciato che dal paese di Claro porta con 6 tornanti, 1 chilometro di cammino e un dislivello di 200 metri, porta, dicevo, al monastero benedettino di Santa Maria Assunta. Gli anni stavano pesando su questo manufatto, per cui è stato necessario un importante, anche finanziariamente, lavoro di recupero. Di oggi l'inaugurazione e la benedizione a cui era presente per noi Luca Berti.
13: C'era una buona parte della mulattiera che era deteriorata, quindi c'erano dei problemi anche di sicurezza legati alla viabilità. E poi indubbiamente l'aspetto storico, culturale e anche spirituale.
14: Davide De Lorenzi, dell'Associazione Amici del Monastero di Claro, ci accompagna alla scoperta di questa mulattiera.
13: Si vede anche la tecnica costruttiva che permetteva di avere un selciato, ma di avere un sostegno a valle con dei muri a secco e nella parte interna delle pietre longitudinali che fungono ancora da scolo per l'acqua e da sostegno per il selciato. Sappiamo che da qui nel XVI secolo è passato San Carlo, tra l'altro il monastero è stato fondato nel 1490, ma prima ancora c'era una chiesa, quindi una via c'era già prima del monastero.
14: Una via però che appunto negli ultimi anni mostrava un forte degrado. Suor Maria Stefania, badessa di Rosano, da cui dipendeva il monastero di Claro.
4: Sì, ci siamo cominciati a preoccupare perché non era una persona di quella mi fa male i piedi, faccio fatica a salire. Erano notevoli, salire è veramente un'impresa, si rischia di cadere così.
14: Ad essere incaricato di preparare un progetto è stato l'ingegner Angelo Pirrami.
15: Beh, all'inizio con l'allestimento del preventivo devo dire che l'importo era notevole e ci si domandava effettivamente se riuscivamo a garantire l'esecuzione con questo importo.
4: Non le dico di primo getto la bomba che hanno sparato, per cui eravamo abbastanza preoccupate della cosa e hanno fatto un lavoro, devo dire, magnifico.
13: L'intervento alla fine è costato meno di quanto preventivato, con una cifra attorno agli 850.000 franchi. E devo dire, ridendoci un po' sopra, che forse abbiamo creduto maggiormente noi dell'associazione La Provvidenza. Perché sapendo che era un bene storico tutelato a livello cantonale e federale, eravamo certi di avere una certa quantità di finanziamenti.
14: Finanziamenti che sono arrivati dal cantone tramite l'ufficio dei beni culturali, dall'Ustra, che ha un fondo dedicato alle strade storiche, dalla città di Bellinzona, da patriziato e parrocchia, nonché da fondazioni. I lavori sono iniziati nell'aprile 2025 e sono terminati nel maggio 2026 e hanno riservato anche qualche bella sorpresa.
15: Abbiamo visto che man mano che andavamo avanti, scavando, liberando poi le scarpate, abbiamo scoperto delle altre cose, per esempio dei muri nascosti sotto, parte del selciato che in apparenza non esisteva. Quindi abbiamo dovuto veramente seguire quello che abbiamo scoperto durante gli scavi.
14: Una via storica, ma anche un insegnamento di vita.
4: Ci sono tante persone che vengono su a piedi, anche proprio per vivere questa esperienza di ritrovare una pausa. E poi ci sono alcuni punti, a noi si faceva ai primi tempi, ci sono dei punti in cui la mulattiera sembra decisamente tornare indietro, prendere proprio un'altra strada. È un po' il simbolo della vita, che uno dice, va bene, però se voglio arrivare là, il Signore sa che devo fare questo percorso. Quindi diventa anche una preparazione spirituale, ecco.
3: Spostiamoci ora a Venezia, dove tra poco alle 19 si terrà la cerimonia di premiazione del Festival del Cinema, edizione numero 83. E quindi tempo di bilanci e di pronostici. Lo facciamo con il nostro inviato Alessandro Bertoglio, collegato in diretta. Alessandro, buonasera. Ti chiedo subito che edizione è stata e cosa possiamo prevedere sui premi che saranno assegnati tra poco.
16: Buonasera Pervin, buonasera a tutte e a tutti. È stata un'edizione molto ricca, soprattutto di ottimi film di una qualità media quasi inaspettata, considerando che la polemica iniziale era quella, come anche a Cannes e in altri grandi festival come a Berlino, dell'assenza dei film degli studio americani. Ebbene, i film che sono stati selezionati, 18 per il concorso e oltre 210 nelle altre sezioni, molti sono stati decisamente di qualità notevole, con diversi film che ancora non sappiamo si contendono i premi importanti che saranno assegnati appunto a partire dalle 19.
3: Alessandro, possiamo dire che Venezia si conferma vetrina di film e documentari a carattere più politico, con scelte quest'anno comunque di temi di grande attualità?
16: Sì, negli ultimi anni quello di Venezia è un film, è un festival che è diventato un po' lo spazio per i film che hanno un lato politico molto importante. L'anno scorso c'è stato The Voice of Indra Jab, che ha vinto il Gran Premio della giuria. Quest'anno si potrebbe ripetere la situazione con Nazza, che è un documentario, l'unico in concorso, che però racconta tutte le atrocità commesse dai soldati israeliani e dai servizi di segreti israeliani a Gaza, però poi abbiamo anche un, se vogliamo, l'altro favorito, Wild Horse 9, che anche questo ha uno sfondo politico importante, anche se ci riporta ai tempi dell'omicidio Kennedy. C'è il film Inc. che ci racconta come nasce il giornalismo scandalistico, che va tanto di moda a partire appunto dall'acquisizione di The Sun più di 40 anni fa e che ancora oggi domina sui social. Insomma, sì, la risposta è sì, è un festival dove i contenuti politici non mancano e probabilmente farà molto parlare, adesso dipenderà appunto da come saranno assegnati i premi.
3: Benissimo, Alessandro, prima di lasciarti andare ancora una domanda, un tuo personale pronostico ce lo vuoi fare?
16: Guarda, a me piace tantissimo il film Wild Horse 9, che appunto è quello che racconta la storia di questi due agenti della CIA alla ricerca del fucile con cui è stato ucciso Kennedy. È un film con un lato di commedia molto forte, però è impossibile non dire che Nazza sia un film importante e fondamentale, e ce ne sono diversi altri. Io mi sono innamorato di Look Back, che è una storia completamente diversa, di Kore-eda, che racconta due ragazzine che a 13 anni diventano delle disegnatrici di manga di successo. Tutti i film hanno qualche cosa di bello e adesso vediamo che cosa avrà deciso la giuria, tra poco lo sapremo.
3: E noi sentiremo anche i tuoi servizi direttamente dal Festival del Cinema di Venezia. Grazie Alessandro Bertoglio, buon lavoro.
16: Buona serata a voi.
3: Il nostro inviato appunto al Festival del Cinema di Venezia a chiudere questa edizione di 6 di sera curata con Giuseppe Bucci. Io vi lascio agli aggiornamenti sportivi e poi a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini ci parlerà di una retrospettiva al Museo d'Arte della Svizzera Italiana dedicata all'artista statunitense Cari Upson, una delle voci più intense e originali dell'arte contemporanea americana. Buon ascolto dunque e da parte mia l'augurio di un'ottima serata.
17: Sport.
7: Lugano Young Boys, scontro da non perdere in tutti i sensi alla AIL Arena. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, motori però in primo piano con anzitutto Marc Márquez che prosegue nel suo avvicinamento alla vetta della classifica delle MotoGP con una partenza davvero fulminante. La campione del mondo in carica ha vinto la gara sprint del Gran Premio di San Marino, solo 14 ore i punti di distacco dal leader attuale Jorge Martin, terzo nella sprint odierna, già vittorioso tra l'altro a 8 riprese sul circuito riminense, il 33enne spagnolo bruciato alla via anche Marco Bezzecchi, che ha concluso la gara al secondo posto. Per la terza volta invece negli ultimi 4 Gran Premi, nelle ultime 4 gare, Lando Norris scatterà davanti a tutti a pole position conquistata sul nuovissimo circuito di Madrid, parliamo naturalmente di Formula 1, al termine dei 5 chilometri e 414 del tracciato ibrido, che tra l'altro comprende anche davvero la suggestiva curva monumentale con una pendenza addirittura del 24%. Bene, il pilota della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli con la sua Mercedes di 11 millesimi e di 140 Max Verstappen con la sua Red Bull. Terza fila in griglia domani dunque nel Gran Premio vero e proprio per Lewis Hamilton, che si è dovuto dunque accontentare del quarto tempo davanti tra l'altro all'altro ferrarista Charles Leclerc e alla Mercedes di George Russell. Tra gli avvenimenti poi di giornata c'è stato anche il tappone decisivo della Vuelta, che in pratica dovrebbe aver consegnato la vittoria finale allo spagnolo Enric Mas. Andiamo con ordine: 11 anni dopo il suo ultimo successo alla Vuelta, Mikel Landa si è aggiudicato la penultima durissima frazione, la 36enne spagnolo ha trionfato in solitaria dunque all'arrivo a Collado del Alguacil, precedendo il norvegese Johannessen e di 1 minuto e 27 la belga De Bruyne. Enric Mas ha invece difeso e alla grande, va detto, la maglia rossa in vista dell'ultima frazione di domani, ha ormai ipotecato il trionfo conclusivo della Vuelta. Lo spagnolo difende spenderà infatti domani nel suggestivo circuito di Granada 2 minuti e 15 su Primoz Roglic, crollato nell'ascesa conclusiva, e di 2 minuti e 44 l'austriaco Felix Gall. Tra meno di mezz'ora, big match, come detto, veniamo al nostro calcio, alla Super League, alla AIL Arena, Lugano Young Boys, match naturalmente clou dell'ottava giornata di Super League, che mette di fronte infatti la prima della classe il Lugano e la seconda della classe, un Lugano che è alla caccia tra l'altro del suo settimo successo consecutivo in questo avvio di campionato. Facciamo una cosa, andiamo direttamente nella struttura luganese dove a farci gustare la radiocronaca questa sera ci sarà Paolo Laurenti. Paolo Laurenti, tra meno di mezz'ora scatta la partita, dacci le novità fresche insomma dallo stadio. Buonasera Paolo.
18: Buonasera a tutti. Beh, intanto dicevi in entrata di Rete Uno Sport, una partita da non perdere, non se la sono voluta perdere tantissimi tifosi bianconeri che stanno riempiendo questo bellissimo nuovo

0: Gli esterni sono a sinistra il solito Cimignani, a destra non c'è l'infortunato Zanotti e quindi spazio a Karimov, centralmente Gheorghiç e Bislimi, mentre in attacco i giocatori più avanzati sono Dos Santos, Steffen e Moncada, che farà da terminale appunto offensivo. Risponde anche lo Young Boys con una formazione tipo, anche se modifica un elemento rispetto all'ultima partita con la pareggiata contro il Lucerna, fuori il terzino sinistro Blum, dentro Pukinac, con Keller in porta, linea di difesa a 4 per la formazione di Gerardo Seoane, come detto Pukinac a sinistra, Benito, Lauper e Schmidt a completare il reparto difensivo, Gigovic e Fernandez a centrocampo, poi Virginius, Sanchez e Fasnacht a supporto della punta che è il capocannoniere anche della Super League, Samuel Essende, con 7 reti. A dirigere l'incontro sarà il signor Nico Gianforte, assistito da Lengacher e Livio Aschwanden.
1: Ci sentiamo, grazie Paolo, intanto dalla AIL Arena tra meno di mezz'ora ci sarà la diretta in Sport e Musica su queste frequenze, quelle di Rete 1, e come anticipato anche dal nostro Paolo ci sarà anche la diretta su RSI la 2. In campo ci sono già 4 squadre dalle 18, 0-0 è la parziale tra San Gallo e Sion, mentre a Thun sorprendente vantaggio momentaneo, perlomeno al momento, del Grasshopper 1-0. Siamo al 36esimo minuto del primo tempo. In Italia è finita in parità 1-1 tra Genoa e Frosinone, mentre la Lazio è in vantaggio 1-0 sul Milan, partita anche questa di Serie A naturalmente iniziata alle 18. Due svizzere, ma cambiamo disciplina, impegnate invece nella Champions League di hockey su ghiaccio, prima sconfitta in Europa per i vice campioni svizzeri della Davos, battuti in trasferta 6-2 dagli svedesi dello Skellefteå di Zadina e Brendan Lemieux, le due reti per i grigionesi, mentre in Polonia dalle 18 è impegnato la Ginevra Servette, siamo alla prima pausa 0-0 contro il Tisci. Chiudo ricordando anche nell'Atletica gli Ultimate Championships di Budapest. Audrey Verrot proverà a chiudere questa eccezionale stagione imbattuta sugli 800 metri, con lei nella finale delle 20:18. Ci saranno anche Rosa Miglia e Van Cardo, prova da seguire sul nostro streaming, nel nostro sito RSI Sport. È tutto per il momento, vi ricordo la diretta tra qualche istante di Lugano Young Boys in Sport e Musica. Buona serata.
2: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono ancora code di 3 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, a nord delle Alpi, code a Basilea sulla 2 dalla dogana di Basilea Weil a Wachstein in direzione di Lucerna. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
4: Ben ritrovati in 6 di sera Magazine da Angelica Arbasini. Oggi vi presentiamo il nuovo anno scolastico e accademico del Conservatorio della Svizzera Italiana, che è stato presentato proprio questa settimana. Ma prima c'è una mostra di cui parlare al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Il MASI presenta infatti la prima grande retrospettiva dedicata all'artista statunitense Cari Upson, scomparsa nel 2021. Una delle voci più intense e originali dell'arte contemporanea americana. Attraverso scultura, video, disegno e installazioni, Upson ha sviluppato un'opera stratificata che ruota attorno a tematiche come l'identità, il corpo, le relazioni, la malattia e la perdita. e con noi c'è la

0: co-curatrice della mostra, Francesca Benini.
1: Cari Hudson è un'artista, come dicevi, americana, nasce a San Bernardino in California nel 1970 ed è un dato biografico interessante perché effettivamente la sua ricerca è da leggere anche nel contesto californiano, perché lei prende un po' il testimone di alcuni artisti di quel contesto, penso ad esempio a Mike Kelly o a Paul McCartney, che sono quegli artisti che sono andati a indagare un po' i lati oscuri del sogno americano, quindi a ribaltare un po' l'idea della famiglia perfetta, della carriera, dell'infanzia bella, ecco, artisti che possiamo chiamare artisti degli anti-eroi. E Cari Hudson certamente prende appunto questo testimone, poi si lega anche ad altri modelli, a una sua ricerca molto personale. Una delle sue caratteristiche più interessanti è una vasta multidisciplinarietà e anche un amore per la sperimentazione con materiali insoliti che la legano poi a tutta una eredità di esempi precedenti a lei come Louise Bourgeois, Eva Esse, Linda Benglis, tutte artiste che sicuramente l'hanno ispirata, ma allo stesso tempo lei poi sviluppa proprio un linguaggio suo originale. Lei inizialmente si forma come pittrice, andrà a New York, poi non finisce questa formazione e torna in California per frequentare il CalArts, che è il California Institute for the Arts, che è una scuola abbastanza famosa dove sono passati e dove hanno insegnato altri artisti celebri, ed è famosa proprio per questo approccio sperimentale alle pratiche artistiche, ovvero un po' l'idea di avere un pensiero, una ricerca e di poi poterlo esprimere con vari linguaggi, quindi non ancorarsi a una tecnica unica, ma piuttosto a concentrarsi su un concetto e poi esprimerlo in modi diversi. E questo lei lo fa proprio suo, quindi passa da una formazione più classica, era una pittrice, faceva i quadri per le scenografie cinematografiche, quindi comunque figurativa, e poi invece diventerà estremamente sperimentale e utilizzerà materiali insoliti come ad esempio il lattice oppure materiali da costruzione, silicone, poliuretano, resina, questo genere di materiali qui.
0: La mostra Dollhouse è una retrospettiva e il percorso espositivo che cosa prevede?
1: È una retrospettiva, la prima retrospettiva dopo la sua prematura scomparsa. Cari Hudson è molto conosciuta negli Stati Uniti, ma anche in Europa, ha avuto varie esposizioni, è stata alla Biennale di Venezia, ha avuto un'esposizione alla Kunsthalle di Basilea, è conosciuta nell'ambito dell'arte contemporanea, però questa è la prima retrospettiva che noi abbiamo fatto in collaborazione con altri due musei, il Louisiana Museum of Modern Art di Copenaghen e la Kunsthalle di Mannheim. Tracciamo in questa esposizione tutta la carriera, tutte le fasi dell'artista, l'abbiamo strutturata in 5 sezioni che iniziano con il primo progetto che l'ha resa famosa, il progetto di Larry, e arrivano fino alle ultimissime opere che ha realizzato. C'è una serie chiamata Foot Face Paintings, che è davvero è la prima volta che viene esposta in occasione di questo progetto. Seguendo il percorso, partendo appunto dal progetto di Larry, che gira tutto intorno a un fantomatico personaggio che non si chiamava, che esisteva ma non si chiamava Larry, era il vicino di casa dei suoi genitori, e lei entra in casa di Larry quando è abbandonata dopo l'incendio, ruba alcuni oggetti e poi da qui costruirà tutto il progetto intorno a questo personaggio, che poco ha a che vedere con lui in fin dei conti e ha molto a che vedere con l'artista stessa invece. E poi le sezioni successive, che sono dedicate a altri soggetti, poi si arriva ai mobili casalinghi, allo spazio domestico, che è sicuramente una delle tematiche che le interessano di più, la Dollhouse, che è un'installazione gigantesca da cui prende il nome la mostra, fino ai disegni. che sono anche importantissimi, perché lei realizzava dei disegni grandissimi in cui annotava pensieri, faceva dei ragionamenti, c'erano delle immagini, ci sono dei disegni che hanno a che fare con altre opere, sono proprio come delle mappe mentali che guidano all'interno della psiche dell'artista. E l'ultima sezione è più intima, è dedicata al corpo, alla memoria, alla fallibilità, alla vulnerabilità del corpo, perché Carrie Hudson muore prematuramente di cancro, quindi molti anni della sua carriera li fa in malattia, e c'è anche questa tematica qui. Chiaramente l'ultima sezione è molto toccante e parla anche di questo.
0: Ecco Francesca, brevemente, Dollhouse è il titolo, lei lo ha citato prima, in cosa consiste?
1: Beh, non è proprio una sezione della mostra, anche queste sezioni io le chiamo così perché abbiamo creato dei capitoli per guidare un po' il visitatore, però in realtà non sono una stanza dopo l'altra, non sono cinque sale espositive, perché lo spazio espositivo, a parte la prima, il primo capitolo su Larry, poi in realtà è molto aperto. La mostra si trova nello spazio Ipogeo, quindi quello che noi chiamiamo il meno 2. Anche Dollhouse è più che altro un'installazione e un tema, prende il nome da quest'opera gigantesca, vi dico solo che è alta più di 6 metri, quindi ci sta a malapena nel nostro spazio che è alto 6,30 metri, e domina un pochino l'allestimento che noi abbiamo sviluppato proprio intorno all'opera. Per cui è un'enorme casa delle bambole che praticamente l'artista ha creato una copia di una casa delle bambole che aveva ricevuto da sua madre, e digitalizzando sia la casa che gli oggettini al suo interno ne ha creato una copia 12 volte più grande, e questo processo di copia è centrale in tutta la sua ricerca. Anche le opere precedenti, che sono dei materassi e dei divani e in parte una stanza intera della casa di Larry, sono tutte copie, e lei aveva l'abitudine di creare degli stampi e dei calchi, e quello che le interessava non era copiare in modo esatto la realtà, ma proprio questo, con la consapevolezza che la realtà e la vita non si possono davvero registrare, sono gli errori, gli scarti tra il reale e la copia a interessare, cioè dove nasce la modifica, e lei trovava lì diciamo il significato di questo processo di copia.
0: Sono state presentate questa settimana le principali attività dei tre dipartimenti del Conservatorio della Svizzera Italiana, come pure gli effetti delle attuali misure finanziarie federali e cantonali nell'ambito della formazione musicale. Ne parliamo con Christoph Brenner, direttore generale della Fondazione Conservatorio della Svizzera Italiana e direttore della Scuola Universitaria di Musica.
2: Quest'anno sarà intenso a livello musicale, sarà anche un anno di transizione perché una delle sale principali di Lugano, l'auditorium della RSI, è sempre chiusa per i lavori, che vuol dire che siamo attivi in altri contesti. Tra le nostre attività principali, sicuramente quelle dell'orchestra, avrà la sua regolare stagione con i suoi concerti, anche che spaziano un po' dalla musica antica fino alla musica dei nostri tempi. Diciamo la stagione aprirà anche l'AC con un'opera molto contemporanea, dove usciremo anche un po' dai nostri binari. Ci saranno le solite attività anche degli ensemble specializzati in ambito degli ottoni dei fiati, ci sono poi le solite attività anche del pre-college, quindi sia a livello di coro, a livello di orchestra giovanile. Abbiamo tutte le attività della scuola di musica, quindi con Orchestriamoci, il concerto di gala, quindi una ricca offerta, un po' come sempre, qualche centinaio di eventi come tutti gli anni.
0: Ecco, c'è una questione che avete illustrato, cioè gli effetti delle attuali misure finanziarie federali e cantonali, proprio nell'ambito della formazione musicale.
2: Sono aspetti che riguardano la scuola universitaria, quindi il nostro dipartimento universitario. Nell'ambito delle misure di risparmio, sia a livello della Confederazione sia a livello poi del cantone, subiremo dei tagli di 400.000 franchi. Sono tagli importanti perché come conservatorio stiamo lavorando a costi molto bassi, quindi il costo annuo per studente si colloca più o meno al 60% della media svizzera, che vuol dire che lavoriamo a metà dei costi di altre scuole. E in ambito musicale ci muoviamo anche in contesto di competizione nazionale e internazionale. Quindi questo è il discorso della concorrenza anche sul mercato. L'altro è che, lavorando già con dei costi molto bassi, una riduzione di contributi rende difficile un'attuazione, perché possiamo intervenire sulle entrate, ma anche lì ci sono dei limiti, e intervenire sulle uscite è molto, molto complesso. Quindi stiamo lavorando su un insieme di diverse misure che singolarmente non possono essere troppo importanti, ma che nella somma speriamo che poi ci permettano di coprire questa ulteriore problematica che riscontriamo.
0: E senta, tornando all'aspetto più artistico e formativo, c'è qualche novità per quest'anno?
2: Allora, questo forse al momento di attuale più importante per noi è poter confermare quello che stiamo facendo, quindi rimane fondamentale la qualità della formazione, anche delle nostre attività artistiche, perché nonostante anche lì dobbiamo essere in grado di offrire una formazione di qualità, e dobbiamo anche garantire quello che è il passaggio e la trasformazione verso la città della musica, che sarà un nostro futuro tra due anni. Quindi direi novità particolari no, anche se poi ogni programma, ogni produzione, ogni progetto che facciamo è un progetto nuovo.
0: È sempre una novità.
2: Sì, la nostra vita è fatta di novità in continuazione.
0: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.

0: sport e musica.
1: Buonasera da David Conti al microfono, da Iari Salvagno in regia tecnica, edizione di Sport e Musica dedicata al massimo campionato di calcio, ottava giornata di Super League 3, le partite in programma quest'oggi. Lugano Young Boys a partire dalle 19, ci collegheremo tra pochissimo con il nostro inviato all'AIL Arena Paolo Laurenti. Siamo alla pausa tra San Gallo, prossimo avversario proprio dei bianconeri, Sion, con i valesani in vantaggio 2-0 dopo 45 minuti, due assist del prossimo attaccante della nazionale svizzera Botelli, a Suaref e a Surdè, dunque 2-0 per la formazione di Didier Tolò, mentre il Grasshopper in vantaggio 1-0 alla pausa sul campo del Thun. Fa stato la rete sin qui al 23esimo di Bengondo, figlio d'arte Bengondo, cresciuto in Ticino con il Thun, tra l'altro, che gioca dal 38esimo con l'uomo in meno, espulso Burchi. Dicevamo appunto di Lugano Young Boys, sfida d'alta ad altissima quota con i bianconeri che hanno 3 punti e una partita in meno sullo Young Boys, che Paolo Laurenti sembra essere l'unica antagonista sin qui della formazione di Mattia Crocitorti. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti da un AIL Arena che si sta riempiendo forse in ogni ordine di posto. Calcio vero, finalmente anche qui nel Canton Ticino, nella Svizzera italiana, si respira davvero il calcio che conta con questo bellissimo impianto. Beh sì, si affrontano la prima del campionato a punteggio pieno, la seconda del campionato che mira a tornare a vincere il titolo. È la seconda volta che il Lugano affronta nella propria storia della Super League da capolista la seconda squadra al secondo posto in classifica. Un Lugano che cerca l'amplè, la settima vittoria consecutiva in questo inizio di stagione, il 16esimo risultato utile senza contando anche le ultime partite della passata stagione, ma soprattutto vuole lanciare un ulteriore messaggio cercando di staccarsi ulteriormente proprio dai bernesi, ricordando poi che mercoledì la formazione di Mattia Crocitorti andrà a recuperare la partita che era stata rinviata contro il San Gallo.
1: Paolo, con quale formazione il Lugano appunto affronterà dunque lo Young Boys?
2: Con la stessa che ha battuto nell'ultima giornata il Basilea, quindi vale a dire Fombalmos in porta, il terzetto difensivo è formato da Mai al centro, di Del Croix a sinistra e Papadopoulos a destra. Sulle corsie laterali c'è Karimov che sostituisce l'infortunato Zanotti, dalla parte opposta Cimignani che è il capocannoniere della Super League del Lugano assieme a Moncada con 3 reti, a centrocampo Bislimi, Gheorghiç e Dos Santos, e poi c'è Steffen che sarà più a supporto di Derek Moncada, che va a fungere da terminale offensivo, anche se ormai abbiamo visto non è proprio nelle sue corde fungere da centravanti. Tuttavia io immagino che andrà a svariare molto sul fronte dell'attacco. Rispondono i bernesi di Gerardo Seonane con un tradizionale 4-2-3-1, una modifica rispetto all'ultima uscita, il pareggio contro il Lucerna. Keller in porta a sinistra, nella linea difensiva 4 non c'è Blum ma c'è il serbo Bukinac, poi Benito, Lauper e Schmid, a centrocampo Gigovic e Fernandes, e poi Fasnacht, Sanchez e Virginius a supporto di Essende che è il capocannoniere della Superliga con 7 reti. A dirigere l'incontro Nico Gianforte, assistito da Lengacher e Ashvanden. Il VAR è affidato alla coppia Fedai San e Mirel Türkes nel momento in cui le squadre stanno facendo la loro entrata in campo.
1: E tra questi c'è anche David Fombalmos, ex della partita. Paolo Laurenti l'hai proprio incontrato ieri alla vigilia, gli ha chiesto, o gli avete comunque chiesto, se questo Lugano ha la stessa mentalità del suo Young Boys con il quale aveva vinto 6 campionati e 2 coppe svizzere, e questa è la sua risposta.
3: Ja, absolut. Das ist auch der Grund, warum ich vor einem Jahr
0: Jerergue.
2: Certo, assolutamente, è anche il motivo per il quale ho scelto di venire a Lugano. Avevo voglia di venire qui per cercare di fare la differenza e quotidianamente vedo quanto i giocatori, lo staff e il club investono per meritare la posizione che occupiamo. È difficile comparare i due spogliatoi, sono sicuramente differenti, ma una cosa che ho sicuramente notato è che qui a Lugano c'è un maggior spirito di squadra, di gruppo, anche per il fatto che molti elementi sono anni che giocano assieme.
3: Lange zusammenspiel. Prima di tutto, bravo mister, 5 anni, bravo. Ist einfach.
2: È facile, anche lui è stato un giocatore, non si pone mai al di sopra di noi. Sul piano umano è vicino alla squadra, aiuta assieme allo staff a risolvere i problemi che un giocatore può avere, senza dimenticare le grandi doti prettamente di allenatore.
3: Trainer Qualitäten, die er hat.
1: Mattia Crocitorti, che sta facendo il suo ingresso in campo in questo momento, 5 anni, appunto, i complimenti a Paolo di David Fonbalmosa, al tecnico, al Cruz, all'allenatore, lo dicevi, più longevo del campionato, come appunto sottolineavi nel tuo contributo. Quanto merito c'è in questo Lugano proprio del Cruz e del suo tecnico?
2: Sì, 5 anni esattamente oggi, era il 12 settembre del 2021 quando ad interim andava a dirigere il Lugano a Cornaredo contro il Basilea dopo l'allontanamento, l'esonero infatti viene omaggiato dopo l'esonero del brasiliano Braga. Beh, io direi c'è tanto merito. Sicuramente è un allenatore che in questi 5 anni non ha mai perso insomma l'entusiasmo. Credo che la spinta di poter entrare finalmente in uno stadio vero abbia contribuito a mantenere altissima il livello di tensione e di entusiasmo, però va anche ricordato e va dato merito anche alla società di non averlo mai messo in discussione, solamente 12 mesi fa quando il Lugano davvero aveva attraversato un inizio stagionale a dir poco tribolato, con l'eliminazione dai preliminari delle coppe, con l'eliminazione al primo turno contro il Ham in Coppa Svizzera e con un avvio di campionato assolutamente zoppicante. La società è sempre stata chiara, non è in discussione l'allenatore ticinese della Lugano, e abbiamo visto come in questi anni e anche recentemente come invece in altre piazze l'allenatore goda di pochissimo tempo a disposizione. Intanto fumogeni gialloneri accesi nello spicchio di tifosi dello Young Boys, che con il fumo che sta prendendo piede all'interno del terreno da gioco. Nico Gianforte però è intenzionato a dare avvio a questa gara. Lugano che attaccherà da sinistra verso destra, a battere però il calcio d'inizio è lo Young Boys. Palla all'indietro di Sanchez Berkeller, subito in avanti un lancio con lo stacco di testa da parte di Essende, ma riesce Lugano a recuperare palla. Primo fallo su Moncada a centrocampo. Lugano che attacca, come detto, rispetto alla nostra posizione di commento, alla nostra destra, da parte opposta lo Young Boys. Lugano che veste una tenuta nera e la V sul petto verde in onore di Green Hope, che è insomma un'associazione benefica che si occupa insomma di dare supporto ai bambini malati di cancro. Tra l'altro, una nota statistica: il Lugano, quando ha indossato nel suo recente passato questa maglia, ha sempre vinto. Risponde con una tenuta giallo canarino lo Young Boys, che ora sulla difensiva, subito in affanno Benito, uno degli anelli deboli della retroguardia dello Young Boys, che in qualche modo riesce a mettere in corner. Primo corner per il Lugano di questo confronto. Benito che ha dovuto controllare un tentativo lì in mezzo all'area di rigore di Antonios Papadopoulos. Sono salite come di consueto le torri bianconere per andare a colpire appunto di testa. Lugano che quest'anno ha già segnato diverse reti con questo parte del corpo, diciamo così. Il traversone in mezzo, colpo di testa di Moncada, la palla che rimane lì, poi ancora Moncada, palla sul destro, ribattuto Bisley Nemici, prova Schmidt, devia, batti e ribatti, gol! E Dos Santos a sbloccare il punteggio in mischia al secondo minuto di gioco. Il Lugano è già in vantaggio, forse con uno dei giocatori più in difficoltà in questo inizio di stagione, ha trovato il pertugio giusto lì in mezzo a un grande traffico di gambe e di uomini, un bel tiro teso all'interno dell'area di rigore e dopo 1 minuto e 44 secondi il Lugano non poteva iniziare meglio questo big match dell'ottava giornata di Super League. Lugano 1, Yaboys 0.
1: Bravo il Lugano, questo giocatore, a recuperare per 3 volte, 4 addirittura questo pallone, però Yaboys un po' addormentato, appunto, ad immagine un po' somiglianza del suo capitano. Lo hai detto bene, Paolo, Dos Santos oggi ancora titolare, forse quello meno diciamo così in palla in questo magnifico inizio di stagione. Il Cruz però, parlavamo appunto delle sue capacità, sempre ha avuto fiducia in lui e anche questa volta diciamo che ci ha visto abbastanza lungo.
2: Probabilmente aveva bisogno della fiducia Dos Santos, cosciente anche lui di non aver disputato delle buone partite, sbagliando, non ha mai fatto mancare l'impegno, ci mancherebbe, ma sbagliando troppe scelte, il fatto di insistere è stato premiante almeno per questo avvio di partita. Intanto subito la reazione, il tentativo di reazione dello Yaboys, che avanza con Abukinaz sulla verticale per il pallone per Virginius, che prova un dribbling, ripiega su di lui mettendo la palla in fallo laterale Karimov, il giocatore uzbeko che sembra subito essersi integrato piuttosto bene, dotato davvero di grande personalità. Intanto fuori dalla rigore Lugano prova a spazzare, mette invece ordine con grande calma Gergic proprio per Karimov, all'indietro per Fombalmos che con la maglia dello Yaboys, altro insomma colpo di testa un po' che lascia desiderare di Benito, davvero una difesa che ha già subito 15 reti quella dello Yaboys, con il capitano Benito che sicuramente, lo vado a ribadire, è uno degli anelli deboli della catena difensiva della formazione di Gerardo Seoane. Lugano ora fa girare palla, Lugano che per la 18ª volta consecutiva è riuscito a trovare la via della rete. I problemi di produzione offensiva che si erano palesati soprattutto nella scorsa stagione sembrano davvero essere risolti. Beh, tante comunque le opzioni, rimessa laterale battuta in zona d'attacco dalla Lugano con Karimov all'indietro per Mai, quindi Gergic, siamo dalle parti di Del Croix, il gioco si sposta a sinistra con Cimignani, l'appoggio di nuovo all'indietro per Laetiano Del Croix, ora da organizzare la manovra e a verticalizzare c'è Gergic a tagliare tutto il campo, una bella palla per il capitano, per Steffen, all'imbocco dell'area di rigore, non ci è arrivato per un niente il giocatore che indossa appunto la fascia di capitano dopo l'addio di Mattia Bottani. Keller rilancia nella zona di Virginius, Papadopoulos perentorio di testa, poi ancora Gigovic di testa, Gergic un po' frettolosamente spedisce la palla in avanti Del Croix, poi Mai perde un duello di testa con Fasnacht e in qualche modo allontana sui 25 metri Papadopoulos in rimessa laterale, già battuto da Ribé con Bukinazza, all'indietro per Benito, l'ex nazionale per Lauper, quindi si fa vedere, riceve palla Gigovic e Dimilson Fernandez, lungo giro palla dell'Ipe, poi Karimov che interviene con grande precisione e con efficacia rubando palla a Virginius, poi lancia in avanti proprio per Karimov di Papadopoulos, il duello con il fisico con Virginius che si impegna in fase di ripiego alla meglio e poi riesce a gestire bene il tentativo di contropressing da parte dell'uzbeko, il francese numero 7 dell'Ipe, che fa ripartire la sua squadra. Il gioco però si sposta a destra dove c'è Schmidt di rientro in Svizzera dopo la parentesi non particolarmente brillante in Inghilterra, quindi Bukinaz all'indietro ancora per Benito, 7 i minuti sul cronometro dell'AIL Arena, 1-0 il punteggio, lo ricordo grazie alla rete di Dos Santos sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo del confronto, il lancio lungo di Bukinaz a cercare lo scatto di Virginius, interviene però di testa Papadopoulos, mette a terra il pallone, Gergic interviene fallosamente su di lui Alvin Sanchez e quindi fallo decretato da Nico Gianforte e ora il Lugano con tutta calma si appresta a far riprendere il gioco con Mai, di fronte, ormai è stato ripetuto più volte, c'è il miglior attacco del campionato, quello di Libè con 26 reti finora segnate in 7 partite, e la miglior difesa, 4 i gol subiti dalla formazione bianconera nelle prime 6 partite. Lugano che poi giocherà, lo ricordo ancora una volta, mercoledì nel recupero contro il San Gallo, pareggiando dunque il conteggio delle partite disputate con tutte le altre squadre. Buon disimpegno da parte di Fombalmos, che è il portiere che ha la miglior media di parate, il 78% della Super League, ed ha anche un 75% di riuscita di passaggi, quindi per il momento davvero il numero uno bianconero, anche se veste la maglia numero 16, è una garanzia. Moncada si divicola bene lì nella metà campo degli avversari, il gioco si sviluppa a sinistra, Cimignani si sovrappone internamente del Croa, palla buttata in aria, rigore dal francese, il rilancio di Gigovic nella zona di Mai, ancora Mai che va in anticipo su Essende, il pallone appoggiato tra gli applausi dell'AIL Arena all'indietro verso il proprio portiere. Fombalmos 263 le partite con la maglia dei bernesi, 28 quella odierna compresa, con invece quella della Lugano, con i piedi a cercare Moncada, spinto alle spalle leggermente però da Lauper, palla che poi arriva sui piedi di Stefano, attenzione, serve inavvertitamente, Essende tu per tu con Maia, si allarga troppo il congolese dell'Ibe, c'era forse fallo su Stefan, Gianforte lascia correre, ora però si vuole sincerare delle condizioni del capitano bianconero, che ha avuto un passaggio un po' maldestro all'indietro che aveva permesso a Essende di creare un inizio di pericolo per la retroguardia della formazione di Mattia Crocetordi, che ora parla con Germano Vailati, l'allenatore dei portieri del Lugano, che prende la strada per andare forse a dire qualcosa a Fombalmos. Lo terremo d'occhio mentre il gioco vede proprio coinvolto l'estremo difensore del Lugano al limite della propria area di rigore, quando i minuti ormai sono 10 nel corso del primo tempo qui all'AIL Arena. Scambio corto con Steffen, poi Fombalmos, sale il pressing dell'Ibe, Cimignani a sinistra, all'indietro c'è Del Croa, quindi di nuovo all'interno dell'area di rigore per Fombalmos, mentre Papadopoulos si è alzato fino alla linea di centrocampo, reclama il pallone, c'è anche Karimov che praticamente è all'altezza di Moncada a fungere da attaccante, è sceso Bislimi al limite del rigore a farsi cedere il pallone, il pressing di Edmilson Fernandez, davvero un gioco molto tattico a livello di movimenti in questo frangente, un minuto che il pallone è praticamente tra i piedi di Fombalmos, molto attenti i giocatori, diligenti nel tenere le posizioni. Bislimi, finalmente Lugano esce dalla propria zona difensiva grazie anche a Mai, appoggio di Steffen per Bislimi, quindi ancora Del Croa, il pressing di Fasnacht però evitato, Cimignani, Bislimi non guadagna metri, ora verticalizza su Moncada, fallo da dietro, però c'è Steffen che riceve palla, doppio fallo di Virginius, questa volta Gianforte è intervenuto a fischiare il calcio di punizione all'interno del cerchio di centrocampo per la formazione bianconera, che conduce una rete a zero grazie al gol di Dos Santos.
1: Formazione bianconera che, Paolo, non butta via il pallone nemmeno sotto pressione. 54esimo minuto di gioco a San Gallo, sempre siamo in vantaggio 2-0. 55esimo, siamo un minuto avanti a Thun con il Ghezzé, sempre avanti 1-0. Si sta giocando anche in Italia, tra l'altro, al 52esimo. Lazio-Milan 2-0. Paolo, insomma, stavo guardando un po' anche allo stadio, qualche posto vuoto comunque, ci sperava nel tutto Eusarito, qualcuno magari anche in possesso dell'abbonamento stasera non è venuto.
2: Sì, peccato, perché qualche posto vuoto anche proprio alla nostra sinistra in curva sud, dove i biglietti insomma sono, oserei dire, alla portata di tutti. Peccato, perché comunque nonostante davvero una gran bella cornice, questa partita di cartello per i risultati, per lo stadio, insomma anche per il tempo meteorologico, visto che davvero è una bellissima serata, meritava forse il tutto esaurito. Vedremo se ci saranno altre occasioni. Intanto 13esimo minuto e Lugano far girare palla con l'Ibe, sta lì a guardare Guardingo. Ibe battuto su un'azione iniziata da una palla ferma, da un corner. Altre occasioni da rete non se ne sono registrate per il momento. 63% di possesso del pallone, Fuenbalmossa trova Mai in mezzo al campo, poi Steffen Bislimi. Davvero c'è un grande movimento di posizione da parte dei giocatori del Lugano, con Karimov che sale all'altezza degli attaccanti, Papadopoulos che si propone in avanti, Steffen che invece scende a centrocampo. Davvero un movimento corale, non vorrei utilizzare insomma un termine forse ancora troppo azzardato, ma una sorta di calcio totale dove tutti i giocatori si muovono un po' in tutte le posizioni per dare agio e respiro e soluzioni. Intanto conclusione di Gergic, il palo, poi Steffen, il tiro dalla distanza mal calcolato da Keller che si è lanciato in tufa, mancato la deviazione, la palla si è stampata sul palo, una gran bella botta quella partita dal piede destro di Anto Gergic. Partita secca, Keller davvero è andato a lisciato, permettetemi l'espressione, l'impatto con il pallone che è andato a stamparsi sulla base del palo. Quindi Lugano vicinissimo alla rete del 2-0 al 14esimo minuto di questo primo tempo. Lugano sicuramente padrone del campo, l'Ibe è una squadra votata all'attacco, sembra che Gerardo Sioane però abbia preferito preparare una partita piuttosto, non dico sulla difensiva, ma ancora più attenta dal punto di vista proprio sì, difensivo, ecco, non tutti dietro, però facciamo attenzione perché abbiamo già subito tantissimi gol e Lugano è in grado di colpirci. Non so se
1: ma sì, più... diciamo che Paolo, comunque Lugano deve andare a prendergli la palla perché sì, comunque non ne butta in via uno, come dicevamo è un Lugano che ha sempre il possesso del pallone, anche se adesso lo Young Boys ci prova.
2: Attenzione Sanchez, l'inserimento, il diagonale fuori di un niente. In questo caso Lugano che si è fatto un po' sorprendere sulla corsia di destra con Fasnacht che ha trovato un bel passaggio per Sanchez, tagliato fuori del cro, anche Mai è saltato un po' troppo facilmente, avrebbe dovuto accompagnare la corsa di Sanchez, è rimasto però piantato con i piedi a terra il difensore tedesco del Lugano. Sanchez, annotiamoci perché questa era una ghiotta occasione da gol, ha incrociato troppo il suo piatto destro facendo uscire la palla sul fondo mentre era diretta nelle sue intenzioni sul secondo palo con Fuenbalmossa, probabilmente tagliato fuori. Guadagna una rimessa laterale il Lugano davanti alla propria area tecnica, sempre molto attivo il coaching di Mattia Crocitorti, maglietta polo insomma aziendale diciamo così, mentre completo più elegante Gerardo Sioane, entrambi gli allenatori in piedi sotto la nostra postazione. Ora c'è l'intervento da dietro con Karimov che aveva protetto molto bene la palla, Virginius però lo ha sgambettato da dietro, fallo ravvisato dal direttore di gara. Se n'è andato intanto il primo quarto d'ora, anzi in questo momento scade anche il 16esimo minuto, 1-0 Lugano. Papadopoulos batte all'indietro questo calcio di punizione a metà campo, palla sui piedi di Mai, cammina attendendo l'arrivo in pressing di qualche avversario e Sende, ecco allora che si libera il pallone verso Fuenbalmossa, rilancia lungo, Benito la meglio di testa su Steffen, Mai sbaglia l'appoggio verso Bislimi, ancora Mai, questa volta sempre di testa colpisce in maniera precisa verso il proprio portiere, che avrebbe la facoltà di prendere il pallone tra le mani. Infatti fa così dopo il pressing di Essende, velocemente verso Mai, si spende in corse che lo fanno stancare Essende per disturbare l'inizio dell'azione della Lugano. Ma come diceva anche appunto David Conti da studio, è un Lugano che ama giocare palla a terra, non butta via un pallone, sta limitando gli errori. Ora un po' pigro qui Moncada a venire incontro sul suggerimento in verticale di Mai, quindi può approfittarne lo Ian Boys questa volta per far girare palla, anche se ancora nella propria metà campo con Sanchez. Il lancio in avanti, troppo avanti però, direttamente tra le braccia di Efon Balmos, mentre cercava invece la profondità Virginius.
1: Intanto ti segnalo, Paolo, il 3-0, e segnalo soprattutto a chi ci ascolta, il 3-0 del Sion sul campo del San Gallo. Al 60esimo Cabacalmanna ha portato appunto a 3 le reti della formazione vallesana, insomma inizio davvero da sottolineare per la formazione di Tolò, che anche se manca tanto soprattutto la IL Arena salirebbe al terzo posto proprio a 15 punti come lo Young Boys, ma come Lugano ha visto che era impegnato anche nelle coppe europee con una partita in meno rispetto ai gialloneri. È sempre 1-0 invece tra Grasshopper e Thun al 62esimo, sempre 2-0 della Lazio contro il Milan in Serie A. Al 60esimo a te Paolo.
2: Con il Lugano che è entrato nel metà campo dello Young Boys, il cross di Cimignani, palla che riesce a colpire con la schiena, forse è Benito, poi è Buchinaz che rilancia in avanti, la mette a terra Sanchez, la protegge in un primo momento contro Gheorghiç, poi però la perde servendo il capitano del Lugano Stefani, in mezzo a due, buon disimpegno con Papadopoulos che rientra in mezzo al campo prima di scaricare verso Mai. C'è un problema per Stefan che ha ricevuto un contrasto da parte di Virginius, piccante, riesce comunque a rimanere in campo, però Efon Balmos mette il pallone in fallo laterale. Attenzione, forse cambio, ho visto la gestualità di Mattia Crocitorti segnalare proprio il gesto del cambio, si è accasciato a terra, un problema muscolare, sì, non ce la fa dentro Pilström, quindi primo cambio obbligato per il Lugano, fuori Steffen, dentro Pilström,
1: che tra l'altro Paolo vedevo nelle immagini video già da qualche minuto comunque Steffen che si era toccava all'interno coscia della gamba a destra, adesso non ricordo più forse addirittura quando l'arbitro non ha fischiato quello che poteva essere un fallo su di lui, si era visto appunto dalle immagini Steffen che si toccava la coscia, dunque come dicevi tu sicuramente un problema muscolare. Tra l'altro in televisione hanno anche filmato in primo piano Manuel Akanji, il nostro difensore della nazionale, sì, e difensore dell'Inter.
2: Sì, ormai un abitué, visto che non è la prima volta che viene a seguire i bianconeri, probabilmente insomma la vicinanza con Milano gli permette di poter venire ad assistere in questo stadio nuovissimo le partite del Lugano. Lui è molto amico anche di Renato Steffen, sui vari social hanno condiviso anche una gita sul lago di Lugano, quindi evidentemente apprezza venire qui in Ticino Manuel Akanji. Forse una come si dice in gergo, una vecchia quella presa, speriamo sia un colpo, una contusione muscolare quella subita da Steffen e non uno stiramento o qualcosa di più grave. Steffen che viene rincuorato da uno degli assistenti di Matteo Crocitolti, Salzaruso dentro dunque lo svedese Pilström, che è una delle piacevoli comunque sorprese di questo inizio stagionale del Lugano, un gol e un assist in questo inizio di Super League, giocatore che va proprio a rilevare in campo e credo anche nelle funzioni, nei movimenti, proprio Renato Steffen. Formamos per Mai, sale il tedesco, il cambio di gioco, una bella sventagliata che viene intercettata però con grande precisione di petto da Schmidt, sbaglia l'appoggio in avanti, intercettato da Cimignani, poi Moncada prova a mettere pressione, Keller, il portiere dell'Ibe per Buchinaz, il pressing, sale il Lugano, Buchinaz è costretto a rilanciare in avanti, Essende svetta di testa, Mai che riesce a deviare all'indietro sui piedi di Gürgic, poi Del Croix, timidi applausi del pubblico di casa ad apprezzare questa azione difensiva del Lugano. Gürgic di prima per Moncada, costretto sempre a giocare spalla alla porta, qui Lauper però nuovamente va a dargli un calcetto da dietro, partita complicata per Moncada che non può a mio avviso sfruttare le sue doti che sono quelle soprattutto della corsa, ormai con l'assenza di Behrens e con Aieti in panchina. Mattia Crocidorti gli chiede questo tipo di lavoro, chissà che magari nel proseguio della partita possa invece puntare alla porta, non sempre dargli le spalle. Calcio di punizione, Gürgic in area di rigore, salta il solito Moncada che arriva più in alto di tutti, non riesce però ad indirizzare la palla verso lo specchio della porta, recupera ancora Cimignani, contro attraverso ancora di Gürgic, la conclusione e la parata più palo con la conclusione di Del Croix, un bel appoggio col mancino, questa volta ci è arrivato Keller che credo abbia ricevuto anche l'aiuto del palo. Del Croix l'appoggio, Keller pallone no, deviato direttamente in calcio d'angolo, ottimo riflesso da parte del portiere giallo-nero. Lugano ancora una volta vicinissimo al 24esimo, al punto del 2-0. Del Croix, parata di Keller, corner battuto, questa volta è di Milson Fernandez che svetta in area a ribadire il pallone ancora in fallo laterale. C'è Cimignani con la palla tra le braccia, i movimenti di Dos Santos che dopo la rete si è un po' eclissato. Del Croix, Cimignani preferisce andare sul sicuro all'indietro dove ha spazio e tempo Bislimi per ragionare. Gürgic, Dos Santos largo a sinistra, porta la palla in mezzo evitando Schmidt, ancora Dos Santos, poi incespica sulla pallone, perde anche un rimpallo, Virginius che alleggerisce, Fasnacht, quindi Sanchez, tocchettino delicato ad evitare Gürgic che è diventato il capitano dei bianconeri, delizioso davvero la punta con cui ha sfiorato il pallone Sanchez per evitare Gürgic, poi ha commesso un fallo per non lasciarlo scappare. Qui il mestiere dell'esperto centrocampista dei bianconeri, mentre ci sono due palloni in campo e quindi bisogna attendere per il calcio di punizione ora battuto dallo stesso Sanchez e di Milson Fernandez. Benito lancio a cercare Virginius e Papadopoulos capisce tutto di testa, Karimov non riesce però a tenere il pallone in campo con le mani, Buchinaz con Karimov che lo tiene tra le sue qualche istante di troppo, ricevendo insomma una sgridata dal direttore di gara, ma la palla è già in movimento. Lauper nel cerchio di centrocampo apre verso Sanchez sulla destra, poi Schmidt, l'inserimento, l'anticipo, inserimento per Essende ma l'anticipo perentorio preciso di Mai. Cimignani in mezzo a due, il tacco pregevole, il raddoppio su Cimignani che non molla, Sanchez però riguadagna il pallone sui 20 metri, si accentra, arriva Buchinaz, palla sul mancino, sbaglia lo stop e quindi riesce a recuperare in qualche modo Karimov e poi palla che finisce nuovamente in out. Benito, Buchinaz, Pilström che insegue di Milson Fernandez nel mezzo, protezione palla di Essende, interviene su lui Del Croix, non c'è fallo nonostante sia finito a terra il congolese capocannoniere della Super League e quindi Fombalmos. Ormai abbiamo superato la metà di questo primo tempo, 1-0 il punteggio, rete di Dos Santos al secondo minuto di gioco, poi palo di Gürgic poco prima del quarto d'ora e l'occasionissima ancora due minuti fa con Del Croix sul conto dell'Ibe, si conta un piatto in diagonale fuori dallo specchio della porta di Sanchez.
1: 3-0 sempre del Sion contro il San Gallo. A San Gallo si sta giocando il 69esimo minuto, un minuto dopo invece a Thun, tra la formazione bernese, campione svizzera in carica, e il Grasshopper, con le cavallette sempre avanti 1-0, è cambiata la situazione per gli amanti del fantacalcio del campionato italiano. La Lazio è sul 2-1.
2: Attenzione a Pilström, scusa Davide, Pilström sulla rete esterna con Cimignani, che aveva servito un pregevole pallone raso terra dalla sinistra che ha tagliato tutta l'area di rigore. Dalla parte opposta è arrivato Pilström, che a mio modo di vedere ha sbagliato la scelta, avrebbe dovuto rimettere il pallone all'indietro. Però altra bella azione molto veloce da parte dei bianconeri.
1: Stavo dicendo, ci mancherebbe altro che il Milan ha pareggiato i conti all'Olimpico contro la Lazio con la doppietta di Moreira, l'ultimo arrivato al debutto in maglia rossonera. Dunque Lazio che era in vantaggio 2-0 dopo i primi 45 minuti con Cancelliere e Noslin, appunto la doppietta del belga, 2-2 all'Olimpico, sempre 1-0 per fortuna la IL per il Lugano. A te Paolo.
2: Ha debuttato, attenzione ora con Libé, con Essende che va a siglare la rete del pareggio, traversone dalla sinistra di Abukinaz, c'è stato l'appoggio di testa, una sorta di ponte in mezzo di Sanchez, e poi Essende che è andato a siglare la rete dell'1-1 al 28esimo del primo tempo, e dunque torna in parità. Si è fatto, credo, sorprendere sul secondo palo del Croa, che ha dato troppo spazio a Fasnacht, e essendo anche lui dimenticato lì in area di rigore da Mai, che ha rallentato la corsa pensando che forse Fasnacht non riuscisse ad arrivare sul pallone a tenerlo in gioco. Mai in questo caso davvero pigro, ma non è la prima volta, insomma, che specula un po' il difensore tedesco invece di rimanere attaccato al capocannoniere del campionato. 1-1 dicevamo tra Lugano e Young Boys, quindi tutto questo al 29esimo del primo tempo.
1: Sì, dunque fondamentalmente alla seconda sortita lo Young Boys ha trovato questa rete. Paolo, stavo guardando i numeri di Essende, già a quota 8, pensavo fosse un errore, assolutamente no, già 8 reti in questo campionato per l'attaccante congolese. L'anno scorso in 13 partite ne aveva segnate 4 con un assist, insomma già 8 reti e 3 assist per appunto l'attaccante, che chissà se terminerà la sua stagione a questo punto del campionato svizzero. A te.
2: Tanto Mai che protegge bene il pallone, ma dal video, dal replay si vede davvero molto bene come Mai praticamente si ferma credendo, calcolando il pallone troppo lungo sul fondo, invece Fasnacht caparbiamente è riuscito a rimetterlo in mezzo di testa. Intanto Lauper per Gigovic, ancora Lauper all'indietro, il pallone verso Benito, sale anche Karimov che infatti disturba Bukinaz, che si libera del pallone in maniera precipitosa e soprattutto imprecisa, regalando una rimessa laterale al Lugano. Con le mani lo stesso Uzbeko all'indietro per Mai, si fa vedere Gergic che si abbassa, poi Moncada sempre spalle alla porta, buono l'appoggio verso Bislini, qua c'è una spinta chiara, netta, impossibile che Gianforte non l'abbia ravvisata, i danni di Bislini, il gioco prosegue, si vedono proprio le due braccia di Lauper, che di Fasnacht, scusate, che va a spingere Bislini, caduto a terra, sbilanciato. Non capisco davvero perché l'arbitro non abbia fischiato un'azione irregolare così evidente. Tanto ne ha approfittato lo Young Boys per prendere possesso della metà campo del Lugano, interviene Gergic al limite del rigore, ma è ancora Fernandez, Bukinaz il pallone nel mezzo, essendo con l'esterno c'è Cimignani che controlla il pallone che finisce sul fondo. Il gioco, quando siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, riprenderà con una rimessa dal fondo, deve recuperare il pallone Fombalmos, portiere battuto dunque due minuti fa da una gol facile facile di Essende, tutto solo nell'area piccola, Improva, sbaglia il rilancio in avanti, attenzione, fumble Moss, lo Young Boys rimane lì in area di rigore, la palla nel mezzo, ancora Fasnacht, la mezza rovesciata di Essende, c'era però fuori gioco dello stesso congolese, palla che è arrivata poi tra le braccia comunque del portiere bianconero, che ha alzato insomma una mano per scusarsi con il rinvio errato e ha permesso insomma di far correre qualche brivido alla retroguardia della sua squadra. Ancora la costruzione dal basso della formazione di Crocitorti, lungo con Balmossa, cercare Moncada che aggancia in qualche modo, poi una serie di rimpalli, Dos Santos su Schmidt, protegge bene il pallone nella propria tre quarti difensiva, all'indietro per Lauper, quindi Keller appoggia di piatto per Schmidt, Gigovic di prima verticalmente, pallone tenuto in campo da Sanchez, perde però il duello fisico con Gergic, infatti Sanchez forse deve, per essere un top anche in chiave nazionale, deve insomma mettere un po' di massa, è un po' leggerino. Intanto Dos Santos in mezzo in scivolata prova a crossare per Moncada, ma riparte Libé, interviene Karimov, grandissimo intervento a interrompere questa ripartenza tentata della formazione ospite, e quindi è ancora Lugano ad avere il possesso del pallone, mentre Gerardo Seoane chiaramente dice alla sua squadra di essere molto più compatta tra l'ultimo attaccante Sende e la linea dei difensori, di essere più stretti per impedire a Lugano di trovare uomini tra le linee. Lugano che esce dalla propria zona difensiva, mai poi il crochet per fermarsi e ripartire da Fumble Moss con Mai che si lamenta con i giocatori, i suoi compagni, dicendo di non aver trovato soluzioni offensive in avanti, quindi è stato costretto a tornare verso il proprio portiere. Dos Santos, Lugano a centrocampo, fa girare palla, la smista Gergic ancora per Mai che gli cede il pallone, si sbraccia Cimignani per ricevere, viene infatti servito il controllo della francese tra le linee per Pilstrom che non è riuscito ad entrare in partita, e lo dimostra anche questo pallone mal controllato. Keller per Lauper, ora è un po' chiuso lo Young Boys, riesce comunque Lauper a mettere il pallone su Virginius, poi Essende controlla di petto, spara la porta, riesce a girarsi, a dare respiro alla manovra della sua squadra sulla destra con Schmidt che sale, penetra nella metà campo della Lugano dalla fascia destra, il traversone in mezzo, c'è Gergic che riesce a sporcare e Karimov che rilancia in avanti, all'inseguimento ci sono Lauper che ci arriva di testa e Moncada. Il tocco di testa di Lauper si tramuta anche in un suggerimento per Buchinaz, quindi Edmilson Fernandez ancora una volta largo a destra per Gigovic. Buon momento questo per

0: Pie Moncada che riceve, c'è il passaggio per il Pistrom un po' lungo, peccato, riesce comunque lo svedese nonostante debba allargarsi molto sulla sinistra a raggiungere il pallone, punta un uomo, lo salta, poi arriva anche Bislimi recuperato però da Schmidt, pallone che viene fatto rimbalzare proprio sulle gambe di Bislimi, giocatore autore di una pregevole ed è la migliore prestazione stagionale a Basilea. Palla che finisce sul fondo e però non c'è corner ma rimessa dalla fondo per lo Young Boys a 10 minuti dal 45esimo, con le due squadre davvero molto molto attente. È vero che hanno già segnato entrambe, ma non è un gioco confuso, è un gioco molto pensato, ragionato. Attenzione, ora Sende che vince un duello con Mai, Virginius limita il rigore, mette in mezzo, ci mette il piedone, poi forse tocca di mano Cimignani ma era scivolato per terra, una palla nettamente toccata col braccio. Se attenzione, si è fatto male ancora Papadopoulos, il gioco prosegue, Kikovic limita il rigore, Dimitrov Fernandez, Sanchez può andare in mezzo, invece allarga sulla sinistra per Buchinaz, finta il traversone, ancora a terra Papadopoulos, Sanchez mette in mezzo, c'è Cimignani che mette in corner, dicevamo è rimasto a terra dolorante Papadopoulos che richiama l'arbitro, lo sta insomma gestendo non a parole gentili, si sta rivolgendo al direttore di gara, è entrato lo staff medico, quindi poi Papadopoulos dovrà lasciare per un minuto in inferiorità numerica la sua squadra. C'è stato un chiaro tocco di braccio di Cimignani, era in scivolata. In questo caso, quando è in appoggio il braccio non dovrebbe essere calcio di rigore. Vedremo se la VAR darà seguito a questa interpretazione. Con Cimignani che è andato nettamente in anticipo su Gigovic.
1: Sai che forse nemmeno lo tocca il pallone.
0: No, ma mi sembra un'autogiocata, perché poi appunto la palla carambola sul piede di Gigovic, poi ancora sulla coscia di Cimignani, forse c'è un tocchettino di braccio, ma non credo, insomma, mentre viene ammonito Salzarulo per proteste, stava battibeccando con Seoane, mentre Papadopoulos fa vedere qualcosa sulla propria scarpa al quarto uomo, ma il Lugano ora con il primo corner che sarà battuto da Libé è in inferiorità numerica per un minuto, momento da gestire con grande calma. Il corner che sarà battuto da Virginius, il numero 7 batterà con il destro, parabola a rientrare sul secondo palo, c'è Fombalmos che infatti fa suo il pallone, Moncada poi prova lo scatto, davvero incredibile la facilità di corsa di Moncada, rilancio di Fombalmos, c'è la testa però di Schmid ad anticipare Moncada che prova poi a recuperare su Dimitrov Fernandez, infatti ce la fa Moncada, davvero una velocità da Speedy Gonzales, e poi buon gioco tecnico da parte di Dos Santos, e Lugano ora fa girare palla in attesa di recuperare anche l'undicesimo uomo, vale a dire un trepidante a bordo campo Papadopoulos, Bislimi, Moncada, Dos Santos fa girare palla sulla tre quarti, poi Pistro minare di rigore girato di spalle, guadagna un corner il biondo numero 24 della Lugano. Papadopoulos dovrebbe rientrare, già passato un minuto, infatti si sbraccia per richiamare l'attenzione di Nico Gianforte e ora può entrare in campo riversandosi subito in area di rigore, visto che Gjurgic batterà il terzo corner per la sua squadra. Scusate se ripeto, ma mi piacerebbe davvero vedere Moncada poter puntare alla porta, non essere costretto a giocare sempre spalla alla porta. Il pallone sul primo palo, rilancia in avanti i giocatori ospiti, palla gestita ora da Virginius, Bislimi impedisce il contropiede, piomba anche Mai sulla francese, fallo che secondo i parametri vissuti in questi 39 minuti lasciati vivere da Gianforte poteva anche non essere fischiato, invece calcio di punizione che Libé batte però precipitosamente favorendo Fombalmos in uscita, e quindi riparte il monologo bianconero di costruzione dal basso, Mai, Bislimi, l'esterno un po' pigro per Fombalmos che infatti accelera la corsa per allontanare poi la pallone di testa, Buchinaz anticipa Karimov,

0: palla che rimbalza nei pressi del portiere bianconero, che controlla con i piedi. 5 minuti alla fine del primo tempo, ci sarà qualcosa da recuperare e poi cattura il pallone tra le braccia prima di liberarsene verso Lucas Mai, il portiere bianconero ricoinvolto nuovamente dal tedesco. Soluzione lunga, cercare Pilström, alla meglio però Benito, quindi l'appoggio di Essende. Virginius ha dimenticato la Papadopoulos, palla nel mezzo, spalla la porta, Essende, conclusione, tocca alto sopra la traversa, Fombal Mosche, ora se la prende con, credo, Pilström, doveva fare qualcosa in più su quel duello aereo. Essende davvero però pericolosissimo, parata di Fombal Moss, che concede il secondo corner. Alibé alzando la traiettoria del pallone sopra la traversa, anche se forse avrebbe scheggiato proprio la traversa finendo fuori, ma per sicurezza ha fatto bene ad intervenire. Corner corto battuto dagli ospiti, Schmidt ora mette in mezzo, attenzione, palla che era indirizzata da Gigovic, disturbato dall'altro numero 8, e poi tiro di mancino di Benito, alzato sopra la traversa dalla piedone di Papadopoulos. Pareggia i conti anche dei calcio d'angoli. Libé, Virginius, si avvicina a Sanchez, in marcatura si propone quindi Karimov, prende la rincorsa Virginius, alza il braccio, movimento in area di rigore, palla lunga e tesa, il colpo di testa di Fasnacht che fa finire il pallone pochissimo a lato, alla sinistra di Fombal Moss, ha colpito davvero da solo, si è perso letteralmente la marcatura qui del Croix, l'esperto difensore della nazionale haitiana. Ha davvero mancato la marcatura su Fasnacht, che ha staccato tutto solo. Fortunatamente non è stato preciso nell'indirizzare il pallone verso la porta, ma anche questa la noterei come occasione da rete per Libé, che insomma nella seconda metà del primo tempo, dopo aver trovato soprattutto la rete del pari con Essende, ha fatto vedere qualcosa in più rispetto ai bianconeri, che invece avevano giocato una più che buona mezz'ora. Ora Essende che si libera anche con il fisico di un paio di giocatori, sbaglia Fasnacht, recupera però Schmidt, Ibe che sta continuando ad attaccare, sta chiudendo il Lugano negli ultimi 20 metri. Gigovic per Schmidt, il cross in mezzo, salta però Gjurgic ad allontanare Benito, Lauper di testa, manovra avvolgente della squadra di Sioane, altro traversone di Schmidt, palla che arriva a Virginius, allontana Karimov, poi del Croix, Papadopoulos, pallone lontano, Moncada di testa in mezzo a due uomini, come sempre non lesina l'impegno, anche una spallata a Bukinac, palla che però è terminata in out, già battuto da Libé, questo fallo laterale, si fa dare palla Edmilson Fernandez, l'apertura sulla destra per Gigovic, Ibe che ora si addormenta Dos Santos sul passaggio di Gjurgic, Essende, libera il rigore col mancino, palla centrale, la parata di Fombal Moss, se la prende Gjurgic con appunto questa azione pigra di Dos Santos che non è venuto incontro, si è fatto anticipare da Schmidt, verticalmente Mai per Moncada, sempre fallo su Lauper, però Moncada appoggia bene per Bislimi, rilancio in avanti dell'Ibe, c'è Mai che si fa anticipare anche in questo caso troppo leggero da Essende, attenzione a Edmilson Fernandez, l'inserimento di Gigovic, equilibrio precario, rovesciata di Fernandez, palla ribattuta da Fombal Moss e poi c'è la rete di Fasnacht, e qui davvero una serie però di errori, è da prima di Mai che si è fatto anticipare da Essende e non mi sento di togliere qualche colpa da Fombal Moss, che su una rovesciata non certo irresistibile per potenza assistenza di Alvin Sanchez, ha lasciato il pallone sul quale si è affiondato Fasnacht. Vantaggio Young Boys, 2 minuti di recupero con Fasnacht proprio al 45esimo.
1: Lo avevi un po' annunciato, però Paolo, sì, ti confermo, qui a Fumble Moss non sicuramente ha fatto una bella figura, sì, un Lugano un po' leggerino che dal momento in cui ha subito la rete dell'1-1 di Essende si è un po' spinto, forse manca un po' anche Renato Steffen. Essende che peraltro mi ricorda a volte un po' nel dominio, diciamo così, fisico, e con le sue 8 reti uno che Berna aveva lasciato il segno, Dumbia qualche anno fa, insomma davvero un giocatore di categoria, ma deve fare mea culpa il Lugano, come hai detto tu, Lugano che si è spento improvvisamente dopo, sì, appunto la rete del provvisorio 1-1, ma mi sembra che anche, almeno da qua, sento anche il tifo comunque abbastanza mesto, non so se è una mia impressione.
0: Sì, sì, io sento molto di più i decibel che partono dal settore dello Young Boys. E quindi 2-1 Lugano, ribaltato nel giro di un quarto d'ora, dalla mezz'ora alla fine del primo tempo. Dicevo, 2 minuti di recupero, intanto c'è ancora la formazione bianconera in 10 perché si sta facendo fasciare la testa, quindi perché sanguinava del Croabi, e qui doveva andare più forte nel contrasto Pilström, che ha perso appunto il pallone, recuperato comunque da Cimignani, rientrato in campo del Croabi, Cimignani in mezzo al campo, la gestione delicata del pallone, lo scambio con Karimov, sgambettato alle spalle, Gianforte lascia correre, Bislimi riguadagna il pallone, l'apertura delicata di Gurgic per Dos Santos. Dos Santos, il raddoppio sulla 27 che aveva aperto le marcature. Finisce qui il primo tempo, 2-1 per lo Young Boys, prima mezz'ora bianconera, ultimo quarto d'ora però giallo-nera, e Young Boys che è riuscito a ribaltare grazie alle reti di Essende e Fasnacht il gol siglato al secondo minuto da Dos Santos. Studio,
1: ritroveremo la voce e l'emozione di Paolo Laurenti tra 15 minuti, appunto il tempo necessario che ci accompagnerà da qui all'inizio della secondo tempo. Siamo alle battute conclusive a San Gallo, con il Sion al 90esimo sempre avanti 3-0, al 91esimo Grasshopper sempre avanti 1-0 sul campo del Thun, mentre in Italia all'88esimo Lazio-Milan sono ancora sulla 2-2 come in occasione dell'ultimo aggiornamento. Un po' di musica e poi torneremo per darvi i finali di questa 8ª giornata di Superliga, per anticipare di qualche minuto anche il notiziario, così da poter iniziare pochi minuti dopo le 8 con il secondo tempo di Lugano Young Boys, lo ricordo, con i gialloneri avanti 2-1 nel risultato.

0: Sono nel frattempo concluse le due partite valide per l'ottava giornata di Super League. Il Sion ha espugnato San Gallo con un perentorio 3-0, 1-0 anche lontano, in questo caso dal Letzigrund per il Grasshopper, che ha battuto i campioni svizzeri in carica e in casa del Thun. 1-0 fa stato, appunto, lo ricordo, la rete di Bengondo. Siamo invece alla pausa di Lugano Young Boys con lo Young Boys. Dopo 45 minuti in vantaggio 2-1, sono le 19:53 minuti. Noi anticipiamo di qualche minuto il notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, riunite a Nuova Delhi le maggiori economie mondiali emergenti, raccolte sotto il cappello del BRICS, esprimono preoccupazione per i freni agli scambi economici e commerciali rappresentati dai dazi e balzelli decisi unilateralmente e chiedono di poter contare di più nelle decisioni globali. Chiaro riferimento soprattutto alle continue minacce e ai freni imposti dalla Casa Bianca nei confronti dei paesi non allineati alla politica dell'amministrazione americana. Per far fronte a quella che in una nota comune viene definita distorsione incompatibile con le direttive dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, India, Cina e Russia, solo per fare alcuni nomi dei paesi aderenti, annunciano la volontà di una maggior collaborazione per rispondere alle esigenze e priorità dei mercati. BRICS che esprimono anche preoccupazione per i conflitti in corso, in particolar modo quelli in Medio Oriente. Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin a margine dei lavori del G20 in programma Miami in dicembre, appuntamento al quale il leader ucraino ha detto di contare molto per poter perorare la sua causa davanti ai leader delle maggiori economie mondiali. A stretto giro di posta è giunta la risposta del Cremlino, che attraverso il portavoce Peskov ha parlato di incontro impossibile al G20. Peskov, che ha quindi invitato a sua volta il leader ucraino a Mosca per un incontro con il presidente russo Putin. È salito a 76 il numero delle persone morte nell'incendio divampato mercoledì su un traghetto nella regione filippina di Palawan. A darne notizia sono le autorità locali, che hanno recuperato un'altra quarantina di corpi senza vita a bordo dell'imbarcazione distrutta dalle fiamme. Dall'interno, un dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Crans-Montanage, implicato nell'inchiesta del rogo di Capodanno che ha causato 41 morti, è stato licenziato con effetto immediato. L'uomo, stando a quanto trapelato, è stato allontanato per aver manomesso una domanda per la costruzione della terrazza dove è avvenuto il dramma. Il licenziamento giunge a pochi giorni dall'audizione di un ingegnere che aveva dichiarato l'uso a sua insaputa del suo nome per una domanda di costruzione finita sotto la lente degli inquirenti. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature pomeridiane.
1: Sport e musica.
0: Buonasera, ben ritrovati. Stiamo seguendo la partita del Lugano, valida per l'ottava giornata di Super League. Alla pausa i bianconeri sono sotto 2-1 la IL Arena contro lo Young Boys. Lugano in vantaggio dopo due soli minuti con Dos Santos, poi il pareggio di Essende al 28esimo, con poi al 45esimo, a pochi minuti dunque dal fischio doppio dell'arbitro per la pausa di Fasnacht, l'ex nazionale svizzero dunque ha riportato avanti i gialloneri. Nelle altre due partite, San Gallo 0 Sion 3, Thun 0 Grasshopper 1 in Italia, è terminata nel frattempo Lazio Milan, risultato in perfetta parità 2-2, Lazio che era in avvantaggio 2-0 poi con Moreira, l'ultimo arrivato in casa rossonera, il prima di tutto il 2-1 e poi il pareggio 2-2. Un po' di musica che ci accompagna appunto al fischio d'inizio del secondo tempo di Lugano Young Boys, tra l'altro partita che si può seguire anche in diretta televisiva su La 2 a pochissimo.

0: con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
1: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dal 15 settembre, dopo l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite.

0: È tutto pronto all'AIL Arena per la ripresa del secondo tempo di Lugano Young Boys. Lo ricordo, giallo-neri in vantaggio 2-1. Ritroviamo la voce di Paolo Laurenti che ci racconta i primi cambi di questo secondo tempo. A te Paolo.
1: Ma uno è stato già effettuato obbligato a metà del primo tempo, fuori Steffen per infortunio, anche se il capitano bianconero non voleva uscire. Dentro Pilstrom, che ha fatto fatica a insomma entrare nelle dinamiche della partita. Fuori anche Fombalmos, che non è rientrato dagli spogliatoi, sicuramente un problema anche fisico anche per il portiere dei bianconeri, che non è stato certo irreprensibile in occasione del raddoppio dell'Ibe, che ha respinto malissimo una rovesciata di Alvin Sanchez, permettendo a Fasnacht di insaccare il 2-1. Dunque debutto in maglia bianconera del portiere di riserva che il Lugano ha messo sotto contratto in questa scorsa estate, proveniente dalla Regensburg, Felix Gebhardt. Questo per quanto riguarda appunto il Lugano, che sta facendo girare palla in questo primo minuto della ripresa, che schiera il terzetto difensivo, poi Papadopoulos, Mai e Delcroix, questi ultimi due che non stanno certo disputando la loro miglior partita in maglia Lugano. Poi sulle corsie laterali Karimov e Cimignani, a centrocampo Bislimi, Gjurgic e Dos Santos, con Pilstrom e Moncada costretto a giocare spalla alla porta. In attacco c'è ora l'avanzata di Pilstrom, che evita un altro neoentrato, vorrà dire Blum, che ha preso il posto di Schmidt. Conclusione di Pilstrom, il potente tiro dello svedese che finisce a lato di poco della porta di Keller. Gran conclusione, chissà che appunto non possa dare morale allo svedese, che come dicevamo ha faticato nel corso del primo tempo. Dicevo appunto Blum, che ha preso il posto di Schmidt sulla corsia di destra dell'IB. Intanto rilancia Keller, palla gestita a centrocampo da Gjurgic, evita Virginius, l'appoggio indietro verso Gebhardt, il portiere del Lugano, che ha preso il posto di Fombalmos, che ha anche un'altra fisicità, sicuramente un po' più minuto rispetto al fisico prorompente di colui che è il titolare della maglia del Lugano in porta. Lugano che ha gestito male però questa azione, quindi il rilancio in avanti dell'Ibe. Delcroix protegge palla, Mai per Gjurgic, di prima in avanti per Bislimi, pallone non tenuto in campo nonostante l'impegno sia di Bislimi sia di Pilstrom. Prova ad incitare la sua squadra Mattia Crocitorti, sotto 2-1. Ricordiamo Lugano che è imbattuto finora da 15 partite, contando anche il finale della scorsa stagione. Ora Karimov che disturba efficacemente Virginius, Dos Santos che ha aperto le marcature, tocca l'indietro per Gebhardt, riparte la formazione bianconera con Dos Santos, quindi Bislimi, ancora Dos Santos in mezzo al campo, si allarga Delcroix, Pilstrom viene ignorato, poi viene servita in seconda battuta, pallone di ritorno ancora del Croa, che ha abbandonato la fasciatura che era in testa. Ora ha un cerotto sulla fronte dalla parte destra, attenzione, altro errore da parte Lugano, essende sui 25 metri, esce Mai, fallo di Mai, potrebbe esserci anche il cartellino giallo, infatti estratto sul conto di Mai, primo ammonito del confronto. Lucas Mai, che ha qualche responsabilità nell'azione sia dell'1-1 sia del 2-1 dell'Ibe, un po' pigro e un po' leggero nelle letture delle situazioni. Sul raddoppio di Fasnacht si era fatto portare via il pallone nonostante fosse in anticipo un po' troppo facilmente da Essende. Tanto calcio di punizione, posizione centrale, interessante per Sanchez, interessante per Gigovic. Siamo sui 25 metri, sono 5 uomini in barriera, 3 anche dello Young Boys a coprire la visuale a Gebhardt. Si può procedere con la battuta. Gigovic parte con il destro, il tiro che va però a scontrarsi sulla barriera del Lugano, quindi pericolo scampato per i bianconeri su questa palla ferma. È rimessa con le mani ancora per Libé. Il pallone direttamente in area di rigore, c'è Bislimi che riesce a gestirlo, a buttarlo fuori, ma insiste ancora Bukinaz nella zona di Karimov. La finta invece di rilanciare, tiene basso il pallone, lo alza invece Papadopoulos in avanti per Moncada, affrontato alle spalle da Benito, lo disturba. Serve a mio modo di vedere un'altra punta, permettendo a Moncada di sfruttare le doti di velocità. Vedremo quando sarà il momento di Aieti. Tanto Gyurgic proprio per Moncada, e qui sbaglia Moncada il controllo, regala palla a Libé che sale con Blum, l'appoggio sull'estrema a destra per Sanchez, e qui sembra che l'inizio della ripresa, Davide, sia iniziato come è finito il primo tempo, quindi con Libé meglio del Lugano.
0: Sì, è complice appunto un Lugano un po' spento, anche ad immagine di Emai, lo hanno filmato appunto in occasione del cartellino giallo con le braccia insomma penzolanti, testa bassa. Sì, è un po' un Lugano spento e sono d'accordo anch'io, anche se non siamo assolutamente allenatori, non vogliamo rubare il posto al Cruz. È vero che fa fatica Moncada a tenere un pallone, ad immagine appunto di quanto visto pochi secondi fa con Aieti, e magari avere un terminale offensivo di riferimento il Lugano potrebbe tenere su un po' palle e poi perché no magari lanciare in profondità a Moncada, che è sicuramente più veloce dei due centrali dello Young Boys, Lauper e Benito.
1: E proprio lo Young Boys che continua a fare la partita in questo inizio di secondo tempo. Gigovic, Lauper, l'apertura sulla sinistra per Edmilson Fernandes, Virginius ancora per Fernandes, ripartono i gialloneri da Benito, il capitano per Lauper, si abbassa anche Blum, si va però verso Sanchez, il tocco di Pilstrom e in effetti, nonostante le proteste del 24 bianconero, la rimessa è per Libé che ha già battuto Blum all'indirizzo di Lauper. Benito, quindi palla che transita orizzontalmente da destra verso sinistra, poi la verticalizzazione per Essende, la scivolata vuoto da parte di Mai che soffre. Essende, il limite di Mai e poi è soprattutto a livello mentale, quando non fa una buona partita poi si lascia scoraggiare, come tra l'altro ha interpretato la comunicazione non verbale poco fa bene da studio David Conti. Rimessa guadagnata però dal Lugano a centrocampo, Pilstrom per Dos Santos, Del Croix, c'è Papadopoulos che viene raggiunto dal pallone passando però da Mai, quindi si allarga Karimov che poco fa ha disimpegnato una situazione piuttosto complicata in fase difensiva con davvero grande calma nonostante la sua giovane età. Ora sbaglia Dos Santos, regala la palla a Gigovic che accelera, mette sulla corsa il pallone di Sanchez, punta l'area di rigore dalla destra, mette in mezzo per Essende, il controllo, spalla la porta, poi incespica sul pallone, in qualche modo riesce a servire Virginius che si accentra, conclusione ribattuta da Papadopoulos, rincorre il pallone Karimov in avanti, lascia scorrere, poi Moncada interviene, lascia scorrere Cimignani, c'è Lauper che è rimasto a terra, norma del vantaggio dopo un contatto con Moncada, buttano il pallone in fallo laterale i gialloneri, dolorante Lauper, rimane a terra all'ottavo minuto di gioco nel corso della ripresa, sul risultato di 2-1 per Libé, mentre vengono segnalati 8.029 spettatori per questa bella serata di calcio, nella speranza insomma che possa ulteriormente abbellirsi con il Lugano, che possa pervenire quantomeno al pareggio e rimanere imbattuto in questo avvio di Super League. il pallone ha ripreso a circolare con il Lugano che sportivamente lo ha ricevuto agli avversari del Croas, alta di testa in anticipo su Fasnacht, palla in out, inizio di ripresa piuttosto spezzettata, poco fluida rispetto a come invece era iniziata la contesa, che ripeto era stata sbloccata al secondo minuto su azione prolungata da calcio d'angolo in mischia da un bel tiro teso di Dos Santos. Poi dopo l'uscita di scena per infortunio di Steffen, il Lugano è caduto, attenzione a Moncada, intervento e scivolata preciso sul pallone di Lauper, mentre è rimasto a terra un giocatore dei bianconeri, dovrebbe trattarsi di Karimov, quindi Papadopoulos si è allargato da destra per cercare di fermare, scivolato anche lui Virginius in due tempi, ancora il francese, ma il tedesco non lo lascia andare e gli esulta in faccia Papadopoulos, che si prende per la troppa esultanza un rimbrotto da parte del direttore di gara. Benito invece ha aiutato l'avversario Karimov a rialzarsi, dolorante, riprende la posizione con Libé che continua ad attaccare Blum, il traversone in area di rigore, mai di testa fuori per Bislimi, anticipato, anzi no, perché ha sbagliato insomma l'intervento di Wilson Fernandez, poi Bislimi lento nel liberarsi del pallone, recupera comunque Gyurgic, Pilström, il raddoppio di Fasnacht, lo scarico per Gyurgic sulla verticale per Dos Santos, sbaglia Gigovic, Dos Santos a campo sulla destra, lato corto del rigore, entra in area, sbaglia totalmente il traversone, anche se recupera in secondo tempo Cimignani, un rimpallo sfavorisce e lo Young Boys riesce a mettere un po' di ordine con Alvin Sanchez per Essende, che accetta lo duello fisico con Mai, gli scappa via, questa volta è Essende che trattiene il tedesco, fallo del congolese o quantomeno sanzionato dall'arbitro, il Lugano ha battuto velocemente la punizione. Siamo già a sinistra da Pilström, ora sale finalmente l'incitamento dell'AIL Arena, Pilström, Gyurgic, deve farsi sentire il pubblico di fede bianconera, perché la squadra ha bisogno, la squadra è sotto nel punteggio 2-1, ora passaggio banale sbagliato da Gyurgic, attenzione alla ripartenza del fresco Blum, chiude mai in diagonale, però va troppo molle ancora una volta, Blum vince il rimpallo, l'alto corto del rigore, mette in mezzo, lascia scorrere, vince Nius, la deviazione di Papadopoulos provvidenziale e poi Pilström che riesce ad arrivare sul pallone, ma ancora una volta con netto anticipo arrivato sulla sfera Mai, convinto di potersi mettere il pallone poi sui piedi, ha perso un contrasto, un rimpallo, concedendo una ripartenza a Libé, sventata dalla deviazione provvidenziale, una sorta di block shot hockeyistico del numero 6 bianconero Papadopoulos. Insomma, Mai dovrebbe sicuramente più pulito in fase di palleggio di Papadopoulos, ma dovrebbe insomma imparare a livello di grinta, a livello di voglia di mai mollare proprio dal collega di reparto.
0: Sì, anche nel recupero comunque non è che è scattato, è tornato un po' trotterellando, insomma.
1: Sì, era proprio sotto la mia postazione, sì, esatto. Sì, esattamente. Io credo che lui appunto non riesca poi a reagire quando capisce che forse non è serata, invece c'è sempre tempo per rimediare e ce l'ha proprio il Lugano, perché manca più di mezz'ora prima del novantesimo e c'è una rete da recuperare. Gebhardt fuori dalla propria area di rigore, curiosi insomma di scoprire le qualità di questo portiere arrivato dalla dritte Liga in Germania, firmato un contratto con i bianconeri fino al 2029, perde palla a Lugano, Alvin Sanchez raddoppiato, vince però il contrasto, c'è un po' di movimento logicamente sulla panchina bianconera, Kendusi, Aieti, Beckham, Castro che oggi festeggia il compleanno, il 23esimo compleanno, e c'è anche Aglioschi che è tornato a disposizione di Mattia Crocitorti dopo aver saltato per infortunio le ultime partite, e ora però una spinta di Pilström esattamente come nel primo tempo di Lauper su Bislimi, questa volta l'arbitro fischia il fallo, ecco è questo che si chiede insomma ai direttori di gara, di avere una linea, di essere coerenti nelle decisioni. Davvero stesso identico intervento che nel primo tempo a Lauper non era stato fischiato, o anche a Steffen era capitato di subire spinte del genere, a Pilstrom invece è stata ravvisata l'irregolarità e quindi palla a favore dell'Ibé, che la fa girare con Benito Lauper, il pressing di Moncada, il lancio in avanti, interviene Del Croix che svirgola, prova a rimediare, arriva in scivolata ma resiste, poi Fasnacht, numero di Fasnacht per Sanchez, limite dell'area di rigore, defilato sulla destra, entra in area, cerca il contatto per cadere, cade infatti il rigore, intanto si libera bene Moncada che prova a liberarsi anche di Blum. Ora c'è Gigovic che prova a ceccare Moncada, Gigovic è finito a terra, Moncada non ha fatto nemmeno una piega e ha guadagnato anche una rimessa con le mani.
0: Un po' solo però Paolo Moncada, perdonami, perché Dos Santos al di là del gol non ha fatto tanto, Pistro non è entrato come avrebbe voluto il Cruz, vedremo appunto. Stavo anche guardando un po' i cambi, hai detto e hai citato Aieti in primis, poi ci sono anche Castro e Aglioschi, chissà appunto che non ci sia qualche cambiamento, penso ad Aglioschi con Cimignani magari avanzato al posto di Dos Santos, sappiamo che Cimignani quando gioca lì dietro alla punta comunque ha trovato spesso comunque con una certa frequenza anche la via del gol.
1: Tanto calcio di punizione guadagnato proprio da Moncada e cartellino giallo anche per un gomito troppo alto di Lauper, quindi occasione da sfruttare da palla ferma, una posizione un po' laterale sulla sinistra, siamo sui in linea diretta sulla linea di porta, stimo sui 22, 23, 24 metri. Potrebbe battere sia due uomini in barriera al limite del rigore per l'Ibé, potrebbe battere e mettere in mezzo Cimignani proprio così con la mancina sul secondo palo, dove però non si avventa assolutamente nessuno. Non era un brutto pallone, bello teso, forte, ma nessuno è andato a cercare la palla per indirizzarla verso lo specchio della porta di Keller, battuto dopo due minuti. Poi aiutato anche dal palo in un paio di circostanze, su una conclusione dalla distanza di Gjurgic e poi dopo una parata su deviazione sotto misura di Del Croix. Keller a far ripartire l'azione cercando Essende che riesce a liberarsi di Mai, c'è il recupero di Papadopoulos, tarantolato, toccato da Essende, si lamenta in maniera vigorosa. L'arbitro però non ha decretato fallo, Essende guarda con disprezzo Papadopoulos che è rimasto a terra, come sempre molto scenico e teatrale, ma ha anticipato lui Essende, Essende aveva disteso il piede e quindi nel calciare il pallone Papadopoulos ha colpito anche la suola del giocatore avversario e per le troppe proteste Papadopoulos è ammonito anche lui, quindi Lugano che ha due terzi della difesa ammonita assieme a lui anche Mai, un giallo per Lauper per sulla fronte Ibé. Si è rialzato Papadopoulos, rimessa già battuta dagli ospiti in vantaggio per 2-1 quando siamo al 19° della ripresa. Gjurgic che manda il pallone in tribuna nel tentativo di rinviare una traversone di Blum, Fasnacht con le mani lascia poi l'esercizio a Blum, all'indietro per Lauper, cerchio di centrocampo Benito, si abbassa anche Bukinaz, sale anche Karimo, fa disturbare Bukinaz che infatti è costretto, sentendosi un po' braccato, a servire all'indietro Keller e andare sul sicuro. Blum in avanti ora per Essende, controllo non preciso, Gjurgic per Dos Santos, siamo già dalle parti di Pilström, l'esterno a cercare l'inserimento di Dos Santos, capito dagli avversari, ma ancora Gjurgic a tenere viva questa azione. Papadopoulos, sentirete forse i decibel che arrivano dalla curva alla mia destra, quella occupata dai tifosi dell'IBE, un po' più lontani dalla mia postazione, invece i tifosi più caldi della curva nord. Cimignani, ora fallo netto su Bislimi, che si lamenta. Buginaz in netto ritardo su Bislimi, e ora c'è un cambio, un secondo cambio anche per Libé. Fuori Virginius e dentro con il numero 12 Girassi. Cambio tra francesi, ventenne numero 12, che mi sembra di poter capire prenderà esattamente lo stesso posto di Virginius. Ibe, che aveva già cambiato nell'intervallo Schmidt per, anzi Blum per Schmidt. Intanto calcio di punizione, palla in area di rigore, allontana Buchinaz, poi sono pronti sia Ieti sia Gioschi. Li abbiamo un po' chiamati, David Conti e questi due elementi dalla panchina. Mi auguro però che Moncada, ripeto, possa rimanere in campo. Potrebbero uscire Cimignani e Dos Santos. Intanto Pilström sbaglia un passaggio, poi è bravo però nel rimediare, a recuperare il pallone, servirlo indietro a Gjurgic. Ci ripensa, invece di insistere a destra, si va centralmente per Mai. Prova a bucare Mai, palla al piede, lo sgambetto di Essende, tentativo di andare in scivolata. Calcio di punizione in favore dei bianconeri sui 30 metri. Devono ancora attendere sia Gioschi sia Ieti. Ieti uomo della provvidenza contro il Servette, quando due giorni dopo essere approdato qui a Lugano aveva siglato nei minuti di recupero la rete dell'1-0 sui ginevrini. Gjurgic sul pallone, sul secondo palo a cercare Papadopoulos, palla troppo profonda. Papadopoulos ha impiegato un attimo a liberarsi della marcatura di Lauper. Pallone troppo in profondità, finito sul fondo, e ora sono pronti ad entrare, come detto, le due pedine dalla panchina, Aglioschi e Aieti. Fuori Mai, già ammonito e che insomma ha palesato qualche difficoltà. Il Lugano potrebbe, fuori anche Cimignani. Quindi Lugano che si dispone con una difesa a 4, come chiaramente comunica gestualmente Croci Torti ai suoi difensori. Quindi è Karimov a destra, centralmente Papadopoulos e Del Croix, e a sinistra Aglioschi. Un 4-3-3 mi sembra di capire, un 4-1-4-1, e ora Moncada che si è spostato a destra, centralmente in attacco c'è Ieti, a sinistra Pilström con Dos Santos un po' dietro la punta. Bislimi attacca il Lugano e prova a chiudere lì bene gli ultimi 16 metri. Ieti, primo pallone, una sponda, Gjurgic di prima, Ieti di mettere l'area, Ieti in conclusione, il tuffo, palla bassa sul primo palo, non così difficile la parata di Keller, però primo guizzo, primo squillo da parte di Ieti, che al secondo pallone toccato è riuscito a concludere a rete, e questo insomma fa bene a un attaccante entrare subito in partita. Ora maldestro intervento di Delcro, attenzione Fasnacht, entra nel rigore, mette in mezzo, c'è il solito Papadopoulos, dicevamo di serata storta di Mai, anche Delcro insomma sembra piuttosto appesantito corso del primo tempo, anche in questo caso davvero maldestro il suo intervento sul pallone, spianando la strada a Fasnacht. La chiusura dal solito generosissimo Papadopoulos. Quarto corner per l'IBE, il primo della ripresa per la formazione bernese. Sanchez e Gigovic possono battere, parte, alza almeno il braccio Sanchez, parte invece Gigovic sul primo palo, ottima scelta di tempo nell'intervento di Gjurgic, poi Dos Santos che cade a terra anche perché è strattonato da Gigovic. Fallo da parte di Gianforte, anche se Oane non è d'accordo perché l'arbitro continua a cambiare metro di giudizio ogni intervento, a volte li fischia a volte lascia correre. Del Croix per Gjurgic, quindi Alioski. Lugano che si porta nella metà campo avversaria, Gjurgic che insomma è l'indispensabile regista del Lugano. Ora il cambio di campo di Papadopoulos, che ha mal calibrato la potenza, la precisione, non è riuscito a raggiungere Pilstrom. Palla finita sul fondo, 20 minuti al 90esimo. Lo Young Boys è sempre in vantaggio qui in casa del Lugano per 2-1. Tutte le reti nel corso del primo tempo.
0: Manca la scossa, Paolo. L'elettrocardiogramma molto piatto, insomma, manca una scossa, manca un'azione, manca insomma quel colpo che possa scuotere un po' il Lugano, che mi sembra un po' frastornato. Lo avevi detto, lo abbiamo detto in occasione anche del primo tempo. Bene, fino all'1-0, fondamentalmente, poi maluccio, diciamo. Così dopo la rete di Essende dell'1-1, a una giornata di Super League che ha visto tra l'altro serata la vittoria 3-0 del Sion in casa contro il San Gallo e l'1-0 del Grasshopper in casa del Thun. Dunque due successi esterni, il terzo è vicino, 19 minuti più recupero. In Italia 2-2 tra Lazio e Milan, 1-1 tra Genoa e Frosinone alle 20:45. Atalanta contro Cagliari, a te Paolo.
1: Con Bislimi che ha provato a scatenare la corsa di Moncada, che era partito, però aveva capito tutto anche Benito, quindi ora è Libé che prova ad attaccare con Edmilson Fernandez, rallenta il ritmo il giocatore, lo scambio con Ghirassi, Alvin Sanchez, ancora Ghirassi che incespica, poi però riesce a mantenere il possesso del pallone. Buon passaggio qua di Bukinaz per Gigovic, capisce le sue intenzioni nell'aprire il gioco a destra Pilström, poi Dos Santos, buon disimpegno, salta anche Gigovic, bel numero qua di Dos Santos. Pilström anche lui, grande tecnica, prova a penetrare nella tre quarti l'esterno ad aprire il gioco, qui sbaglia completamente la scelta, però non bisogna eccedere nel voler giocare in maniera spettacolare, poteva, ha voluto insomma fare un trivela, un suggerimento che si è fermato a metà strada tra Moncada e Aieti. Anche in questo caso passaggio sbagliato di Alioski, il lancio in avanti di Blum, Papadopoulos e netto anticipo a Essende, taglia la strada, potenziale non perdere palla, la protegge, palla all'indietro verso Del Croix, cenno di intesa con Gebhardt che avrebbe potuto anche intervenire sul pallone, poi però il difensore ha detto guarda vado io, tu rimani a difesa della porta. Moncada, l'appoggio a centrocampo all'indietro, il Lugano riparte dai propri difensori, Dos Santos che ha un po' abbassato il proprio luogo di movimento, di gioco, per insomma cercare di legare la fase di impostazione a quella offensiva. Del Croix, Papadopoulos sulla destra per Karimov, sbaglia la verticalizzazione, però rimpallo premia Bislimi, quindi Moncada, l'appoggio preciso per Gjurgic all'esterno, anche lui in verticale per Bislimi che scivola per cercare di tenere in gioco il pallone, missione fallita e quindi rimessa con le mani per Libé. Lugano però deve cercare di tenere lì nella propria zona difensiva lo Young Boys, infatti Karimov interviene molto bene di testa, anche Aieti, palla che arriva sulla testa, sulla schiena di Lauper, Moncada va sul fondo, mette in mezzo, pallone che arriva dagli Oschi di testa in controbalzo e poi c'è Keller che arriva sul pallone, non era facile, gli Oschi credo abbia fatto il possibile per indirizzare il pallone verso la porta avversaria. Keller con i piedi per Benito, Keller e Aieti che prova a dare pressione, anche Pilström su Lauper lo evita, Alioski, Blum di prima in avanti per Essende, gli ha lasciato qualche metro di troppo Papadopoulos, recupera su di lui Gjurgic, Essende appoggia indietro per Lauper, ancora per Essende, davvero Marcantonio molto mobile, anche un gran bel attaccante, 8 reti finora in stagione. Dos Santos che ora interviene fallosamente prima che la palla arrivi a Sanchez. Intervento, secondo il direttore di gara, passibile di cartellino giallo. Terzo monito per il Lugano, del Lugano. Primo cartellino giallo stagionale per Dos Santos, che ha cercato di giocare d'astuzia, insomma, ostacolando Sanchez prima che potesse ricevere il pallone. Se ne è avveduto però il direttore di gara. Calcio di punizione per Libé, lateralmente sulla sinistra. Sanchez può mettere in mezzo per lo stesso Essende, che spicca su tutti. È retrocesso sulla linea difensiva a dare manforte ai propri compagni anche la punta bianconera Aieti. Terza presenza per lui, sempre dalla panchina. Salta però Moncada al limite del rigore ad intercettare il pallone, recuperato da Blum. Aglioschi va in pressione, Blum rimette in mezzo sul secondo palo dove non c'è nessuno, anzi c'è Bislimi, passaggio indietro per Gebhardt e poi tocca a Ghirassi. Palla corta di Bislimi, ha rischiato tantissimo Gebhardt, si è introfulato tra Bislimi e Gebhardt in uscita disperata. Pallone a lato della gabbia, della porta bianconero, detto gabbia visto che tra pochi giorni inizierà anche il campionato di hockey su ghiaccio, che seguiremo come sempre in Radio Cronaca Diretta su queste frequenze, su Rete 1, per quanto riguarda le partite di Lugano e Ambri Piotta. Intanto Lugano di calcio che va a guadagnarsi con Derek Moncada il primo corner della ripresa, rianimando un po' anche il pubblico di casa che si era un po' assopito. Parte il coro Lugano, Lugano, serve davvero, lo dicevo in entrata del secondo tempo, anche la spinta degli 8000 di fede bianco nera, non tutti di fede bianconera gli 8000, visto che è corposa la presenza anche di tifosi arrivati dal Canton Berna. Il corner battuto da Gergic, il capitano bianconero, dopo l'uscita di Steffen prende la rincorsa. L'arbitro però fa rispettare insomma i contrasti all'interno delle rigore tra Dos Santos e Fasnacht, con il bianconero che prova a disturbare l'azione di Keller. Parte Gergic, palla in mezzo, salta Moncada, poi Bilström al limite del rigore, palla che rimane ancora lì, una mischia in area, ed ecco la palla conclusione. Aieti poi allontana, si lamentano per un fallo di mano i giocatori bianconeri, anche Crocitorti scatenato. Il gioco prosegue, sempre in possesso palla i bianconeri con Bislimi fuori dall'area, il cross nel mezzo, allontana Blum, poi attenzione al tentativo di ripartenza di Fasnacht, pallone nella zona però di Aglioschi che chiude in anticipo su Essende. Karimov, gli applausi del pubblico bianconero, ultimi 13 minuti prima del 90esimo, 2-1 per lo Young Boys in questa ottava giornata di Super League, settimo appuntamento per quanto riguarda invece

0: appunto il tocco di mano possibile. Io in mischia ammetto che la nostra postazione non sono riuscito a notare, però avrebbe anche potuto fermare il gioco, intimare all'arbitro di fermare il gioco per andare a visionare il video. Il gioco prosegue con il traversone in mezzo di Aglioschi, prova a tagliare sul primo palo Aglietti, che tocca ma spedisce abbondantemente a lato della porta di Keller. 11 minuti e mezzo al 90esimo, non alla fine della partita perché poi ci sarà come sempre l'appendice dei minuti di recupero, mentre rivediamo un batti e ribatti. Sì, c'è un tocco di braccio di Blum, ma come rivisto sullo schermo a nostra disposizione, braccio assolutamente aderente al corpo. Blum non stava nemmeno guardando il pallone, era girato di schiena, palla che è arrivata appunto sul gomito, quindi l'arbitro e poi il VAR hanno fatto bene a lasciar correre. Corre in vano e a vuoto Dos Santos, non servito nel suo tentativo di scatto in avanti, palla gestita da Bislimi, a serie di giri e rigiri per evitare la marcatura di Edmilson Fernandez. Si sta giocando ora a destra, Moncada l'appoggia indietro per Papadopoulos. 35esimo della ripresa, sembra essere salito un po' di tono il Lugano a livello almeno di possesso palla. Libe forse accetta di difendere il vantaggio di misura, una vittoria insomma, evidentemente siamo ancora agli albori di questa stagione, non chiuderebbe il dato. Aglietti, gol! Gol di Aglietti! Il pareggio su assist di Moncada, che è riuscito a crossare in mezzo e Aglietti a toccare lì sotto porta nell'area piccola. 2-2, il punteggio torna in parità, lo dicevamo, sgravato insomma dall'essere obbligato a giocare a spalla alla porta. Moncada la porta l'ha guardata, ha guardato l'area dalla destra, ha fatto partire un traversone sul primo palo sul quale si è avventato quale uomo d'area Aglietti, insaccando la seconda rete in tre partite. 2-2, il Lugano torna in parità, mentre lo Young Boys toglie il migliore in campo della sua squadra e Sende per far entrare Sen. 2-2, davvero una zampata da uomo d'area per Aglietti su assist di Moncada.
1: Sì, tutto molto bello, sia la zampata come dicevi tu Paolo di Aglietti lì sul primo palo d'esterno ad anticipare sia Lauper sia il portiere Keller, e bello appunto anche l'assist di Moncada. Ebbene, un'altra sostituzione del Cruz azzeccata, che appunto dà l'idea come il Cruz riesca comunque a leggere le partite. Forse non diciamo che sbagli la formazione ogni volta, ma è chiaro che se sono quelli che sostituiscono i giocatori titolari a fare la differenza, ecco che lasciateci appunto questa battuta. Fatto sta che eccola la scintilla di cui dicevamo prima, 2-2. Adesso sarà interessante capire come proseguirà la partita in questi ultimi 10 minuti abbondanti.
0: Proveremo a chiedere in conferenza stampa se ha azzeccato il cambio oppure se ha sbagliato.
1: Vabbè, nominami pure, le spalle larghe.
0: No, no, ma io la penso come te, onestamente. Moncada, abbiamo da vedere, viene un po' privato della possibilità di scatenare le sue doti di puntare alla porta, anche se è un giocatore che dobbiamo ancora scoprire a pieno, ma che ha già fatto vedere grandissime cose. Ancora Lugano che si riversa in avanti, limite del rigore Bislimi, protegge il pallone, lato corto per Aglioschi sul fondo, non c'è coesione, non c'è intesa tra i due giocatori che non si capiscono. Bislimi ha messo il pallone sul fondo sperando che Aglioschi corresse per andare poi al cross. Aglioschi invece voleva palla sui piedi, malinteso. Fatto sta che la palla è finita sul fondo. 2-2 il punteggio all'Aiel Arena, si è risvegliato anche il pubblico di casa. Aglietti ancora una volta decisivo lì in area di rigore, lui che insomma si è sempre detto che in Svizzera sa come si segna o sa come si fa segnare. Intanto Bislimi interviene molto bene in scivolata, protegge bene palla Aglietti, sbaglia però l'appoggio, ripiega e rimedia, per meglio dire Gheorghe in avanti ancora per Bislimi, due uomini su lui, a mio modo di vedere c'era fallo perché Blum si è disinteressato del pallone andando a colpire direttamente il giocatore del Lugano che si è rialzato nonostante sia ancora un po' intontito. Del Croale indietro per Papadopoulos, Gheorghe, è un giro palla ora dei bianconeri che provano ad avvolgere la squadra squadra avversaria. Papadopoulos nel

0: cerca di centrocampo del Croazia, apre, vuole palla agli Oschi, che infatti la riceve. Sentirete l'incitamento anche da parte della curva nord. Aglioschi predica calma Kyrgic, che però vuole il pallone sui piedi, si va invece verso Papadopoulos e ora viene servito il capitano del Lugano. Anche Karimov vuole palla largo sulla destra, viene ignorato, si insiste a sinistra con Aglioschi verticalmente per Bislimi, che è stanco, ha corso molto, perde l'attimo per controllare bene il pallone. Gigovic arriva su di lui, gli porta via il pallone. La spinta di Bislimi, la trattenuta per meglio dire, è netta e l'arbitro Nico Gianforte fischia il fallo in favore della formazione giallonera, con Gigovic che credo abbia un problema muscolare, credo non ce la faccia più, ha richiamato la panchina, infatti no, ha chiesto il cambio, quindi Seoane deve un po' rivedere i due cambi che aveva in mente. C'è l'ultimo arrivato, ovvero il possente difensore Jens, arrivato dalla Bundesliga, ma che ha già conosciuto il campionato svizzero per aver debuttato tra i professionisti con il Losanna. Del Croix, che ha agganciato bene il pallone, attenzione Pilström, non deve perdere palla in mezzo agli uomini, riesce a proteggerla, a rimanere in piedi nonostante un precario equilibrio, riceve gli applausi meritati del pubblico di casa. Gebhardt, 5 minuti al 90esimo, partita che si è infuocata grazie all'appareggio bianconero di Aieti. Gebhardt per Del Croix al limite della propria area di rigore, Papadopoulos apre il gioco su Karimov, cambio di gioco totalmente sballato però da parte dell'Uzbeko, che ha servito a centrocampo Fasnacht. Aieti stava per intervenire in anticipo su Dimilson Fernandes, che con grande savoir-faire è riuscito a proteggere palla. Bukinac a centrocampo ancora per Edmilson Fernandes, verticalizza per Sen, ancora passaggio un po' lungo in profondità per Girassi, palla finita sul fondo. Dicevamo altri due cambi, dentro Jens e Pech per i gialloneri, fuori Lauper e quindi dentro Jens, che è un difensore centrale, e uno stremato Gigovic. Il Lugano avrebbe a disposizione ancora un cambio, per il momento però Matteo Crocitorti è contento con l'11 che sta giocando. 41esimo della ripresa, 2-2 il punteggio, con Gebhardt che gestisce il pallone nella propria area di rigore, serve Del Croix, di nuovo il portiere del Lugano, che lo ricordiamo durante l'intervallo ha preso il posto dell'infortunato Fombalmos. Andremo poi a capire quale problema fisico abbia accusato l'estremo difensore titolare del Lugano.
1: Fombalmos, tra l'altro, scusami, con Stefan è seduto in panchina.
0: Esattamente. Sono un po' di cose, insomma, da scoprire a post partita, l'infortunio di Fombalmos, perché Stefan non voleva uscire, e la scelta appunto di Moncada a punta. Ma prima ci sono ancora 3 minuti e mezzo, recuperi esclusi, da seguire in diretta qui su Rete 1, Lugano Young Boys 2-2, Dos Santos e Aieti, marcatori bianconeri, e Sende e Fasnacht, quelli gialloneri. Il Lugano ormai dopo il 2-2 continua a far girare palla, però non vuole sbagliare le verticalizzazioni, non vuole perdere il pallone, infatti è un giro palla per il momento sterile, prolungato nella propria metà campo tra i difensori e Gyrgic, che si abbassa. Ancora Papadopoulos, gira su se stesso e scarica verso Gebhardt, che riparte da Bislimi, con Seoane che si sbraccia verso, intimando a Sen di dare manforte alla squadra nel ripiegare, nel portarsi dietro la linea del pallone. Pilström sui 25 metri, Pilström inserimento per Moncada, troppo in profondità. Moncada, credo anche lui colpito da crampi, è andato in scivolata, ma era impossibile arrivare sul pallone. Era bella l'idea di Pilström, forse un po' troppo pretenziosa. E Moncada è rimasto a terra e immagino che sarà il prossimo a lasciare il campo. dolorante, speriamo si tratti di crampi e non di un infortunio più serio. C'è Beckham Castro che è stato richiamato dal riscaldamento per entrare in campo e quindi nel giorno del suo compleanno gli sono concessi una manciata di minuti per questo finale di Lugano Young Boys. Moncada non dovrebbe più farcela, cambio infatti Beckham Castro.
1: Sì, probabilmente Moncada. Scusami Paolo, sì, il regalo, i due sono spesso insieme, ovviamente vengono dall'altra parte dell'oceano, parlano la stessa lingua, quindi il regalo, diciamo così, di Moncada è che è caduto appunto sul portiere dello Young Boys, probabilmente perché si è colpito da crampi, non è riuscito poi a stare in piedi, è franato proprio il suo portiere che ha capito la situazione, infatti non gli ha detto niente a Moncada, che gli è entrato anche abbastanza duro sugli stinchi quasi, però sì, sono crampi, così ha fatto cenno anche con lo staff medico che adesso lo sto accompagnando praticamente sotto la tua postazione.
0: E intanto anche oggi il suo zampino Derek Moncada l'ha messo, perché ha servito l'assist del 2-2 di Aieti per Moncada in 7 partite, 3 gol e un assist, insomma un bilancio solo in campionato, perché poi ci ricordiamo tutti la magia compiuta in Georgia nella gara di ritorno dei preliminari dei playoff di Conference League. Dicevamo, un giocatore ancora molto giovane, 18 anni, mentre Lugano tenta l'ultima carta. Siamo arrivati al 90esimo, lato corto del rigore, 4 minuti di recupero. Pilström dalla sinistra per Dos Santos. Bislimi deve fare attenzione all'arrivo di Sanchez, un po' fortunato nel rimpallo. Aglioschi all'indietro per Dos Santos, iniziati da 20 secondi, 4 minuti di recupero, 2-2 tra Lugano e Young Boys in questa sfida di cartello, come si diceva una volta, il big match dell'ottava giornata di Super League, prima contro seconda, forze che non muteranno in caso appunto di pareggio. Ma Lugano ci crede, ci prova. Karimov porta la palla in mezzo al campo, lascia a Bislimi sui 40 metri, si torna a sinistra da Aglioschi, il cross tagliato per Beckham Castro che addomestica la palla col pallone, poi non riesce a tenerla in campo. C'è un contatto tra Aieti e Jens, è rimasto a terra Aieti, forse un contatto involontario. Beckham Castro aveva insomma cercato di mettere il pallone, di controllare il pallone con il petto in un gesto tecnico anche di notevole difficoltà, poi però gli è sfuggito dalla disponibilità il rilancio, la rimessa affidata a Keller che evita la costruzione dal basso, rilancio lungo, un minuto e mezzo dei quattro di recupero trascorsi. Aieti travolto da Jens ma rimane in piedi, poi serve un buon pallone per Karimov, l'uzbeko lo controlla, prova a puntare Ghirassi, prova ad inscenare un duello in velocità, ancora Karimov sul pallone, prova a guadagnare la bandiera nel corner, si mette tra pallone e avversario però Ghirassi e palla finita in out, rimessa a favore degli ospiti.
1: Sì, Karimov che non è male, è un upgrade, no, diciamo così, di Broghiar, ma non è ancora Zanotti. Vabbè, comunque Zanotti si sente la differenza lì sulla destra. Zanotti è uno che in fase difensiva è bravo ma anche spinge tanto. Karimov, ecco, è forse ancora un po' timido.
0: Sì, poi bisogna contare che non conosce ancora la lingua, fatica a parlare l'inglese, quindi non è facile capirsi, anche se insomma il pallone, il gioco del calcio è universale, però qualche comunicazione con i compagni deve ancora affinarsi, però a mio modo di vedere è sicuramente una bella alternativa, ha una bella corsa, fisicamente c'è, ha anche un piede educato, se può non butta via il pallone, è un buon giocatore a mio modo di vedere. Intanto Lugano che ha guadagnato un calcio di punizione da una porzione di campo molto, molto interessante, a 3 metri dalla linea dell'out, ma con la possibilità di mettere il pallone in mezzo. Sarà affidata agli Oschi, batte in questo momento sul primo palo, cade a terra Blum, andiamo a vedere, si lascia cadere un po' troppo facilmente dopo un contrasto con l'altro numero 27, credo Dos Santos, con Papadopoulos che dalla distanza intima al giallo-nero di rialzarsi senza fare scene. Ci scappa un sorriso. Ora ammonito Aieti, onestamente non ho capito per cosa, se Aieti o il portiere Keller per aver ritardato la ripresa del gioco. Vedremo, tanto calcio punizione battuto, mancano ormai una manciata di secondi alla fine della partita. Fasnacht in avanti, intercetta di testa Aglioschi, poi attenzione a Sena con Aglioschi, lo ferma Dos Santos, arriva sul pallone, lo lascia lì però malinteso con Pilström, possibilità per Fasnacht di metterlo in mezzo, Karimov di testa allontana l'ultimo forse pericolo alla porta bianconera, rilancia Bislimi nella zona di Beccancastro che prende il pallone, l'arbitro lo lascia correre, tempo è scaduto, ancora Beccancastro in mezzo a due sui 20 metri, tetra conclusione, parata facile di Keller, finisce qui 2-2 il risultato tra prima della classifica e seconda. Il Lugano rimane imbattuto, soprattutto il Lugano rimane in testa alla classifica e potrebbe allungare ulteriormente se mercoledì riuscirà a vincere il recupero contro il San Gallo. A segnare, ricordo, Dos Santos in apertura dopo 2 minuti, Sende Fastnacht ancora nel primo tempo a ribaltare la situazione col pareggio del subentrante Aieti alla seconda rete in 3 partite. Studio
1: Lugano dunque, come diceva bene Paolo, che ringraziamo, imbattuto ancora in questa stagione tra Conference League, campionato e Coppa Svizzera. Lugano che sale a 19 punti con 7 partite, a più 3 dallo Young Boys che di partite però ne ha una in più, 8, poi sempre a 7 praticamente tutte le altre tranne il Servette che ha quota 6 all'ultimo posto. Troviamo il Sion oggi forte del 3-0 a San Gallo al terzo posto, poi a 10 staccati di 5 punti Basilea e San Gallo rispettivamente al quarto e al quinto posto, poi a 9 punti per il Lucerna, Grasshopper 8, Grasshopper che ha vinto oggi 1-0 in casa del Thun che occupa la nona posizione a braccetto con lo Zurigo 8, Vaduz e Lausanne 6 punti, come detto Ginevra Servette chiude con 4 punti. Queste erano le partite di oggi. Diamo rapidamente uno sguardo al calendario di domani che completa appunto questa 8ª giornata di Superliga. Zurigo Vaduz alle 14, poi alle 16:30 Lausanne Servette, il derby delle mano, e Lucerna Basilea. Si è giocato e si gioca anche in Serie A e poi saluteremo, siamo alla termine di questa edizione di Sport e Musica. Serie A appunto 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2 tra Lazio e Milan, da 10 minuti è iniziata Cagliari, o meglio Atalanta-Cagliari, con il risultato ancora ancorato e fermo sullo 0-0. Questi i risultati di serata, da Iari Salvagno in regia e da David Conti al microfono, grazie per essere stati in nostra compagnia. Come diceva Paolo Laurenti all'interno della partita tra Lugano e Young Boys, prossima edizione di Sport e Musica dedicata all'hockey con Ambre Piotta e Lugano che martedì debuttano in campionato, la prima stagionale dopo tante amichevoli estive. Sarà l'occasione anche di vedere i nuovi giocatori e i nuovi stranieri della formazione di Mittel e di Tapola. Grazie mille per essere rimasti in nostra compagnia, buona serata e alla prossima.

0: In studio Lino Bini, decine di migliaia di persone sono scese nelle scorse ore nelle strade, nelle piazze di diverse città tedesche, tra cui Berlino, Amburgo e Monaco, per manifestare contro l'avanzata nel paese dell'ultradestra Alternative für Deutschland, che ha trionfato nelle elezioni di domenica nella regione della Sassonia-Anhalt. Nella capitale tedesca in particolare, diversi cortei, partiti da punti diversi, si sono ritrovati davanti al municipio per dire no alla crescente influenza dell'AfD. Una dimostrazione pacifica che ha visto unite in prima fila soprattutto associazioni a difesa dei diritti civili in vista anche delle elezioni del 20 settembre proprio nella capitale. La visita di Donald Trump in Irlanda non è stata accolta di buon occhio da tutti. Oltre 10.000 persone infatti hanno sfilato per le vie di Dublino per manifestare contro il presidente statunitense. Contestato in particolare il sostegno americano alla guerra di Israele nella striscia di Gaza, l'Irlanda, ricordiamo, i tre paesi più favorevoli alla causa palestinese. Sono almeno 76.000 le persone sfollate in Yemen da luglio, un numero quadruplicato solo nell'ultima settimana a causa di una recrudescenza dei combattimenti. A denunciarlo è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che lancia l'allarme per una crisi che si sta aggravando nel paese con vittime soprattutto tra i civili. Avviene il Canton Berna ad un'esercitazione di 4 giorni che vede impegnate polizia ed esercito unite per affinare le strategie a difesa delle infrastrutture sensibili da un eventuale attacco di droni. Tra le strutture e impianti prese in considerazione soprattutto quelle energetiche di telecomunicazione. Il responsabile cantonale della sicurezza Philipp Müller ha ricordato l'importanza di questi addestramenti anche alla luce dei recenti avvistamenti di droni su impianti militari, così come nei pressi della centrale nucleare di Gösgen. Tre sì e un no riuniti in assemblea a Morai, delegati del Partito Evangelico Svizzero, hanno dato le loro raccomandazioni di voto in vista della votazione popolare del 29 novembre. In particolare sostegno è stato espresso alle iniziative per l'equità, per il divieto dei fuochi d'artificio nonché al finanziamento della 13ª rendita VS. Bocciata invece la proposta sull'esportazione di armi. Domani tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature pomeridiane.
1: Lo sport. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione sportiva. 8ª giornata di Super League. I primi 3 anticipi hanno registrato la vittoria 3-0 del Sion sul campo del San Gallo, la vittoria 1-0 del Grasshopper sul campo del Thun e il 2-2 della capolista Lugano contro lo Young Boys. Ma ci racconta tutto il nostro inviato all'AIL Arena Paolo Laurenti. Buonasera, ben ritrovato.
2: Buonasera, ben ritrovati a tutti voi. Beh, è stata comunque una partita che ha confermato la bontà anche delle due squadre che occupano i vertici della classifica. Partita divertente, un po' a montagne russe, con il Lugano ad iniziare molto bene sbloccando il risultato sugli sviluppi prolungati in un'azione da calcio d'angolo con un bel tiro teso all'interno del rigore di Dos Santos. Lugano che poi ha sfiorato il 2-0 in varie occasioni. C'è stato anche un palo di Gergic colpito con un tiro dalla distanza, una deviazione sotto porta di Del Croix. Poi però un episodio chiave, ovvero l'uscita di scena di Steffen per un infortunio dentro il suo posto e Pilström. Da quel momento ha ripreso vigore la manovra dello Young Boys, che ha ribaltato la contesa, il punteggio già nei primi 45 minuti, prima con Essende, una dormita un po' della difesa bianconera, e poi sui titoli di coda appunto del primo tempo con Fasnacht. In questo caso sono molteplici le complicità, da prima Mike si è fatto portare via il pallone in maniera un po' troppo facile da Essende, e poi soprattutto il maldestra, la maldestra respinta di Fonbalmosa su una rovesciata tutt'altro che irresistibile di Sanchez, che ha permesso a Fagner di insaccare lì davanti alla porta. La ripresa è iniziata sulla scorta di come era finito il primo tempo, ovvero meglio l'Ibé che il Lugano, che però pian piano è riuscito a risalire, a riprendere energia, a riprendere qualità nelle giocate, e le l'entrata in campo di Aieti ha permesso a Moncada, che aveva faticato a giocare spalle alla porta, era stato un po' anche castrato, permettetemi l'espressione, nel non poter sfoggiare le sue doti migliori, di puntare alla porta e di scatenare la sua velocità. Appunto, Moncada con l'entrata di Aieti si è defilato sulla destra e proprio da quella parte è partito dal piede dell'honduregno il traversone in mezzo che sul primo palo, davvero uomo d'area, Aieti ha messo in rete, con un tocco alla volo, secondo gol in tre partite per l'ex giocatore del Basilea, che si sta rivelando davvero un acquisto azzeccato e sta confermando appunto le sue doti, da rapace dei 16 metri. Quindi Lugano che perde per strada, diciamo così, i primi punti, rimane comunque imbattuto, rimane soprattutto in testa al campionato e potrebbe allungare in caso di vittoria mercoledì contro il San Gallo nel recupero. Il migliore in campo, direi, della Lugano questa sera, la coppia auto che è stata autrice della rete del 2-2, ovvero Moncada Aieti, tra i peggiori, partita piuttosto deludente sia di Mai sia di Del Croa, forse una delle peggiori dell'Aitiano in maglia bianconera. Studio
1: Lugano che ha 19 punti, 3 in più dello Young Boys a quota 16, ma con una partita in meno, 7 le stesse del Sion, che è al terzo posto con 15 punti davanti a Basilea San Gallo, che di punti ne hanno 10. Si è giocato anche in Italia 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2 tra Lazio e Milan, il Cagliari in vantaggio dopo 21 minuti sul campo di Bergamo dell'Atalanta, 1-0 per i sardi. Prima di concludere, per quanto concerne anche questa serata, una notizia appunto di qualche minuto fa di atletica: la prima edizione degli Ultimate Championship di scena ad Budapest ha visto Audrey Verrò fare quello che le riesce meglio in questa stagione, ossia vincere. La campionessa europea in carica, capace di trionfare in ogni gara a cui ha preso parte dai mondiali polacchi dello scorso marzo, si è imposta in solitaria nella finale degli 800 metri, nella stessa gara buon quinto posto per Valentina Rosamiglia, mentre l'altra elvetica Veronica Van Cardo, ripescata a seguito della caduta in semifinale, non è riuscita a prendere parte alla competizione, venendo sostituita dall'italiana Coiro. La serata ha offerto altre gioie, i colori rossocrociati, reduce da un terzo posto nella tappa belga di Diamond League nel salto in lungo. Simone Hammer è riuscito a ripetersi grazie alla distanza di 8.07, piazzandosi dietro solo al greco Tentoglu e al bulgaro Sarabiukov. Buona prestazione anche per Angelica Moser nel salto con l'asta. La medaglia di bronzo ai mondiali indoor di Nanchino ha fatto segnare il suo miglior risultato stagionale, 4.85, sinonimo di terzo posto alle spalle delle statunitensi Morris e Molla. È tutto per lo sport, buona serata.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Lino Bini, il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stato vinto dal film Woman Unknown della regista danese Mael Tokay. Leone d'Argento, gran premio della giuria, attribuito invece a Possible Love di Lee Chang-dong, mentre a Dao di Lia Krasnowski è andato al Leone d'Argento, premio per la miglior regia. Tra gli attori da segnalare la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile all'attrice Mathilde Arcella, miglior interpretazione maschile invece a John Malkovich per Wild Horse 9. Solo un premio speciale per NASA, la pellicola sulla guerra nella striscia di Gaza, nessun riconoscimento invece per il cinema italiano. Riunite a Nuova Delhi, le maggiori economie mondiali emergenti, raccolte sotto il cappello del BRICS, esprimono preoccupazione per i freni agli scambi economici e commerciali rappresentati da dazi e balzelli decisi unilateralmente e chiedono di poter contare di più nelle decisioni globali. Chiaro riferimento soprattutto alle continue minacce e ai freni imposti dalla Casa Bianca nei confronti dei paesi non allineati alla politica dell'amministrazione americana. Per far fronte a quella che in una nota comune viene definita distorsione incompatibile con le direttive dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, India, Cina e Russia, solo per fare alcuni dei nomi dei paesi aderenti, annunciano la volontà di una maggior collaborazione per rispondere alle esigenze e priorità dei mercati. BRICS che esprimono anche preoccupazione per i conflitti in corso, in particolar modo quelli in Medio Oriente. Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin a margine dei lavori del G20 in programma a Miami in dicembre, appuntamento al quale il leader ucraino ha detto di contare molto per poter perorare la sua causa davanti ai leader delle maggiori economie mondiali. A stretto giro di posta è giunta la risposta del Cremlino, che attraverso il portavoce Peskov ha parlato di incontro impossibile al G20. Peskov, che ha quindi invitato a sua volta il leader ucraino a Mosca per un incontro diretto con il presidente russo Putin. Rallentare gli sviluppi dei programmi di intelligenza artificiale. Dopo OpenAI, oggi anche i vertici di Anthropic, una tra le maggiori società del settore, invita a rallentare il ritmo di sviluppo e ad adottare un, citiamo, approccio ponderato con i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Nei giorni scorsi uno tra gli sviluppatori proprio di Anthropic aveva rassegnato le dimissioni e lanciato un'allerta sui possibili effetti di queste nuove applicazioni e sulla via intrapresa per la creazione di una superintelligenza in grado di automigliorarsi, che a suo dire, se realizzata, potrebbe anche distruggere l'umanità. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature pomeridiane.
2: Lo sport. È finito in parità 2-2 la big match di Super League tra Lugano e Young Boys. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Bianconeri che restano così imbattuti, così come la AIL Arena, dove il Lugano non ha mai perso da quando è stata inaugurata. Erano in 8.029 i paganti per assistere alla prima rete, già alla secondo minuto, quella bianconera firmata da Dos Santos. Poi però ancora nel primo tempo c'è stato dapprima il pareggio e poi lo Young Boys ha preso il vantaggio grazie alla rete di Fasnacht della momentaneo 2-1. Nel secondo tempo, all'80esimo, è arrivato il gol del meritato pareggio firmato da Aieti, subentrato nella ripresa. Da notare l'infortunio successo a Steffen già al 21esimo minuto e quello anche successo capitato a Fon Balmos, il portiere sostituito nella ripresa da Gebhard. Nelle altre due partite, nuovo tonfo del San Gallo, casalingo battuto 3-0 dalla Sion, ha perso il Thun in casa 1-0 a favore del Grasshopper. Domani si completa l'ottava giornata di Super League con Zurigo Vaduz, Losanna Servette e Lucerna contro Basilea. A livello di classifica parte alta, il Lugano mantiene la vetta con 19 punti, 3 in più rispetto proprio allo Young Boys, che però ha giocato una partita in più rispetto a tutte le società, il Sion è terzo con 15 più staccate, Basilea e San Gallo a quota 10 punti. Resta imbattuta negli 800 metri, siamo all'atletica, Audrey Verro che si è imposta anche agli Ultimate Championship di Budapest, 1:55.88, prestazione lontana decisamente dai suoi tempi migliori. La friburghese ha comunque tagliato il traguardo da sola, offrendo l'ennesima conferma della sua superiorità in questa distanza. Secondo nell'assalto in lungo Simon Ehammer con un balzo di 8:07, meglio il solo Tentoglu con un balzo invece di 8:35. Angelica Moser nel salto con l'asta ha realizzato invece il suo miglior salto stagionale, 4:85, sinonimo di terzo posto alle spalle delle statunitense Morris e Moll, entrambe salite a quota 4:90.
0: Rete 1 presenta Gold 70. Tutto il meglio di un decennio.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, e questo perché un escursionista 75enne domiciliato nel Luganese è morto nel pomeriggio nella zona dei Monti di Comino in territorio di Verdasio nel Locarnese. Quindi lo rende noto la polizia, stando alla quale il corpo dell'uomo, probabilmente vittima di una caduta, è stato trovato poco prima delle 19 ad un'altitudine di 1300 metri. Vano l'intervento dei soccorritori. Un dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Cramontanage, implicato nell'inchiesta del rogo di Capodanno che ha causato 41 morti, è stato licenziato con effetto immediato. L'uomo, stando a quanto trapelato, è stato allontanato per aver manomesso una domanda per la costruzione della terrazza dove è avvenuto il dramma. Il licenziamento giunge a pochi giorni dall'audizione di un ingegnere che aveva dichiarato l'uso a sua insaputa del suo nome nella domanda di costruzione finita sotto la lente degli inquirenti. Avviene il Canton Berna ad una esercitazione di 4 giorni che vede impegnate polizia ed esercito unite per affinare le strategie a difesa dalle infrastrutture sensibili ad un eventuale attacco di droni. Tra le strutture prese in considerazione, soprattutto quelle energetiche di telecomunicazione. Il responsabile cantonale della sicurezza, Philipp Müller, ha ricordato l'importanza di questi addestramenti anche alla luce dei recenti avvistamenti di droni su impianti militari, così come nei pressi della centrale nucleare di Gösgen. Decine di migliaia di persone sono scese nelle strade, nelle piazze di diverse città tedesche, tra cui Berlino, Amburgo e Monaco, per manifestare contro l'avanzata nel paese dell'ultradestra Alternative für Deutschland, che ha trionfato nelle elezioni della regione della Sassonia-Anhalt. Nella capitale tedesca, in particolare, cortei partiti da punti diversi si sono ritrovati davanti al municipio per dire no alla crescente influenza dell'AfD. Una dimostrazione pacifica che ha visto unite in prima fila soprattutto associazioni a difesa dei diritti civili in vista delle elezioni del 20 settembre proprio nella capitale. Il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stato vinto dal film Woman Unknown della regista danese Mai Eltaki. Il Leone d'Argento, gran premio della giuria, attribuito invece a Possible Love di Lee Chang-dong, mentre a Dao di Ilya Krasnovsky è andato il Leone d'Argento, premio per la miglior regia. Solo un premio speciale per NASA, la pellicola sulla guerra nella striscia di Gaza, nessun riconoscimento invece per il cinema italiano. Domani tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature pomeridiane.
2: È in corso la finale femminile nel tennis, naturalmente agli US Open di New York. Dopo 45 minuti di duello, la Rybakina ha vinto il primo set sulla Sabalenka, 6-4 il parziale per la kazaka. È iniziato naturalmente il secondo set. È finito invece in parità 2-2 la big match di Super League tra Lugano Young Boys, bianconeri che restano imbattuti ed in violata la AIL Arena, ricolma di 8.029 paganti che al secondo minuto già esultavano per la rete di Dos Santos. Dopo aver creato molto alla prima ripartenza, il Lugano si è fatto acciuffare alla 28esimo, rete di Essende, alla 45esimo Bernesi grazie a Fasnacht in vantaggio per 2-1. Il pareggio è arrivato all'80esimo con Aieti subentrato nella ripresa. Da notare due infortuni muscolari: quello di Steffen, sostituito già al 21esimo minuto, e Fon Balmos, il portiere che ha lasciato la contesa all'inizio della ripresa, ha lasciato il posto a Gebhard. Nelle altre due partite, la San Gallo in casa ha perso 3-0 dalla Sion, il Thun sempre in casa è stato battuto dalla Grasshopper per 1-0. Domani si completa l'ottava giornata con Zurigo Vaduz, Losanna contro Servè, set Lucerna Basilea. La parte alta della classifica recita che il Lugano in solitaria è al comando con 19 punti, inseguito sempre dallo Young Boys, 16 punti ma una partita in più, e poi leggermente più distaccato la Sion con 15 punti. In Serie A Lazio e Milan hanno pareggiato 2-2, mentre l'Atalanta in casa è stata battuta 2-1 in serata dal Cagliari. Resta imbattuta negli 800 metri, parliamo dell'atletica naturalmente, Audrey Verrò, che si è imposta anche agli Ultimate Championship di Budapest, 1:55.88 tempo per la friburghese, non eccelso ma ha tagliato comunque il traguardo in solitaria, confermando il suo strapotere sulla distanza. Secondo nel salto in lungo Simon Ehammer, 8:07, meglio il solo greco Tentoglu con un balzo di 8:35, terza nell'asta Angelica Moser con un balzo di 4:85, che corrisponde alla sua miglior prestazione stagionale.
0: Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Vuk, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway. Le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.
3: Rete 1.
4: Eccoci, è un piacere essere di nuovo qui dopo la pausa estiva durante la quale abbiamo ascoltato alcuni dei momenti della scorsa stagione. Si riparte.
3: Il Vintage Café di Rete 1.
4: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Nel 1980 nasce la Geffen Records, che per circa un ventennio pubblica alcuni degli album che entrano nella storia del pop e del rock. Il primo disco dell'etichetta è The Wanderer di Donna Summer, seguito a poca distanza da Double Fantasy, l'ultimo di John Lennon, uscito giusto 3 settimane prima della sua morte. Negli anni la Geffen dà le stampe album di Elton John, Peter Gabriel, Aerosmith, Whitesnake, Guns N' Roses, Cher, fino alla pietra miliare del grunge Nevermind dei Nirvana, e in tempi più recenti album di Nelly Furtado e Olivia Rodrigo. Ma tornando agli albori della casa discografica, tra i primi dischi pubblicati c'è il primo dei Quarter Flash, gruppo semi sconosciuto dell'Oregon, che nell'80 incide per una piccola etichetta Harden My Heart, canzone che ha un ottimo successo a livello locale. La Geffen intuisce il potenziale del gruppo e gli offre un contratto. Il brano viene così reinciso e diventa nella nuova versione una grande hit internazionale.

0: Vintage Café.
1: Hard and My Heart è l'unico singolo dei Quarterflash rimasto nella memoria dei più, anche se il gruppo non è stato solo una meteora, ma ha continuato a incidere musica fino a pochi anni fa. Merito dei due fondatori, ex compagni di università e in seguito marito e moglie, Marvin Ross, chitarrista e autore della maggior parte delle canzoni, e Rindy, voce e sassofono, strumento che lei stessa definisce come una sua estensione vocale e che grazie anche a lei acquisisce maggiore importanza e molte produzioni pop degli anni seguenti. Anche nei prossimi minuti restiamo negli Stati Uniti con il duo degli Steely Dan. Donald Fagen e Walter Becker sono famosi per la maniacalità delle loro incisioni, fatte con la selezione dei migliori musicisti di studio e con una grande attenzione al suono finale. Il sesto album, Asia, vince nel 78 il Grammy per la migliore registrazione. In Peg, la solo di chitarra dello storico Jay Graydon, mentre la voce dei cori è quella di Michael McDonald.

Su Rete 1 il Vintage Café di oggi ha ritrovato Mietta all'anagrafe Daniela Miglietta, che si fa conoscere nell'89 vincendo il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. L'anno seguente, insieme ad Amedeo Minghi, trionfa con Vatten Amore, scritta da Minghi e in origine pensata per Mina Ornella Vanoni, che diventerà un classico della musica italiana, dal quale Mietta peraltro faticherà un po' ad allontanarsi. Lo farà con il suo quarto album, un manifesto della svolta artistica a partire dal titolo Cambia pelle, con il quale si avvicina al funky e al blues. La sua anima nera si conferma anche nel 98 con La mia anima, album decisamente R&B che contiene cover di Anita Baker, Donna Summer e Angeli Noi, versione italiana di We All Need Love del cantautore e chitarrista italo-canadese Dominic Troiano. Ora torniamo oltreoceano con Brenton Wood, voce che concentra i suoi tre grandi successi unicamente nel 67. Tra questi uno in particolare sarà ripreso negli anni da molti altri. Give me a little sign. Yeah.

0: Vintage Cafe.
1: The Night You Murdered Love è stata una delle ultime grandi hit degli ABC, tra i principali protagonisti del pop britannico degli anni Ottanta. Nel decennio dominato dalle hit inglesi, hanno piazzato 10 singoli in Gran Bretagna e 5 negli Stati Uniti ai vertici delle classifiche, iniziando dai successi del primo album The Lexicon of Love, prodotto da Trevor Horn, che in molti hanno definito come l'inventore del suono del periodo. Nati come un quartetto, negli anni hanno subito molti cambiamenti di organigramma fino ai giorni nostri, in cui l'unico membro è di fatto il fondatore e cantante Martin Fry, che negli ultimi 2 anni è stato in tour oltreoceano insieme a Howard Jones, altra vecchia gloria dell'epoca. Anche gli America sono britannici, ma nati da genitori statunitensi. Nel 74 pubblicano il 4º album Holiday, il primo di 6 consecutivi prodotti da George Martin, detto il 5º Beatle per l'importanza che il suo tocco ha avuto nella musica dei 4 di Liverpool. Li ascoltiamo con Tin Man.

su Rete 1 Vintage Café con Marco Trovesi. I Take That nascono all'inizio degli anni 90 come risposta inglese alle prime boy band statunitensi. Raggiungono il vertice della popolarità nel 95 con il terzo album Nobody Else, unico loro numero uno anche nella hit parade svizzera, grazie anche al singolo Sure che abbiamo ascoltato. Ma alla vigilia della partenza del tour mondiale per la promozione viene dato l'ultimatum al cantante e leader carismatico Robbie Williams, ormai giudicato troppo poco affidabile. La band si riduce quindi ad un quartetto, sciogliendosi l'anno seguente per ritornare nel 2006. Williams nel frattempo avvia una stellare carriera solista che lo porta ad essere uno degli artisti di maggiore successo nella storia musicale del Regno Unito. Nel 2006 il suo tour fa tappa anche in Svizzera con le due date in settembre a Zurigo e Losanna. Restando oltre manica ritroviamo Shaken Stevens, che negli anni 80 si presenta con look e suoni che rimandano a Elvis e al rockabilly degli anni 50. You Drive Me Crazy.

0: Vintage Café.
1: Turn on, tune in, drop out è un famosissimo slogan di Timothy Leary, saggista e psicologo statunitense, nonché guru della controcultura hippie degli anni 60. La frase racchiude tre imperativi: la ricerca interiore, aiutata dall'uso di sostanze psichedeliche, l'interazione armoniosa con il mondo e il distacco dal conformismo delle istituzioni e dalle gerarchie sociali. La portata del messaggio allarma profondamente il governo dell'epoca, spingendo il presidente Richard Nixon a definire Leary l'uomo più pericoloso d'America. I britannici Freak Power sostituiscono Drop Out con un più disimpegnato e ironico Cop Out, tirati indietro anziché ribellarti. È il titolo del brano pubblicato nel 93 che due anni più tardi trova il grande successo grazie al suo utilizzo in una campagna pubblicitaria. Per l'ultima selezione italiana di oggi ritroviamo Pino Daniele con una delle perle del suo album capolavoro Nero a metà, inciso con i migliori musicisti napoletani e amici di sempre. E so contento e sta.

Drive è stata la più grande hit dei Cars. Pubblicata nell'83, diventa uno dei momenti più intensi della storia della musica, quando un anno dopo accompagna le drammatiche immagini della carestia in Etiopia durante il Live Aid, proiettata sui maxi schermi degli stadi di Wembley e Philadelphia, e registrando poco dopo il picco massimo delle promesse di donazioni dell'intera giornata. Il singolo sarà ripubblicato nel Regno Unito e i proventi delle vendite, 160.000 sterline, saranno interamente devoluti alla Band Aid Trust, organizzazione al centro degli eventi che inizia la raccolta di fondi con i singoli Do They Know It's Christmas e con la risposta americana We Are The World. I Toto chiudono la puntata di oggi con una canzone dal loro primo album del 78. Georgy Porgy prende il titolo da una tradizionale filastrocca inglese per bambini e, caso raro per il gruppo, vede la partecipazione di una voce femminile, in questo caso quella di Cherry Lynn. A presto con il Vintage Caffè di Rete 1. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. BRICS, i paesi non allineati all'Occidente, aspirano a un nuovo ruolo, un ruolo più centrale a livello globale, invitano alla moderazione in Medio Oriente. L'incidente di Pullman in Engadina, il suo bilancio pesante di 4 morti e 40 feriti, un incidente che solleva domande soprattutto sulla sicurezza e sull'uso delle cinture sui Pullman. Si scaldano i motori in vista del 28esimo rally del Ticino che si terrà tra una settimana, una manifestazione che anche quest'anno non manca di sollevare contestazioni e discussioni. Per lo sport, calcio in primo piano con la Super League e il pareggio del Lugano contro lo Young Boys per 2-2, bianconeri sempre in vetta in classifica. Apriamo l'edizione di questa sera purtroppo con una notizia di cronaca regionale, perché un escursionista 75enne domiciliato nel Luganese è morto tardo pomeriggio nella zona dei Monti di Comino, in territorio di Verdasio, siamo nel Locarnese quindi. Lo ha reso noto in serata la polizia, stando alla quale il corpo dell'uomo, probabilmente vittima di una caduta, è stato trovato poco prima delle 19 ad un'altitudine di 1300 metri, vano l'intervento dei soccorritori. Il resto della cronaca ora ci porta in India con il vertice a Nuova Delhi dei BRICS, ovvero delle principali economie emergenti, che ha visto la presenza di diversi leader internazionali, tra loro il presidente russo Putin, quello cinese Xi Jinping e quello iraniano Pezeshkian, che hanno accettato l'invito del padrone di casa, il premier Narendra Modi. Per meglio capire l'importanza di questo incontro e punti in discussione affrontati, sentiamo la nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed.
2: La prima giornata del vertice BRICS di Nuova Delhi ha messo in evidenza una trasformazione ormai evidente. Il gruppo non è più soltanto un forum di cooperazione economica tra grandi paesi emergenti, ma ambisce a diventare uno dei principali poli politici in un ordine internazionale sempre più multipolare. Al centro dei colloqui c'è stata soprattutto la situazione in Medio Oriente. I leader dei BRICS hanno adottato la dichiarazione di Nuova Delhi all'unanimità, chiedendo la massima moderazione e un ritorno al dialogo e alla diplomazia per evitare un'ulteriore escalation militare. La questione è particolarmente delicata per il gruppo, che oggi comprende anche l'Iran e l'Arabia Saudita come gli Emirati Arabi, con posizioni e rapporti molto diversi nei confronti delle potenze occidentali. Nuova Delhi in particolare continua a mantenere una politica estera pragmatica, cercando di coltivare contemporaneamente i rapporti con Washington, Mosca e Pechino. Accanto ai grandi dossier internazionali, Modi ha proposto di rafforzare la cooperazione tra i membri in settori più pratici, tra cui la sicurezza marittima. L'idea è quella di trasformare progressivamente i BRICS in una rete di cooperazione più strutturata, capace di produrre iniziative concrete, oltre alle dichiarazioni politiche che sono sempre un po' annacquate. Il vero risultato della prima giornata, tuttavia, non è una singola decisione, è il messaggio politico che il vertice cerca di trasmettere. Il mondo non può più essere governato esclusivamente attraverso le istituzioni e le regole definite dalle potenze occidentali nel secondo dopoguerra. L'espansione dei BRICS ha aumentato enormemente il peso demografico, energetico ed economico del gruppo, ma ha anche reso più difficile trovare una posizione comune.
1: E noi cambiamo decisamente argomento e torniamo a parlare del grave incidente stradale che ha coinvolto un pullman uscito di strada giovedì sera in Bassa Engadina. Pesante il bilancio in termini di vittime, 5 morti e 40 feriti, 3 dei quali gravi. Un incidente che solleva un interrogativo: i passeggeri erano allacciati, avevano la cintura di sicurezza? Una risposta che ancora non c'è, le indagini di polizia e procura che richiederanno infatti ancora del tempo. Test dimostrano però come questo strumento possa fare la differenza tra la vita e la morte anche su un torpedone. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
3: Le immagini del torpedone capovolto, con il guardrail sfondato ai bordi della strada tra Zernez e Sush, Rafael Murri le ha guardate attentamente. Lui è professore di meccanica e sicurezza dei veicoli alla Scuola Universitaria Professionale di Berna.
4: Auf der einen Seite habe ich gesehen, dass die Fahrgastzelle von
3: e la sua prima osservazione è che malgrado l'impatto il vano passeggeri è rimasto intatto, era quindi a norma. C'erano per lui le premesse affinché anche le cinture di sicurezza funzionassero. Capitolo delicato, sui pullman vige l'obbligo di allacciarsi. Fanno eccezione i bus dei trasporti pubblici. Per il conducente è però difficile verificarne il rispetto. Ci si appella spesso alla responsabilità individuale. Un fattore che può essere decisivo in un incidente come quello del pullman olandese.
4: Wenn die Gurte funktionieren, die Insassen zurückgehalten werden und eben nicht durch den Car fliegen.
3: Una cintura funzionante trattiene i passeggeri, evita che siano sbalzati in giro nel veicolo. Per l'esperto le chance di sopravvivenza sono buone. Lo confermano crash test condotti dal Touring Club svizzero e anche dallo stesso istituto del professor Murri.
4: Das ist ziemlich dramatisch von dem Risiko her.
3: Che parla di differenze impressionanti. Con la cintura allacciata in un simile incidente, le possibilità di riportare ferite gravi o mortali sono del 20%, per chi non è allacciato invece sono dell'80%. Nel caso di un pullman che si capovolge, anche solo la cintura semplice al bacino può risultare decisiva. Il problema, secondo Rafael Murri, è la mancanza di consapevolezza tra i passeggeri. Mentre per chi sale in auto, oggi allacciare subito la cintura è un gesto normale, automatico, nei bus e nei pullman non è ancora così.
1: Un dipendente dall'ufficio tecnico del comune di Crans-Montanage, implicato nell'inchiesta del rogo di Capodanno che ha causato 41 morti, è stato licenziato con effetto immediato. L'uomo, stando a quanto trapelato, è stato allontanato per aver manomesso una domanda per la costruzione della terrazza dove è avvenuto il dramma. Il licenziamento giunge a pochi giorni dall'audizione di un ingegnere che aveva dichiarato l'uso a sua insaputa del suo nome nella domanda di costruzione finita sotto la lente degli inquirenti. Tra una settimana si svolgerà il 28° Rally del Ticino, una manifestazione che già in passato è stata al centro di contestazione ed è così anche quest'anno. L'associazione Traffico Ambiente nei giorni scorsi ha infatti criticato il fatto che l'autorizzazione della gara non fosse stata pubblicata sul foglio ufficiale. Per l'associazione questo non è un modo corretto di agire da parte di un'autorità. Nicola Luond allora ha chiesto qualche chiarimento a Cristian Cattaneo, capo dell'ufficio tecnico della sezione della circolazione, al quale ha chiesto se la decisione sia stata pubblicata o meno sul foglio ufficiale.
5: La pubblicazione non c'è stata. Quanto è successo è che nel corso del 2026 la competenza della gestione delle manifestazioni è stata trasferita dall'ufficio amministrativo della sezione della circolazione all'ufficio tecnico della sezione della circolazione, proprio perché oggi l'ufficio tecnico si occupa anche di tutte quelle che sono le autorizzazioni per i permessi speciali di transito. Per quanto riguarda invece la pubblicazione, la base legale non prevede esplicitamente che vi sia una pubblicazione. Quando abbiamo visto quello che era il comunicato di ATA, ci siamo premurati di verificare questo aspetto. Effettivamente negli anni passati questa comunicazione sul foglio ufficiale veniva fatta. Era l'unica eccezione tra tutte le manifestazioni a livello cantonale. Per questo motivo le persone che hanno ripreso l'attività da parte dell'ufficio amministrativo non sapevano di questa prassi e semplicemente nel 2026 non è stata attuata.
6: E anche quando si parla poi di chiusure di strade, è sempre una prassi, non c'è obbligo di pubblicare?
5: No, la base legale non prevede un obbligo esplicito di pubblicare sul foglio ufficiale per quanto riguarda le manifestazioni.
6: Il foglio ufficiale fa scattare i termini legali per appunto inoltrare ricorso. Il fatto di non farne automaticamente uso non è limitante per un cittadino?
5: Il foglio ufficiale non è lo strumento migliore per quanto riguarda la comunicazione e come strumento per raggiungere la popolazione. Poi evidentemente può essere uno strumento per valutare eventuali ricorsi. Rivaluteremo la questione da un punto di vista delle principali manifestazioni, ma di principio non vedo un motivo per non reintrodurre questa prassi.
1: Parliamo ora della settima arte perché alcune ore fa, poco fa insomma, sono stati assegnati premi per l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ebbene, l'ambito Leone d'Oro è andato quest'anno in Danimarca con il film Woman Unknown, solo un premio speciale per NASA, invece la pellicola sulla guerra nella striscia di Gaza, nessun riconoscimento invece per il cinema italiano, ma ci dice di più il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
7: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Touki.
8: È un leone d'oro a sorpresa quello assegnato dalla giuria di Venezia 83 a Woman Unknown di Mai El Turki. Storia di una donna, Maria, che nella Danimarca appena liberata dai nazisti sta per sposare un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia. Ma c'è un segreto che potrebbe mandare tutto in frantumi. E grazie all'interpretazione di Mathilde Arcel, che conquista la Coppa Volpi per l'interpretazione femminile, la vittoria è totale e insindacabile. Non è quindi stato scelto per il premio più importante NAZA, il film, unico documentario in competizione, che racconta il sanguinoso conflitto a Gaza attraverso le confessioni di alcuni soldati e militari israeliani. Tante le polemiche che lo hanno accompagnato prima e dopo la proiezione, al punto da costringere il direttore Alberto Barbera a rilasciare nel pomeriggio una dichiarazione a supporto della scelta di mettere in concorso questo film, che ha comunque un posto nell'albo d'oro della mostra, conquistando il premio speciale della giuria, in pratica la medaglia di bronzo. Va invece al coreano Possible Love di Lee Chang-dong, il leone d'argento e gran premio della giuria. Anche questo forse inaspettato, ma un tributo ad una delle più grandi cinematografie degli ultimi anni, testimonianza della vitalità del cinema quando si hanno storie da raccontare. L'universalmente apprezzato Wild Horse 9 di Martin McDonagh consegna la meritatissima Coppa Volpi per l'interpretazione maschile a John Malkovich per la sua colorata e colorita interpretazione di un agente della CIA collegato al delitto Kennedy. Miglior regia per Ilya Krasnovsky per Dau, un esperimento di cinema ambientato nell'Ucraina degli anni 30 all'interno di una comunità di fisici nucleari che realizzeranno poi l'atomica sovietica, nonostante le repressioni del governo. Senza alcun riconoscimento il cinema italiano, ignorato quasi da Berlino e Cannes, salito in forze a Venezia con 5 titoli in concorso, compreso il bel Succederà questa notte di Nanni Moretti, ma rimasto all'asciutto di premi e menzioni.
1: Le notizie sportive con Lorenzo Boscolo.
9: È in corso all'Arthur Ashe Stadium a New York la finale femminile degli US Open, Arina Sabalenka contro Elena Rybakina. Ebbene, è un duello davvero estremamente equilibrato, un set a testa. La kazaka, la Rybakina, si è imposta 6-4 nel primo, la risposta di Sabalenka 7-5 nel secondo, 1-1 nel terzo set, con le due protagoniste di questa finale che hanno mantenuto le loro rispettive battute almeno sin qua. È finito invece in parità 2-2 il big match di Super League tra Lugano e Young Boys, bianconeri che restano imbattuti, ed è inviolata la AIL Arena, ricolma di 8.029 paganti che al secondo minuto già esultavano per la rete di Dos Santos dopo aver creato parecchie occasioni. Alla prima ripartenza Lugano è stato riacciuffato alla 28esimo e poi c'è stato il raddoppio di Fasnacht per i bernesi. Il pareggio è arrivato nella ripresa all'80esimo con Aieti subentrato nella ripresa. Nelle altre due partite di Super League il Sion è andato a imporsi 3-0 a San Gallo, mentre il Grasshopper ha creato la sorpresa battendo nella Canton Berna il Thun 1-0. Lugano che comunque mantiene la vetta in solitaria della graduatoria con 19 punti, lo Young Boys insegue con 3 punti di distacco e una partita in più rispetto anche ai bianconeri. Il Sion è terzo con 15 punti. In Serie A, ricordo, Lazio e Milan hanno pareggiato 2-2, mentre in serata la Cagliari a Bergamo è andato ad imporsi per 2-1. Resta imbattuta negli 800 metri Audrey Verro, che si è imposta anche agli Ultimate Championship di Budapest, 1:55.88, tempo per la friburghese non eccelso, ma comunque tagliato dal traguardo in solitaria, suggellando la sua superiorità in questa distanza. Secondo invece nel salto in lungo Simon Ehammer con un balzo di 8:07, terza nell'asta Angelica Moser con un balzo di 4:85, che ha corrisposto per lei alla sua miglior prestazione stagionale. Capitoli motori in conclusione, Mar Marquez prosegue nel suo avvicinamento alla cima della classifica in MotoGP. Lo spagnolo si è imposto nella gara sprint del Gran Premio di San Marino ed ora la vigilia del Gran Premio vero e proprio, un programma questa domenica. Sono 14 punti di distacco dal leader attuale Jorge Martin, ieri terzo. Per la terza volta invece negli ultimi Gran Premi Lando Norris scatterà dalla pole position conquistata sul nuovo circuito di Madrid. Il pilota della McLaren ha preceduto Kimi Antonelli su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull.
1: Grazie a Lorenzo Boscolo e noi prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi domenica 13 settembre. Bene in tutto il paese, previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature pomeridiane. Guardando oltre fino a giovedì, in tutta la Svizzera lunedì e martedì soleggiato, mercoledì nuvolosità variabile, qualche rovescio locale possibile soprattutto a sud delle Alpi, giovedì almeno in parte soleggiato. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio. Grazie dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

che sorride piano

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Rete 1.
1: Edizione dell'Una, in studio Lino Bini. Riunite a Nuova Delhi le maggiori economie mondiali emergenti, raccolte sotto il cappello BRICS, esprimono preoccupazione per i freni agli scambi economici e commerciali rappresentati da dazi e balzelli decisi unilateralmente, chiedono di poter contare di più nelle decisioni globali. Chiaro riferimento soprattutto alle continue minacce e ai freni imposti dalla Casa Bianca nei confronti dei paesi non allineati alla politica dell'amministrazione americana, per far fronte a quella che in una nota comune viene definita distorsione incompatibile con le direttive dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. India, Cina e Russia, solo per fare alcuni nomi dei paesi aderenti, annunciano la volontà di una maggiore collaborazione per rispondere alle esigenze e priorità dei mercati. BRICS che esprimono anche preoccupazione per i conflitti in corso, in particolar modo quelli in Medio Oriente. Decine di migliaia di persone sono scese ieri nelle strade e nelle piazze di diverse città tedesche, tra cui Berlino, Amburgo e Monaco, per manifestare contro l'avanzata nel paese dell'ultradestra Alternative für Deutschland, che ha trionfato nelle elezioni di domenica nella regione della Sassonia-Anhalt. Nella capitale tedesca in particolare, cortei partiti da più punti diversi si sono ritrovati davanti al municipio per dire no alla crescente influenza dell'AfD. Una dimostrazione pacifica che ha visto unita in prima fila soprattutto associazioni a difesa dei diritti civili in vista delle elezioni del 20 settembre proprio nella capitale. Dall'interno un dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Crans-Montanage, implicato nell'inchiesta del rogo di Capodanno che ha causato 41 morti, è stato licenziato con effetto immediato. L'uomo, stando a quanto trapelato, è stato allontanato per aver manomesso una domanda per la costruzione della terrazza dove è avvenuto il dramma. Il licenziamento giunge a pochi giorni dall'audizione di un ingegnere che aveva dichiarato l'uso a sua insaputa del suo nome nella domanda di costruzione finita sotto la lente degli inquirenti. Il Leone d'Oro dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stato vinto dal film Woman Unknown della regista danese Mai Eltoki. Il Leone d'Argento, gran premio della giuria, attribuito invece a Possible Love di Lee Chang-dong, mentre a Dao di Ilja Krasnovsky è andato il Leone d'Argento, premio per la miglior regia. Solo un premio speciale per NASA, ovvero la pellicola sulla guerra della Striscia di Gaza, nessun riconoscimento invece per il cinema italiano. Per lo sport, calcio in primo piano con i risultati delle partite di Super League valide per l'ottava giornata di campionato. Ebbene, pareggio in casa del Lugano contro lo Young Boys per 2-2, bianconeri sempre in vetta in classifica. Sugli altri campi, San Gallo-Sion 0-3, Thun Grasshopper 0-1. Nella Serie A italiana si sono giocate 3 partite valide per la quarta giornata: Lazio-Milan 2-0, Atalanta-Cagliari 1-2, Genova-Frosinone 1-1. Nel tennis, la finale femminile degli US Open ha visto imporsi la bielorussa Sabalenka sulla kazaka Rybakina in 3-7, 6-4, 5-7, 6-2, risultato finale. In Formula 1 parliamo quindi di motori. Il Gran Premio di Spagna vedrà partire davanti a tutti Lando Norris su McLaren, dietro Kimi Antonelli su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 13 settembre. Bene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili velature pomeridiane.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Disturbs on

Sabato 19 settembre, porte aperte su uno dei cantieri più impressionanti della Svizzera. Rete 1 ci porta dentro la montagna, nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo e sopra la montagna, ad Airolo, tra le bancarelle del mercato culinario, in un paese che cambia e che guarda al futuro. Sopra e sotto la montagna, in diretta dal cantiere autostradale del San Gottardo, con Alice Pedrazzini e Isabella Visetti, sabato dalle 10 alle 12.30.

0: Rete 1.
1: Sono le due in studio Fabiano Rizzi. Nel Locarnese un escursionista di 75 anni è morto nel pomeriggio in territorio di Verdasio. Lo ha reso noto la polizia ticinese, stando alla quale il corpo dell'uomo domiciliato nel Luganese e probabilmente vittima di una caduta è stato trovato poco prima delle 19 a un'altitudine di 1300 metri. Vano l'intervento dei soccorritori. Un dipendente dell'ufficio tecnico del comune di Gran Montanà, già implicato nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno che ha causato 41 morti, è stato licenziato con effetto immediato. L'uomo, stando a quanto trapelato, è stato allontanato per aver falsificato una domanda per la costruzione della terrazza dove è avvenuto il dramma. Pochi giorni fa un ingegnere aveva denunciato l'inserimento del proprio nome a sua insaputa nella domanda di costruzione finita sotto la lente degli inquirenti. Dall'estero, riunite a Nuova Delhi in India, le maggiori economie mondiali emergenti dei BRICS esprimono preoccupazione per i freni agli scambi economici e commerciali rappresentati da dazi e balzelli decisi unilateralmente e chiedono di poter contare di più nelle decisioni globali. Chiaro il riferimento alle continue minacce e ai freni imposti dalla Casa Bianca nei confronti dei paesi non allineati alla politica dell'amministrazione americana. Per far fronte a quella che in una nota comune viene definita distorsione incompatibile con le direttive dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, paesi come India, Cina e Russia annunciano la volontà di una maggior collaborazione per rispondere alle esigenze e alle priorità dei mercati. Espressa anche preoccupazione per i conflitti in corso, in particolar modo quelli in Medio Oriente. Decine di migliaia di persone sono scese nelle strade e nelle piazze di diverse città tedesche, tra cui Berlino, Amburgo e Monaco, per manifestare contro l'avanzata nel paese dell'ultradestra Alternative für Deutschland, che ha trionfato nelle elezioni di domenica nella regione della Sassonia-Anhalt. Nella capitale tedesca, in particolare, cortei partiti da punti diversi si sono trovati davanti al municipio per dire no alla crescente influenza dell'AfD. Una dimostrazione pacifica che ha visto unite in prima fila soprattutto associazioni a difesa dei diritti civili in vista delle elezioni del 20 settembre proprio nella capitale tedesca. Sport calcio con i primi risultati dell'ottava giornata di Super League: Lugano Young Boys 2-2, i ticinesi sempre primi in classifica, San Gallo Sion 0-3, Thun Grasshopper 0-1. Completano oggi la giornata Zurigo Vaduz, Losanna Servette e Lucerna Basilea. Della Serie A italiana, Lazio Milan 2-2, Atalanta Cagliari 1-2 e Genoa Frosinone 1-1. Nel tennis, la kazaka Yelena Rybakina si aggiudica il suo primo US Open battendo in finale la numero uno al mondo, la bielorussa Arina Sabalenka, sconfitta in 3 set 6-4, 5-7, 6-2. In Formula 1, infine, il Gran Premio di Spagna vedrà partire in pole position Lando Norris su McLaren, dietro di lui la Mercedes di Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Chiudiamo con le previsioni del